Uno scopo dell'ecoturismo è aiutare i poveri, interagire con essi e con il loro stile di vita comunitario, in base alla loro cultura e tradizione. Il paesaggio è un paradiso. La bellezza dei luoghi, così affascinante.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. 356 euro al mese per svolgere attività di volontariato. È la somma che la Regione Lombardia stanzierà per incoraggiare residenti over 65 ad impegnarsi in progetti di solidarietà. È un'iniziativa piuttosto controversa che ha generato un acceso dibattito di cui tra poco ci occuperemo. Dico tra poco perché questi primi istanti della nostra trasmissione torniamo a dedicarli a un tema che, come sapete, ci sta molto a cuore, alla luce anche di una indagine recente che arriva dalla Società Italiana di Medicina d'Emergenza d'Urgenza Simeo. È un'indagine tarata su un campione di circa 3 milioni di accessi, che evidenzia come il 90% dei pronto soccorso su tutto il territorio nazionale soffra di carenza profonda di organico. E questo che significa? Significa attese lunghe e soprattutto inevitabili. Allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, entrambi collegati con noi, il dottor Fabio De Iaco, past president di Simeo. Ben arrivato, dottor De Iaco.
1: Buongiorno a tutti.
0: E saluto anche Barbara Gobbi, collega del Sole 24 Ore. Ciao Barbara.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dottor De Iaco, 90% dei pronto soccorso è una bella percentuale sotto organico, il che necessariamente spinge gli ospedali a cercare delle soluzioni cosiddette di flessibilità, rivolgendosi spesso ad agenzie esterne.
1: Sì, è vero. Ma il dato non ci sorprende, tanto per cominciare, ma poi soprattutto credo che sia necessario spiegare bene quello che succede in quella flessibilità che citava lei. Attenzione, perché lì dentro c'è di tutto. Ci sono le prestazioni aggiuntive dei dipendenti che effettivamente lavorano nelle strutture, ci sono spesso dei contratti libero professionali che non sono la dipendenza, ma che comunque sono stipulati direttamente dall'azienda e che garantiscono una discreta continuità di servizio, e poi invece ci sono le agenzie di servizio, come giustamente diceva lei, che però non superano, secondo le nostre stime, il 29-30% del totale, che è già una percentuale alta. Però quello che voglio dire è: chi lavora con le altre modalità di cui le parlavo prima, in realtà garantisce la possibilità di un governo delle strutture e di un andamento, come dire, uniforme, costante, con un determinato livello di prestazioni, che è naturalmente importante, al contrario invece di quello che succede quando gli interventi del personale in pronto soccorso sono interventi spot che possono durare un turno.
0: È stato molto chiaro, dottor De Iaco, qui insomma si cercano da tempo risposte strutturali. L'altro, diciamo, grande tema che

0: naturalmente investe direttamente tutti noi, è quello, così ricordiamo anche al pubblico il senso di questa espressione, del boarding.
1: Eh sì, certo. Guardi, noi abbiamo dato dei dati abbastanza sommari in
0: Ricordiamo
1: questo
0: cos'è il
1: momento.
0: boarding.
1: Il boarding è un'attesa indefinita nel tempo di trovare una collocazione in reparto di ospedaliero una volta che il pronto soccorso ha concluso il suo processo e ha deciso che quel paziente deve essere ricoverato, sostanzialmente. Quindi è l'attesa del ricovero in barella. Questi arcipelaghi di barelle, come li chiamo io, che ormai sono diventati molto spesso i nostri pronto soccorso, il nostro dato ci dice che questa è una realtà quotidiana in almeno il 70% dei pronto soccorso italiani. Noi sappiamo che questa realtà è in aumento. E poi l'attesa media, che poco significato ha, in questo momento ci viene fuori dai nostri dati di 23 ore, ma sarebbe meglio approfondire tutto questo. In realtà ci sono degli estremi della gaussiana particolarmente ampi, nel senso che non è così insolito in determinati posti trovare persone che stanno 5 o 6
0: Ecco,
1: giorni
0: e
1: in pronto
0: noi insomma
1: soccorso,
0: tutti ne
1: assolutamente.
0: abbiamo un po' una qualche esperienza con familiari, con amici, a volte anche persone con evidenti fragilità e un'età avanzata. E mi dice solo, diciamo, rapidamente che volevo coinvolgere anche la collega Barbara, perché qui discutiamo molto di quanto l'assistenza sanitaria territoriale possa limitare gli accessi al pronto soccorso. Di fatto, secondo la vostra indagine, gli accessi sono molto aumentati nel 2025 rispetto all'anno precedente e addirittura rispetto al 2023.
1: Sì, noi stiamo notando un incremento graduale, continuo, l'abbiamo quantificato in circa l'1,5% di incremento all'anno. Mi lasci soltanto dire molto veloce, naturalmente dovremmo limitare gli accessi per quanto riguarda un intervento della medicina territoriale un po' più incisivo, ma contemporaneamente sarebbe tanto importante che invece la medicina territoriale ci desse una mano a far uscire le persone, riferendomi insomma alle persone croniche, fragili, anziane, poi le patologiche.
0: Certo. Barbara, di carenza di organico e di necessità di reperire nuovo personale, noi non parliamo da ieri e neppure dell'altro ieri, se ne parla da decenni. Ci sono novità in questo senso significative?
2: Ma allora, nelle ultime leggi di bilancio si è provveduto soprattutto a intervenire su quello che è uno dei gangli vitali del nostro Servizio Sanitario Nazionale, peraltro sostanzialmente solo affidato alla sanità pubblica, come sappiamo, con incentivi al personale, sblocco al tetto delle assunzioni che era in campo da moltissimi anni, però c'è il problema molto molto importante che va segnalato di una disaffezione rispetto a questa specialità, come viene definita, no? Di medicina dell'emergenza-urgenza, così come rispetto a molte altre che sono quelle forse un po' più impegnative dal punto di vista dei medici specialisti, mi riferisco alle terapie intensive, mi
0: Certo.
2: riferisco a, diciamo, a tutte quelle attività che sono estremamente impegnative e che di fatto sono svolte soltanto, possono essere svolte soltanto nel
0: Hai
2: servizio
0: fatto bene a
2: sanitario.
0: ricordarcelo, perché insomma questo riguarda anche gli specializzandi, c'è un discorso di riconoscimento economico e sociale di queste figure. Ecco, però Barbara, l'indagine di Simeo evidenzia anche un altro aspetto. Noi abbiamo dedicato una puntata intera a raccontare la grande trasformazione che potrebbe portare l'incentivazione delle case della comunità, degli ospedali della comunità, e l'indagine Simeo evidenzia che soltanto un terzo degli ospedali non solo riesce a collaborare, ma solo un terzo riesce a comunicare con queste strutture territoriali. Parliamo di RSA, parliamo di strutture per le cure palliative, di ospedali appunto di comunità. Insomma, questo è un grave vulnus.
2: Esattamente, hai proprio centrato il punto, anche perché questo è forse l'aspetto più innovativo dell'indagine flash, della survey flash condotta da Simeu, che ci dà il polso della situazione, di quanto ancora non ci sia un collegamento tra ospedale e territorio. Questo sia dal punto di vista della difficoltà da parte dell'assenza in molte zone del paese di un'attività di gatekeeping, cioè no, di, quasi di portiere, di, un'attività quasi del portiere, no, che a rete cerca di impedire che la palla entri. E questo non viene svolto dalla medicina territoriale, ma l'altro aspetto che rileva quest'ultima indagine Flash Simeu è il fatto che non ci sia poi un collegamento con le strutture sul territorio, cioè gli ospedali, nel momento in cui ho il pronto soccorso, nel momento in cui deve rimandare a casa un paziente o lo debba dimettere dal reparto,
0: Sì.
2: deve
0: Certo.
2: sapere a chi banalmente, perdonatemi la semplificazione, telefonare, cioè con chi sentirsi, a chi mandare una mail, con chi essere in contatto. E come rilevava anche prima il dottor De Iacco, di fatto sono molto poche le strutture che ad oggi questo collegamento lo vedono come strutturato. Molto spesso è affidato alla buona volontà, e non dovrebbe essere così, degli operatori e dell'ospedale e del territorio.
0: Ecco.
2: Mentre invece noi sappiamo che a fronte di un invecchiamento diciamo notevole della popolazione e in crescita, tanti pazienti che vengono ricoverati sono ricoverati anche perché non si sa dove indirizzarli sul territorio,
0: Non c'è
2: e però
0: dubbio,
2: prima o poi dall'ospedale devono
0: non
2: uscire,
0: c'è
2: vanno
0: dubbio.
2: dimessi.
0: E tutti noi, insomma, con parenti, familiari più anziani, insomma, sappiamo che cosa significa anche quello spaesamento, qual è la tappa successiva. È chiaro, dottor De Iacco, che abbiamo bisogno di approfondire maggiormente tutto quello cui stiamo accennando e lo faremo al modo di siamo noi, quindi ci piacerebbe riaverla anche ospite, però le chiedo, alla luce di quello che abbiamo cominciato a dire, i primi passi fondamentali da intraprendere adesso, non dopodomani, per arginare questa situazione di grave affanno, a suo giudizio quali sarebbero?
1: Ma sono molti naturalmente, poi dipende da qual è il problema sul quale vogliamo agire. Per quanto riguarda quest'ultimo tema della continuità ospedale-territorio, che ormai è diventata quasi una allocuzione che quasi priva di significato, no? Per quante volte è stata citata con poca sostanza, io credo che la prima cosa da fare sia mettere su dei link, dei collegamenti diretti fra il territorio e il pronto soccorso, che è quello di cui parliamo noi, che siano strutturati, procedurali e, come dire, costanti, quotidiani, tutti i giorni. I posti in cui questa cosa funziona e funziona sempre con difficoltà sono quei posti nei quali in pronto soccorso al mattino intervengono anche gli operatori del distretto territoriale, della medicina territoriale, via dicendo, e insieme al pronto soccorso si occupano della gran massa di pazienti che ci sono dentro. Questo significherebbe poter anticipare una serie di procedure, soprattutto laddove non esistono. Tenga presente che l'alternativa per il pronto soccorso è ricoverare in reparto, per cui significa che se io non trovo il posto sul territorio per mettere in ospedale di comunità
0: Sto in.
1: il paziente anziano che non ha così gran bisogno, in
0: Certo.
1: realtà lo ricovererò in reparto e
0: Ecco.
1: andrò a saturare i posti del
0: È
1: reparto.
0: certo, intasando, diciamo, l'ospedale, ma anche esponendo quelle persone a maggiori rischi, sappiamo, nell'ospedale, maggiore fragilità.
1: Bravissima, bravissima, bravissima. Concetto vitale
0: La
1: quello che ha appena
0: ringrazio.
1: detto, sul quale noi continuiamo a parlare, ma che sembra essere poco
0: E da qui
1: percepito.
0: noi ripartiremo necessariamente. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa prima parte della trasmissione. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi parleremo della delibera con cui la Regione Lombardia stanzierà questi poco più di 350 euro al mese per chi over 65 desideri impegnarsi in attività di volontariato. Perché la domanda che vogliamo porre sostanzialmente è: ma il volontariato pagato continua ad essere davvero volontariato? E proviamo a cercare un primo barlume di risposta ascoltando la testimonianza di un volontario di lungo corso, Alfonso De Nicola, 81 anni, e vediamo un estratto della sua intervista, poi ve la proporremo integralmente.
3: Il volontariato crea la famiglia, tu senti che crea la pienezza. Non deve essere qualcuno che tu lo fai perché qualcuno ti paga, lo fai perché ti riempie il cuore.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
6: Buongiorno! Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto.

0: diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Eccoci, bentornati in studio, siamo noi. 356 euro al mese per svolgere attività di volontariato è la somma che la Regione Lombardia stanzierà per i residenti over 65 e interessati ad impegnarsi in progetti di solidarietà. E tutto questo naturalmente ha sollevato un vespaio di polemiche, perché la domanda che riassume un po' tutte le incertezze è una domanda molto semplice, apparentemente banale: ma il volontariato pagato può essere considerato ancora volontariato? Cercheremo di capirlo, lo faremo con i nostri ospiti, con Giancarlo Moretti, portavoce del Forum del Terzo Settore, ben arrivato.
3: Grazie.
2: E con Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL Pensionati. Il sindacato sta promuovendo una proposta di legge nazionale che riguarda proprio gli anziani coinvolti in progetti di solidarietà. Tra poco ci guarderemo dentro. Collegato con noi ritrovo Stefano Arduini, collega direttore di Vita, che insomma è stato il primo ad occuparsi della questione e a seguire questa iniziativa. Ciao Stefano.
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
2: Allora Stefano, ci dai una mano nella maniera più sintetica ma anche più chiara, più semplice da comprendere per il nostro pubblico possibile a inquadrare questa questione? Premetto che noi abbiamo ovviamente provato ad avere qui con noi oggi l'assessore alla famiglia della Regione Lombardia, ma la sua agenda non le ha permesso di essere presente. Ecco, la mia impressione Stefano è che mentre ci riassumi diciamo l'iter dell'iniziativa, nella regione, nell'assessore, malgrado le polemiche, vogliano tornare indietro.
4: No, questa è anche la mia impressione. Io ho avuto occasione nei giorni scorsi di fare proprio una chiacchierata off record con l'assessore Lucchini, la quale tocca un punto che secondo me è un punto reale. Non so se lo strumento della leva civica assegno sia lo strumento più adeguato per risolverlo. Il problema è, stando alla Lombardia, la questione degli anziani soli.
2: No, ecco, questa questione degli anziani soli merita un approfondimento specifico, facciamola tra un po'.
4: Diciamo che il problema è reale, che questo sia leva civica senior, quindi un'attività di volontariato in qualche modo remunerata con le cifre che ricevi tu, può essere la soluzione, pone una serie di problemi. Il primo problema, ne possiamo sintetizzare due o tre, insomma, il primo problema è questi, se bisogna risolvere il problema degli anziani soli, lo strumento della leva civica ti dice che tu devi fare richiesta per fare questo tipo di volontariato, che sia pagato o meno. Gli anziani soli, per definizione, come tutte le persone sole, sono poco propense a dover fare.
2: Quindi un problema, diciamo, pratico, come dire, strutturale, organizzativo.
4: Okay. Il secondo... Poi c'è un problema di equità.
2: Sì.
4: Questi anziani che sarebbero, visto il budget, poche centinaia, 400, si stima in 400 persone su 500.000 anziani soli, andrebbero a fare attività all'interno di organizzazioni che sono già ricche di altri anziani che stanno facendo quelle medesime attività senza nessun tipo di retribuzione.
2: E qui insomma c'è una disparità.
4: Questo è un principio di disparità e l'effetto non voluto, senz'altro non voluto, ma realisticamente molto possibile, è creare tensione e allontanamento da parte di chi già sta facendo attività.
2: Stefano, un ultimo aspetto che poi coinvolgo sul punto anche Moretti, invece da un punto di vista diciamo proprio etico, la motivazione con cui normalmente si aderisce a un progetto di volontariato è una motivazione di dono, di gratuità?
4: Sicuramente sì, voglio scendere, se vuoi, ancora di livello. Noi abbiamo fatto recentemente, a fine dello scorso novembre, un numero che si intitolava Volontariato perché lo fai, e siamo andati a chiedere 4,6 milioni di volontari italiani, una parte di loro, perché fanno volontariato. Il tema dei soldi, la richiesta di soldi non emerge mai, ma neanche lontanamente.
2: E qui hai detto già molto, Stefano, permettimi. Sì.
4: I motivi sono due. Primo, stare con gli altri, quindi passare dall'io, dalla dimensione dell'io, alla dimensione del noi.
2: Sì.
4: Secondo, incidere sulla vita degli altri.
2: Sì.
4: Praticamente, pragmaticamente, la possibilità di migliorare la vita del prossimo. Questi sono i due punti.
2: Grazie Stefano. Moretti, io gli faccio brutale la domanda, ma secondo lei, in base ai suoi anni di esperienza in questo ambito,

0: Il volontariato pagato, possiamo considerarlo volontariato?
1: Ma il volontariato retribuito è un ossimoro, nel
0: Ecco.
1: senso che sono due cose in contrasto assolutamente. Intanto il volontariato è un dono che io faccio
0: Che era poi
1: per
0: quello che.
1: quello che diceva
0: Sì,
1: anche il
0: sì,
1: direttore di
0: sì.
1: Vita Arduini, questa è la prima cosa.

0: nel 2017 il 117, e lì è chiaramente detto che il volontariato non è retribuito, non può essere retribuito in nessuna forma, può avere un rimborso forfettario di 150 euro.
1: Mensili. Però è un'altra cosa.
0: Ma
1: diciamo,
0: è tutta un'altra cosa. Quindi io non parlerei assolutamente di volontariato retribuito perché non esiste. Non
1: Barbagallo,
0: esiste nella legge e non esiste neanche nello spirito del
1: Barbagallo, tra
0: del
1: poco noi ci
0: ancora.
1: Guardiamo dentro quella proposta di legge in cui voi insomma abbastanza efficacemente avete bypassato la questione dirimente, il termine volontariato, ma ne parliamo dopo, perché io voglio fare con lei una considerazione generale che è stata un po' richiamata anche dagli altri ospiti. Cioè ci sono, voi siete partiti da questo è stato il vostro punto di partenza, ci sono troppe persone anziane che sono inattive, che sono sole, che hanno risorse ed esperienze che potrebbero condividere con la comunità nazionale che altrimenti verrebbero sprecate.
2: Allora, dobbiamo evitare la confusione. Volontariato per noi è che i pensionati che sono in pensione devono volontariamente aderire a un progetto, non di utilizzare la legge sul volontariato. Noi abbiamo bisogno di pensionati che si rendano attivi.
1: Perché che poi la ragione anche dell'iniziativa lombarda, cioè perché, incoraggiare l'invecchiamento attivo.
2: Perché abbiamo il 25% circa di pensionati nel nostro paese che diventeranno fra poco relativamente il 50% dei cittadini italiani. Come facciamo a evitare che il sistema non regga? Se tutti continuano ad andare in pensione giustamente alla fine del mandato a 65 anni, 67 anni, quello che volete, noi avremo i pensionati poveri del prossimo futuro.
1: Quindi qui c'è anche una questione di natura economica, ma ci arriviamo dopo, perché se non guardiamo poi a questo punto dentro la proposta non capiamo perché dovrebbe portare una soluzione anche in questa direzione. Allora andiamo in pubblicità velocemente, poi vi facciamo sentire anche l'integrale testimonianza di Alfonso De Nicola, il volontario di 81 anni che avete appena conosciuto. A tra pochissimo.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
17: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
18: Effettivamente ti piace.
16: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
19: Cioè, la telecamera va bene,
16: ecco,
19: qua.
16: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, e prima di rientrare con la nostra riflessione dell'iniziativa della Regione Lombardia di corrispondere poco più di 350 euro al mese a pensionati over 65 disposti a impegnarsi in attività di volontariato, vogliamo così un po' insistere su che cosa significa umanamente questa esperienza, fare del volontariato. Lo facciamo attraverso la testimonianza di Alfonso De Nicola, che è volontario di lungo corso, ha 81 anni, la sua è stata una scelta personale, intima, che poi si è concretizzata nel 2007 e si è strutturata anche in una vera e propria associazione che si chiama Progetto Sempre Persona, e questa è la testimonianza che lui ha reso alla nostra Luciana Celeste.
20: Per me il volontariato è riempirsi di gioia. Quando ho iniziato, un mio amico, che era un magistrato, era un giudice, e lui, se uno commetteva un reato, lui lo doveva mandare in carcere perché non poteva fare, però voleva aiutarlo, voleva fare qualcosa di concreto, qualcosa per aiutarlo, però non lo poteva fare in prima persona. Allora ha chiesto a me: senti Alfonso, perché non vai

0: non ti trovi il permesso per andare in carcere, e io ti do dei nominativi di persone che, da aiutare, da stargli vicino. E c'avevo un giorno libero a settimana, e quel giorno libero andavo in carcere, cercavo di fare volontariato. Entravo alle 9 e uscivo la sera alle 5, facevo tanti colloqui, gli chiedevo da dove vieni, quanti anni hai, sei sposato, così cercavo un po' di entrare in sintonia. Quando arrivavo a casa avevo il compito a casa, cioè mi scrivevo tutti che dovevo andare o a Tor Pella Monaca o a Ponte di Nona o a San Basilio a trovare le famiglie, andavo a trovare così. E con le famiglie si creava un rapporto bello con tutti quanti. Poi i detenuti, sapendo che tu aiutavi le famiglie, le loro famiglie, erano più sereni in carcere, e le famiglie, sapendo che tu volevi bene al loro parente in carcere, quindi si creava dei ponti di fraternità. All'inizio avevo un po' di paura, devo dire la verità. Vedevo quando entravo, mi si chiudeva i cancelli dietro. Però poi mi sono accorto che loro ero più sicuro lì dentro che fuori il carcere. Questo l'ho fatto per tanti anni come questa. Adesso che sono in pensione, oramai, sento che continuo lo stesso, non ho smesso di fare volontariato. E la sera posso dire, non so, quando che vai a letto felice. Il volontariato crea la famiglia, crea la pienezza. Non deve essere qualcuno che tu lo fai perché qualcuno ti paga, lo fai perché ti riempie il cuore. È più quello che ricevi poi che quello che dai, se lo dai senza che ti aspetti niente.
1: Moretti, è molto bella questa testimonianza, perché poi tra l'altro ci riporta a quella dimensione del dono, della gratuità di cui parlavamo, perché poi lui ha iniziato a praticarlo e a farlo quando di tempo ne aveva pochissimo e di fatto era ancora attivo, e poi questa scelta nel tempo è proseguita. Il volontariato è una grande risorsa nel nostro paese. Chi ne fa parte? Chi lo muove? Ci sono tanti over 65. Che mondo è?
2: Secondo il volontariato, è un volontariato nel nostro paese molto importante. 4.700.000 persone si dedicano al volontariato. Secondo i dati ICOM, ultimamente per di più, il 50% di questi 4.700.000 volontari sono persone anziane. E questo è anche comprensibile, perché la società di oggi non invoglia i giovani con i ritmi, col mondo del lavoro, a fare il volontariato, sì, rispetto ad una, sì, volta. E quindi è più facile per chi è pensionato esprimere, sì, il lavoro di volontariato. Poi c'è un altro aspetto fondamentale, c'è anche il volontariato organizzato. E quindi molti di questi volontari sono organizzati in associazioni che si occupano dell'invecchiamento attivo, e sono molto attivi, sono associazioni importanti come ADA, sì, come Hauser, come tanti altri, ma li vediamo anche nelle nostre scuole. Quando vediamo fuori dei cittadini anziani che stanno alle scuole, quelli sono volontari, totalmente gratuiti e con il dono, e sono il 50% dei volontari.
1: Che è una gran bella percentuale. Barbagallo, io torno con lei alla vostra proposta di legge che cammina adesso in Parlamento, tra l'altro con un consenso bipartisan, PD e Forza Italia. Lei ci faceva capire che da un lato è una risposta al problema di tante persone anziane sole, inattive, che avrebbero invece tanto ancora da condividere, ma anche c'è una questione economica di pensioni molto basse, per cui sostanzialmente, mi dica se sbaglio, così come il servizio, perché voi parlate non di volontariato ma di servizio civile per anziani, così come quello per i più giovani prevede dei rimborsi, dei compensi, ci spieghi bene, potrebbe essere la stessa cosa. Mi dica se sbaglio.
3: No, lei non sbaglia, ed è giusto così, perché noi siamo arrivati oggi al punto che si devono fare tavoli di trattativa per verificare se il sistema sta reggendo più. Se uno va in pensione e non gli si dà la possibilità di aumentare questa scarsa pensione, avremo pensionati poveri che non arrivano a fine mese e non possono manco essere punto di riferimento per le famiglie.
1: Però mi permette solo questo inciso, ma non è che così si corre il rischio che sia una forma di lavoro mascherato in qualche modo?
3: No, perché deve avere delle caratteristiche precise. Mm. Non deve durare 8 ore, significa che il volontariato di cui parliamo è che ci vuole l'assenso del lavoratore a farlo. Ci vuole il posto di lavoro che non sia, per esempio, di un'attività usurante o un'attività pericolosa, tipo quelle degli edili che a 79 anni non possono più andare sulle impalcature perché quello è omicidio premeditato.
1: Poi qui stiamo parlando, insomma, di attività sociali.
3: Sì, e bisogna fare in modo che noi facciamo, come sindacato e come università e come servizi sociali, un accordo anche per i giovani che possono avere delle stanze da affittare nei pensionati che vivono da soli, e la più grave malattia che c'è oggi è quella della solitudine.
1: Della grande solitudine. Ho pochissimo tempo, lo divido con lei Moretti e con Stefano, perché so che su questa proposta di una sorta di servizio civile per anziani, so, voi siete disponibili anche a un confronto, purché non si drenino e tolgano risorse al servizio civile dei più giovani. Capisco bene?
2: Sì, però inquadriamolo bene. Non deve essere, se è un discorso di aumentare il reddito dei pensionati, in realtà ci dovrebbe pensare lo Stato, che tiene troppo basse le pensioni, le dovrebbe alzare, se questo è il problema. Se il problema è, non possiamo fare una guerra tra poveri, tra i pensionati che hanno poche risorse e i giovani che non hanno lavoro. È un discorso di evitare i conflitti intergenerazionali. Quindi evitiamo di evitare i conflitti tra volontariato e chi prende una retribuzione, ma anche difficoltà per quanto riguarda i conflitti intergenerazionali. Da dove, quello che noi diciamo è che questa legge, che ha dei valori interessanti, perché la cittadinanza attiva degli anziani, la partecipazione, il contrasto alla solitudine sono tutti validi, ma dobbiamo entrare nello specifico. Queste risorse dove vengono prese? Dal servizio civile dei giovani?
1: Che peraltro poi sta vivendo una fase di richieste di tanti giovani.
2: Una legge di riforma del servizio civile universale. Da dove vengono prese le risorse? Primo. E poi bisogna assolutamente evitare che alcune amministrazioni o altri usino questo sistema per evitare poi di fare le assunzioni che devono fare. Quindi è un discorso da... Ma noi, se saremo auditi nelle Camere, per quanto porteremo il nostro contributo per evitare queste confusioni che sono grosse.
1: Stefano, siamo proprio in conclusione. Il riferimento al servizio civile dei giovani è importante, anche perché poi c'è il decreto del riconoscimento delle competenze, che sono per i giovani una bella referenza per entrare nel mondo del lavoro. Ma c'è la questione che ha sollevato anche Barbagallo, l'avete sollevata tutti, della inaccettabile solitudine che si connette a una improvvisa inattività di chi magari tutta la vita è stato tanto attivo, degli anziani, che è un problema che tu, con cui ti confronti spesso quando ascolti le testimonianze anche nelle parrocchie. E siamo in conclusione.
4: Diciamo che Don Primo Mazzolari diceva che ci impegniamo perché non possiamo non impegnarci, no? E allora il vero nodo è riuscire a riaccendere questa fiamma dell'impegno civile, dell'impegno civico. Le risorse servono. Probabilmente non serve darla direttamente agli anziani, se l'obiettivo è questo, perché Barbagallo ha parlato di un'altra questione. Mentre serve invece confrontarsi con quelle tante organizzazioni che fanno della cittadinanza attiva e dell'invecchiamento attivo la loro mission d'impresa, diciamo così. Quindi inviterei i legislatori, che siano regionali o che siano nazionali, a confrontarsi con questa realtà, perché loro ne sanno magari un pochino più.
1: Grazie Stefano, grazie Barbagallo, grazie Moretti. È chiaro che questa questione torneremo ad affrontarla, seguiremo anche l'iter della proposta di legge e vedremo anche gli esiti di un auspicabile confronto.
3: Pannoloni e meno pannolini ha cambiato i consumi in Italia e non se ne sono accorta come gente.
1: grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre in questo studio e sempre intorno alle 15:15. Grazie.
5: Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, torniamo a parlare dei santi e delle loro città. Proveremo a capire anche alcune iniziative molto interessanti dell'Arcidiocesi di Torino. State con noi dopo la sigla.

0: Questa sera che cosa lascia la santità nelle comunità e nelle città? Proviamo a parlarne con Michele Tridente. Ben trovato, Michele.
1: Ben trovati a voi, grazie.
0: Bentornato, segretario generale di Azione Cattolica Italiana. E poi collegato a Torino c'è il Monsignor Alessandro Giraudo. Ben trovato, eccellenza.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera.
0: Grazie, grazie a lei, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Torino. Insomma, eccellenza, in che modo è cambiato nel tempo il modo di relazionarsi con la santità? Perché spesso lo diamo per scontato, magari il luogo in cui abitiamo è stato caratterizzato da una storia che poi è divenuta storia di santità, e se oggi abbiamo delle iniziative, delle situazioni positive, lo dobbiamo magari a qualche nostro concittadino illustre che magari 150 anni fa ha avuto un'idea dopo aver ascoltato realmente il territorio.
2: Beh, questa è sicuramente la santità che Torino ha sperimentato in un dono veramente straordinario, al punto che il nostro arcivescovo ha quasi identificato una sorta di spazio che nel tempo ha segnato questo dono che ancora oggi continua ad alimentare la vita della nostra Chiesa. I grandi santi sociali che qui a Torino hanno saputo leggere i bisogni di quel passaggio d'epoca tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e che hanno lasciato delle opere, una presenza e dei segni che tutt'oggi ci interrogano, e interrogano tante persone, anche tanti giovani che continuano a cercare il senso di queste figure, ma anche la bellezza di queste testimonianze che ci vengono dal passato ma che restano vive certo, presenti in mezzo a noi.
0: Michele Tridente, anche la storia dell'Azione Cattolica insomma è costellata da grandi personaggi che veramente hanno fatto la storia là dove dovevano vivere quella storia. Non hanno chissà avuto come dire, delle folgorazioni particolari, ma in realtà sono stati buoni cristiani, onesti cittadini, per dirla con Don Bosco, e si sono dati agli altri.
1: Certo, la santità cristiana è la testimonianza di una fede concreta, cioè di una fede che si incarna nella città, si incarna nelle vicende del tempo. E i santi, non solo quelli che chiamiamo santi sociali, ma tutti i santi, hanno la capacità, hanno avuto la capacità e hanno la capacità di incidere concretamente con delle opere, non solo opere sociali, opere strutturali, ma anche opere educative, opere spirituali sulla vita delle comunità che abitano, ma vengono anche trasformati, intrisi dalla vita delle comunità. E credo che in un tempo in cui c'è insomma una forte chiamata all'individualismo, al vivere da soli, chi fa da sé fa per tre, no? Un detto che rischia di diventare un programma di vita, la santità cristiana, che è una santità naturalmente comunitaria, può essere un esempio non solo di virtù cristiana, ma anche di virtù civiche.
0: Quanto è importante, eccellenza, riscoprire il carisma dei propri santi in una città che spesso, come dicevamo, magari dà per scontato, no? Si sente spesso citare il nome del santo X, ma in realtà poi non sappiamo chi è realmente. Si dà per scontato o è una mia sensazione?
2: Spesso si dà per scontato, e in questo frangente, ad esempio, vedevo le immagini della beatificazione di Pier Giorgio Frassati. Questo giovane santo oggi muove davvero anche la riscoperta di una santità che è cresciuta per le strade della nostra città. Allora credo che davvero quella parola carisma, che identifica il dono che lo Spirito continua a suscitare, possa essere la chiave di volta di questa ricerca che non dobbiamo mai abbandonare. Ciò che abbiamo ricevuto dai santi che ci hanno preceduto e ciò che in realtà appartiene alla vita oggi della nostra Chiesa, e ispirandoci a loro dovremmo ritrovare le strade per rispondere alle sfide di oggi e non semplicemente a riproporre quello che loro hanno vissuto. E questa è certamente la più grande sfida del nostro presente.
0: Michele Tridente, nel carisma di ogni santo probabilmente c'è un pezzo di paradiso. Probabilmente il Padre Eterno utilizza i santi per farci un po' respirare quello che sarà poi, no? Il paradiso. Quindi è importante anche per quello provare a camminare su quelle orme.

0: Certo, credo che oggi anche le nuove generazioni, no? E comunque in questo tempo, l'elemento della credibilità nella testimonianza, dei santi è un elemento fondamentale per avvicinarci anche a loro come modelli di vita cristiana, di fede vissuta, di fede operosa, no? Pier Giorgio Frassati, ecco, l'Azione Cattolica e la Diocesi di Torino sono un po' accomunati da questa devozione verso il nostro caro amico Pier Giorgio, è un esempio di santità credibile, cioè di una vita di fede piena di vita, di una fede piena di vita e di una vita piena di fede, no? In Pier Giorgio amicizia, impegno per gli ultimi, sport, passioni,
1: Divertimento.
0: ironia, divertimento, goliardia, allegria, si impastavano, no? Una vita piena che non dimenticava, non lo rendeva incapace di andare nella profondità di una forte vita spirituale, di vivere con pienezza l'impegno per gli ultimi. Ecco, credo che questo sia un po' un modello per tutti noi laici di Azione Cattolica e non solo, di vivere nel quotidiano, nell'ordinario della nostra vita, una fede piena.
1: Eccellenza, prendo a prestito alcune parole fuori onda, proprio scambiate con Michele Tridente. Quelli che noi oggi chiamiamo santi, perché sono saliti, insomma, agli onori degli altari, avevano a loro volta dei santi di riferimento a cui si ispiravano. Questa è una buona notizia perché tra di noi probabilmente ci saranno dei futuri santi, anche nelle nostre associazioni, nelle nostre chiese locali. Questo è un segno di speranza.
2: Certo, perché la santità è contagiosa ed è veramente un'esperienza che ci coinvolge in prima persona. Essere affezionati a un santo significa non solo conoscerne la vita, la spiritualità, ma anche desiderare di poter partecipare di quella pienezza di vita di cui abbiamo anche
1: Certo.
2: ascoltato poco fa, perché questo trasforma la nostra vita e allora davvero c'è una santità che si contagia e che passa di generazione in generazione, che rende in fondo la Chiesa sempre giovane, sempre nuova, sempre capace di rispondere a ciò che ci attende con quel gusto di ciò che abbiamo ricevuto e con il desiderio che qualcun altro lo possa sperimentare.
1: Michele, la storia di Azione Cattolica, abbiamo detto, è stata, insomma, scandita da grandi personaggi, alcuni già santi, eccetera. Da una parte è buono che per portare avanti anche i percorsi di Azione Cattolica è semplice avere dei testimoni, no, credibili, anche vicini nel tempo, anche di semplicità rispetto a modelli di vita. Dall'altro anche una responsabilità.
0: È una grande responsabilità, però d'altro canto possiamo anche contare sull'intercessione, ecco, di
1: Certo.
0: questi amici santi. E poi ci viene in soccorso un po' l'insegnamento del Concilio. Papa Leone nelle ultime settimane, nelle udienze generali, ci sta facendo riscoprire la Lumen Gentium, ci fa un po'
1: Ottimo ripasso,
0: un
1: ottimo ripasso,
0: bignami, ecco,
1: certo.
0: del Concilio. E il Concilio dice, la Lumen Gentium dedica un intero capitolo alla chiamata universale alla santità. Cioè la santità non è un privilegio di pochi, ma è una chiamata di tutti i battezzati, è il battesimo la radice della nostra santità ed è un dono a cui noi corrispondere poi con il nostro impegno a cercare un amore verso Dio e verso i fratelli sempre più perfetto. E per i laici questa chiamata a vivere la santità da battezzati significa viverla nelle occupazioni della vita quotidiana, non nonostante il
1: Certo.
0: mondo, ma proprio grazie a questo essere pienamente immersi nella vita del mondo.
1: Monsignor Giraudo, prendo delle parole di Papa Francesco che aveva scritto al Dicastero delle cause dei santi. Un passaggio è questo: è importante che ogni chiesa particolare sia attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiani maturati all'interno del popolo di Dio, che da sempre ha un particolare fiuto per riconoscere questi modelli di santità, testimoni straordinari del Vangelo. Riassume un po' anche l'operazione che state facendo, anche di comunicazione dei santi torinesi proprio in questo periodo.
2: Assolutamente sì, perché davvero ciò che abbiamo ricevuto dalla loro testimonianza e da quella fede che il popolo di Dio ha espresso fin dall'inizio intorno a queste figure è ciò che non dobbiamo smarrire, perché quell'intuizione, quella capacità di riconoscere nella vita.

0: di chi c'era accanto, di chi lo ha incontrato, realmente da Giorgio Frassati agli altri grandi santi che hanno segnato la storia di questa chiesa, di non perdere quella sensibilità che sa riconoscere un Vangelo incarnato. E allora riprenderlo e offrirlo realmente anche attraverso alcuni spazi, alcuni luoghi, alcune proposte. È l'occasione perché altri possano, perché no, desiderare di percorrere la stessa via, di
1: Ecco.
0: giungere alla stessa santità,
1: Allora,
0: davvero in quella vocazione universale.
1: un ottimo gancio, queste parole di Monsignor Giraudo, perché tra poco, dopo la pubblicità, andremo proprio con le immagini, con un servizio a raccontare, a vedere lo spazio che si chiama Verso l'altro, parafrasando in questo caso per Giorgio Frassati, uno spazio espositivo, diciamo così, che racconta la santità torinese. Dopo la pubblicità.
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
1: I santi e le loro città, testimonianze vive che creano comunità. Ne stiamo parlando oggi con Michele Tridente, segretario generale di Azione Cattolica, e con Monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Torino. E a Torino andiamo con il prossimo servizio per scoprire lo spazio Verso l'altro, è uno spazio espositivo che racconta le santità torinesi. Vediamo.
10: Intorno al complesso di Santa Maria di Piazza, l'Arcidiocesi di Torino ha deciso di dedicare due spazi per raccontare la santità torinese. Qui, dove ci troviamo adesso, è Verso l'altro, lo spazio espositivo permanente dedicato a Pier Giorgio Frassati. In Verso l'altro abbiamo creato questo piccolo spazio dedicato alla montagna, proprio per cercare di avvicinare i visitatori all'esperienza profonda che Pier Giorgio Frassati ha avuto con la montagna. Qui accanto è stato poi sviluppato anche lo spazio Santorum, dedicato a tutti gli altri santi sociali che hanno dato vita a tantissime opere e attività nel corso dell'Ottocento e del Novecento.
11: Il visitatore che entra incontra innanzitutto questo pannello che dà un po' il senso di Sanctorum. Qui vengono raccontate le storie individuali di diversi santi o beati che hanno dato vita alla santità sociale torinese. Che cos'è la santità sociale torinese? È fedeltà al Vangelo e fedeltà alla storia. Tra i santi sociali torinesi non mancano i laici, ci sono anche almeno due donne. Una di esse è Giulia di Barolo. Raccontiamo con particolare fervore la sua storia perché è stata molto significativa, attenta come è stata ai giovani. La vera sfida è stata provare a raccontare in poche battute una storia che merita enciclopedie. Quindi la vera sfida è stata quella di portare la gente che qui verrà ad avere il gusto di approfondire le figure che raccontiamo.
10: Il Cardinale di Torino ha voluto fortemente questo spazio proprio per far sì che queste figure fossero conosciute soprattutto dai giovani.
12: Credo che parlare ai giovani della santità voglia dire poter mettere davanti ai loro occhi una santità possibile nei termini di un'allegria e di una gioia data proprio da quello che è il cuore della santità, cioè l'amicizia con il Signore. Se i giovani intuiscono questo, allora a loro si può parlare di santità e loro saranno continuamente attratti dalla santità, da una santità viva, vera, che appassiona.

0: Monsignor Giraudo, innanzitutto complimenti per il tipo di iniziativa ed è molto interessante che magari attraverso il nome altisonante, magari del santo più conosciuto, si scoprono delle storie di santità che veramente hanno fatto benissimo, ma che magari sono un po' indietro nell'albo dei ricordi.
1: Beh, certo, il tentativo è quello di davvero riconoscere questo filo rosso che lega la vita di queste persone, che le lega alla storia della nostra città, della nostra chiesa, ma soprattutto che ha bisogno di continuare, perché non avrebbe poco senso creare quello spazio semplicemente guardando al passato. Chi transita in quei luoghi è invitato in qualche modo, come ascoltavamo anche prima, a lasciarsi provocare da una santità che riempia la vita e che dia lo slancio per giocarsi davvero la vita per qualcosa di grande. E i nomi alla fine sono semplicemente uno strumento per provare a toccare il cuore di chi passa in quei luoghi, così come gli oggetti, le immagini. La capacità è stata quella di mettere davvero il più possibile strumenti diversi che possano interrogare la vita di chi passa in quel
0: Certo.
1: luogo.
0: E poi Michele, ogni messaggio che ci lascia un santo è comunque sempre attualissimo, chiaramente declinato all'oggi, ma quell'intuizione peculiare di quella persona diventa attualissimo anche per le nostre vite oggi.
2: Sì, è attualissimo e nello stesso tempo universale e locale, cioè vale un po' per tutti, ma con delle declinazioni specifiche per un determinato anche territorio, proprio perché la vita di ciascuno di noi e quindi di tutti i santi è intrisa da quelle che sono le esperienze di vita, le esperienze di fede, le esperienze di vita. Come Azione Cattolica abbiamo creato negli scorsi anni una fondazione, Azione Cattolica Scuola di Santità, proprio per dare voce alle tante esperienze di santità. Ecco, riconosciuta dalla Chiesa o ancora nelle fasi iniziali o comunque riconosciuta anche dal fiuto del popolo, no? Tu facevi
0: Certo.
2: riferimento a Papa Francesco, in giro per le nostre, per la nostra Italia e per il mondo. E proprio Papa Francesco, ecco, riconosceva, insomma, in una lettera al Dicastero delle cause dei santi, chiedeva alle chiese particolari di dedicare un giorno particolare, il 9 novembre, che è l'anniversario della dedicazione della Basilica
0: Veronese.
2: Lateranense, a ecco, ricordare, conoscere, fare memoria delle figure di santità locale, proprio perché, ecco, queste figure possono aiutare noi oggi a ecco, crescere nella fede in un tempo in cui ecco, le storie delle persone sono particolarmente considerate, particolarmente importanti. Ecco, direi che i nostri santi sono un po' le storie nella storia, no? Nella
0: Un'ultima
2: storia dell'umanità e nella storia della fede.
0: domanda anche a Monsignor Giraudo, anche vedendo insomma la vostra iniziativa verso l'altro, Frassati e i santi torinesi, possiamo dire che la santità germoglia dalla vita concreta delle comunità cristiane, ma anche le comunità cristiane tornano a germogliare sull'esempio delle vite di santità, in quanto vicinissime dal punto di vista anche di esemplare, mi viene da dire.
1: Sì, anche qui accanto a questo luogo in questi anni è iniziata questa iniziativa dei Frassatour, cioè di un cammino proprio nei luoghi della vita di Pier Giorgio Frassati, ma lo stesso si potrebbe immaginare per tutti i santi che hanno
0: Certo.
1: abitato la nostra città, dove davvero anche le comunità stesse si sono coinvolte, i ragazzi dell'Estate Ragazzi o altre iniziative, per ripercorrere quei passi e richiamare come non è semplicemente davvero qualcosa che è avvenuto, ma qualcosa che oggi mi interroga. E questa è un'occasione per le comunità di ritornare su alcuni valori che rischiamo di smarrire, su alcune provocazioni che questi santi continuano a rivolgerci, dall'apertura missionaria all'attenzione ai giovani, alla capacità di prendersi cura sul mondo del lavoro o degli ultimi, dei carcerati. Sono davvero talmente tante le proposte che una comunità dovrebbe semplicemente guardarsi intorno e ricominciare, rimettersi in vita,
0: Anche
1: rimettersi
0: perché
1: in
0: le
1: movimento.
0: comunità cambiano, magari anche gli stessi cittadini sono rinnovati, diciamo così, nella loro storia e quindi ritornare su queste vicende di santità non può che far che bene, insomma.
1: Certo, anche per, sì, anche una città come Torino che ha accolto

0: continua ad accogliere tanti, in qualche modo è invitata a trasmettere, cioè a far sì che anche chi arriva possa partecipare di questa
1: Certo.
0: ricchezza che ci coinvolge davvero tutti.
1: Grazie per la vostra testimonianza, anche il vostro commento, Monsignor Alessandro Giraudo, Vescovo Ausiliare di
0: Grazie
1: Torino, e grazie anche a Michele Tridente, segretario generale di Azione Cattolica, quindi gli esempi ce l'avete, buon cammino,
2: a
1: lo dico
2: voi.
1: insomma a tutti e
2: Grazie.
1: due e a chi ci ascolta. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, come sempre, 19:30, nuovo appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qui su TV 2000 a quest'ora si cucina ed io sono pronta con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: I nostri assaggiatori anche sono pronti. Sonia da Palermo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti a casa.
0: E buongiorno a Luigi, il nostro lombardo di Brescia.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno anche a voi e alle nostre amiche a casa.
0: Amiche a casa, amici a casa, siamo pronti qui con il grembiule allacciato e guardo subito che il nostro chef sta impastando. Cosa ci fai oggi, chef?
1: Dei ravioli con ricotta e cannella fritti, quindi un raviolo dolce.
0: Quindi ravioli dolci, che buono, che mi ricordano tanto i dolci che facevamo soprattutto nel periodo natalizio a casa mia, ma con la farina, con le castagne. Vado a leggere gli ingredienti, così diciamo subito ai nostri amici a casa cosa procurarsi per fare questi ravioli dolci di ricotta e cannella fritti. Per la pasta esterna occorrono 300 g di farina 00, 220 g di acqua, sale e un pizzico di lievito di birra. Per la farcitura 300 g di ricotta vaccina, 100 g di zucchero, cannella in polvere. Per friggere olio di semi e per servire cioccolato fondente 50 g e una noce di burro. Benissimo, allora ravioli fritti. Lo fai spesso questo dolce oppure è un'invenzione?
1: No, lo faccio abbastanza spesso, ciclicamente, diciamo, ciclicamente lo propongo ai miei clienti.
0: Del tuo ristorante, con questa ricotta profumata di cannella.
1: Allora, questa è una ricotta che abbiamo vaccina, che abbiamo setacciato, a cui poi abbiamo aggiunto semplicemente della cannella, abbiamo mescolato ed è messa qui da parte a riposare per farci poi la nostra farina.
0: Ma anche lo zucchero hai messo con la ricotta?
1: Sì, pochissimo, perché io amo i dolci non dolci.
0: Non dolci. E invece tu, Sonia, ami i dolci dolcissimi, quelli con la ricotta piena di zucchero che si fanno in Sicilia, no?
2: Allora, in realtà io anche amo i dolci non dolci, per cui faccio sempre delle modifiche alle ricette iniziali. Da noi si usa soprattutto la ricotta di pecora per fare i dolci. Si fanno queste cassatine o ravioli fritti e all'interno mettiamo la ricotta di pecora, le gocce di cioccolato e la scorza di arancia grattugiata.
0: Quindi profumo di Sicilia sicuramente. Sì. E si chiamano cassatine anche queste, come quelle che sono rivestite dalla glassa. E invece su a Brescia ci sono dolci simili a questo che facciamo oggi?
3: Sì, a Brescia e in Lombardia facciamo i ravioli fritti per carnevale.
0: Ah, quindi comunque ravioli fritti si
3: ravioli chiamano? Fritti,
0: non hanno un nome particolare?
3: Fritti, collegandosi alla ricetta che sta facendo il nostro chef.
0: Bene, e quindi dimmi
1: quindi,
0: chef.
1: No, volevo dire che abbiamo usato della farina 00 con acqua, un pochino di lievito di birra, un pizzico di sale e andiamo ad impastare.
0: E poi deve riposare un pochetto, ma anche tanto quando...
1: Certo, allora, o la lasciamo riposare o la lavoriamo un pochino di più. Queste sono le due opzioni che possiamo dare alle nostre amiche.
0: È vero che volendo si potrebbe fare anche con una farina di mais, per esempio, però dovrebbe essere una farina particolare, quella più sottile.
1: Sì, si chiama Fioretto ed è una farina propria per dolci. Qualora non ne avessimo, potremmo usare anche della farina normale, però andrebbe frullata. In maniera tale che sia proprio quasi una cipria, altrimenti non riusciamo a farla legare.
0: A far legare l'impasto, per cui questo accorgimento per le amiche. E con la farina di riso?
1: No, la farina di riso non lega quasi assolutamente, è un problema. Sarebbe un problema nel fare un impasto soltanto con acqua.
0: Bene, quindi si lavora un po' questo impasto, si rende una sfoglia sottile e dopo la si stende con il mattarello o con la macchina, quella lì, la nonna papera.
1: Sì.
0: E non va uovo in questo impasto?
1: No, per la nostra scelta. Normalmente ci sono vari tipi di impasti e si prestano un po' tutti, perché quando poi si frigge va bene un po' tutto, insomma non è che stiamo a andare per il sottile, perché poi in ogni regione si hanno usi completamente diversi. Posso chiederti ancora un pochino di farina, cortesemente?
0: Sì, eccola qui, abbiamo sempre il nostro barattolo di farina pronto. Te la metto lì sulla spianatoia?
1: Sì.
0: Va bene un cucchiaio?
1: Benissimo. E così.
0: Bene, la cannella invece è un profumo che io adoro. Io preferisco la cannella rispetto ad altri aromi nei dolci.
1: Infatti, in questo impasto, in questo dolce, diciamo, in questo impasto per questo dolce, si potrebbe anche sostituire la cannella con la noce moscata.
0: Ah!
1: E la rende pochino più particolare, perché la noce moscata ha un gusto un pochino più deciso per alcuni aspetti.
0: In genere la noce moscata la uso per fare i ravioli, quelli salati, io.
1: Ma questa è una variazione, insomma, non è... Perché anche quelli salati poi potremmo farli fritti per un aperitivo.
0: Io so che si friggono anche i tortellini, ultimamente c'è anche questa moda, vero?
1: Sì, ancora di più i fiocchetti, perché hanno una forma più carina e vengono utilizzati per gli aperitivi, come gli gnocchi di patate. Si possono friggere anche quelli, poi ci fanno cacio e pepe, per esempio.
0: Che buono! Quante idee! Il nostro Luigi è un esperto di cannella, vero?
3: La cannella veniva usata già 2700 anni prima di Cristo e è nominata anche nella Bibbia. Le tipologie che si usano più frequentemente sono la cassia, che è anche la cannella cinese, oppure quella di Ceylon, che è più delicata e è molto più consigliata perché non contiene sostanze troppo pesanti, come invece ci sono in quella cinese.
0: Ho capito. E tu la usi spesso la cannella nelle tue preparazioni o no, Luigi?
3: La uso, sì, quando faccio il brasato, per esempio, e anche in altri piatti. La uso anche nei dolci.
0: Sonia, tu l'hai?
2: No, io non ne abuso perché non mi piace, per cui
0: non ti
2: faccio
0: piace proprio?
2: Prima. Non la
0: allora
2: uso
0: che
2: proprio.
0: Farai? Oggi questi ravioli forse non li assaggerai?
2: Credo proprio di no.
1: Posso chiederti cortesemente di alzare la temperatura del nostro olio?
0: Vado ad alzare la temperatura dell'olio.
1: Un minuto e siamo pronti a friggere.
0: Perché siamo pronti a friggere i nostri ravioli meravigliosi. Come li formerai? Con un coppa pasta oppure a mano, chef?
1: A mano.
0: Che meraviglia. Adoro quando fai queste cose... che mi piacciono, la ricotta mi piace tantissimo, la cannella tantissimo, il fritto di ogni genere, oggi sono proprio felice.
1: Allora, naturalmente noi ne prepariamo per ora soltanto tre perché sia un assaggio e una tecnica, insomma, da mostrare proprio.
0: Quello
1: il resto...
0: di Sonia lo mangio io. A ognuno ha il suo modo di fare e ho visto che tu fai la sfoglia e poi la ripieghi. Benissimo,
1: sì.
0: Poi tagli con il... come
1: sì.
0: si chiama questo? La rotella?
1: La rotella.
0: Non ha un nome particolare?
1: No, almeno che io sappia, ma non voglio essere...
0: Altrimenti si può fare con un coppa pasta della grandezza?
1: Sì.
0: Giusta. Fantastico. E, i dolci fritti sono buoni e ricordano moltissimo il carnevale anche, come hai detto anche tu, Luigi.
3: Esatto.
0: Questo dolce è proprio un dolce che... come anche le frappe, le castagnole.
3: Io ricordo che da bambino la forma al raviolo la davo con un bicchiere.
0: Col bicchiere anche.
3: Sì, e mi divertivo tantissimo.
0: In cucina ci si ingegna. E regione che vai, tradizione che trovi. Benissimo, siamo pronti e poi dopo li ripasseremo nello zucchero e sempre con altra cannella,
1: sì,
0: giusto?
1: Poi li impiatteremo in maniera un pochino più particolare.
0: Li vogliamo mettere in questo piatto così li andiamo a friggere subito?
1: Benissimo, mentre tu traslochi io mi do...
0: Io te li porto qua.
1: Benissimo.
0: Te li metto qui vicino, tu intanto friggi, io sistemo un po' il nostro bancone perché naturalmente a questo punto è arrivato il momento di far entrare l'ospite di oggi. Abbiamo oggi un ospite a me molto caro perché si tratta di un amico, una persona che conosco molto bene da tanti anni. È un collega, anche regista bravissimo, è romano di Roma, è vissuto a Roma, dice lui, nel giro di 300 metri quadri, è nato e cresciuto nello stesso quartiere, se ne fa un vanto di questo. E sto parlando del bravissimo e simpaticissimo Michele La Ginestra. Vieni Michele, buongiorno.
4: Ma che gli frega loro che io vivo in 300 metri quadri?
0: No, nei 300 metri quadri, certo. Del tuo quartiere.
4: Sì, perché... se c'è una casa di 300 metri quadri.

0: Veniva ospite qua, ma vi ospitavo a casa mia.
1: È vero, anche a casa tua c'è una bellissima cucina perché tu ami stare.
0: Racconta tutti gli affari miei, guarda.
1: No, ma prima ti volevo dire che il nostro chef sta preparando dei ravioli fritti con la ricotta. Ti piacciono?
0: Sì, a parte che fritto è buono pure un sasso, come si dice. Però lui è bravissimo.
1: Fabio Cinelli, e poi i nostri assaggiatori sono curiosi di sapere quello che preparerai oggi.
2: Non lo
1: rivediamo subito.
0: No, ve lo volevo proprio dire, invece, ma no, un attimo di silenzio.
1: No. Sonia e Luigi sono curiosissimi perché sanno che tu hai una bellissima tradizione nella tua cucina, rispetti la tradizione romana, ma sei anche molto aperto alle innovazioni perché sei un artista, sei un attore che...
0: Scopro un sacco di cose di me, guarda, veramente, dimmi, fa piacere.
1: Tu hai fondato un teatro a Roma.
0: Due teatri
1: a Roma. E avremo modo di parlarne, ma prima voglio dire che hai tre fratelli, due fratelli maschi e una sorella femmina.
0: Il codice fiscale è LGN-MHL, proprio gli affari miei nel particolare.
1: Ma era soltanto per poter mostrare questa bella foto che ci hai portato di te col tuo papà e i tuoi fratelli, sì. Una bellissima famiglia. Hai anche fatto con la mamma, che però non ci hai portato.
0: Non l'ho portata perché mamma così almeno guarda tutti noi, è contenta. Ma mamma fa da trade union tra tutti, perché uno abita a Reggio Emilia, l'altro a Reggio Emilia, l'altro a Fiumicino, cioè non ci si vede mai, tutti facciamo poco capo a mamma che ha la tenera età di 95 anni.
1: Cioè, 95 anni, tu la porti ancora in motorino però, salutiamola, come si chiama mamma?
0: Anna.
1: Mamma Anna, che è una prof.
0: Una maestra di vita pure lei.
1: Siamo una temibilissima professoressa.
0: No, ma non è stata professoressa, era ricercatrice universitaria.
1: Ah, ricercatrice universitaria. Una bella testa. Prendo gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare.
0: Ah, pensavo fosse una seduta psicologica. Dice, guarda, allora abbiamo parlato della tua famiglia, quali problemi ti porti appresso di aver vissuto con tanti fratelli? Il fatto che mi affeziono alle persone care come Beatrice e perciò sono qua molto contento.
1: Perché Michele andava a scuola con mio marito Pierpaolo, che saluto. Ciao amore.
0: Ciao Pierpaolo, ciao. Vabbè, no, è colpa tua se sto di nuovo qua. Va bene, però io sono contento, sono molto contento.
1: Ma chi copiava in classe?
0: Io ero proprio campione mondiale di copiatura, perché non mi accontentavo di quello che mi dava il primo compito. No, io facevo la cernita, facevo il meglio di, perciò prendevo dei voti più alti di quelli che mi avevano passato il compito e rosicavano tutti. Rosicare è un termine molto romano, però vuol dire che insomma erano contrariati.
1: Contrariati. Allora, abbiamo questi gamberi che ci hai chiesto di preparare, sono già puliti, sei contento?
0: Ringrazio chi l'ha puliti.
1: Ringraziamo chi li ha puliti, nel frattempo andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola.
0: A fra poco. Raccontiamo altri affari miei.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
11: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, l'acqua bolle in pentola, giusto appunto perché Michele La Ginestra è il nostro caro ospite. Sì, sta per calare questo formato particolare di pasta che è la calamarata. Bella, chef, vero? La
2: molto
1: calamarata?
2: Bella, molto bella.
1: E i nostri assaggiatori, no vabbè, hanno i tuoi ravioli, chef, gli assaggiatori?
2: Sì, no, non si toccano assolutamente, sono solo da guardare e non sono da toccare perché vanno ancora finiti.
13: Tranquillo, non ti preoccupare, dai.
1: Ecco, Sonia.
2: Siccome vi conosco.
13: Qua.
1: Bene, restituisce il mal tolto e noi andiamo avanti. Intanto, Michele.
0: Sì, io mi sto avvantaggiando perché il tempo ne ho bisogno. È un po'.
1: Hai messo olio?
0: Olio, il solito peperoncino che metto sempre. Non metto assolutamente l'aglio perché tu lo sai, io in scena a bacio.
1: Ma aspetta, io prima ho chiamato quelli gamberi, ma invece sono delle mazzancolle. Allora vado a dare l'esatta lista di ingredienti che occorrono per fare questo piatto, così anche i nostri amici a casa potranno dire di poter fare

0: la calamarata, mazzancolle e radicchio, perché è questo che ci farà il nostro Michele. E per fare la calamarata, mazzancolle e radicchio occorrono 350 g di calamarata, uno scalogno, un radicchio trevigiano, 6-7 mazzancolle, un bicchierino di cognac, un bicchiere di vino bianco e del peperoncino. Contrariamente a quanto facciamo di solito, ho rivelato io il nome del tuo piatto, ti dispiace?
1: No, no, ma va benissimo. Allora, però la cosa importante, io metto lo scalogno invece dell'aglio, perché mi piace più come sapore, e poi te lo porti meno appresso, però che venga, è come la cipolla, deve essere ammalvita il più possibile. Per fare questo...
0: Scusami, allora, deve essere...
1: Ammalvita, ma è un termine tecnico, sai, che usiamo tra noi chef, no? E però per fare questo, in modo che non si cuocia troppo, io lo faccio nell'acqua.
0: Un
1: po' di acqua, in modo che poi dopo arriva al calore della bollitura e si ammorbidisce il più possibile, rilascia i sapori e diventa digeribilissimo. Perciò se fate pure questo con la cipolla, non vi porterete appresso quel retrogusto, quel ritorno di fiamma.
0: Ma quando sei a casa spieghi così bene ai tuoi figli come si cucina?
1: Sì.
0: Tu hai due figli, Alessandro e Luca.
1: E sanno cucinarla questa è...
0: La sanno fare?
1: Sì, questa è...
0: Ma te l'ha insegnata tua moglie Elisabetta o chi te l'ha insegnato questo piatto? Tuo fratello cuoco?
1: Guarda, io ho molta esperienza di cucina.
0: Guarda, c'è una bella foto di tua moglie e i tuoi figli.
1: Belli, Bellissimi. L'ho messo in bianco e nero per far capire quanto tempo è che stiamo insieme, insomma.
0: No, ma quanti anni hanno i ragazzi?
1: I ragazzi 26 e 23, perciò insomma ragazzi, non vedo l'ora che se ne vada nei casi.
0: Ma fanno gli
1: mi lascino sola con mia moglie, quella dolcezza.
0: Ma fanno gli attori anche loro.
1: Fanno gli attori, sì. Uno se sta diplomando adesso all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, la Silvio D'Amico, perciò, insomma, e l'altro insegna teatro per i ragazzi, suona la chitarra.
0: E lavorano in uno dei teatri, anzi in tutti e due i teatri che tu hai fondato a Roma, Teatro 7 e Teatro 7 Off, che ormai sono una realtà importantissima per la nostra capitale.
1: Sì, perché il teatro è una forma di aggregazione sociale importantissima, cioè come mangiare insieme, tu vai a vedere uno spettacolo insieme. E l'idea di creare dei poli di aggregazione culturale e di scambio di energie per me era importantissimo. Vista l'esperienza del Teatro 7, ho detto perché non la facciamo pure in un quartiere che non ha teatro, come Montesacro. Abbiamo aperto il Teatro 7.
0: Ci hai mandato delle foto di questi due teatri bellissimi, peraltro sono super moderni, sono dei teatri, eccole qua le foto.
1: 150 posti, però la gente impazzisce perché si sente a casa, perché abbiamo le nostre bariste che preparano tutti gli aperitivi, stanno là, cucinano. Perciò se entri dentro senti proprio l'odore di casa, perché hanno appena cucinato, e poi entri in sala e vedi gli spettacoli che sono sicuramente divertenti, ma che dicono qualcosa, e spettacoli intensi
0: come quello che noi tra Natale e Capodanno porteremo in scena proprio al Teatro 7, uno spettacolo che abbiamo già fatto negli anni. Infatti ci sono delle foto proprio che ci ritraggono insieme, caro Michele, guarda che bella questa in movimento, un'Erinni infuriata, perché qui mi faceva molto arrabbiare. Io sono la moglie gelosa di un fotografo interpretato da Michele, guarda quanto siamo belli qui.
1: Spiegare, uno spettacolo ha avuto un enorme successo, adesso lo riprendiamo, dovremmo ripassarlo.
0: E poi l'abbiamo anche rifatto quando io ero un po' più grande, con i capelli corti,
1: con Beatrice abbiamo condiviso tante esperienze insieme.
0: Sì. Ma guarda che bella questa, dove mi abbraccio e cerchi di farti perdonare, ma io sono ancora un po' arrabbiata.
1: È come succede nella vita, no? Come succede nella vita. Adesso io avrei ammalvito un altro pochetto, però non abbiamo il tempo a disposizione. Dobbiamo andare perché dobbiamo cuocere i gamberi. Perciò tra un'immagine del teatro e l'altra, io vado a mettere i gamberi,
0: le mazzancolle. Altrimenti sarebbero un po' pallidi come gamberi. I gamberi sono più rosa, vero chef?
2: Sì, beh, poi dipende anche dal tipo di gambero. Andiamo dal
0: gambero rosso di Mazzara del Vallo, quello è famoso.
2: Rosso, poi abbiamo il gobbetto, abbiamo il gambero rosa.
0: Che ti serve, chef in seconda?
1: No, guarda, io ti posso dire una cosa, prendo questo, faccio con questo.
2: Certo,
0: con la pinza.
2: Ci mancherebbe.
1: Con la pinza, perché fa anche molto
2: professionale.
1: Sì, ma cioè,
0: tu sei un artista a tutto tondo, fondatore, direttore di teatro, ma soprattutto protagonista sulla scena con un meraviglioso rugantino.
1: Ancora, ma rugantino, ma cioè di teatro ne ho fatti più di 100 tra quelli che ho scritto, diretto e interpretato.
0: Per vedere Rugantino sono venuti da tutta Italia.
1: Dal mondo.
0: Dal mondo.
1: Ormai è il fatto che lo facciamo anche per i turisti. La gente.
0: Ma avete sottotitoli per i turisti?

0: musicista, scrive.
1: No, lui dice se dico solo musicista ci rimane male, devo dire che è musicista, attore, autore delle canzoni, poi insegnante, laboratorio, fa tutto.
0: Fa tutto.
1: E fa questa pasta molto bene.
0: Ed Elisabetta invece è avvocato.
1: Ma perché? Alla gente a casa, ma gli interessa
0: perché tutto. Perché no? Perché Elisabetta, la moglie di Michele, è stata presentata a Michele proprio da mio marito, era un collega.
1: Abbiamo di noi,
0: abbiamo intrecciato queste famiglie.
1: E vogliamo parlare un po' di mio cugino, perché l'abbiamo dimenticato, mio cugino, non abbiamo detto niente, diciamo qualcosa pure di mio cugino.
0: No, però il cugino di Pierpaolo veniva a scuola con voi al liceo.
1: Sì, stava proprio a banco pure lui, perché io avevo questo banco messo di traverso, perciò io avevo tre compagni di banco, capito?
0: Guarda che a noi piace tantissimo rivelare dei nostri...
1: Ma poi a caso c'è gente per stare là proprio, c'ha la pelle d'oca a sentir parlare di
0: tutti. Ma non solo per te, anche quando vengono le signore da tutta Italia a cucinare i loro piatti della tradizione, piatti regionali, è bello raccontare la vita vera, le famiglie, il tessuto sociale di quest'Italia che è la nostra nazione, no?
1: Io sono entusiasta di essere venuto qua a cucinare. Io non so come abbia fatto, ma sto in tempo.
0: Intanto, mentre tu stai, ecco, tu non la fai quella cosa,
1: no, perché
0: nemmeno
1: qua
0: il nostro chef.
1: Allora, vi spiego questa cosa qua. Se stacchi la padella dal... non c'è la fiamma sotto, perciò tu spadelli, ma la a parte che la spadellata fa molto chef, a me piace fare il cuoco.
0: Il cuoco.
1: Lo chef ormai è un termine che è un po' troppo abusato. Perdonami Fabio,
2: no,
1: però...
2: No, sono d'accordissimo.
0: Chef è un termine che può essere...
1: Ma noi siamo italiani, chiamalo cuoco. Capo cuoco, chef, che è il capo.
0: Chef è bello, chef.
1: Vabbè, sì.
0: Allora, spegniamo.
1: Spegniamo.
0: Fallo carino, una gara tra chef e Michele la Ginestra, perché il nostro chef sta impiattando questi ravioli bellissimi. Guardate che bello, ha fatto anche come una striscia di cioccolato che hai fuso con il burro, chef.
2: Sì, per renderlo un pochettino più fluido e dargli la possibilità di rapprendersi un pochino più rapidamente.
0: Benissimo, poi i ravioli sono stati belli passati
2: abbiamo
0: nello zucchero e nella cannella.
2: Sono pronti.
0: Molto carini. E invece, ecco che meraviglia, il nostro Michele ha messo la sua calamarata, mazzancolle e radicchio nel piatto con due mazzancolle.
1: Aspetta, perché poi mi dicono che... Ma ce l'ho una telecamera dedicata a questo
0: splendido... Eccola, ce l'hai su.
1: Sopra? Dov'è la cosa?
0: Proprio...
1: È proprio perfetto. Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
1: qua,
0: sì,
1: ecco, così,
0: proprio
1: almeno
0: quello,
1: qua,
0: bellissimo,
1: pulisco
0: spostiamo
1: qua.
0: Il tagliere, così è proprio bella, bella, bella da vedersi.
1: Ecco.
0: Che cosa ci fai però adesso, perché mica hai finito di lavorare, caro mio?
1: Un altro piatto.
0: Sì, cosa ci fai?
1: Facciamo dei petti di pollo con le melanzane, facile, facile.
0: Petti di pollo con
1: quelle
0: le melanzane.
1: Cose che faccio io quando torno da teatro la sera, che ho una fame tremenda, voglio fare un po', mi piace cucinare.
0: Vado a leggere gli ingredienti,
1: vai.
0: Va bene?
1: Così mi ricordo pure io.
0: Per fare i petti di pollo con melanzane occorrono un petto di pollo tagliato a pezzi, farina, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, rosmarino, vino bianco, una melanzana e peperoncino. E mentre noi prepariamo tutti gli ingredienti, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
11: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono ancora qui con Michele la Ginestra, che ci sta facendo questi fantastici petti di pollo con le melanzane.
1: Sì.
0: Mentre hai chiesto al nostro chef di infarinarti i petti
1: di
0: pollo.
1: Sì, così mi semplifica un po' la vita. Io intanto però vado avanti, faccio le melanzane.
0: Metti un po' di olio nella padella e i nostri assaggiatori nel frattempo stanno mangiando la tua pasta. Si

0: Sono presi tutta la padella, non so se ti sei reso conto. Com'è?
1: Io direi che se per caso dovesse cambiare lavoro e fare il cuoco, riuscirebbe comunque benissimo. Bravo, Michele.
2: Diciamo che mi sto giocando i cavalli di battaglia qua.
0: Sono le sue
3: Andremmo al
0: ricette.
3: suo ristorante.
0: Andreste
3: Sì,
0: voi?
3: ci andremo, ci andremo.
0: Bene, potremmo pensare di aprire un ristorante,
2: Ma a te ti è
0: oltre
2: piaciuto o no?
0: che...
2: Dillo,
0: Moltissimo, io
2: no!
0: l'ho assaggiata, era buonissima.
2: Urlano!
0: Perché c'è un po' di peperoncino, poi lo scalogno che si è ammalvito. Chef, mamma
2: No, no,
0: mia.
2: è digeribile, buonissimo.
0: Molto
2: Grazie.
0: digeribile.
2: Non lo dico con piacere, sia chiaro, però è
0: Ma c'è
2: buono.
0: sempre un po' di competizione, ma
2: Però
0: bonaria,
2: buona, buona.
0: bonaria. Allora, le melanzane tagliate a tocchetti
2: Sì.
0: sono finite in padella con l'olio e un po' di sale.
2: Allora, queste melanzane vanno tranquillamente, ci devono stare un pochettino, però quando incominciano a cuocere ci aggiungeremo un po' di
0: Ah, il
2: vino.
0: vino con le melanzane.
2: Anche su
0: Senti, io
2: questo.
0: voglio leggerti una frase di Pablo Neruda che fa proprio al caso tuo. Toglimi il pane, se vuoi toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Ti piace?
2: Roba
0: Perché
2: forte.
0: per te il sorriso
2: Il sorriso è una cosa bella.
0: quanto è importante. Invece c'è una frase che condisce la tua vita?
2: Più che altro la perseguita, che l'amicizia non è un dono ma una conquista.
0: Quante volte me l'ha detta, ogni volta che faccio qualcosa di sbagliato mi dice: guarda che l'amicizia non è un dono ma una
2: Ma perché se
0: conquista.
2: tu ci pensi, insomma, tu ogni giorno hai rapporti con le persone che ti stanno vicine, che diventeranno tue amiche, però devi coltivarla questa amicizia, non è che puoi aspettare sempre che qualcuno dia, c'è bisogno anche di donare molto.
0: Nella libertà c'è uno scambio
2: E c'era
0: reciproco.
2: questo poster in parrocchietta, così che noi e ogni giorno giocavamo con questa frase qua, che poi è diventato un po' il nostro
0: Nella parrocchietta che è
2: modo
0: quella
2: di
0: del
2: dire.
0: teatro, del
2: Il
0: salone
2: Teatro
0: parrocchiale da
2: 7,
0: cui
2: sì.
0: è nato il Teatro 7.
2: Un giorno c'era questo palcoscenico in fondo che utilizzavamo per fare gli spettacoli, si facevano a fine settimana, e poi abbiamo deciso un giorno, insieme al parroco d'allora, Padre Giuliano, di fare questo salto di qualità. Dice, ma vogliamo fare questa cosa qua, che dedichiamo questo spazio al teatro? E lui, che era lungimirante, ha capito che per i ragazzi era una cosa
0: E
2: importante
0: non solo è
2: per
0: diventato un
2: stare.
0: centro di propulsione culturale, di tante belle cose, i laboratori, gli spettacoli, ma il Teatro 7 è anche un posto nel quale si fanno tante cose belle per gli altri. C'è il Teatro 7 Solidarietà Onlus, che è un'associazione.
2: È un'associazione che abbiamo creato nell'ambito del teatro perché abbiamo scoperto quanto sia importante avere un palcoscenico a disposizione per poter portare avanti dei messaggi socialmente utili e quanto sia importante anche come luogo per raccogliere fondi, perché noi abbiamo un palcoscenico, magari uno dice sfruttiamo questo spettacolo per poter poi raccogliere fondi, e questa cosa ha preso piede, abbiamo sposato l'attività di tante altre associazioni che funzionano a livello
0: E c'è una
2: solidale.
0: bella
2: A
0: sinergia, e
2: livello
0: avete raccolto fondi
2: nazionale.
0: per dire, avete fatto in Mozambico, una delle tante cose che avete fatto, avete realizzato delle scuole.
2: Abbiamo costruito due scuole, un dormitorio, poi abbiamo comprato un trattore, poi abbiamo creato il pozzo, e è stato un bel modo di mettere
0: A
2: a
0: frutto.
2: frutto quello che ci abbiamo avuto in dono, cioè la possibilità di poter avere questo strumento a disposizione, perciò quella cosa lungimirante che Padre Giuliano è riuscito a leggere, cioè essere utile alla comunità, perché abbiamo creato una forma di aggregazione sociale, ma anche essere utile a qualcuno che è più lontano.
0: E in modo molto più ampio siete riusciti a fare del bene in tanti posti. Nel frattempo, io, mentre il nostro pollo si cuoce con le melanzane, vorrei andare a vedere dove è andata Francesca oggi, che è sempre in giro, Francesca Ceci, a cercare tradizioni, ricette da poter condividere con noi. Guardiamo dove è andata. Eccola lì sullo schermo.
4: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Oggi vi porto con me a Recanati. Qui c'è il convento dei Cappuccini ed io sono in compagnia di Padre Francesco. Buongiorno Padre Francesco,
5: Buongiorno,
4: grazie, grazie per
5: grazie a
4: l'ospitalità.
5: voi.
4: Allora, che cosa stai preparando? Che vedo tante spezie, tanti profumi. Di
5: Sì,
4: che si tratta?
5: allora noi siccome lavoriamo un po' con la missione, quindi stiamo spesso in Africa,
4: Spieghiamo anche perché, perché qui sorge la cucina del convento, che è il ristorante all'interno del convento dei Cappuccini, no?
5: perfetto, un
4: E tu
5: ristorante
4: sei lo chef.
5: solidale proprio per le missioni, no?
4: Sì.
5: Per le nostre missioni. Facciamo oggi una ricetta che si chiama l'agnello all'etiope.
4: Non è un caso, no?
5: No,
4: Perché?
5: proprio perché siamo in Etiopia. Quindi
4: Esatto.
5: abbiamo l'agnello, con il Berberè, così.

0: chiamata.
1: Berbera.
0: È una spezia fatta con 16 elementi,
1: Tipologie
0: tipologie
1: di
0: di
1: spezie
0: spezie
1: diverse.
0: diverse, piccante ma non molto, e che dà un sapore particolare, molto buona.
1: Bene, quindi allora noi cominciamo con il mettere in padella, in realtà lo abbiamo fatto perché ci siamo portati avanti. Che
0: Perfetto,
1: cosa, Padre Francesco?
0: metteremo l'aglio e poi soffriggiamo l'agnello,
1: Sì.
0: aggiungiamo il berberè
1: Sì.
0: con rosmarino, zenzero, pepe e sale
1: Benissimo.
0: e lo facciamo cuocere
1: Padre
0: e
1: Francesco, intanto ne approfitto per dire che qui alla cucina del convento voi organizzate, a proposito di solidarietà, delle cene proprio a tema, no? E quindi fate anche delle serate di cucina etiope, ma anche di altre.
0: sì, noi facciamo etiopi, beninesi e indiani, una volta all'anno facciamo proprio la cena che richiama un po' tutte queste
1: Ed è sempre pieno qui,
0: nazioni.
1: pieno
0: Sì,
1: di gente, quindi è
0: che
1: molto bello
0: vengono.
1: questo. Allora, siamo pronti, possiamo andare ad impiattare, Padre
0: Sì,
1: Francesco.
0: perfetto, eccolo.
1: Eccolo qui, quindi il nostro.
0: Impiattiamo il nostro agnello cotto alla perfezione.
1: Profumo!
0: Ecco.
1: Buonissimo. Peccato Beatrice e Fabio che non possiate sentire questo profumo meraviglioso, ma i nostri amici a casa, le nostre amiche possono provare a
0: Ecco.
1: rifare
0: E questo
1: questo profumo
0: ha la
1: bellissimo.
0: particolarità è che va messa cipolla e peperoncino piccante
1: Vado io?
0: sopra.
1: Quanto, Padre
0: Sì, vai, vai.
1: Francesco? Così? Va
0: Sì, ecco,
1: bene
0: perfetto.
1: questo o di più?
0: Ancora,
1: Ancora un
0: ancora, perché va
1: pochino.
0: mangiato.
1: Va mangiato,
0: Perfetto,
1: eccolo qui.
0: perfetto, a posto.
1: Benissimo.
0: Un goccettino d'olio a crudo, così. Mettiamo un po' di rosmarino, anche intero va bene, sì,
1: Anche intero,
0: solo,
1: quindi
0: soltanto
1: così
0: per
1: soltanto
0: bellezza.
1: per
0: Quindi.
1: bellezza e per
0: Ecco,
1: profumo.
0: questo è il nostro piatto.
1: Venite a provare la cucina del convento qui a Recanati, c'è Padre Francesco che cucina dei piatti straordinari, ma
0: Grazie.
1: soprattutto che vi accoglierà con un sorriso meraviglioso e grazie per
0: Grazie,
1: questa
0: grazie a voi,
1: bellissima
0: grazie a voi.
1: accoglienza davvero. Beatrice e
0: Grazie a voi.
1: Fabio, a presto. Io provo, Padre
0: Come no,
1: Francesco, assaggio.
0: è buonissimo.
2: Hai visto quante analogie anche con la missione in Africa,
0: Vedi,
2: anche i nostri frati
0: vedi.
2: francescani, la condivisione per poter portare speranza, bellezza anche a chi è lontano e magari è nel bisogno, quella che è la mission anche del Teatro 7 Solidarietà Onlus. Cosa hai detto che avete realizzato? Due scuole e un
0: Due
2: dormitorio?
0: scuole, un dormitorio, abbiamo comprato un trattore, abbiamo costruito un pozzo perché là abbiamo cercato di rendere autonoma tutta la missione. La cosa importante da fare in Africa non è soltanto mandare i soldi, è cercare di creare un'autonomia delle comunità che tu stai aiutando. E questa cosa stiamo riuscendo a farlo. L'hanno costruito queste scuole che è diventato un polo importante per il territorio, è una scuola tecnica. E poi aiutiamo dei ragazzi a prendere delle lauree oppure delle specializzazioni infermieristiche, e là c'è molto
2: E
0: bisogno.
2: in ogni caso lì al Teatro 7 offrite lo spazio del vostro palcoscenico perché anche altre associazioni si facciano conoscere e raccolgano
0: Abbiamo più
2: fondi.
0: di 60 associazioni con cui collaboriamo ogni anno, perciò tanti spettacoli vengono dedicati, anzi se qualcuno avesse delle associazioni, sul sito del Teatro 7 Onlus c'è scritto la modalità per collaborare insieme e noi siamo messi molto contenti di mettere a disposizione
2: È
0: la nostra
2: vero, lo
0: attività.
2: testimonio anch'io. Il nostro pollo con l'aggiunta di un ramoscello di rosmarino profuma
0: Sì.
2: tantissimo, abbiamo sfumato col vino e poi mischi tutto nella
0: Sì.
2: stessa padella delle melanzane.
0: In modo che ci sia uno scambio di sapori,
2: Un
0: come nella vita,
2: matrimonio.
0: capito? Cioè tu quando hai conosciuto tuo marito, hai mischiato il sapore tuo con quello suo e è nata questa bella famiglia che avete, no?
2: Questi bei
0: Così. La
2: 4 figli.
0: cucina è un po' una metafora della vita.
3: Oh, sicuramente.
0: Giusto, se potesse stare un pochetto più insieme l'uno con l'altro si imparano a conoscere e perciò
3: Esatto.
0: non si rompe il rapporto di
2: E
0: coppia.
2: infatti
0: Questo?
2: bisogna conoscersi bene come in un fidanzamento. Diciamo che
0: Bravo.
2: loro adesso stanno un po' insieme nella padella, poi dentro il piatto e dopo li assaggeremo. Nel frattempo lascio i nostri telespettatori e telespettatrici con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare i ravioli dolci di ricotta e cannella fritti, in una ciotola abbiamo mescolato l'acqua e la farina con il lievito sciolto in poca acqua tiepida. Abbiamo formato un impasto liscio, poi in un'altra ciotola abbiamo setacciato la ricotta con lo zucchero e la cannella. Abbiamo steso la pasta abbastanza sottile, ci abbiamo messo sopra con un cucchiaio dei mucchietti di ripieno e l'abbiamo ripiegata. Abbiamo schiacciato con le mani i bordi

0: dei ravioli e poi abbiamo tagliato e sigillato con una rotella. Abbiamo fritto in abbondante olio di semi e infine condito con zucchero e cannella. Abbiamo servito su una salsa fatta con cioccolato e burro fusi insieme al microonde. Per preparare la calamarata con mazzancolle e radicchio abbiamo calato la pasta in acqua bollente e salata. In una padella abbiamo messo lo scalogno finemente tritato con un filo d'olio e un po' di peperoncino. Quando si è riscaldato abbiamo aggiunto un po' d'acqua per far cuocere lo scalogno e renderlo più digeribile. Poi abbiamo aggiunto le mazzancolle e le abbiamo cotte da entrambi i lati. Abbiamo sfumato con il cognac e lasciato andare ancora un po'. Poi abbiamo tolto le mazzancolle e nella stessa padella abbiamo aggiunto il radicchio tagliato grossolanamente. Lo abbiamo fatto scaldare bene e poi bagnato con vino bianco. Abbiamo aggiustato di sale e portato a cottura. Infine abbiamo unito al radicchio parte delle mazzancolle tagliate a pezzetti. Abbiamo lasciato insaporire e poi scolato la pasta in padella. Abbiamo mantecato il tutto e impiattato con due mazzancolle intere a guarnire. Per preparare i petti di pollo con melanzane, in una padella abbiamo cotto le melanzane tagliate a tocchetti in olio extravergine d'oliva. In un'altra padella abbiamo invece cotto il pollo tagliato a pezzi e infarinato. Abbiamo sfumato entrambe le padelle con del vino bianco e portato a cottura. Poi abbiamo maritato le melanzane con il pollo e profumato con un rametto di rosmarino. Ed ecco i nostri piatti pronti, i ravioli dolci di ricotta fritti del nostro chef, che mamma mia mi fanno una gola con la cannella, un profumo, il cioccolato, guarda che belli, eh? E poi c'è la calamarata di Michele con le mazzancolle e il radicchio e il suo meraviglioso pollo con le melanzane con questo profumo di rosmarino. Vedo che lo state assaggiando, com'è, assaggiatori?
1: Sì. Michele mi ha riportato proprio a Palermo, mi ricordo un piatto che fa mia zia Maria. Ciao zia Maria.
0: Ciao zia Maria.
1: E mette anche un po' di basilico lei, perché con la melanzana il basilico ci sta.
0: È vero. Luigi, tu che ne pensi?
2: Sono d'accordo con Sonia, richiama proprio dei sapori antichi anche per me della mia infanzia, quando facevamo le cene con i parenti.
3: Naturalmente. Si scopre che siamo coetanei.
0: Naturalmente, mi diceva Michele durante la pubblicità, il pollo va ben cotto, facendo attenzione a non farlo diventare stoppaccioso, ma il pollo come il maiale è una carne che va cotta bene, giusto?
3: Ma io sì, ho sempre saputo così, poi se mi chiedete la spiegazione del motivo non lo so, però mi hanno detto così.
0: Senti, nel frattempo il nostro chef è pronto a regalarci con la sua fantasia una ricetta di riciclo. Andiamo a vedere come riutilizzerà quello che ha avanzato dalle preparazioni di oggi. Che cosa fai, chef?
4: Ci siamo appropriati
0: di un po' di pasta che era già stata lessata.
4: Sì, l'abbiamo asciugata.
0: Ma la stiamo idea.
4: Friggendo anche, ci verrà croccante, ma forse non riuscirà a soffiarsi.
0: Ma che meraviglia, non avevo mai pensato di friggerla la pasta. Che bella idea. Quindi la pasta fritta.
4: La pasta fritta.
0: E poi
4: andremo a condirla con il cioccolato, zucchero e aggiungeremo della menta dal nostro orto.
0: Ah, che meraviglia. Come la vogliamo chiamare, amici assaggiatori?
2: Patatine di pasta.
0: Patatine di pasta, chips di pasta.
2: Chips
0: quasi.
2: Di pasta.
0: Per te, Sonia?
1: Calamarata modicana, visto che aggiunge il cioccolato, io penso a Modica, ovviamente.
4: Abbiamo raggiunto un risultato diverso che forse ci piace anche di più.
0: Sì, perché si sono un po'...
4: Si sono un po' uniti proprio perché non è una pasta tostata, però è un riciclo. E alla fine, sai, quando si fa il riciclo, non sempre si ha un'idea ben chiara di quello che andremo ad ottenere. Noi questo ci abbiamo, improvvisiamo,
3: certo.
4: E poi bisogna cogliere l'aspetto positivo, il bicchiere mezzo pieno.
0: Sì,
4: e infatti è venuta una cosa bellissima col fatto che si sia appiccicata, è una cosa fantastica.
3: Secondo me è
4: quasi irripetibile questa cosa.
3: Il nome del piatto è fritto e buono tutto.
4: Esatto. Oh, però, guardate.
0: Vedi, per le nostre amiche a casa è tutto vero, noi lo sottoponiamo.
4: Potete fare per favore.
0: Grazie, bellissimo. Lo sottoponiamo a questa prova, davvero lui è obbligato un po' a fare quello, con quello che c'è, qualcosa di nuovo per noi, e secondo me stavolta ti è venuta proprio proprio bene. E poi quindi l'hai un po' condita.
4: Poi la passiamo in maniera molto attenta, come vedete, nel cioccolato che non andrà a diffondersi in maniera uniforme, volutamente naturalmente, ma perché così sentiamo in alcuni punti di più il cioccolato, in alcuni meno. Se non ti piace il cioccolato prendi questa parte qua. Tutta una serie di varianti non indifferenti.
0: Allora io lo chiamerei...
4: Non è un fiato, non è

0: piatto facile, naturalmente, capisco che è riciclo.
1: Io
0: ma non
1: lo
0: è facile per niente.
1: Proprio con molto gusto. Pasticcio di pasta fritta al cioccolato e cannella, vi piace? È un po' un pasticcio, chef, diciamo, ma
0: non può essere un capolavoro
2: del genere. Il piatto dell'impiattamento è splendido, tante allora, care cose, su questo ci salutiamo.
1: Salutiamo
2: ne diciamo Michele, esatto.
1: Michele La Ginestra, il nostro ospite di oggi, con la menta che andiamo a mettere nel nostro piatto. Salutiamo il nostro chef Fabio Cinelli, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, e salutiamo, grazie per essere stato con noi, Michele.
2: Ci vediamo a teatro.
1: Ci vediamo a teatro con Michele.
2: Frequentate i teatri, fate bene.
1: E noi invece domani qui a TV 2000, nella cucina di quel che bolle in pentola, stessa ora, stessa cucina. Domani, ciao a tutti, ciao.
3: Ciao. Ciao.

la Basilica di San Giovanni Battista, dedicata appunto a questo santo precursore di Gesù, risale al 1732, quando è stata inaugurata e quindi benedetta. È nata dopo la distruzione della chiesa precedente, dedicata sempre a San Giovanni Battista. Il terremoto del 1693 la rase al suolo. Dopodiché i vittoriesi hanno voluto che si costruisse un'altra chiesa dedicata al santo Giovanni Battista, perché a Vittoria c'è una devozione molto forte verso questo santo, che in vari momenti ha mostrato la sua benevolenza verso il popolo vittoriese. Quindi è una chiesa che è nata proprio con il concorso del popolo. La nostra basilica è stata rivestita poi con gli stucchi nell'Ottocento, una basilica dove i colori, l'oro profuso molto fortemente, dà una bella visibilità e mantiene anche quel raccoglimento che ognuno prova entrando in chiesa. Aiuta nella preghiera. Da dire che, per esempio, la gran parte dei matrimoni che si celebrano a Vittoria vengono celebrati qui nella Basilica e anche nella chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie in Piazza del Popolo.

La Basilica presenta diversi punti molto belli. Intanto abbiamo la statua di San Giovanni Battista. È una statua particolare. Lignea, ha questo colore perché rappresenta Giovanni nel deserto. Poi abbiamo il pulpito, che è molto bello, è in legno, tutto lavorato. L'organo è stato costruito da Del Piano, un frate che ha costruito parecchi organi, e questo è uno dei pochi che è rimasto. Gli altari sono con tanti santi.

quattro altari hanno la Madonna al centro. La Madonna è la Sacra Famiglia, perché una devozione molto forte è quella alla Vergine Maria. Abbiamo poi due altari laterali, due cappelle in realtà, una dedicata al Santissimo Sacramento e l'altra a Gesù Crocifisso. Queste cappelle in realtà appartenevano a delle famiglie. Ogni cappella ha o una statua oppure una

e alcune tele sono molto pregevoli. Vittoria ha 15 parrocchie e la vita religiosa è una vita religiosa che è cresciuta parecchio, specialmente con la formazione di queste 15 parrocchie. La città di Vittoria ha attraversato, attraversa diversi momenti, momenti di floridezza, momenti anche di un po' accasciamento. Speriamo che ci sia una ripresa, perché nell'animo del vittoriese avere questa forza di guardare avanti, di intraprendere sempre strade nuove.

Questa azienda nasce da quattro generazioni come un'azienda di produzione e nel 2005 nasce l'azienda Contrade, che comincia a trasformare e commercializzare il prodotto. Oggi, diciamo, abbiamo avviato un nuovo progetto che abbiamo chiamato IOP, che ha riunito 80 aziende agricole sul territorio spalmate su 200 ettari, 80 agricoltori che hanno scelto di unirsi e quindi in qualche modo superare quello che è stato uno dei più grossi limiti del territorio, ovvero la disaggregazione. I prodotti che la nostra città, che Vittoria, offre allo scenario mondiale sono tanti. Sicuramente il ciliegino è il principe di questi prodotti, il più famoso e il più buono, ma non dimentichiamo che abbiamo anche tanti altri prodotti, il piccadilli, il pomodoro grappolo, il datterino, peperoni, melanzane. È, diciamo, molto ampio il paniere di prodotti che Vittoria offre allo scenario mondiale. Il progetto IOP è un progetto nuovo e innovativo. Abbiamo puntato molto, oltre che sulla produzione e sull'unione, anche sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare. Argomenti che oggi sono all'ordine del giorno, perché sulla tavola i nostri consumatori chiedono un prodotto che sia buono, ma che sia anche sicuro e certificato. Noi commercializziamo i nostri prodotti sia con i mercati nazionali, quindi locali, sia con la GDO, con la grande distribuzione organizzata in tutto il mondo. Tra l'altro abbiamo anche due aeroporti vicini, Comiso e Catania, quindi è facilissimo raggiungerci e venite a scoprire le bellezze che il nostro territorio e la nostra città di Vittoria può offrirvi.

questo museo si trova nella cittadella fieristica di Fiere Maia. Ho raccolto specialmente in tradizione del carretto. Il carretto non è stato costruito così per caso solo per trasportare i prodotti della terra, ma è stato costruito con un nobile criterio e coniato con molti motivi di vita. Pittura, scultura, ferro battuto danno la sensazione quanto l'uomo aveva la saggezza e la dimestichezza e nella sua arte immortalava la sua dignitosa credenza. Questo è lo strumento del carrettiere che andava e cantava le canzoni e con il marranzano si accompagnava.

per non far addormentare il cavallo. Il cavallo scalpitava allegro con il suono del marranzano. Ora voglio dire una cosa, se volete venire qua a Vittoria, per appuntamento mi telefonate, io apro e vi faccio pure di cicerone, di qualsiasi paese che venite.

0: Buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi una puntata davvero ricca di argomenti. Inizieremo parlando di organizzazione dei pasti, quanto è importante, proprio perché l'organizzazione perfetta passa anche attraverso la sana alimentazione. Ed ancora parleremo di menopausa, questo periodo fisiologico per noi donne. Ci sono novità per quanto riguarda le terapie ormonali, ma anche altre alternative. Ed ancora per la nostra rubrica Il mio medico risponde, parleremo di radiologia. La radiologia, ci sono tante domande che voi avete fatto sugli esami diagnostici più frequenti, ed ancora faremo un aggiornamento sull'antivirus che sta dando un po' di preoccupazione alla comunità internazionale. Ma adesso ci torniamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile. No? Con la pasta va?
10: La telecamera va bene qua.
7: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana. Ebbene, iniziamo subito parlando di sana alimentazione, ma lo sapete che la sana alimentazione passa attraverso anche un'organizzazione perfetta, una pianificazione. Ci sono dei metodi da seguire proprio per mangiare in maniera equilibrata. Quali sono questi metodi? Ci insegnerà tutto la dottoressa Federica Grignani. Benvenuta, bentornata
1: grazie,
0: al mio medico,
1: mille,
0: biologa, nutrizionista. Allora, dovrà insegnare anche a me, esatto, cara dottoressa, perché io sono una di quelle donne, immagino come tante altre ci stanno seguendo in questo momento, che la spesa la fa ogni giorno, magari con tanto spreco anche, e magari comprando delle cose che non sarebbe utile e, come dire, benefico comprare. E allora iniziamo proprio da questo, dottoressa. Quanto è importante, perché è importante pianificare la nostra spesa? E voi, biologi, avete anche inventato, tra virgolette, questi metodi molto pratici.
1: Sì.
0: Perché è importante, dottoressa?
1: Allora, pianificare è fondamentale perché ci aiuta non solo a mangiare meglio, ma anche a ridurre gli sprechi e a spendere meno. Quando andiamo al supermercato senza un'idea chiara, infatti, siamo anche più vulnerabili agli acquisti impulsivi, spesso di prodotti poco salutari o comunque inutili. Mm-hmm. Organizzare in anticipo i pasti della settimana può essere utilissimo per fare delle scelte più consapevoli, in modo tale da rispettare sia il nostro benessere che anche poi il nostro budget.
0: E appunto lo spreco è fondamentale,
1: esatto,
0: anche perché fare la spesa oggi è diventato davvero dispendioso, insomma,
1: sì,
0: spendiamo tanti soldi per comprare il nostro cibo, e noi dobbiamo comprare anche cibi che fanno bene,
1: sì,
0: alla nostra salute. Allora, oggi noi vi indicheremo due metodi per far bene la spesa. Fate attenzione. Allora, un metodo è il 5x3,
1: sì,
0: e un altro metodo è il 5-4-3-2-1. Allora, iniziamo con il primo metodo. Ci sono riuscita, eh?
1: Sì.
0: Con il 5-4-3-2. Che cosa sono questi numeri, dottoressa?
1: Allora, questi due metodi sono diventati molto popolari perché rendono la spesa semplice e organizzata. Il metodo 5-4-3-2-1 suddivide il carrello in 5 categorie alimentari e assegna a ciascuna categoria un numero preciso di scelte. Invece, il metodo 5x3 utilizza sempre 5 categorie alimentari, ma ci dice di scegliere, al contrario, tre prodotti per ciascun gruppo alimentare. Sono entrambi metodi utilissimi, soprattutto per chi ha una scarsa organizzazione,
0: esatto,
1: per chi tende a fare la spesa in maniera un pochino casuale. Però ricordiamoci sempre che queste non sono delle regole.

0: le nutrizionali universali,
1: certo,
0: soprattutto
1: certo.
0: perché per alcune categorie potrebbero essere un pochino limitanti, ad esempio scegliere solo due fonti di carboidrati potrebbe limitare un pochino la varietà a livello nutrizionale, però comunque possono essere una guida iniziale per chi ha bisogno di più organizzazione.
1: E noi abbiamo bisogno di organizzazione, iniziamo con il metodo, perché poi appunto vedremo questi due metodi, come ci ha detto ci sono anche altri metodi da poter seguire, e iniziamo con il 5-4-3-2-1, allora quali sono gli ingredienti? Io vedo qua un tavolo davvero ben organizzato,
0: sì.
1: proprio per spiegare nel dettaglio che cosa significa questo metodo. Quali ingredienti noi dobbiamo andare a mettere? E leggiamo meglio, spieghiamo meglio il cartello che adesso andrà in onda, dottoressa.
0: Sì, allora questo metodo ci dice di selezionare 5 tipi di verdure, 4 tipi di frutta, 3 tipi di fonti proteiche, 2 fonti di carboidrati e uno snack. Questo metodo è molto intuitivo perché ci aiuta a visualizzare meglio le priorità nella spesa e soprattutto fondamentale anche per dare più spazio ad alimenti freschi piuttosto che a cibi ultraprocessati e anche per spostare l'attenzione da una dieta rigida alla composizione generale del carrello.
1: Allora noi dobbiamo organizzare però la settimana,
0: sì,
1: noi vediamo qui i nostri cartelli da lunedì alla domenica, iniziamo il lunedì, che cosa mettiamo?
0: Allora io partirei dalle verdure che sono la base di pranzo e cena e che spesso ci dimentichiamo, quindi possiamo iniziare ad esempio prendendo i
1: Questo è per tutta la settimana,
0: esatto.
1: cioè la spesa noi l'abbiamo fatta per tutta,
0: per
1: la,
0: tutta
1: settimana.
0: La settimana.
1: Allora il lunedì che cosa ci mettiamo?
0: Allora il lunedì possiamo ad esempio inserire la cicoria.
1: Ok.
0: Poi ovviamente passiamo a, siccome stiamo facendo il lunedì, passiamo anche a un frutto,
1: certo.
0: in questo caso possiamo selezionare un kiwi, possiamo ad esempio metterlo a colazione o durante gli spuntini, poi dobbiamo scegliere una
1: Ma a cena non ce lo dà? Il frutto.
0: Allora,
1: cioè come funziona?
0: No, per comodità possiamo inserirlo a colazione agli spuntini, ma in generale volendo anche dopo i pasti.
1: Cioè possiamo tranquillamente.
0: Possiamo tranquillamente anche dopo i pasti. Poi scegliamo una fonte proteica, che a questo punto possono essere i legumi.
1: In questo caso le lenticchie.
0: Ok.
1: Mi dia, dottoressa. Ok.
0: Esatto.
1: Lo mettiamo qua. Questo è per il lunedì,
0: Questo è per il lunedì. Una fonte di carboidrati e in questo caso utilizzeremo il pane integrale.
1: Ok. Andiamo con
0: E poi rimane lo snack, che a questo punto è il cioccolato fondente, che possiamo inserire comunque durante la settimana, ma scegliamo un po' noi dove inserirlo.
1: Allora, questo è un pasto del lunedì, è un pasto. E, perché, insomma, e poi andiamo al martedì, invece. Il martedì
0: allora,
1: che cosa ci consiglia?
0: Abbiamo già utilizzato, quindi... uno di tutto, quindi adesso passiamo alla seconda verdura che in questo
1: per
0: caso...
1: Per cui sono le 5, adesso abbiamo 4, 5 tipi, 5 varietà.
0: 5 varietà, esattamente.
1: 5 varietà. E così mangiamo un po' di tutto, in questo caso ci sono gli asparagi, il martedì mangiamo gli asparagi.
0: Asparagi,
1: Andiamo di asparagi.
0: Quindi di frutta in questo caso possiamo variare e
1: le
0: scegliere
1: fragole,
0: le fragole che sono di... stagione. Poi scegliamo la nostra fonte proteica che in questo caso possono essere le uova, quindi inseriamo anche
1: le uova.
0: Le uova. Come fonte di carboidrati ce ne rimane soltanto un'altra, quindi scegliamo ad esempio la pasta.
1: La pasta.
0: E quindi...
1: qua abbiamo organizzato anche il pasto del martedì, per cui guardate quanto è anche molto pratico, no? Devo dire che forse nelle grandi città, dottoressa, è un po' più complicato, no?
0: Sì.
1: Perché andare nella grande distribuzione e fare tutta la spesa per la settimana, devo dire che tante volte, a volte, i prodotti anche ortofrutticoli non sono così tanto freschi.
0: È vero.
1: Non voglio demonizzare, perché per carità, però possono magari deperirsi in maniera molto veloce. E allora anche in questo caso l'organizzazione un po' viene meno, o no?
0: Può essere utile ad esempio scegliere nei primi giorni della settimana dei prodotti che si deperiscono subito, ad esempio le fragole sono quelle che generalmente devono essere consumate immediatamente, quindi magari possiamo dare spazio prima agli alimenti che si deperiscono più facilmente e poi dare spazio a quelli che invece si mantengono un pochino di più durante
1: la settimana.
0: Allora,
1: la domenica è libera, dottoressa?
0: Allora sì, possiamo lasciare la domenica libera anche per dare più flessibilità durante la settimana, e questo è importante soprattutto per mantenere nel tempo una sana alimentazione senza che questa diventi una restrizione.
1: Allora, non abbiamo finito perché ci manca un po' anche il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. La domenica abbiamo detto, insomma, l'organizzazione può venire anche meno perché stiamo magari il sabato abbiamo fatto una spesa un po' più sostenuta. E allora andiamo avanti con le idee.

0: Insomma, gli esempi per una nostra spesa salutare, che cosa ci mettiamo il mercoledì?
1: Allora, il mercoledì andiamo avanti con le verdure.
0: Le verdure.
1: Quindi, ad esempio, possiamo scegliere i pomodori in questo caso. E inseriamo qui.
0: Ok, mercoledì i pomodori. Poi vedo anche del pesce come fonte proteica, può andare bene il pesce?
1: Sì, mettiamo il pesce come fonte proteica. Quindi
0: e poi queste le proteine che sono importanti, come voi ci dite spesso. Poi ovviamente c'è il frutto, che cosa ci consiglia in questo caso?
1: In questo caso possiamo scegliere una mela, volendo.
0: Per cui insomma, le mele vanno sempre bene.
1: Esatto, allora, e in questo caso abbiamo terminato le fonti di carboidrati.
0: Per cui noi nella nostra pianificazione, dottoressa, dobbiamo scrivere anche... Tipo, abbiamo la cicoria, abbiamo gli asparagi, nella nostra lista della spesa dobbiamo scrivere queste 5 fonti, può essere utile.
1: Sì,
0: invece il metodo 5x3, poi vedremo dopo nel dettaglio che cosa significa fare la spesa con il metodo 5x3, che cos'è esattamente?
1: Allora, il metodo 5x3 punta più sulla varietà, significa scegliere 3 prodotti per ciascuna categoria alimentare. Può essere utile soprattutto, ripeto, per chi ha una scarsa organizzazione di base e in questo caso ci aiuta a, ad acquistare meno prodotti ma ben distribuiti durante la settimana. In questo modo riusciremo a fare pasti diversi senza ricorrere poi a...
0: È più semplice, insomma,
1: è più semplice, perché sono sempre 3. Il
0: allora io tornerò da lei, perché voglio capire ancora di più per organizzare anche il mio cervello, ad organizzare bene i pasti per un'alimentazione sana. Torno da lei fra un po', adesso io mi sposto e do subito il benvenuto al professor Stefano Lello.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto, buongiorno. Caro professore, ricordo, ginecologo del Dipartimento del Donna Bambino del Policlinico Gemelli di Roma, perché oggi noi vogliamo parlare di menopausa. Non è un capolinea, però insomma è una fase della vita un po' problematico, perché noi donne a un certo punto vediamo il nostro corpo cambiare, per cui è uno stravolgimento dal punto di vista metabolico, anche dal punto di vista anche emotivo, cambia molto. Io immagino insomma tutte le sue pazienti che arrivano un po' disperate, un po' ansiose, un po' con questa paura di non vedersi bene, non si vede bene. E devo dire che ci sono delle novità, perché la FDA ha cambiato un po', per quanto riguarda la terapia ormonale sostitutiva, ha cambiato quei rischi che hanno preoccupato, anzi li ha tolti del tutto, che hanno preoccupato per tanti anni tutte le donne. Allora, che cosa significa questo, professore?
2: Ma fondamentalmente significa che è stato riconosciuto che il rapporto tra benefici e rischi è grandemente a favore dei benefici. Il fatto di aver rimosso questi avvertimenti, il cosiddetto black box, la scatola nera, sui foglietti illustrativi delle terapie riguardo il rischio di malattie cardiovascolari, tumore della mammella e probabile demenza, rende ragione del fatto che le terapie ormonali sostitutive, ovviamente in assenza di controindicazioni, fanno bene alle pazienti, alle signore che la assumono.
0: Che la assumono, perché non bisogna star male in questo periodo della vita, anzi è una nuova fase che può diventare anche più bella di quella passata. Allora, però professore, ci deve togliere un dubbio, perché molte donne hanno questi sintomi di cui ho parlato e altre invece che non li hanno, non avvertono nulla? Che cosa succede in alcune donne e perché in altre non succede?
2: Perché fondamentalmente ogni donna ha una sua sensibilità agli ormoni e quindi la carenza che viene a configurarsi al momento della menopausa ha un impatto differente. Sappiamo però che i sintomi in menopausa sono presenti in circa il 70% delle donne con vario grado di importanza, come lei ricordava, e quindi solo un 30% non ha completamente sintomi. Questo non significa che non debbano fare qualche terapia, però.
0: Ecco, e qui io voglio tornare, perché noi vogliamo aiutarvi, anche il professore vi darà dei consigli anche molto utili, come prevenire questi sintomi e alleviare i sintomi, quelli appunto più comuni come appunto le vampate, ma anche poi per prevenire problemi anche alle articolazioni. Prima di intraprendere una terapia ormonale sostitutiva, professore, quali sono gli esami più indicati che una donna deve fare?
2: Ecco, come peraltro ricordato molto opportunamente da quello che state proiettando, appunto fare un esame ormonale può essere utile per andare a verificare il momento che sta vivendo la donna dal punto di vista riproduttivo ormonale. Poi sicuramente una mammografia meglio se con tomosintesi, che è una tecnica che ormai noi utilizziamo, e un'ecografia mammaria, una ecografia pelvica meglio se per via transvaginale, il pap test come normale metodo di screening, e poi come ricordato il profilo lipidico. Questo perché la menopausa si accompagna ad alterazioni metaboliche, non ultime anche quello della glicemia e dell'insulina, e poi c'è il discorso della mineralometria ossea computerizzata, la MOC, che ci consente di vedere la perdita ossea in maniera precoce e quindi poterla prevenire oltre che trattare.
0: Molte donne hanno tuttora paura della terapia ormonale sostitutiva. Oggi come oggi ci sono tante formulazioni, gel, cerotti. Come scegliere quella più adatta e molto personalizzata alla terapia per i pazienti?
2: Allora, noi abbiamo tutta una serie di terapie ormonali, chiamerei al plurale, che sono quelle che poi l'AIFA consente, sono diciamo determinate dall'AIFA, che possono permettere una personalizzazione veramente precisa. Lei ricordava prima i cerotti o il gel, che sono per via transdermica, quindi, e che ci consentono per esempio di utilizzare un dosaggio minore rispetto a quello orale, perché quello orale viene metabolizzata la terapia soprattutto a livello del fegato. La terapia per via transdermica può essere più favorevole per esempio nei casi in cui ho un disturbo dell'insulina, perché aiuta l'insulina a funzionare meglio. La via orale può ridurre maggiormente i livelli di colesterolo. Quindi ho veramente in mano, diciamo, i mezzi per poter personalizzare. Un altro tipo di molecola molto conosciuto nel nostro campo, che è il tibolone, che ha un'attività anche androgenica, quindi nelle signore che hanno una riduzione molto importante del senso di energia o della libido, per esempio, questo può essere di grande aiuto.
0: Di grande aiuto. Professore, quali sono le evidenze scientifiche? Perché io ho detto, per fortuna, adesso la FDA ha fatto marcia indietro su quei rischi, su quegli alert che aveva messo proprio nei bugiardini delle varie terapie. Invece, quali sono le evidenze scientifiche pro terapia ormonale sostitutiva?
2: Beh, allora, la terapia ormonale sostitutiva è la terapia di scelta ovviamente per il trattamento delle vampate, delle sudorazioni, dei disturbi del sonno, della secchezza vaginale, anche è utile per l'invecchiamento cutaneo, può essere di aiuto per i disturbi del tono dell'umore, come diceva lei prima, ed è sinergica, quindi lavora insieme per esempio a una terapia antidepressiva o ansiolitica, e poi fondamentalmente, cosa che non è poco, previene l'osteoporosi e anche le alterazioni del profilo metabolico di cui accennavamo prima.
0: Allora, parleremo anche di terapie alternative alla terapia ormonale sostitutiva, parleremo esattamente di come affrontare questa fase della vita subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Stefano Lello, stiamo parlando di menopausa, abbiamo parlato e continuiamo a parlare di terapia ormonale sostitutiva, però professore, per chi non può oppure non vuole assumere, fare una terapia ormonale sostitutiva, ci sono delle alternative a questa terapia, professore?
2: Assolutamente sì, di nuovo come viene ricordato in quella, l'immagine proiettata, abbiamo il Fezzolinetan.

0: e il suo fratello che si chiama Elinzanetant, che sta arrivando, che sono sempre nomi un po' strani.
1: Che cosa sono?
0: Sono degli inibitori, diciamo, dell'attività di una molecola che si chiama neurochinina, che è quella che scatena le vampate. Quindi riducono, bloccando l'attività di questo neuromediatore, le vampate in un tempo molto rapido, circa 10-14 giorni si vede già una differenza importante, e quindi è una terapia non ormonale per ridurre le vampate, le sudorazioni e migliorare la qualità del sonno. Poi lì è ricordato il TSEC, che è il complesso estrogenico tessuto selettivo, che in realtà è una terapia ormonale particolare perché mette insieme degli estrogeni con un antiestrogeno e quindi blocca l'attività degli estrogeni sui tessuti bersaglio, come sulla mammella per esempio. Il tibolone ne abbiamo parlato prima, e per quel che riguarda gli integratori c'è da fare
1: una serie... Ecco perché il mercato degli integratori è molto vasto, e magari andare in farmacia e farsi consigliare non è proprio la strada più opportuna. E allora ci sono degli integratori che funzionano di più, quelli che funzionano di meno, e poi anche quali sono quelli che hanno davvero un'efficacia clinica validata?
0: Ecco, lì sono ricordati i fitoestrogeni, la cimicifuga racemosa e l'estratto di polline. I fitoestrogeni hanno dei dati non così potenti. La cimicifuga racemosa, l'estratto idroalcolico di cimicifuga racemosa, invece ha dei dati piuttosto importanti, è una molecola che ha molti dati in letteratura, una preparazione che ha molti dati in letteratura, e i dati sono veramente molto molto buoni. L'estratto di polline, altrettanto, è un altro tipo di trattamento naturale che funziona molto bene riducendo le vampate e le sudorazioni, migliorando sempre la qualità del sonno, la qualità della vita. Quindi io di questa parte di integratori, diciamo, la cimicifuga e l'estratto di polline sono le due un pochino più solide dal punto di vista dei dati clinici che abbiamo a disposizione.
1: Professore, io ho detto prima che lei, insomma, è il suo ambulatorio è pieno di donne che vivono, che stanno vivendo magari questo periodo particolare della loro vita. Qual è il messaggio che si sente di dare? Perché io ho detto all'inizio che la menopausa non è un capolinea, potrebbe essere una vita, insomma, una nuova vita, una vita migliore. E allora qual è il messaggio che si sente di dare alle donne che stanno vivendo questo periodo così particolare?
0: Noi diciamo sempre alle donne che lo slogan è vivere la menopausa attivamente. Noi vogliamo e abbiamo bisogno di donne attive in menopausa, anche perché sono veramente l'ossatura della nostra società. Le donne sono in grado di vivere molto bene in menopausa, considerate che la vita media delle donne è 85-86 anni e l'età media di inizio della menopausa è 51. Quindi questi,
1: è un periodo lungo,
0: questo
1: no?
0: lungo periodo può essere e deve essere vissuto nel migliore dei modi, e noi abbiamo tutti i mezzi per essere vicini e accompagnare le nostre signore in questo periodo così importante, non solo per le signore ma anche per chi vive vicino
1: accanto
0: a loro, assolutamente
1: certo.
0: Sì.
1: Grazie professor Stefano Lello, grazie davvero
0: grazie
1: per queste
0: voi.
1: Novità.
0: Grazie.
1: Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio il professor Antonio Maggi, benvenuto, medico radiologo, docente di diagnostica per immagine e radioterapia all'Unica Millus di Roma, e non solo, è anche segretario generale del SUMAI Asso Prof. Allora, perché oggi abbiamo invitato il professor Maggi, anzi la ringrazio per essere qui nostro ospite, perché vogliamo, ci avete fatto un sacco di domande, tantissime domande per quanto riguarda la radiologia, perché la radiologia non è più, insomma, mi vado a fare una lastra, un RX, insomma qualcosa di più, perché adesso non è solo come si usa come diagnostica, ma addirittura come cura e intervento. È molto cambiata, vero, la radiologia, professore?
2: No, tantissimo, da quando ho iniziato io, insomma, come diceva lei prima,
1: è cambiato.
2: La famosa lastra.
1: La famosa lastra.
2: Quindi dalla diagnosi, che era importante, abbiamo sempre nel corso degli anni migliorato sempre le tecniche diagnostiche, però adesso è diventato anche un sistema di terapia, appunto con la radiologia interventistica, dove noi anche con situazioni minimo-invasive, quindi con atti minimo-invasivi, riusciamo a risolvere delle problematiche molto importanti che prima invece era necessario un intervento e anche un recupero molto lungo.
1: Molto
2: adesso
1: bene.
2: Addirittura molto spesso interveniamo e il paziente già va a casa nella giornata.
1: Dalla
2: stessa
1: mattina alla sera, insomma, in day hospital. Allora iniziamo a rispondere a un po' di domande e rispondiamo ad Edda.

0: Le scrive da Oristano e le chiede, con un'ecografia della carotide ho scoperto un nodulo sospetto alla tiroide, devo fare subito un'ecografia dedicata alla tiroide, Edda che cosa deve fare?
1: Assolutamente sì, spieghiamo bene un po' il fatto dell'ecografia, sì. Ma il problema è che l'ecografia può essere fatta in questo caso sia da un radiologo, ma può essere fatta anche da un angiologo, da qualcun altro che facendo l'esame della carotide ha scoperto per caso un nodulo di tiroideo. Ecco, una cosa è un esame di secondo livello che è radiologico generalmente, quindi è importante distinguere le due cose. Va fatto subito un esame, perché va fatto un esame specifico, quindi va studiato bene questo nodulo per capire esattamente se ha delle caratteristiche che portano alla benignità e allora possono essere delle patologie anche curabili o addirittura non c'è neanche bisogno di fare nessun tipo di terapia, oppure è un nodulo che va considerato in maniera seria e quindi o operato oppure trattato in qualche modo.
0: Ecco professore, quando ci sono le indicazioni proprio per un'ecografia alla tiroide, perché magari in questo caso Edda per caso se n'è accorta, allora quando dovrebbe essere fatta un'ecografia? Ci sono delle indicazioni precise?
1: Sì, ci sono indicazioni precise. Generalmente, ecco, io intendo sempre dare un po' di educazione sanitaria sotto questo aspetto. È il medico che prescrive un'ecografia.
0: Assolutamente sì.
1: Quando uno ha dei sintomi chiaramente che possono essere legati.
0: Non è legato all'età, tipo magari? No, non è detto.
1: No, non è legato all'età. Il problema è che il medico che esegue la paziente deve dire a un certo punto se ci sono delle condizioni particolari di fare degli esami, anche di tipo di controllo, di prevenzione.
0: Certo.
1: Perché chiaramente un'ecografia alla tiroide nel corso della vita assolutamente sì, perché chiaramente ci permette di fare una diagnosi preventiva. È meglio prevenire che curare, insomma.
0: questo assolutamente sì. Allora cambiamo argomento con la domanda di Antonietta, le scrive da Catania, le chiede: la biopsia al seno provoca la diffusione di cellule tumorali?
1: Esistono due tipi di biopsia, o si fa una citologia semplice, ma non c'è un nodulo, per cui c'è un ago aspirato cosiddetto, e in quel caso non ci sono problemi di nessun tipo, perché non c'è nessuna possibilità che le cellule vadano in giro, quindi la paura è che possano creare delle metastasi o qualcos'altro.
0: Certo.
1: Poi c'è la biopsia vera e propria, che è prendere un pezzo, un frustolo di tessuto. Ecco, anche in questo caso ormai le tecniche sono tali che le cellule non vengono in nessun modo disparse nel tessuto circostante, però sono molto importanti, che ci permettono non solo di fare una diagnosi ma di programmare un intervento nel modo corretto. Sapere cosa andiamo a operare è molto importante per la prosecuzione di quella che è la terapia successiva.
0: E quando è indicata una biopsia al seno, professore?
1: È indicata quando noi abbiamo delle immagini fatte sia con la mammografia che con l'ecografia, che le vediamo bene e vediamo che c'è un'immagine sospetta. Alle volte anche piccole microcalcificazioni raggruppate senza vedere un nodulo sono sintomo di andare a prendere un pezzo di mammella lì, perché potrebbe formarsi lì un tumore della mammella. Quindi prevenirlo in quel momento e fare quel tipo di biopsia, che alle volte diventa terapeutica, perché viene elevato proprio quel frustolo.

0: Lei ha parlato di mammografia e ecografia, ci sono delle indicazioni, qui l'età conta, oppure ci sono anche altri fattori di rischio che entrano in gioco, per cui magari alcune donne devono fare prima i controlli?
1: Sì, beh, diciamo che sino ai 40 anni si deve fare un esame ecografico, non fare l'esame mammografico, tranne che non ci siano delle condizioni di familiarità della paziente, in cui possiamo anche iniziare prima, e anche la struttura della mammella è importante. Quindi prima, diciamo, quando si è giovani, sino ai 40 anni, un'ecografia e una visita è abbastanza sufficiente. Nel momento dai 40 anni in poi, una volta all'anno va fatto l'esame mammografico, possibilmente fatto dallo stesso operatore che visita la paziente e fa l'esame mammografico e anche ecografico. Ecco, in questo caso fotografiamo in quel momento il, diciamo, la situazione, ed è il protocollo, diciamo, in questo momento quello che è legato alle evidenze scientifiche. Bisogna evitare di fare la mammografia 6 mesi dopo l'ecografia o così, perché non fotografiamo mai il momento, e una mammografia dà delle risposte che non dà l'ecografia e viceversa. Insieme ci permettono di essere molto più precisi sotto
0: la diagnosi precoce, sappiamo quanto è importante fare una diagnosi precoce del tumore del seno, e invece quanto è importante la risonanza magnetica e quando bisogna farla?
1: Ecco, la risonanza magnetica, quando noi abbiamo dei dubbi anche sulla tipologia di nodulo, perché purtroppo i noduli sono tanti, hanno delle morfologie, delle strutture sempre differenti, non è mai, diciamo, la diagnosi non è mai facilissima, alle volte bisogna andare oltre. Ecco, la risonanza magnetica ci permette, col mezzo di contrasto, di vedere se in qualche modo si accende quel nodulo. In che senso? Se chiaramente un tumore, quando si forma, crea una, diciamo, dei vasi intorno che cercano di nutrire, cosiddetta neoangiogenesi. Col mezzo di contrasto, arrivando più contrasto, vuol dire che là il nodulo tende a crescere, quindi in qualche modo è positivo. L'altra situazione importante per quanto riguarda l'uso della risonanza magnetica, ma senza mezzo di contrasto, è l'uso delle protesi mammarie, perché le protesi si rompono, non è che uno le mette e sono in eterno, purtroppo bisogna controllarle, quindi su quell'altro è anche un altro esame, oltre che per quanto riguarda la prevenzione appunto oncologica, anche per poter vedere se è il caso o meno di dover sostituire o meno la protesi
0: mammaria. Protesi impiantata. Grazie davvero al professor Maggi, grazie davvero per queste risposte così esaustive. Adesso dobbiamo fare un aggiornamento, io mi collegherei subito con il professor Nicola Petrosillo. Benvenuto professore.
2: Buongiorno.
0: Intanto buongiorno, io ricordo che il professore del responsabile del servizio controllo delle infezioni e consulenze infettologiche del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, perché dobbiamo parlare assolutamente dell'antivirus. Oggi tutti i giornali ne parlano, e noi vogliamo fare un piccolo aggiornamento perché tutti i passeggeri sono sbarcati ieri dalla nave infetta. Ricordiamo, 3 persone sono morte, 4 persone in Italia sono in isolamento per 45 giorni. E allora facciamo un po' il punto della situazione, perché mi sembra un po' di rivivere i primi tempi del Covid. Poi mi dirà lei se è così, perché sta preoccupando un po' la comunità internazionale, la comunità scientifica. Innanzitutto, che cos'è? Come si contagiano? Se è contagioso questo virus? E se ci dobbiamo soprattutto preoccupare, professore?
2: Allora, stiamo parlando di un virus conosciuto da 30 anni, gli antivirus, il virus ANDE è conosciuto da 30 anni, ci sono stati più di 3.000 casi nel mondo, fa parte di una famiglia di virus che appartengono ai virus delle febbri emorragiche, e hanno questa famiglia, i puntavirus, hanno la caratteristica di avere come serbatoio, la maggior parte di questi virus, i roditori, che la trasmettono con le urine, le feci e le secrezioni. Detto questo, ce ne sono tanti di antivirus, nel sud-est asiatico sono stati scoperti, ce ne sono stati 100.000 casi nel mondo negli ultimi anni, e nei Balcani ce ne sono tanti. Io stesso ho lavorato per un certo periodo con i colleghi dei Balcani. Il Montenegro è un virus endemico, sempre trasmesso con le urine dei gatti. Nei Balcani, nel sud-est asiatico, causa una malattia renale. Negli Stati Uniti, nel sud degli Stati Uniti e nell'America Latina, invece, causa di un'infezione polmonare, perché dà un danno importante a livello polmonare, con una letalità che è circa del 30%. Che caratteristica ha questo ANDE rispetto agli altri?

0: antivirus, beh, che ha già fatto lo spillover, il salto di specie, cioè già è passato nell'uomo e dall'uomo è trasmissibile agli altri uomini. Che
1: Allora,
0: vuol
1: professore.
0: dire che è trasmissibile agli altri uomini? Vuol dire che può essere trasmesso
1: Può essere
0: di uomo,
1: trasmesso da uomo a
0: può
1: uomo?
0: essere trasmesso attraverso un contatto stretto e documentato. La
1: Allora è questo.
0: trasmissione per via aerea non è documentata, è possibile, e questo caratterizza il fatto che non stiamo parlando del Covid, dove la trasmissione aerea è ben documentata, stiamo parlando di un virus che si trasmette con grande difficoltà, già con il contatto stretto, e si trasmette con grandissima
1: Allora vorrei
0: difficoltà
1: fare però,
0: attraverso la via
1: professore, vorrei
0: aerea.
1: fare un po' anche il punto della situazione, perché quattro persone in Italia sono in isolamento per 45 giorni. Beh, una quarantena abbastanza lunga, 45 giorni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto non è un altro Covid, non è un'epidemia. Devo dire, durante il Covid l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sbagliato qualcosina, ma non era meglio, secondo lei, lasciare tutti questi passeggeri all'interno, della nave per contenere un po' il focolaio?
0: Beh, certo, questo è stato, secondo me, strategicamente un qualcosa di forse di errato. L'OMS ha preso il controllo della situazione quando già dei passeggeri erano già scesi. Sicuramente è un problema che strategicamente sarebbe stato meglio affrontare in maniera diversa, contenendo sulla nave l'infezione. Però voglio ricordare che non stiamo parlando del Covid. Vorrei solo ricordare che la moglie di Gene Hackman morì negli Stati Uniti qualche mese fa proprio di antivirus, e il marito, l'attore Gene Hackman, morì per inedia, aveva 95 anni e lei era l'unica che lo soccorreva. Quindi è un virus che conosciamo perfettamente, purtroppo non c'è un vaccino, ma che ha una limitazione per quanto riguarda la trasmissione. Quindi perché 6 settimane? Perché 45 giorni di
1: Esatto.
0: sorveglianza? Perché l'incubazione arriva fino a 6 settimane, quindi molta, molta cautela, ma non sarà, come non è stato fino adesso, un virus come il Covid.
1: Abbiamo 10 secondi. In questi 45 giorni che cosa ci possiamo aspettare? Altre persone sintomatiche? Già c'è una signora francese che ha dei sintomi abbastanza seri, altrettanto un cittadino americano. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questi 45 giorni, professore?
0: Ce ne potrebbero essere degli altri, ma saranno sicuramente pochissimi, e piano piano l'infezione andrà scemando. È importante però conoscerla e studiarla.
1: Va bene, grazie di cuore, grazie al professor Petrosillo, ci sentiremo anche nei prossimi giorni. Adesso torniamo dalla nostra dottoressa Grignani, perché continuiamo a capire come possiamo fare per organizzare meglio i nostri pasti, per vivere, per serenamente un'alimentazione sana. Allora, quell'altro metodo, il 5x3,
2: Sì.
1: allora come si fa?
2: Allora, il metodo 5x3 significa scegliere tre prodotti per ciascuna categoria alimentare, che ricordiamo essere proteine, carboidrati, grassi, frutta e verdura. In pratica, invece di inserire prodotti casualmente nel carrello, selezioniamo poche opzioni ma ben distribuite durante la settimana.
1: Mi piace di più questo,
2: Esatto,
1: mi
2: più
1: piace più
2: semplice. In
1: semplice.
2: questo modo possiamo costruire pasti diversificati tra di loro senza comprare troppo e soprattutto evitando monotonia e sprechi.
1: E spreco anche. Allora, come organizziamo bene i
2: Allora,
1: pasti?
2: questa volta
1: Facciamo.
2: ripartiamo dalla verdura. In
1: Il
2: questo
1: lunedì,
2: caso, il lunedì
1: ecco.
2: scegliamo
1: Un
2: un
1: peperone,
2: peperone.
1: ok? Mettiamolo, lo
2: Vai.
1: mettiamo qua il lunedì, mettiamo. Insomma, potremmo farne anche il giovedì, il venerdì e il sabato,
2: Sì,
1: uguale.
2: esatto. Poi
1: Ok?
2: andiamo sulla frutta, in questo caso possiamo scegliere la banana.
1: E questo, banana, e
2: Grazie.
1: poi, cioè, manca, abbiamo messo frutta e verdura, adesso manca
2: Adesso
1: proteine e carboidrati,
2: esatto,
1: no?
2: fonte proteica, in questo caso scegliamo il pollo, quindi carne
1: Che,
2: bianca.
1: ok, e mettiamo qua.
2: Poi scegliamo la fonte di carboidrati, per variare possiamo utilizzare il couscous.
1: Bene.
2: Grazie. E poi la fonte di grassi, che in questo caso può essere o la frutta secca, insomma l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, insomma, quindi anche per i grassi è bene
1: Per
2: variare.
1: cui ripetiamo, 5x3 noi facciamo esattamente per 5 giorni della settimana, noi scegliamo
2: Tre
1: tre
2: prodotti.
1: prodotti e lo organizziamo. Allora, io come dico sempre, è bene avere una lista
2: Sì,
1: della spesa prima di andare
2: assolutamente,
1: al
2: assolutamente.
1: supermercato e scegliere tutte le categorie, in questo caso fare una lista delle verdure. E beh, in questo periodo che cosa ci

0: consiglia. Poi ovviamente questo è lunedì, poi sì, martedì ovviamente lo schema è simile.
1: Esatto,
0: no?
1: Ecco, cercando di variare il
0: allora
1: più possibile.
0: Facciamo il lunedì, il martedì, il mercoledì, che cosa mi consiglia di comprare in questo periodo, soprattutto di verdura, dottoressa?
1: Allora, per quanto riguarda la verdura di stagione, in questo caso ci sono gli asparagi, uh-huh, che avevamo inserito anche la scorsa volta, ma anche rimangono i finocchi, gli spinaci, la cicoria, quindi di verdura diciamo di stagione io selezionerei questo qui. Quindi se vogliamo fare ad esempio il martedì, anche per variare, siccome abbiamo messo gli asparagi la volta scorsa, adesso mettiamo
0: la melanzana. Melanzana,
1: il
0: poi magari altrettanto le fragole, no? Oppure no, cambiamo, rimettiamo le fragole che stanno per finire purtroppo ai noi.
1: Esatto,
0: per cui sfruttiamo più che possiamo. E poi un'altra fonte proteica, altri carboidrati,
1: che possiamo riutilizzare
0: le uova, assolutamente sì, perché l'altro metodo è il 5-4-3-2-1.
1: Esatto.
0: E poi alla fine mettiamo il carboidrato, che possiamo mettere il riso.
1: Ad esempio il riso.
0: Il riso, magari l'integrale andrebbe meglio?
1: Sì, bene prediligere l'integrale. Sì.
0: Grazie alla dottoressa Grignani, grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma lo sapete, noi torniamo domani sempre in diretta e sempre alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono tutti i consigli che vi abbiamo dato, tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito allora la linea, ma vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, a domani vi aspettiamo.
2: Grazie Monica, buongiorno, buon inizio di settimana da Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo delle truffe agli anziani. Quali sono quelle più frequenti che accadono? Come tutelarsi? Come difendersi? In che modo agire?
2: Esatto, tra poco ne scopriremo delle belle e rimanete insieme a noi.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
12: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle truffe legate soprattutto alle persone anziane, quali sono i meccanismi, diciamo, fraudolenti, quelli che stanno andando maggiormente in questo periodo e soprattutto come tutelarsi, che cosa fare, come comportarsi e anche il ruolo prezioso, preziosissimo dei familiari ma anche dei vicini di casa che è fondamentale per tutelare la persona anziana. Ne discuteremo con i nostri ospiti, con il capitano che ringraziamo, con il capitano Giuseppe Montebuglio, comandante del nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere. Benvenuto,
1: buongiorno.
0: Comandante. E con Federica, la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa.
2: Buongiorno.
0: Come sempre, se avete delle curiosità, delle domande, dei quesiti, c'è Maris qui per voi in diretta.
2: Esatto, e perché no, anche delle condivisioni come ci stanno arrivando ai nostri telespettatori. Io vi esorto a partecipare alla diretta, scriveteci tramite ad esempio un sms o whatsapp al nostro numero. Il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro @tv2000.it, se volete insomma scrivere domande o testimonianze più dettagliate. Invece messaggi più veloci, istantanei, potete farli anche tramite i nostri social Facebook, Instagram ed X.
0: Comandante, sui giornali si parla molto delle truffe alle persone anziane. È un fenomeno in aumento o la fantasia, la creatività di questi malviventi è continua e quindi cambiano continuamente tipologie di truffa?
1: Senza dubbio la creatività è continua. Registriamo soprattutto da circa 5 anni questo fenomeno che in realtà soprattutto negli ultimi anni è aumentato. Le truffe che maggiormente registriamo sono quelle telefoniche, in cui la persona anziana viene contattata preliminarmente sul telefono fisso, perché spesso i numeri di telefono vengono reperiti dalle pagine bianche, quindi vengono contattate e vengono prospettate delle situazioni in cui sono coinvolte per lo più parenti, quindi figli, nipoti, in cui si cerca di carpire

0: il nome del familiare, così come da rendere la cosa più veritiera.
1: Ecco, questa è quella, diciamo, la classica, che
0: Sì.
1: da tanto tempo si sviluppa questo tentativo di truffa nei confronti delle persone anziane. C'è qualcuna più innovativa che avete registrato, che può far
0: Una
1: riflettere e soprattutto mettere in guardia i nostri
0: Sì,
1: telespettatori?
0: una delle ultime riguarda una fantomatica rapina in cui è stata coinvolta l'autovettura della persona che viene contattata. Quindi la si chiama riferendo di essere carabinieri, ufficiali di polizia giudiziaria in generale, che vogliono appunto verificare all'interno dell'abitazione se vi sono monili, gioielli preziosi e quant'altro, oggetto di rapina, dove durante la rapina è stata utilizzata la macchina della persona contattata. Quindi, diciamo, si induce la persona, diciamo, in un sentimento di paura per se stessa, per i propri congiunti, e così si cerca di accedere fraudolentemente all'interno dell'abitazione.
1: Dottoressa, il ruolo dei familiari in tutto questo è fondamentale perché spesso, soprattutto le prime truffe, quello che raccontava il capitano, che sono molto frequenti, questo di essere in cui viene coinvolto un figlio, eccetera, non è vero tutto ciò. Quindi c'è la paura, lo spavento, magari anche la truffa che si realizza, ma intanto i familiari che ruolo hanno nel momento in cui la persona anziana viene colpita, no? Un po' anche nella sua debolezza, nella sua fragilità? Come si devono comportare parenti e figli?
2: Sicuramente è quello di non accusare, quindi di non far sentire in colpa l'anziano, perché voglio dire, la paura più grande, molto spesso proprio l'anziano non denuncia proprio perché teme poi di perdere la sua autonomia, quindi non è quella di accusare, ma di ascoltare e in caso anche di intervenire con un percorso psicologico, per esempio. Esistono delle associazioni, soprattutto in alcune regioni d'Italia, in questo l'Emilia-Romagna diciamo, è molto attiva da questo punto di vista, e organizza proprio degli interventi nei casi in cui gli anziani vengano truffati.
1: Anche perché dobbiamo dirlo che non riguarda solo gli anziani, cioè possiamo essere tutti quanti
2: Tutti i
1: truffati,
2: soggetti,
1: anzi spesso
2: assolutamente
1: anche
2: sì.
1: persone più giovani cadono in questi terribili tranelli. Domande da casa.
3: Allora, a proposito di tranelli, ecco, Giorgia ci scrive da Savona e ci racconta: un mio amico di 83 anni è stato intimidito da due giovani che hanno simulato un incidente non vero, cosa che io ho già sentito anche in altre regioni. Ecco, in questi casi che cosa bisogna fare? Mi rivolgo prima al comandante e poi anche alla dottoressa, prego.
0: Sì, in questo caso la prima cosa è allertare le forze dell'ordine, ovvero il numero è 112, quindi contattare le forze dell'ordine raccontando quello che è stato per l'appunto detto in telefonata. E poi ecco, uno dei metodi che loro utilizzano è quello di tenere tutte le linee occupate dell'anziano, quindi prima la linea fissa e poi la linea mobile. Ecco, in questa circostanza, se viene chiamato in causa uno dei propri familiari, è bene anche contattare, dopo aver contattato l'112, anche il proprio familiare per verificare che sia tutto
3: Che sia
0: a
3: bene,
0: posto, che sia
3: certo.
0: bene.
1: Dottoressa?
2: Dottoressa? Beh, sicuramente, come dire, le tecniche sono sempre più, come dire, le tecniche di manipolazione, di raggiro sono sempre più sofisticate, quindi è ovvio che il truffatore cerca di mettere quello stato di allerta, per cui di sollecitare quella paura di mettere l'anziano sullo stato di allerta, per cui in quel momento la risposta della persona che è stata dall'altra parte sicuramente manca di lucidità, ma capiterebbe a chiunque, al di là,
3: Dell'età.
2: diciamo, dell'anziano. Per questo è importante prendersi del tempo, quindi educare proprio i nostri anziani a prendere del tempo e rivolgersi immediatamente a un vicino di casa, per esempio, o lì dove c'è un portiere, anche a un portiere.
1: Ecco, le
2: Questo è
1: tocco un punto
2: fondamentale.
1: focale di cui vogliamo parlare, il portiere dello stabile, no? Perché è una figura che era presente, era centrale nel corso degli anni. Ora un po' per una serie di ragionamenti dei condomini, di risparmio, eccetera, viene accantonata, ma in realtà per un anziano è un segno di tranquillità abitare in un palazzo dove c'è un portiere, tranquillizza anche psicologicamente?
2: Sicuramente sì, diciamo la figura del portiere, ma anche il condominio in generale, sono state fatte anche delle campagne, per esempio con le associazioni dei condomini, proprio sulle truffe agli anziani, quindi fa da filtro in qualche maniera, una figura fondamentale, sicuramente per arginare quantomeno quando soprattutto ci sono quelle truffe in cui fanno il porta a porta, quindi fingono di essere della CEA, per esempio, o
1: per controllare il gas, esatto, l'elettricità, per entrare a casa o chiedere altre cose.

0: Quindi è utile, lo chiedo anche al capitano perché sostanzialmente è una piccola sentinella, no, sul territorio ed è utile alle vostre indagini spesso, immagino.
1: Certo, stavo proprio per usare lo stesso termine, cioè il portiere è una sentinella nella misura in cui può permettersi anche, visto la sua presenza, di accorgersi di determinate dinamiche che avvengono all'interno del condominio. Proprio per ricollegarmi a quello che diceva la dottoressa con riferimento ad alcune truffe, ecco, nei condomini proprio vi è la possibilità, almeno l'amministratore dovrebbe apporre in caso di controlli, delle, diciamo così, degli avvertimenti che nei prossimi giorni verranno svolti determinati controlli da parte di alcuni enti, per cui nel caso in cui dovessero presentarsi persone che invece all'improvviso vogliono controllare fughe di gas o d'altro, ecco, io starei ben allerta e avviserei anche in quel caso le forze dell'ordine.
0: Comandante, quanto è importante denunciare, a prescindere se va in porto o meno quella tipologia di truffa? Per voi è fondamentale, perché magari è una banda, sono in genere bande che si concentrano su dei pezzi di territorio, su delle fette di territorio e possono, quindi anche per voi, per facilitare le indagini, che spesso poi la persona che riesce a respingere questo tentativo di truffa dice: vabbè, non vado a fare la denuncia, ma è sbagliato.
1: Certo, bisogna denunciare, denunciare sempre, anche se poi la truffa non va a buon fine. L'esperienza giudiziaria, e investigativa ci insegna, che, queste persone agiscono, in numero superiore a tre, quindi per lo più in bande anche, molto ben organizzate, che riescono a raggiungere, più parti di tutto il territorio nazionale. Quindi bisogna, denunciare, denunciare sempre, anche per il tramite poi dei propri parenti. Molto spesso ci capita, di, accertare che, le persone poi denunciano a molte ore dal fatto, proprio perché soltanto quando i figli ritornano a casa che si rendono conto di essere state truffate.
0: Peraltro si può anche denunciare, possono chiamarvi, andate a casa se una persona è
1: Certo.
0: molto anziana, non deve andare necessariamente presso gli uffici.
1: Certo, loro contattano l'112 e poi, diciamo, c'è il pronto intervento da parte dell'Arma dei Carabinieri o delle altre forze di polizia che intervengono e poi, diciamo, constatano sia sul posto che poi eventualmente redigono gli atti anche nell'immediatezza. Ecco.
0: Maris.
2: Beh, prima la dottoressa Ricci, insomma, parlava insomma, dei finti operatori, dei gestori, insomma, delle bollette. Ecco, Doretta ci scrive dalla provincia di Venezia e dice: mi hanno chiamato con un numero fisso dalla zona, insomma, quindi della stessa regione, dicendo che siamo stati collegati con un contatore elettrico sbagliato e che dovevamo pagare degli oneri. Ecco, abbiamo capito più o meno la truffa, non ci ha voluto dire il nome dell'operatore ed è sparito. Ecco, Doretta, insomma, è stata, attenta e vigile, però ci arrivano testimonianze anche da Barbara. Dice: ecco, i miei suoceri hanno ricevuto una telefonata in cui dicevano di andare alla posta per ritirare un pacco sorpresa, ecco, per mia figlia Martina. Dice: per fortuna loro hanno avuto, l'intuito di chiamare, insomma, Barbara, che lavora proprio alle poste, gli ha detto, insomma, che così non era. Però come poter stare attenti? Ecco, magari tenere attiva una rete, insomma, di contatti perché magari possono essere più lucidi e ci possano consigliare, dottoressa?
3: Quello che penso è sicuramente da parte dei figli dovrebbero fare proprio una sorta di, come
2: Rete.
3: dire, di vademecum da attaccare proprio sulla porta, una sorta di bacheca in casa, in modo tale da, ormai se ne parla da anni, si fa tanta prevenzione sia alle forze dell'ordine, sia alle associazioni condominiali, quindi da questo punto di vista l'allerta ce n'è. E ce n'è tanta. Nonostante la prevenzione, leggevo le statistiche del 2020, comunque c'è stato un incremento del fenomeno. Quindi, ad ogni modo, come dire, c'è tanta prevenzione, le truffe, si modificano un po' come i virus, mi viene da dire, no? Quindi trovano sempre delle nuove strategie di sopravvivenza. Però, ecco, educare i nostri anziani, soprattutto quando vivono da soli, proprio per cercare di capire quali potrebbero essere, gli alert, no? Per esempio, quando arrivano delle comunicazioni poco chiare, oppure, chiamare subito il parente, un vicino, allertare il portiere, quindi creare una rete intorno all'anziano.
2: Sì.
0: Allora, queste sono le truffe classiche, quelle fisiche, diciamo, che arrivano a casa, ma ci sono anche tante altre truffe, perché ormai gli anziani sono molto abili anche nell'utilizzare il telefonino, il computer, per fare anche degli acquisti, diciamo, online. Ma lì bisogna stare attenti, perché ci si muove in una sorta praticamente di oceano, dove nuotiamo con tante difficoltà. Allora, siamo in collegamento per cercare di avere dei consigli pratici, concreti, nello spirito della trasmissione, con il presidente dell'ACE, dell'Associazione Italiana del Commercio Elettronico, Andrea Spedale, che ringraziamo, presidente. Allora, cosa
4: Buongiorno.
0: dobbiamo guardare? Facciamo sempre questa domanda, ma è fondamentale. Un anziano che non ha

0: una grande dimestichezza digitale, vuole fare un acquisto per evitare una truffa, che cosa deve guardare sul sito?
1: Intanto permettete di spezzare una lancia a favore degli over 60, anche se anziani non sono, perché stanno diventando un mercato, un consumatore molto attivo online. E più della metà oggi compra online e quasi il 75% di questi dice che è soddisfatto degli acquisti online. Quindi vuol dire che c'è una cultura all'acquisto al digitale che sta migliorando ed è sicuramente un per sventare le truffe. Sicuramente online dobbiamo stare attenti per proprio essere in maniera pratica a evitare, diciamo, consideriamole delle bandierine rosse. Quando c'è un'offerta troppo vantaggiosa è una bandierina rossa, quindi attenzione, quando un prodotto a un prezzo veramente troppo interessante probabilmente nasconde qualcosa che non va bene. Diffidiamo anche da tutti quei siti che ci fanno mettono in moto il meccanismo della nostra testa dell'urgenza, quindi pochissimi pezzi disponibili, offerta che scade fra un'ora, sono tutti sistemi che portano a fare un acquisto, diciamo, di pancia e non ragionato, e queste possono essere la porta a un rischio truffa, sostanzialmente, non è detto. Diciamo che su questa cosa anche la comunità europea è intervenuta, e quindi questi meccanismi per far scatenare l'acquisto di urgenza verranno un po' ridimensionati. Altra cosa importante da stare attenti.
0: Dica, l'altra cosa importante
1: L'altra cosa da stare molto attenti è usare il sistema di pagamento, cioè utilizziamo
0: sempre. Ecco, quello le volevo chiamare. Come pagare? Come pagare? Qual è il metodo migliore per evitare situazioni spiacevoli?
1: Sempre con pagamenti tracciabili. Cosa vuol dire tracciabili? Vuol dire che va benissimo una carta di credito, va benissimo un bonifico bancario. Evitiamo magari di usare quei sistemi che, tipo il trasferimento di denaro o le criptovalute, che comunque non ci permettono poi di tracciare la transazione online. Questo perché esiste un sistema di tutele per il consumatore, per esempio con le carte di credito, dove il consumatore può disconoscere il pagamento, e vuol dire che poi sarà il venditore a dover dimostrare di aver diritto a quel pagamento. Quindi al consumatore vengono restituiti i soldi e dopodiché si vedrà se questa era una transazione lecita o meno. Quindi quando abbiamo un sistema tracciato, noi possiamo in qualche maniera avere una difesa in più e avere una tutela in più.
0: Presidente, le faccio un'ultima domanda e la ringrazio, perché questi sono consigli validi per tutti quanti noi, non solo per le persone anziane. Quando vediamo un prodotto, perché noi vogliamo fare tutti gli affari, poi alla fine diciamo c'è un grande affare, ho visto questo prodotto magari che costa davvero poco online, qual è il margine? Non bisogna, quando vediamo un prodotto estremamente economico non ne vale la pena? È rischioso?
1: Allora, la fortuna dell'online è che si possono comparare i prezzi stando comodamente seduti sulla propria poltrona. Se un prodotto mediamente è venduto a 100 e qualcuno me lo vende a 50, non si capisce perché quello dovrebbe rinunciare a un guadagno di 50. Quindi se la maggior parte vende il prodotto a quel prezzo, quello diciamo che è un prezzo che è stabile del mercato. Sotto quei valori evitiamo accuratamente, qualcosa non funziona. Nella migliore delle ipotesi ci arriverà un prodotto contraffatto, nella peggiore delle ipotesi non ci arriverà proprio niente.
0: Grazie per questi consigli. Come sempre il presidente dell'ACEL, Andrea Spedale. Rientriamo in studio, grazie, domande da casa, Maris.
2: Allora, volevo condividere insomma quello che ci ha scritto Lella. Ci racconta, ecco, dice: il fratello della mia vicina, per niente anziano, dopo un furto insomma non è stato più lo stesso, è caduto in una brutta depressione. Dice: i colpevoli insomma sono stati presi, ma dopo un fermo sono tornati liberi. Ecco, questa diciamo è una lamentela che arriva da diversi, e che forse le pene non sono abbastanza severe, quindi si sentono più liberi di continuare a perpetuare insomma nel reato, questo dicono i telespettatori, e quindi se questo è vero e se come aiutare questo ragazzo dalla depressione, perché probabilmente gli è stato sottratto qualcosa di caro, di valore.
3: Sicuramente a questo punto, purtroppo, una volta che si subisce una truffa si sente anche invasi, no? Soprattutto se è accaduta a domicilio. Quindi da questo punto di vista potrebbe aver vissuto un vero e proprio trauma, per cui un sostegno psicologico, fare un ciclo breve di psicoterapia potrebbe aiutare un po' ad elaborare il trauma.
0: Questo Comandante, le chiedo, abbiamo parlato delle truffe a casa, però un tempo si diceva che erano pericolosi in banca quando si ritirava la pensione, no? Le persone anziane o la posta, si andava a ritirare la pensione, è più così o sono più frequenti quelli a casa? Ormai questi nostri malviventi pensano più ad andare nell'appartamento.
4: Sono più frequenti, registriamo maggiori denunce per furti, per truffe, tentativi di truffe presso le abitazioni che non invece furti presso gli sportelli postali. Questo almeno è quello che registriamo nel recente periodo.
0: Le videocamere possono essere d'aiuto?
4: Certo, le videocamere sono assolutamente d'aiuto, tanto quelle all'interno degli appartamenti, tanto negli androni condominiali o appunto per le strade, tanto quelli pubblici quanto appunto quelli privati. Quindi sicuramente
0: sono d'aiuto per le indagini, certo, fondamentali. Maris?
2: Comandante, la signora Giulia ci scrive preoccupata, dice, ecco, ci ha mandato lo screenshot del suo telefono, proprio questa mattina mi è arrivato questo messaggio, il testo dice è stato richiesto un pagamento di 2.300 euro, se non riconosci l'operazione, insomma, clicca qui. Lei adesso è preoccupata, possiamo dire, insomma, a tutti i telespettatori, non solo a Giulia, di non allarmarsi, basta non cliccare, non fare niente e magari segnalare il numero potrebbe essere d'aiuto?
4: Sì, potrebbe essere d'aiuto, sono in realtà dei tentativi di truffa che avvengono anche in maniera robotizzata, quindi di fatto poi quel numero dal quale proviene sostanzialmente inutile. Certo, la cosa sicuramente più importante è evitare di cliccare, me ne sono arrivate due ieri, quindi come dire, sia per mail che sul cellulare, quindi l'importante qui è sicuramente non cliccare.
0: Dottoressa, abbiamo parlato del portiere, abbiamo parlato dei familiari e i vicini, quanto sono importanti, soprattutto se la persona anziana spesso sta da sola, vive da sola. Allora, nel condominio bisognerebbe creare una sorta di vigilanza, dico, amichevole, insomma, amicale. È così o è molto più difficile oggi in un condominio andare a trovare, bussare alla porta, cercare di capire come sta la persona anziana?
3: Beh, non è sempre facile. L'anziano purtroppo si ritrova lì dove non ci sono i figli vicino, si ritrova a vivere da solo. Quindi magari proprio lì dove c'è un portiere o lì dove c'è una storia nel palazzo, quello di creare sicuramente una rete intorno alla persona che vive da sola è fondamentale. Quindi trovare delle persone di fiducia capita, penso, un po' a tutti, per chi vive da solo, avere, come dire, anche un vicino di casa che può in qualche maniera intervenire per le emergenze. Quindi diventa fondamentale e i figli in questo devono aiutare i propri genitori.
0: Soprattutto nelle grandi città, dove è tutto molto personalizzato. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al capitano Giuseppe Montebuglio,
4: grazie a voi,
0: comandante del nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere, uno splendido quartiere, una splendida zona peraltro della capitale, e grazie alla dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Grazie sempre dottoressa, chiudiamo qui questa puntata.
2: Per oggi è davvero tutto, vi aspettiamo domani alle 10.30 per parlare di pensioni, quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento.
0: Ci vediamo come sempre domani, grazie a tutti e serena giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù. È l'ora suprema della prova, dell'agonia, del combattimento. La tentazione di fuggire è grande, ma Gesù non scappa. Resta fedele alla volontà del Padre fino alla fine, anche ora, che più gli costa.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Il corpo di Gesù, che ha sudato sangue nel Getsemani, ora viene flagellato, deriso, umiliato. Il corpo di Cristo, perseguitato lungo i secoli, ancora oggi soffre lacerazioni a causa delle nostre disunità, dei nostri scandali e delle nostre incoerenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: dalla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso. Gesù è coronato di spine. Il Signore Gesù è il Re della nostra vita, eppure ancora oggi intrecciamo corone di spine sul suo capo ogni volta che preferiamo la vanità al servizio, l'apparenza all'interiorità, la prepotenza alla carità fraterna, e così dimentichiamo che servire è regnare.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero doloroso. Gesù, condannato a morte, sale il Calvario carico della croce. Continuiamo a mettere a morte il corpo di Cristo quando puntiamo il dito e sparliamo con estrema facilità e superficialità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Mettiamo a morte un innocente ogni volta che lo condanniamo con i nostri pregiudizi, rinchiudendolo nella prigione angusta dei nostri ristretti schemi mentali. Vergine addolorata, Madre della verità, disarma le nostre chiacchiere, disattiva i nostri giudizi, allarga i nostri orizzonti e facci capaci di seguire Gesù sulla via della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero doloroso. Gesù muore in croce. E chinato il capo, consegnò lo spirito. In croce Gesù ci dona tutto e ci fa il dono più grande, lo Spirito Santo, l'unico nostro vero consolatore. Vergine addolorata, sposa dello Spirito d'amore e tutta ricolma della sua grazia, ricordaci che anche noi siamo suo tempio e aiutaci a vivere sempre sotto la sua ispirazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Amen.

Preghiera per invecchiare bene. Dio mio, vieni a rimpiazzare in me tutto quello che mi viene a mancare a poco, man mano che invecchio, le mie forze rimpiazzale con un po' più d'amore, con un modo più semplice, più delicato di donare me stesso. Il mio slancio, il mio brio, rimpiazzalo con il tuo sorridere. Aiutami non solo a sopportare e comprendere gli altri, ma a interessarmi ai loro progetti. Fa che la mia memoria mi permetta di ricordare ciò che vi è di migliore, ciò che vi è di più bello nella mia vita, per condividerlo con gli altri. Fa che la mia intelligenza accetti con umiltà di sapersi meno attiva, meno brillante, meno rapida, ma che si applichi sempre di più a cercare te e a far penetrare in me la promessa di eternità che tu fai a tutti coloro che ti cercano. Signore mio Dio, fa che sia sempre più capace di distaccarmi, di dimenticarmi, di donarmi, con te e per te. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

Benvenuti nella fonderia Virgadamo. Questa è una fonderia che si tramanda sin dal 1500, da padre in figlio. Io ho preso questo mestiere, diciamo, direttamente da mio nonno Mario Virgadamo, che era il mio nonno materno. Diciamo che mi sono cresciuto qui dentro, poi diciamo, negli anni ho intrapreso gli studi, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto scultura e poi mi sono dedicato, diciamo, anima e corpo a costruire, ecco, le campane.

Io avevo allora 11 anni quando Giovanni Paolo II venne qui ad Agrigento, alla Valle dei Templi. Mio nonno ha voluto regalare una campana, ma non era una campana normale, quella era una campana ottagonale. Mi ricordo che ha lavorato all'incirca un anno proprio su quella campana, con i bassorilievi, poi ha voluto effigere, diciamo, la sua immagine, cioè il pontefice nell'atto di sorreggere il mondo, ecco. E mi ricordo un particolare che mio nonno disse a Giovanni Paolo II: Sua Santità, cerchi di salvare il mondo. E lui rispose con un sorriso: Lo spero.

invitiamo chiunque abbia la curiosità, ecco, di venire a vedere come si costruiscono le campane, con la promessa che noi non solo facciamo vedere, diciamo, ecco, la fase di realizzazione appunto delle campane, ma faremo ascoltare pure delle belle

Perché andiamo a visitare un mio paese? Perché oggi abbiamo visto a ceramiche e campane. Sono chi si travaglia dei burgitani? Siamo poeti, artisti e brava gente. Di nati turisti restano contenti. Venite a visitare, perché sono tante le cose da fare vivere.

0: bentrovati, bentrovati, è scattata l'ora solare e è scattata l'ora solare con una pagina di cinema e di vita e di bellezza e di racconto di persone belle per bene che da sola fa respirare molto meglio. Quando è arrivata le ho detto sopportami perché ti devo tanto coccolare. Lei è nata archeologa, quindi è pure questo. Per nostra fortuna poi ha deciso di fare l'attrice ed è un nome e un cognome che è una garanzia. Barbara Ronchi. Vabbè, vabbè. È che accoglienza perché non ho messo le piume in testa, ma voglio dire, avrei voluto, ma anche no.
1: Ma sei carina, sei tanto gentile, grazie.
0: Io sarò carina, ma tu sei bellissima e bravissima. Issima, issima tutto. Archeologa.
1: Sì, io mi sono laureata in archeologia classica, sì, prima di iniziare poi l'accademia d'arte drammatica, cioè di iniziare a fare l'attrice, mi sono laureata in archeologia.
0: Laureata in archeologia, guardatela, ecco, è lei, sempre uguale perché è sempre lei. Questo, tu hai girato il mondo, parleremo poi anche di questa tua...
1: Di vent'anni fa questo, all'incirca.
0: Di vent'anni fa, quando ne aveva 10. Allora, ora vi leggo una cosa... che un importantissimo direttore della fotografia, Daniele Cipri, dice di Barbara Ronchi, ha detto di Barbara Ronchi, assomiglia a Gary Cooper. Sapete tutti chi sia Gary Cooper. Non per le fattezze fisiche, ma per la capacità di rimanere a lungo in un angolo prima di essere notata, per poi non essere più dimenticata. È la più bella dichiarazione che si possa fare su un attore.
1: È un amico adesso anche Daniele Cipri,
0: Non dubito, ma quando l'ha detto non era un amico.
1: Quando l'ha detto non era un amico, no, è stato bello, sorprendente. Beh, era uno dei primi film che facevo, che era Fai bei sogni di Bellocchio, sì. Dove Cipri era il direttore della fotografia. E lui mi disse questa cosa, sì, insomma, quasi non la capivo, no? Invece era molto bella, perché effettivamente non sono una presenza dirompente, non credo di essere una presenza che uno proprio entri in una stanza e tutto si ferma, non è così.
0: Oddio, qui è successo, però non solo qui, però ti ha fatto il complimento più bello del mondo, perché le persone che poi accendono la luce su loro stesse e tu non puoi far altro che notare loro all'interno della stanza o dentro il film... sono le persone che hanno fatto bene a fare il tuo lavoro. Quasi non l'ho capito, ci credo. Voi avete presente la magica notte del 1982, quando l'Italia di Enzo Bearzot vinceva il mondiale di Spagna e c'era Sandro Pertini, il nostro presidente, che esultava e noi eravamo tutti là davanti e c'era chi aveva 18 anni, c'era chi nasceva in quei giorni ed era la Ronchi, lei che è nata sotto il segno del mondiale. Però c'era già tutto, dai.
1: Infatti mio padre stava con la radiolina.
0: E ci credo, e ci credo. Nata nell'82, che vuoi sapere di Gary Cooper? Ma comunque andiamo avanti. Sappiamo invece che lo scorso 7 maggio un film che è imperdibile e si chiama Antartica, quasi una fiaba, film che segna l'esordio alla regia di Lucia Calamaro, splendida, è un film imperdibile, posso dire così?
1: Grazie.
0: La verità, imperdibile. Riconosciamo un Silvio Orlando in primo piano. Perché dobbiamo venire al cinema a vedere questo film?
1: Ma perché è una storia diversa, credo. È una storia ambientata tra i ghiacci dell'Antartide. È la storia inventata di questa base che si chiama Sidera, che però... Sì. Riprende, diciamo, le fila da una base che realmente esiste in Antartide, si chiama Concordia, ed è una base dove lavorano dei glaciologi. Ognuno ha il suo progetto e a un certo punto in questa base arriva Maria, che è il mio personaggio, che fa una scoperta molto importante, che ancora non esiste, quindi in questo senso è quasi una fiaba. Raccontiamo una cosa che non esiste, che è quella di trovare questa membrana che riesce a congelare i corpi vivi in modo che si possano scongelare in un futuro. E Maria, quando fa questa scoperta, immagina subito che si potrebbero, ad esempio, congelare dei corpi vivi ma malati oggi, malati incurabili oggi.

0: ma che magari tra 50, 60, 100 anni, no, poi, una volta trovata la cura, si potrebbero scongelare. E vorrebbe dare questa scoperta all'umanità, senza brevettarla, senza incidere il suo nome sopra, non a pagamento. Però si scontra con il suo mentore, che è Silvio Orlando, che è quello che le ha insegnato tutto della glaciologia, che invece è un uomo che è sceso a compromessi con la ricerca e che quindi sa che c'è bisogno di denaro per portare avanti la ricerca. E queste due idee si scontreranno, e c'è anche tutto il gruppo, diciamo, della base che parteciperà a questa votazione.
1: È stato definito, e poi ne parliamo ancora di questo film, ovviamente. C'è la sorpresa nella sorpresa. È stato definito come quando il cinema è bellissimo, il cinema che diventa in certi momenti teatro. E questo lo sanno fare la regia, la sceneggiatura, gli attori. No, quando tu sei lì al buio, stai guardando, sei davanti allo schermo, e voi riuscite in questa magia, cioè trasformarlo anche in teatro.
0: Beh, chiaramente noi veniamo... Cioè, noi siamo stati guidati da una regista che è la sua opera prima, che è Lucia Calamaro, che però sì, è una grande drammaturga e regista teatrale. Quindi, diciamo, noi abbiamo aderito al suo mondo. È chiaro che la sua scrittura è una scrittura diversa, una scrittura più alta, in un certo senso. Quindi le parole che noi diciamo sono meno semplici di quelle che a volte troviamo nei film, e che è giusto che siano semplici, no? Nei film trovi anche più silenzi, trovi anche più respiro. In questo caso, in questo film, c'è meno respiro e c'è più parola, ma credo che sia per il fatto che lei è una drammaturga e che si fida della parola, quindi ci siamo fidati anche noi.
1: Vabbè, io questa cosa che ti dico la chiedo a volte, ma non sempre. Lo senti il silenzio che c'è in questo momento in studio?
0: Sì.
1: È tutto dedicato a te.
0: Grazie.
1: Veramente porti via l'attenzione rispetto a qualsiasi altra cosa. Potrei avere un elefante alle tue spalle e non notarlo, Barbara Ronchi. Non notarlo. Ci vediamo tra un attimo, perché ne abbiamo tante di quelle da raccontare. Ah, a proposito, tre fratelli, una famiglia eccezionale, papà e mamma meravigliosi, papà quello con la radiolina della notte dei mondiali, e sta ragazzina è una cosa eccezionale, doveva diventare Barbara Ronchi, quindi ci vediamo tra un attimo, grazie.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, carisma e mistero.
1: Non dite il segreto, non dite niente.
2: Giacinta!
3: Cosa ha detto la Vergine?
4: Veramente hai visto Nostra Signora?
1: Sì.
3: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
1: L'ho vista.
3: Qual è questo segreto?
5: Non posso svelarlo.
3: Parla!
6: Io ho visto quanto è accaduto.
7: Chiudete gli ombrelli!
6: Io c'ero e ho visto.
0: Il miracolo di Fatima, domani alle 22. A retroscena, prima si sogna occhi aperti coi Momix. Poi si guarda in faccia la realtà con Mercoledì delle ceneri.
8: Meno male che esiste il fuoco, a pulirci tutti. Perché domani inizia la quaresima.
0: Quando la violenza fa rima con indifferenza.
9: Se riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.
0: Sarebbe colpevole perdersi di vista.
10: Solare, quindi grandi applausi. Di questo meraviglioso film riparleremo tra poco. Adesso la pagina familiare. Tu vieni da una famiglia che da sola, leggendo e scorrendo le tue interviste e tutto, da sola meriterebbe un film. Cioè, in realtà tu fai tante cose splendide, ma bisognerebbe fare un film sulla tua vita. Questo papà litografo. Una cosa meravigliosa.
11: Sì, di quelle professioni che i bambini non capiscono, no? Quando dici proprio io non ho capito che lavoro faccia mio padre, era quello. Poi dopo abbiamo

0: capito che in realtà lui lavorava tantissimo con i colori, no? E costruiva, creava queste litografie, cioè dava i colori ai disegni che erano in bianco e nero.
1: Papà e mamma innamoratissimi.
0: Sì.
1: Che bella cosa, questa credo che sia l'eredità più bella che un genitore, anzi il regalo più grande che un genitore possa fare ai figli, no?
0: No, devo dire, io, poi sai, tu hai la sensazione che tutte le famiglie siano uguali, no? Perché tu conosci la tua e quindi pensi che sia lo stesso per tutti. E invece poi da grande mi sono resa conto che, di quanto sono stata fortunata, di che infanzia felice io avessi vissuto e di quanto questo amore, appunto lo capisci anche poi tu quando sei grande. Sì. Cioè questo amore era così, è così forte, così dolce, così talmente tanto che io a volte da piccola mi sono sentita esclusa, no? Perché, perché io vedevo gli altri che erano, gli altri bambini che erano il primo posto, ma io lo so che lo sono stata per i miei, certo. Però loro come coppia erano davvero intimi. No, tu li vedevi sdraiati sul divano, li vedevi abbracciati, si baciavano, si scherzavano e questo insomma mi è sempre sembrato normale, invece poi da grande ho capito che era una rarità.
1: Era una rarità,
0: sì.
1: È una rarità, però poi a proposito parleremo anche di questo. E, i due fratelli, questa infanzia felicissima, si poteva anche non andare sempre in vacanza, potevi fare anche Ferragosto a Roma, però l'importante era avere questo caos. Ma tu le mettevi in piedi le recite? Eri bambina che si mettesse po' in mostra?
0: No, appunto, noi eravamo la famiglia, insomma, noi come tante altre nel nostro condominio, noi non facevamo le vacanze estive, non partivamo per la villeggiatura, diciamo, non avevamo la casa al mare
1: no.
0: E quindi facevamo sempre, so, avanti e indietro, sai, Passo Scuro, Fregene, vabbè,
1: sì.
0: Insomma, i mari vicino
1: mare
0: Roma,
1: vicino casa,
0: vicino casa, e poi si ritornava sempre la sera. E quindi poi facevamo molto spesso Ferragosto a Roma, lo facevamo nel nostro condominio, allestivamo i tavoli sotto e facevamo Ferragosto tutti insieme, proprio il pranzo di Ferragosto. E sì, io organizzavo dei spettacolini con i miei amici, insomma, del condominio, obbligati.
1: E non sapeva, questa è la cosa stupenda, lei non sapeva che sarebbe diventata, e attenzione, non le è caduto il talento, come amo dire sempre io, sì, ma il resto è stato lavoro, importantissimo lavoro. A cominciare, eravamo partiti con l'archeologia, da questa tua bellissima idea di andare a cercare, l'archeologo è un lavoro, è un'arte quella dell'archeologia, no? Tu ti sei lanciata, hai fatto tutto questo, sei stata in Brasile, hai fatto un lungo periodo, anche bello, pieno di soddisfazioni.
0: No, era bellissimo, io ho scelto archeologia perché ero innamorata della storia, ma anche perché pensavo fosse una facoltà che mi potesse far viaggiare, no? Che era... diciamo la maniera più paraventa per andare in giro per il mondo,
1: sì.
0: Studiare, poi ero brava, davo gli esami, insomma facevo tutto, però mi sembrava che fosse il modo per viaggiare.
1: Sì, poi fai un viaggio più breve, perché l'Accademia d'Arte Drammatica dove sta a Roma?
0: Parioli, credo.
1: Parioli, quindi insomma Roma per Roma, c'è quello il viaggio, non serve essere laureati,
0: sì,
1: in archeologia.
0: Sì, che comunque da Ottavia, diciamo da dove venivo io, comunque era un viaggio.
1: Era un viaggio, per carità, attraversa la Roma. Hai 24 anni quando ti presenti.
0: Sì, ero la più grande della
1: classe.
0: Perché
1: hai avuto quest'ottima idea?
0: Ma perché io l'avrei sempre desiderato, insomma. Era davvero il mio sogno di bambina. Però sai quando ti senti troppo lontana? Cioè, non sapevo come fare, non sapevo a chi dirlo, mi vergognavo, mi sembrava una cosa vanesia, no? Immaginare di fare l'attrice, non, e quindi niente, quindi poi alla fine ho detto beh, io adesso mi sono laureata, ho fatto tutto quello che dovevo fare, io ci voglio provare, e quindi non l'ho detto a nessuno, mi sono preparata, ho fatto l'esame in accademia, poi ho detto se entro bene, se no pazienza, insomma continuerò a fare altro. Poi mi hanno preso subito e quindi poi l'ho detto alla mia famiglia.
1: E che hanno detto loro?
0: Ma loro, guardati, loro mi hanno detto se tu sei felice, noi siamo felici, che forse è la cosa migliore che si possa dire in questi casi. Però io credo che quando tu vedi...

0: La passione in un figlio, forse quella è la cosa che ti fa più felice, no? Poi ti
1: Sì.
0: auguri che le cose vadano bene,
1: Sì.
0: che non si scotti, che non gli succeda niente di male. Però, insomma, io sarei felice se mio figlio mi dicesse di una sua grande passione.
1: Suo figlio, io posso avere una canzone? Mi serve, mi serve, mi serve una canzone. C'entra sempre il pallone, eh? Si vede che, no, sai, nasci sotto Bearzot e quindi la leva calcistica del 68, questo è il grande De Gregori. Perché questa canzone? Sai, quelle persone orrende che lo sanno perfettamente, è scritto tutto, però perché
0: Ma
1: questa
0: come
1: canzone?
0: mai? Dimmi.
1: Come mai? Oh, guarda, un bambino.
0: Perché mio figlio si chiama Giovanni e a volte la notte, insomma la sera quando andava a dormire, gli cantavo questa canzone. E lui, visto che il protagonista di questa canzone si chiama Nino,
1: Nino.
0: pensava che fosse una canzone che io avevo scritto per lui. E io non gli ho mai detto che non era così.
1: Non gliel'hai ancora
0: Non gliel'ho
1: detto.
0: ancora detto che non
1: Non
0: era.
1: gliel'hai ancora detto. Allora, Nino Giovannino, Giovannino, noi confermiamo, la mamma l'ha scritta per te, l'ha fatta cantare a un suo amico, che è questo signore
0: Esatto.
1: che la sta cantando, ma l'ha
0: Molto
1: scritta
0: bene.
1: assolutamente per te. Alessandro Tedeschi, la tua metà, e voi che siete così belli, così bravi, così veri, no? Allora, dopo aver visto papà, mamma così felici, così innamorati, poi la vita ti porta a essere felice, innamorata e mamma.
0: No, io sono stata anche qua, penso che sia anche un po' fortuna quando trovi la persona che ti corrisponde così tanto e anche pur essendo diversa da te, no? E ti mostra un altro modo di vedere il mondo. Io penso che sia questo, anche le nostre diversità ci accomunano perché in qualche modo tendi l'attenzione anche verso l'altro, no? Come per dire, io questa cosa non la vedevo così, non l'ho mai vista così. Sei la prima persona che mi mostra una cosa in un altro modo, e allora io vengo verso di te, la voglio vedere come la vedi tu, no? E poi tornare al mio. Però, insomma, anche questo è un po' un viaggio attraverso l'altro. Noi, sì, insomma, sono quasi 15 anni che stiamo insieme, quindi eravamo veramente dei ragazzini.
1: Belli come la luce, bene, dei ragazzini giustamente, è bellissima questa cosa che ha detto Barbara, no, si torna sulla propria posizione ma si torna più ricchi, no? Sei più ricco perché porti con te il parere di quell'altro, le vogliono bene tutti, non c'è proprio un... Cioè, ma c'è qualcuno no, che dica, ma sì, no, tutti la amano. Vanessa Scalera, con cui tu in Imma Tataranni fai... Cose meravigliose, cioè lì è proprio una cosa, un ping pong continuo, costante, ma vi volete bene, siete amiche, fate le vacanze insieme.
0: Noi, questa qui era una foto di quando ancora Imma non era nelle nostre vite, era una foto di noi due a teatro,
1: Lo vedi?
0: credo fosse più di 10 anni fa, forse sarà 15 anni fa questa foto. Quindi noi ci conoscevamo da prima di Imma e non, appunto, le nostre carriere erano teatrali per lo più.
1: Però
0: Sì, e
1: me la
0: poi
1: butti così,
0: 10 anni
1: teatrali.
0: fa. No, erano teatrali, nel senso che io non immaginavo che poi sarebbe arrivato il cinema, la televisione, ma nessuna di noi due se lo immaginava. Noi facevamo teatro ed eravamo felici così, devo dire. Non, no, veramente non è. Sai
1: Mangiarla di
0: quando.
1: baci, guarda, ma non lo
0: Ma
1: so.
0: a noi
1: Sì. Mi
0: piaceva, guarda, davvero. E ci piace ancora. Cioè adesso Vanessa è a
1: piace
0: teatro
1: ancora.
0: con uno spettacolo
1: Sì.
0: e io sono andata a vederla ed è bravissima ed è proprio il nostro po il posto dove ci siamo formate.
1: E dove ti sei sentita subito a casa, no? E
0: Beh,
1: poi,
0: sì.
1: però ti sei spostata, ecco lì, ecco lì, eccoli qua. Ti sei mossa, ti sei, no? Il
0: Sì.
1: cinema.
0: Sì, e poi succede, ma poi insomma accade un po' per caso, no? Sei a teatro, magari è venuto in quel caso un casting a vedermi mentre facevo teatro e mi ha proposto per il film di Bellocchio e lì poi è cominciato
1: Fatto
0: anche la
1: bene.
0: carriera cinematografica, però io non mi sentivo affatto una sfigata

0: diciamo, a lavorare in teatro e, certo. E ambivo a lavorare invece al cinema e in televisione.
1: Com'è, Barbara, com'è sapere che tu sei sul palcoscenico e guardi tutti noi che ti stiamo guardando in quel momento, no? Tutto il pubblico, o forse vedi solo le prime file, e poi invece sei seduta in platea perché c'è la prima del tuo film e quegli occhi invece stanno guardando lo schermo. Ecco, l'effetto per te, per chi ha recitato e sta recitando, qual è?
0: Purtroppo è più passivo. Purtroppo il fatto di, di stare di qua e vederti, no? E non poter fare più niente, non poter cambiare più niente, non poter guardare soltanto è più passivo. In teatro, diciamo, tu hai la possibilità di...
1: Sì.
0: Di non fermarti mai, no?
1: Certo, cioè,
0: di
1: reinventare una parola, una frase.
0: Certamente. Tutte le sere farlo diverso rispetto a come sei anche quella sera. Almeno a me, il mio maestro Carlo Cecchi, questo mi ha insegnato, che non si fissa niente, che non si inchiavarda niente, che non si dice mai la battuta nello stesso modo e che tutte le sere rispetto a come sei tu porti te in quel momento, no? È il qui e ora.
1: Sì, eppure è una cosa strana, perché Antartica, quasi una fiaba, lo vai a vedere. Poi, sicuramente, se vai anche solo allo spettacolo successivo ripagando il biglietto, noterai qualcosa di diverso. È quasi una favola, io l'avete scritto voi nel titolo, io non ho aggiunto niente, posso aggiungere questo. Guardate queste immagini, che sono il film, guardate.
2: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
3: Con questa faccia qua,
2: questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
4: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
5: Vai, vai, vai, vai, grande!
6: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
7: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
8: Non me ne frega niente.
7: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
4: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
9: Si muove?
10: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
4: Rischia di avere più di 20.000 anni.
2: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
4: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
10: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
4: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
6: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quella fine.
1: Signori, siamo qua. Oh, guarda, non è soltanto più Barbara Ronchi seduta sul nostro divano, ma c'è una meravigliosa ragazza che è definita colei che rende quotidiana la poesia ed esordisce come regista, in questo caso al cinema, con questo film, Lucia Calamaro. Ma ne abbiamo sentito parlare un istante fa.
12: Ciao Paola, grazie.
1: Brava, brava, brava, brave. Brave. Cosa posso dirvi? Brave, braverrime, bravissime, bravissimi.
12: Anche tu, brava.
1: Ma io ringrazio, ma in questo caso sono io che mi diletto di dirvi grazie infinite. Questo film, intanto girato, non siete andate... In Antartide?
0: No.
1: No. No, come l'hanno detto
0: purtroppo.
1: In coppia,
0: no. Purtroppo no.
1: No, purtroppo no.
0: L'avevo sperato io.
1: Certo, mi rendo conto. Ma dopo raccontiamo. Perché fare questo film? Perché? L'avete fatto? L'hai fatto? L'hai diretto? Con...
12: Sì, allora, a parte, diciamo, c'è una domanda iniziale che ha motivato la creazione di Antartica, che è... Di chi è la conoscenza, che è quella che poi porta al personaggio, sì, di Maria? Di chi è il sapere? Di chi sono le scoperte? Di chi è l'intelligenza? È come chiedere di chi è l'intelligenza, o di chi è la coscienza, o di chi è l'anima, no? È una domanda possibile.
1: È una domanda possibile, di sti tempi.
12: Non
1: poi
12: lo so.

0: Cioè, non credo che sia di qualcuno, però purtroppo c'è un mercimonio generale su sostanze che dovrebbero essere spirituali, spirituose, che lo stesso vengono acquisite, comprate, vendute, mentre dovrebbero fare parte del sapere e della tu di tutta l'umanità. E quindi da questo punto poi è partita una storia.
1: Allora, chi scrive opere, per questo parlavamo prima, Barbara Ronchi, anzi ne parlava lei, di questa teatralità di certi film quando la scrittura, quando le battute degli attori che poi diventano gli attori stessi sono ancora più, non voglio dire ancora più curate, però ingenerano quel silenzio che a volte senti anche al cinema, il silenzio totale. Ecco, una storia così, che cosa ha comportato per i tuoi attori? Nel senso, per entrare in quei personaggi, tu come gli hai detto, mettiti questo ruolo addosso?
0: Ma Barbara è bravissima, quindi non gli si dice mettiti, cioè fa anche tanto un lavoro intimo, personale. Sì. Gli attori bravi lavorano anche tanto con se stessi, per fatti loro. Io ho solo cercato di creare relazioni tra di loro, perché era il guaio, se no, certe volte, è che gli attori non si conoscono, non si praticano, non sanno i modi, i tempi, i ritmi, perché poi i personaggi li hanno inventati loro. Io ho solo cercato di creare le relazioni in modo che fosse più credibile il legame.
1: Maria è la tua Maria?
0: Sì, è la sua. Se fosse stata un'altra attrice sarebbe stata completamente diversa, proprio il tuo impianto. Un attore è un personaggio, diciamo, è una creatura curiosa, perché è metà essere umano e metà invenzione, e poi come l'ha fatto lo sa lei.
1: Che giornata oggi, non nel senso, scusate, è proprio... Ma la Scotti me l'aveva detto, mi ha detto guarda che oggi ho preparato una puntata che... appunto, arriviamo anche a tutte le descrizioni, arriviamo anche a come si sia giunti a creare tutto questo, no? Perché poi non è vero, non siete appunto andati fin laggiù, però era come se, Barbara, perché anche...
2: Era come se, nel senso che noi abbiamo girato sul Monte Soratto, all'interno del bunker che è stato costruito per Mussolini, che è un bunker proprio scavato all'interno di questa montagna, molto grande, molto lungo, e con tipo due vie d'uscita e basta. Quindi una volta che noi entravamo in questo bunker effettivamente eravamo chiusi, quindi certo, potevamo uscire, ma a volte neanche si usciva, perché eravamo talmente, diciamo, immersi in quella cosa lì, ed era tutto scenografato, no? Come se fosse una base vera, che potevamo stare anche 10 ore lì dentro e non uscire mai. Uscivamo poi la sera, capivamo che era notte, ma non vedevamo fuori che cosa stava succedendo.
1: Che cosa fosse successo nel corso della giornata. Ci si innamora del proprio personaggio, quando soprattutto è un personaggio coraggioso, positivo, generoso.
2: Come no? Ci si innamora, c'è anche una sorta di ammirazione, no? per certi personaggi. Cioè io sono molto ammirata, cioè ammiro molto Maria, ma l'ammiro nella sua forza d'animo e anche nella sua, come dire, la sua consapevolezza di essere davvero passeggera su questa terra.
1: Cioè, dovremmo essere... avere tutti, Barbara, dovremmo, se ce l'avessimo tutti.
2: Sì, no? Cosa. Cioè, di non essere eterni. Lei d'altronde non è che sta cercando l'eternità per nessuno, anzi si batte affinché la scoperta che lei ha fatto non parli di eternità. Cioè, io non ti sto regalando, non ti sto dando questa scoperta affinché tu possa scoprire com'è il mondo tra 100 anni. Tu, ricco, no, turbo capitalista, che paghi milioni per farti ibernare, per scoprire come sarai nel 2070. Io lo voglio dare alle persone che hanno bisogno di questa scoperta.
1: Oh là là.
2: Quindi l'ammiro molto per questo. Ecco.
1: Anche noi. Guardate un'altra parte di film e poi torniamo.
3: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca. Vi sto chiedendo di rinunciare a degli introiti enormi, di continuare a prendere il vostro stipendio, però per dare qualcosa gratuitamente a tutti.
4: Quando Gutenberg ha pubblicato la prima copia della Bibbia stampata, ha venduto le copie a chi poteva pagarle, per poter continuare a lavorare e finanziare la propria ricerca.
5: Ma era sbagliato, eh? Era sbagliato anche nel XV secolo.
4: Perché la scienza costa, ha un costo.
5: e la può pagare chi ha i soldi per comprare.

0: Arlo, scusa Fulvio, posso un attimo aggiungere anche una cosa a quello che hai detto? Perché mi fa imbestialire questa cosa. Mi fa imbestialire. Io non riesco ad accettare il fatto, lo trovo orrido, che ci chiedano di scegliere tra due progetti ugualmente utili e ugualmente importanti. Non mi fare calma con la manina che mi butto per terra.
1: Buttati per
0: Io voglio
1: terra.
0: soltanto porvi delle domande, eh? Perché ci stanno facendo questo a noi? Dove vanno a finire i soldi della ricerca in Italia? Eh? E perché il nostro paese non ha la cultura del tempo di dopo, del tempo che sarà, del tempo che viene? Io sto con Fulvio, eh? Perché io voglio rimanere qua a finire la città del ghiaccio. Per farlo sono diventato una brutta persona, non me lo posso permettere, va
2: E io
0: bene?
2: vorrei anche che capissimo che lo sforzo che serve qua è quello di romanticizzare di nuovo e tutti insieme il mondo.
3: E che attori e che storia! Ora, al cinema, so, c'è una sola cosa da fare, andare al cinema e applaudire. Lucia Calamaro, dopo una laurea non in archeologia, ma in arte ed estetica alla Sorbona di Parigi, posso andarmene? No, non è vero, ci rimango. No, no, rimango, però poi gli chiedo l'autografo a tutte e due. Ma come si arriva al teatro? Non è così difficile, visti gli studi, però...
4: No, perché era arte estetica applicata allo spettacolo, diciamo che non ho dato, ma poi sono cose che uno fa a 20 anni, poi dopo si pente, dice ma perché? Ma...
3: Beh, oddio, non tutti le fanno, però voglio dire, non ci si pente nemmeno né di essere archeologa né.
4: No, è solo che diciamo poi il mondo ti fa, il mondo ultimamente ti obbliga a essere un pochino più operativo, questi mestieri che hanno questa vocazione forte, vorrei incoraggiare a farli, ma è chiaro che il contesto spinge a fare altro. Però io direi se tu senti una vocazione, qualsiasi essa sia,
3: Quello che diceva Barbara, buttati,
4: buttati,
3: fai.
4: perché la fare una cosa che ti piace non ha prezzo, non ha prezzo in una vita.
3: No, specialmente quando poi tu fruisci. Io sono in questo momento la fortunata spettatrice di tante opere belle fatte da voi, che è uscita fuori sempre più ricca, più felice, più compresa da quel personaggio, che si è
4: Speriamo.
3: sentita supportata, che ha trovato più coraggio. Quindi voi siete delle fonti di bontà e benessere per l'umanità. Dei gruppi elettrogeni, possiamo dirla così,
4: Dei gruppi elettrogeni.
3: a produzione continua. Meravigliosa. A proposito di gruppi elettrogeni, abbiamo già finito? Non c'entrano i gruppi elettrogeni. Che cosa è successo dietro le quinte? Classica domanda, ma te la faccio di strano, di particolare. Già il fatto di entrare da un'uscita, non poter entrare dall'altra, insomma, avete vissuto un po', no?
5: Eh sì, no, eravamo sempre lì ed eravamo sempre lì tutti insieme, quindi era... No, che ti posso
4: Ma guarda, la
5: dire?
4: cosa più curiosa è che c'è una scena con le tartarughe, che però nella stagione che noi abbiamo girato, che era gennaio-febbraio, le tartarughe normalmente sono in letargo e c'è
3: Certo.
4: una gara di tartarughe e quindi la cosa più difficile era risvegliarle per cercare di farle correre, perché loro naturalmente
3: Non è stato
4: sarebbero...
3: maltrattato nessun
4: Esatto,
3: animale durante la
4: no,
3: lavorazione,
4: c'era
3: sia
4: un tutor,
3: chiaro.
4: c'è un
3: Assolutamente.
4: tutor proprio
3: Però il concetto
4: specifico.
5: era
3: c'era un
5: coach.
4: Però il
3: Svegliati.
4: concetto è che la tartaruga... Abbiamo
3: C'era il
4: preso
3: coach
4: quelle
3: delle
4: semi
3: tartarughe?
4: letargo, quindi, che facevano queste... Già la
3: Già,
4: tartaruga di per sé non è un
3: già quella
4: giaguaro.
3: non è un giaguaro, va lenta, no?
4: No, gennaio non è proprio il mese in cui appunto,
3: No.
4: le tartarughe aspettano che passi la nottata e aspettano la primavera. E le nostre, infatti, c'erano tutto, le scaldava a mano con tutta una serie di respirazioni per fargli
5: Piano,
4: credere,
5: piano.
4: pianissimo, piano, mai toccate, però a mano sulla corazza in modo gradevole, tipo un solletichino alla
3: Sì.
4: tartaruga, niente di che. Però ecco, abbiamo avuto questo ostacolo, ci è voluto un'intera giornata per fare la corsa delle tartarughe, che poi è una scena del film, perché volevano dormire,
3: Io
4: giustamente.
3: ricorderò di questa intervista non solo di aver incrociato la donna che davvero fa pensare che Gary Cooper abbia avuto una figlia cinematografica, cioè Barbara Ronchi,
4: Chiameremo Gary.
3: meravigliosa Barbara Ronchi, con Lucia Calamaro, che possiamo dire? Siamo di fronte al teatro, signori, e anche al cinema, intesa come meraviglioso, non monumento, piedistallo, non so, li metto tutte e due in alto. Ma voi ci pensate a quelle due tartarughe che hanno detto: abbiamo recitato con la Ronchi, con la regia della Calamaro, quando mi sveglio

0: Vedi come lo dico alle mie amiche. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Antartica, quasi una favola, tutti al cinema. Grazie. Grazie, grazie. Ci fermiamo? Ci fermiamo, pubblicità, arriviamo. Uff, ma quanto sei.

0: Guardatelo, mi ha rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo, è questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, giovedì in prima serata.
9: Vogliono darci lo sfratto.
10: Tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
9: Allo zio Mario?
10: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
9: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
11: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
12: Ciao.
9: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
10: Oh, come ti permetto? Oh, no!
8: Un uomo da vendere. Questa sera, in prima serata.
13: Quando vai a fare la spesa, pensi giustamente a fare la spesa. Ci sono persone che non hanno nessuna possibilità di fare la spesa. Magari fino a pochi giorni fa o a pochi mesi fa stavano bene, avevano una possibilità. E dopo non ce l'hanno più. E allora lì scatta l'Antoniano di Bologna e Operazione Pane. L'ho sintetizzata così. Applauso, vi prego, per entrambi. Allora, Operazione Pane dell'Antoniano di Bologna, che si avvale del grandissimo lavoro di Pasquale Valente, di nome di fatto da 6 anni cuoco per la mensa Padre Ernesto dell'Antoniano, ed Andy Luotto, lui testimonial per questa Operazione Pane. E possiamo anche darti del volontario,
14: sì,
13: di fatto.
14: Ma per forza.
13: Per forza.
14: È che si va lì. È un bellissimo modo per sentirsi importante, per partecipare a queste cose. Ma veramente, ti fa bene, capito?
13: Esci
14: soddisfatto, ti gratifica.
13: Ti fa bene. Nel frattempo, signori, 800-820-444. Se fate questo numero, all'Antoniano di Bologna vi daranno tutte le informazioni per essere con il vostro carrello della spesa, anche se siete da tutt'altra parte d'Italia o del mondo, ma sarete presenti all'Antoniano, perché... Maestro, come la devo chiamare? Chef? Devo chiamare chef tutti e due, perché siete due chef.
15: Adesso ogni tanto collaboriamo, quindi...
14: Sì, senza questo signore qui non sarebbe possibile fare questa cosa, perché loro mi chiedono, io, ma lo sai che è così, mi mando delle idee per il menù, mi dicono sì e no, poi uno arriva lì, in pratica lui ha impostato tutta la cucina e si va avanti.
13: Pasquale Valente ha impostato tutta la cucina, Operazione Pane che cos'è?
15: Operazione Pane è un progetto bellissimo, che è nato nel 2016, di cui fanno parte 20 realtà in Italia e 5 all'estero. E quindi offrono pasti e anche accoglienza.
13: Non sono solo pasti, è chiaro, perché
15: certo,
13: riempire un
15: numeri,
13: piatto significa anche...
15: Sono
14: numeri,
15: calore,
14: sono numeri, no? Guarda, che con una facilità incredibile, fanno 400-500 persone. Ma è facile, perché è un lavoro che lui, non so come fa, però è organizzato alla perfezione. Poi l'idea del pane, che è straordinario, perché forse non si sa, non si dice mai, il pane è la seconda cosa. Dopo il latte materno c'è il pane e bisogna avere rispetto del pane.
13: Bravo, Andy.
14: Se ne spreca troppo. Oltre il 40% del pane che compriamo viene buttato via, invece che con il pane si fanno delle cose straordinarie.
13: Allora, delle cose straordinarie, una volta le nostre nonne, quando se erano proprio costrette a buttare un pezzetto di pane, lo dirò fino a stancare, lo ripeto sempre, si facevano il segno della croce e lo mettevano dentro un piccolo pezzo di panno e solo dopo lo buttavano, se dovevano buttarlo, ma era un pezzettino piccolo così. Pasquale Valente, quante mense francescane ci sono in Italia? Quante persone aiutano quotidianamente?
15: Ci sono 20 mense in Italia, cioè 20

0: clienti, siti che sì? fanno parte di Operazione Pane, quindi mense, ma anche accoglienza ai bambini e altre cose, altri servizi.
1: Lei dove lavora?
0: Io lavoro in Antoniano.
1: In Antoniano Bologna.
0: In Antoniano Bologna.
1: Quindi la casa madre.
0: E la casa, sono lì. Sono all'Antoniano di Bologna, dovevo
1: stare
0: lì.
1: Come li ha conosciuti?
0: Da volontario. Lavoravo nei ristoranti, alberghi, tutta la mia carriera professionale. Quando avevo un po' di tempo libero andavo in Antoniano da volontario perché faccio parte della Federazione Italiana Cuochi e facciamo servizio nelle onlus e quant'altro. Quindi da volontario, da cosa nasce cosa, dovevo stare lì 3 mesi, alla fine 6 anni che sono lì. Quindi, come dicevo, Operazione Pane sono numeri enormi, circa 700.000 pasti nel 2025, ma dietro questi numeri la cosa importante è che ci sono tante persone,
1: Come
0: ci
1: fra
0: sono
1: Giampaolo
0: volti,
1: Cavalli
0: ci sono
1: dice, noi lo
0: persone.
1: salutiamo e gli mandiamo tutto il nostro abbraccio. Noi vi parliamo di numeri, 700.000, sono persone. E quando tu, Andy, ti trovi nella condizione, tu persona, tu madre con tuo figlio, tu che sei scappato da una guerra, tu che sei stato licenziato dal tuo lavoro, ti trovi nella condizione di non poter riempire il piatto, non tanto per te, ma per tuo figlio. Là.
2: Se lì c'è e c'è con una. Sembra tutto così facile collaborare con questi signori. Non c'è solo il far da mangiare che è straordinario, ma che fa parte di tutta la faccenda. Ti insegnano anche a servire, che questo è straordinario come cosa. Perché non ti viene in mente come fai a servire? Invece no, noi. E poi lui è severo, non lo fai adesso. Ma puoi servire persone da culture e provenienze diverse. Trovi dalle famiglie musulmane che allora devi stare attento a non dare certe cose qui e là, trovi bambini poveri che vengono dalle guerre. C'è una categoria di persone che trova dei mariti, dei padri divorziati che si trovano all'improvviso abbandonati anche
1: Senza
2: loro.
1: niente.
2: Perciò lì devi essere bravo a capire chi hai attorno e saper servire a ogni persona.
1: Allora, saper servire ogni persona, capire chi ci sia intorno a te, sapete che facciamo? Vi facciamo vedere 60 secondi o un minuto, chiamatelo come volete, di cosa voglia dire la mensa dell'Antoniano e cosa voglia dire Operazione Pane. Guardate.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Allora, la garanzia dell'Antoniano, la forza dell'Antoniano di Bologna, la bontà di tutti coloro che lavorano all'Antoniano di Bologna, e poi l'Antoniano è veramente ovunque in Italia e nel mondo, fanno sì che fare questo numero 800-820-444 corrisponda ad un aiuto vero e concreto. Ripeto, voi riempite un carrello senza neanche uscire da casa e riempite un carrello per una operazione. Pane, come ha detto Andy Luotto, dopo il latte materno il pane è la prima cosa che portiamo alla bocca, che ci renderà e vi renderà persone ancora più contente, no? Si è ancora più contenti. Andy, quando tu hai fatto il tuo ultimo menù, voglio il menù adesso.
2: Allora, se mi ricordo bene, abbiamo fatto un pancotto, che si usa il pane raffermo. Sì,
1: Ecco, da cui.
2: sì. Perché questo signore è pugliese, allora è sensibilissimo a queste cose qui, a
1: Qui
2: usare
1: abbiamo una
2: le.
1: curva della Puglia.
2: No,
1: Ecco, sì, niente meno. Quindi pancotto, pane,
2: pancotto
1: pane.
2: con verdure, con una cottura, eseguito alla perfezione. Abbiamo fatto il pollo con i peperoni, e quello è andato fortissimo, perché quelle storie italiane con il
0: Perché il
2: pollo.
0: pollo accomuna tutte le culture,
2: Sì.
0: è un cibo
1: Che può essere
0: incredibile.
1: mangiato in tutte le
2: Sì. Poi
1: culture,
2: abbiamo fatto
1: certo.
2: un budino di pane. È un budino con una crema con frutta secca, mandorle.

0: uvetta, tante cose, uova. Si fa inzuppare bene bene, si mette nei cose, si mette al forno e cresce cose come quasi un panettone, piccolo panettone natalizio.
1: Ecco, mentre a quest'ora Andy Ruotto ci fa venire l'acquolina in bocca, voi pensate che tutto questo è andato nei piatti di persone che per essere alla mensa dell'Antoniano non potevano e non possono più permettersi un pasto. E sapete come ci è arrivato all'Antoniano? Grazie alle vostre donazioni, perché quei 7 euro al mese sono quei soldi che fanno la differenza.
2: Decisamente. Fanno la differenza perché con quelle risorse che abbiamo cerchiamo di tirare fuori il meglio per farli sentire accolti e dargli un pasto che sia anche nutriente, perché molti di loro fanno un solo pasto al giorno e questo...
0: La maggior parte di loro fanno un
1: solo pasto al giorno.
0: Sì.
2: Molti di loro sì, e quindi quel pasto deve essere anche un pasto oltre... deve essere anche nutriente e questo è una grande responsabilità per me e per tutti i ragazzi che lavorano con noi in cucina e i volontari,
1: ecco,
2: che ringrazio tantissimo.
1: Parliamo anche di questo piccolo esercito meraviglioso.
2: Un esercito meraviglioso e anche enorme, di grande cuore, che non finirò mai di ringraziare, che... chi ci aiuta un giorno a settimana, chi due giorni, chi una volta al mese, ma per noi è fondamentale. Senza di loro forse tutto questo non...
0: Forse
2: non
0: bisogna levare questa patina quando dicono... Bisogna levare la parola beneficenza, perché non si ha l'impressione di fare beneficenza. Hai la sensazione di fare del bene, di che stai facendo quello che dovresti fare. Questa è la bellezza di questa cosa.
1: Pensa che te lo stavo per chiedere. Perché, no, nel senso, perché Andy Ruotto è la generosità vestita da chef con gli occhiali. Questo è tra i suoi ruoli quello che gli riesce in assoluto meglio, oltre a tutti gli altri che riescono perfettamente. Andy, arrivare a quella mensa, portare la tua sapienza, la tua Federazione Italiana Cuochi, la tua conoscenza e portare innegabilmente anche il tuo entusiasmo, no?
0: Sì, anche a scherzare con i commensali lì, a dare un sorriso, poi andare di tavolo in tavolo qui, ma anche con chi serve, che arrivano lì al pass, dicono allora, 3 senza formaggio, 1 solo verdura, c'è un servizio bellissimo a fare queste cose qui, è importante. Spesso nei ristoranti dove andiamo noi normalmente non c'è il grande servizio che potete offrire voi.
2: Non c'è la stessa cura.
0: No, assolutamente
1: non c'è la stessa cura. L'appello lo lascio al testimonial, no? Perché così si dice. Insomma, Andy Pasquale Valente ovviamente è l'Antoniana ed è Operazione Pane. Andy Ruotto ha deciso di essere tutto questo. Trovare quei 7 euro, chiamare questo numero 800-820-444.
0: Sì, fatemi
1: perché?
0: Del bene, state meglio voi.
1: Guardami, tu lo sai fare meglio di chiunque altro in camera.
0: Sono bello?
1: Sempre.
0: Sì, fatevi del bene. 7 euro, 10 euro, 5 euro, 1 euro, state meglio, senza questa cosa che state facendo beneficenza. Non è come il mondo dovrebbe girare così, perché quando si può, si può, quando non si può ti metti in fila e c'è chi può per te. Va fatto con questo atteggiamento. Questo signore qui ha dedicato la vita a questa cosa qui, è importantissimo, ce ne fossero di più. Io quando esco di lì, esco felice, pieno di felicità, di sorriso e anche mi sento più... spesso divertente, perché hai a che fare con tante culture diverse, ognuno ha modo diverso di scherzare. Abbiamo una cosa, la parola razzismo è brutto perché spesso non sappiamo comunicare con le culture diverse. Non sappiamo scherzare, perché ognuno scherzare e portare il sorriso è un fatto culturale anche quello. Andando lì con questi signori qui, a volte ti guardano come per dire, ma cosa vuoi da me? Scusa. E allora è un modo di comunicare, di fare del bene anche
1: impara,
0: a te stesso.
1: Sì, si impara, sì, impara cose nuove.
0: Io esco fuori da questa situazione più ricco.
1: Signori, allora 800-820-444, l'Antoniano di Bologna, che è quella città del bene, no? Perché l'Antoniano è lì, ma io lo immagino sempre più grande di quanto non sia, ed è giusto tutto sommato, perché... Perché sì, perché è un'enorme casa.
2: È la casa degli ultimi, ma anche dei penultimi, ultimamente, negli ultimi anni.
1: Cosa vuol dire?
2: Almeno questo, ultimamente penso così, perché è frequentato anche non solo da chi vive per strada, ma anche da chi...

0: è in difficoltà avendo pure un lavoro, una casa e non riesce a fare due pasti a casa, uno lo fa da noi in Antognano e l'altro pasto, se può, lo fa a casa sua la sera. Quindi,
1: se può.
0: Se può, perché sì, parliamo anche di gente in difficoltà per via degli aumenti delle bollette e quant'altro, che tutti sappiamo benissimo. Quindi non è più solo degli ultimi, ma anche dei penultimi.
1: Guardate, in questa frase Pasquale Valente ha dato un...

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le ore 7:31 di questo martedì 12 maggio. Buongiorno a voi che ci seguite da casa e che anche quest'oggi avete la TV sul 28. Un buongiorno al nostro pubblico in studio. Buongiorno Don Federico,
3: buongiorno,
2: Tartaglia.
3: Buongiorno.
2: Un buongiorno alla nostra Grazia che questa settimana, io ve lo ricordo, non c'è e noi ogni giorno le mandiamo un bacio e un applauso. Don Federico, cominciamo la giornata di oggi col Vangelo. Prego, a te.
4: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarò venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già stato condannato.
2: Grazie Don Federico, prego accomodati. Abbiamo ascoltato, come detto, il Vangelo secondo Giovanni, siamo al capitolo 16. La tristezza ha riempito il vostro cuore. Di che tristezza stiamo parlando e che cosa ci vuole dire Gesù?
4: Io non so, credo che in questo periodo dell'anno, io l'ho consigliato e lo consiglio anche ai telespettatori, una lettura non troppo superficiale di questi 5 capitoli del Vangelo di Giovanni, 13, 14, 15, 16, 17, la liturgia ce lo sta facendo fare, è importante perché sono 5 capitoli molto densi in cui c'è concentrata tutta la teologia di questo autore e

Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre

0: sulla bocca di Gesù, di Gesù stesso. Al capitolo 15, per esempio, ha detto una parola che sembra in contraddizione, in realtà due. Prima ha detto al capitolo 15, siamo qui al 16, senza di me non potete fare nulla, e poi dirà l'altra frase, insomma, è bene per voi che io me ne vada. Poi ha detto anche un'altra cosa, vi dico queste cose perché la vostra gioia sia piena. Quindi Gesù sta parlando e ci sta dicendo che lui è la garanzia della nostra gioia. Qualche altro versetto e parla della tristezza. Noi ragioniamo in termini spirituali in maniera esclusiva. Il Signore mi deve dare gioia, pace, amore, e ogni volta che incontro sul mio cammino la tristezza, i problemi, tendo ad incolpare una persona. Ieri, per esempio, e questo a noi sacerdoti accade di continuo, ho incontrato una persona in una situazione molto triste, e quasi sempre la tristezza è legata al fatto che il Signore mi abbandona, che il Signore mi fa, non mi aiuta. Ecco, questa tristezza è una tristezza che tutti ci riguarda. Spesso noi credenti nella tristezza incolpiamo il Signore, incolpiamo qualcun altro. E Gesù sta dicendo degli apostoli che sono sconsolati, anche perché Gesù gli ha appena detto che verranno perseguitati, qualcuno di voi verrà ucciso, e quindi non ci possiamo come meravigliare che gli apostoli sono tristi. La tristezza appartiene a noi. E il Signore ci dice, i vostri cuori sono tristi, non vi preoccupate. E questa mattina ognuno di noi deve confrontarsi con la propria tristezza. Se nella tristezza noi tendiamo ad incolpare la lontananza di Dio dalle nostre vite.
1: È bene per voi che io me ne vada? Questa frase, quest'altra frase che hai individuato per noi, che cosa deve dire a noi che la guardiamo, che la leggiamo?
0: Per me questa è una delle frasi più sconvolgenti di Gesù, cioè soprattutto nell'economia di questo Vangelo, cioè appunto senza di me non potete fare nulla. Nell'arco di questo Vangelo Gesù le ha dette di tutti i colori rispetto a chi lui era. Io sono il pane della vita, io sono la via, la risurrezione e la vita, io sono la luce del mondo. Ecco, com'è possibile staccarsi da uno così? Lui che è il Padre e io siamo una cosa sola. Senza di me non potete fare nulla. È uno che ascolta queste affermazioni, queste rivelazioni, è portato a dire non te ne andare. Se te ne vai, il mio cuore è affossato. E Gesù nella fede ci prende per mano, ci porta a comprendere il suo mistero. E nel momento in cui l'abbiamo compreso, ho detto, oh benissimo, tu sei il figlio di Dio, tu sei la via, la verità e la vita, in quel momento ci dice, è bene per voi che io me ne vada. E non lo so, provo ad azzardare, il possedere anche Gesù è qualcosa che ci pone in una fede esposta all'idolatria. Dobbiamo lasciare andare anche Gesù. E è bene per voi che io me ne vada perché viene a noi il vero Maestro, che è lo Spirito Santo. Che cos'ha lo Spirito Santo che ci impedisce l'idolatria, che è il peccato nascosto in ogni religione? Il fatto che lo Spirito Santo, promesso il Consolatore, è presso di noi, starà in noi, ma non è possibile possederlo. È Lui che rimane in noi e noi rimaniamo in Lui ed è il vero Maestro. Gesù glielo dice agli apostoli, fin quando voi vedrete questa carne non sarete mai liberi di credere, è bene per voi che io me ne vada. E questo è importante anche per noi. In che maniera un credente può avere una fede limitata? Se Gesù dice è bene per voi che io me ne vada e venga a voi lo Spirito, ognuno di noi deve fare questo passaggio. Deve passare attraverso il primo Consolatore che è Gesù e diventare discepolo dello Spirito Santo.
1: Grazie Don Federico per averci dato un po' di elementi su una pagina non immediata e non facile.
0: Assolutamente.
1: Li masticheremo durante la giornata. Ci fa piacere, prima di salutarci, ricordare che sei reduce da un pellegrinaggio in Giordania fatto con l'Opera Romana Pellegrinaggio. Com'è andata? Raccontaci.
0: È andata benissimo, la Giordania, eravamo 17, per via della guerra, delle guerre, purtroppo molti altri giustamente non se la sono sentita. Noi siamo stati molto bene, popolo giordano, la guida e tutti quanti ci hanno accolto, un territorio straordinario, abbiamo visto il lago di Gesù, mi sono emozionato, abbiamo visto il Giordano, siamo stati a Petra, siamo stati nel deserto, ma con te voglio ricordare, riallacciandomi a quello che ho detto oggi, il Monte Nebo. Lì abbiamo fatto memoria di Mosè. Mosè è stato colui che ha liberato, con la parola del Signore, il popolo. Eppure, quando siamo arrivati sul Monte Nebo, forte è stata questa parola: tu non potrai entrare. E anche lui si è dovuto fare da parte. E abbiamo capito l'imperfezione delle nostre vite. Gesù, se è possibile, si fa da parte con la sua morte. Mosè non riesce a raggiungere la Terra Santa. C'è all'interno della nostra vita, anche spirituale, il deserto significa il fatto che non ne possiamo venire a capo. E Mosè è stato per noi uno dei momenti più alti. Se ci pensiamo, anche Giovanni Battista, che si ferma alle porte del Nuovo Testamento, che non può vedere l'avvento dello sposo, lui rimane l'amico dello sposo. Ecco, la fede in Cristo è una fede in qualche maniera incompleta, non possiamo vedere tutto, ed è stata quella, direi, la cifra di chi, le immagini sono stupende, questa sono messa bellissime. Al mattino sì, ci siamo alzati alle 5:30, siamo stati su e abbiamo visto il sole prima, la sera prima tramontare, abbiamo pregato davanti alla meraviglia della creazione e poi al mattino alle 6 abbiamo celebrato, e quindi è stato fantastico.
1: Don Federico, grazie allora non solo per aver iniziato con le pagine del Vangelo, ma anche per aver condiviso i momenti e le suggestioni di questo viaggio.
0: Grazie,
1: buona giornata a te. Grazie. Rimani seduto tranquillo, mi sposto io nell'altra parte del nostro studio, che è un po' la nostra casa. Noi qua siamo in ordine perché non abbiamo armadi, cose varie, ma nelle nostre case sì. E visto che ancora la stagione non è cambiata del tutto, arriva qualcuno che ci aiuta a sistemare.
2: Buongiorno a tutti.
1: Francesco Saccomandi, buongiorno, bentornato.
2: Grazie mille. Ciao,
1: il blogger più amato per tutti i trucchetti che metti in campo, per le cose che posso dire ci salvano un po' la giornata, ci fanno svoltare, ci fanno vivere con più leggerezza il tutto. Allora, a proposito di ordine, io vedo che abbiamo qua una arella con dei vestiti. E tu che cosa ci insegni?
2: Allora, intanto è stagione di cambio armadi, quindi occorre, come dire, mettere un po' d'ordine negli armadi, mettere un po' d'ordine in casa, ma farlo con furbizia. Quindi, diciamo, facciamoci dall'armadio, che quando siamo sempre nel nostro amatissimo e odiatissimo armadio, succede che praticamente lo spazio non basta mai. Quindi come fare? Quando siamo magari fuori e ci facciamo un aperitivo, un drink analcolico rigorosamente, non buttiamo via, presente gli anellini, questi
1: sì,
2: anellini che
1: sì.
2: Solitamente giochiamo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, queste sono importantissime per l'armadio, perché quando le prendiamo, le facciamo passare la parte grande dentro la gruccia, poi la seconda parte, come per magia, ecco qua, passa, e ne abbiamo raddoppiato nell'armadio lo spazio, quindi in questo caso abbiamo doppio spazio con metà dello spazio.
1: Quindi
2: paradossalmente
1: posso metterci il doppio delle camicie, qua mi hai dato una cosa che mi svolta la sistemazione di tutto. Allora, l'armadio l'abbiamo sistemato, però abbiamo magari
2: più o meno, anche perché succede magari se nel nostro armadio so che abbiamo magari qualche gruccia che si rompe. Come fare? Non buttiamole via, è un peccato, perché le grucce sono sacre, nel senso che a me piace sempre conservarle perché non sono,
1: e riutilizzare
2: non sono mai
1: in altro modo.
2: Se per caso dovessero rompersi, utilizziamo la parte, eccola qua, questa parte qui, perché ad esempio se a casa abbiamo i nostri sacchettini aperti, li possiamo chiudere con le pinze della gruccia.
1: Certo.
2: Eccolo qua, quindi abbiamo, che so, i nostri pistacchi aperti, li chiudiamo, abbiamo la pasta aperta, la chiudiamo in questo modo, così diamo una seconda vita dall'armadio alla cucina. E questo chiaramente lo buttiamo.
1: E questo possiamo buttarlo. Allora, qua sul nostro tavolo io vedo una quantità incredibile di cose che verranno utilizzate. Cosa ci fai con i feltrini e con quegli oli?
2: Allora, intanto ringrazio i tuoi colleghi perché mi hanno fatto, cioè, questo è un paradiso di feltrini.
1: Questo è bellissimo. Io adoro, cioè, i feltrini.
2: Già da solo.
1: Mia mamma ce ne ha tantissimi, mi ha trasmesso questa passione.
2: Uguale. Questi solitamente li usiamo in casa per evitare che quando apriamo le porte con energia facciamo il buco nel muro. Però possiamo anche utilizzarli per i cassetti, per profumare i cassetti. Ossia, dietro c'è l'adesivo, nella parte con il feltrino, qua ne abbiamo uno bellissimo, enorme, questo me lo porto a casa, lo confesso. Possiamo prendere un po' di olio essenziale, questo è un trionfo di fiori, e con qualche goccia sopra possiamo, ecco, imbibire, penso si dica, spero che non ho sbagliato
1: penso
2: in italiano.
1: Di sì. Se qualcuno non è d'accordo ce lo può scrivere.
2: Ce lo scrivo, mi raccomando, che sono un po' ignorante in italiano. Lo appiccichiamo nel nostro cassetto, quindi tipo all'interno del cassetto, e avremo profumazione che continua piano piano per diversi mesi.
1: E ce la scegliamo noi.
2: Ce la scegliamo. Possiamo usare anche il nostro profumo personale. Abbiamo un profumo preferito, lo spruzziamo, poi se non si sente più dopo qualche mese, rispruzziamo di nuovo.
1: Rivaporizziamo.
2: Esatto.
1: Vabbè, qua siamo nel paradiso dei trucchetti, ma ora tutta questa tua passione, dedizione e precisione sull'elaborare, insomma, sistemi per la casa, dov'è che ti viene?
2: Allora, mi viene fondamentalmente dai miei genitori, che rispetto all'anno scorso sono tutti e due su. Quindi anche mio papà è venuto a mancare l'anno scorso, però comunque è una, come dire, una presenza sempre.
1: Ci accompagnano sempre.
2: Esatto, sono, guarda, proprio come la foto che si vede nello schermo, mi tengono per mano. Quindi papà, adesso non lo faccio vedere, i ragazzi dei microfoni mi uccideranno. Questo è mio papà, quindi me lo porto
1: sempre con te.
2: È sempre con me. Quindi spero di non fare danni con il microfono, più o meno, ecco qua. Quindi loro mi hanno trasmesso questa passione per, come dire, per arrangiarmi, per essere indipendente. Questo è il regalo più grande che mi hanno fatto, l'imparare a essere indipendente. Quindi a farmi la valigia da solo, a cucinare da solo, a non a pensare da solo, perché non siamo nati per essere da soli, ma per stare con le persone.
1: Vero.
2: Però il fatto di essere autosufficienti per me è l'insegnamento più grande che mi hanno mai dato.
1: E noi siamo contenti di apprendere da te, perché è un modo per far continuare a vivere anche gli insegnamenti dei genitori,
2: verissimo,
1: come nel tuo
2: verissimo.
1: Caso. E non so se questo è un insegnamento che ti deriva da loro o te lo sei elaborato tu, ma in questo caso poco importa, perché poi lo trasmetterai a noi e diventerà qualcos'altro. Perché qua vedo uno spruzzatore, vedo qualche cosa per, immagino,
2: orpello.
1: Creare uno spray.
2: Sì, esatto. Allora, noi spesso ci dimentichiamo che in casa abbiamo tutto quello che ci serve per fare anche strumenti, articoli per pulire la casa. Quindi, perché non, visto che è stagione di pulizie, fare una bella soluzione lavavetri, magari detergente per specchi, perché no? Quindi prendiamo uno spruzzino, che ci serve sempre, un po' di acqua, e poi con un po' di brillantante e di sapone per piatti, che sicuramente abbiamo in casa, creiamo questa soluzione, quindi acqua tiepida, mi raccomando, così ci serve, un po' di brillantante, ecco qua, un cucchiaio, quindi veramente basta pochissimo per avere una soluzione che è la fine del mondo. Sapone per piatti, poi se ce l'abbiamo colorato anche meglio. In questo caso, esatto, mescoliamo tutto quanto, che non deve fare la schiuma, ecco qua. Abbiamo il nostro imbuto, che non manca mai, e all'interno abbiamo creato una soluzione multiuso per i tavoli, per i vetri, per gli specchi, per non lasciare ditate, perché il brillantante aiuta un sacco, quindi a non lasciare quelle brutte ditate.
1: A fare in modo che non si depositino ulteriormente.
2: Esatto. E adesso ci mettiamo, dopo pulisco lo studio, così non vi...
1: Ma sai che facciamo? Cominciamo a pulire adesso. Diamo qualche spruzzata, andiamo in pubblicità e fra poco ritorniamo sempre con Francesco Saccomandi e i suoi rimedi. A fra poco.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, Carisma e Mistero.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo

0: basso Enval Soft. Prenditela comoda.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
2: Monta scale. Boh, mai sentito.
3: Ma come?
2: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
13: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.
14: Che favola!
15: Basta un penny!
16: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
17: Apritevi a una nuova filosofia
18: greca.
17: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
18: bontà.
19: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Francesco Saccobandi ha appena posato lo spruzzino perché ha finito di pulire tutto quanto lo studio con i suoi trucchetti. E adesso che altro ci vuoi insegnare?
1: Un'ultima cosa, quindi una sorta di crema leggermente abrasiva che possiamo usare per i lavandini, possiamo usare per i fornelli, ma anche, presente quelle scarpe da ginnastica che hanno la para, quella bianca, tutto che si sporca sempre? La facciamo così. Quindi prendiamo sempre con articoli che abbiamo a casa, quindi il bicarbonato, chi non ha a casa un po' di bicarbonato, quindi 250 grammi di bicarbonato, facciamo questa bella pasta abrasiva, eccola qua, 250 grammi. Poi mettiamo un po' di sapone per piatti, 80 ml, quindi sono circa 4 cucchiai, così andiamo anche ad occhio ma non troppo. E poi aggiungiamo l'acqua fino a ottenere una pastella. Questo è divertente anche con i bambini, se sei uno a casa magari hai bimbi e ti giochi, veniamo a giocare, facciamo un po' di, facciamo l'impasto per pulire.
0: Si gioca, esatto. E si fanno pulizie al tempo,
1: esatto,
0: stesso.
1: Esatto, quindi noi cerchiamo di, in questo modo di ottenere una crema, eccola qua, che già ricorda un po' quelle che sono in commercio, che chiaramente qui hanno meno sostanze chimiche, costano anche di meno.
0: Costano di meno,
1: che non
0: le
1: fa
0: facciamo
1: mai male.
0: Noi.
1: Esatto. Questa la trasferiamo, eccola qua, abbiamo la nostra crema all'interno di un contenitore con il beccuccio.
0: Come quelli per l'olio della pizza.
1: Come quelli per l'olio, benissimo. Così una volta che è dentro basta che la spruzziamo lungo il lavandino, il piano cottura, le scarpe e avremo una... Perfetto.
0: Questo va bene anche per i piatti quando ci rimangono rigati, segnati?
1: Bravissimo, bravissimo. Infatti, ecco, questa è un'altra cosa. Quando il piatto è rigato non è da buttare via, perché magari è sporco semplicemente solo della sostanza delle posate. Quindi basta una bella pulita così e tornano come nuovi.
0: Allora, Francesco, rimani con noi, perché qua c'è un po' di roba da pulire sul tavolo. Abbiamo pulito, hai pulito lo studio, ma il tavolo no, quindi buona pulizia. Ritorno fra poco da te e intanto vado dall'altra parte dello studio, grazie Alessandro, e per dare il buongiorno e il bentrovato a un altro ospite che ritroviamo con grande piacere, Stefano Nazzi, collegato con noi. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Con cui noi abbiamo avuto il piacere di averti in studio un po' di tempo fa, tutti quanti seguono Indagini, il tuo podcast che ci aiuta a non solo a conoscere ma anche a ragionare su fatti di cronaca che hanno riguardato la storia di tutti quanti, insomma, che sono stati presenti sui giornali, e siamo qui con te quest'oggi per parlare di Garlasco a fronte delle novità che ci sono state. Garlasco che tu a suo tempo avevi esaminato in una puntata del tuo podcast. Partiamo, vogliamo ricordare dove eravamo rimasti prima di queste ultime novità, Stefano?
2: Beh, eravamo rimasti alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, una condanna che era arrivata dopo un percorso molto ondivago processuale, nel senso che Alberto Stasi era stato assolto in primo e in secondo grado. Poi la Cassazione aveva fatto rifare il processo e lui era stato condannato a 16 anni. Anche le indagini avevano lasciato molti punti, controversi. E poi è cambiato tutto. Diciamo che sulla condanna di Stasi c'erano stati molti che avevano sollevato dubbi, appunto per il percorso ondivago, non tanto per... intervenire sull'idea della sua innocenza o colpevolezza, ma quanto sulla questione se fosse stato superato o meno il ragionevole dubbio. E poi da un anno a questa parte, poco meno di un anno a questa parte, è intervenuta la nuova indagine.
0: Esatto, e allora che cosa è successo nel 2025, Stefano?
2: È successo che la procura di Pavia, la nuova procura di Pavia, cioè il nuovo procuratore capo dei pubblici ministeri, hanno ripreso in mano le carte in seguito a un'indagine più complessa, diciamo, sul comportamento della precedente procura, chiamiamola così, e hanno considerato che le indagini fatte nel 2017 su Andrea Sempio, cioè un amico del fratello di Chiara Poggi, fossero state un po' superficiali, che ci fossero punti che non funzionavano, non quadravano tanto, e quindi hanno ripreso le indagini e siamo arrivati a questo punto in cui la procura ha chiuso le indagini e procederà alla richiesta di rinvio a giudizio a breve, secondo uno schema che viene considerato logico dalla dalla procura e supportato da numerosi elementi, questo sempre parlando con la voce della procura, secondo cui Andrea Sempio sarebbe stato l'unico assassino di Chiara Poggi, cioè non in concorso con nessuno, l'avrebbe uccisa perché nutriva nei confronti di questa ragazza una sorta di ossessione, diciamo sessuale, e poi avrebbe fatto di tutto per coprire questo omicidio.
0: Che cosa ci dice tutta questa situazione rispetto a come sono state condotte le indagini e agli esiti che ci sono stati?
2: Beh, ci dice quello che comunque molti avevano sempre pensato, che al di là dell'avere un'idea sulla colpevolezza o l'innocenza di una persone, parlo di Alberto Stasi, forse quando ci sono tanti dubbi, quando l'andamento di un processo è un divago, bisogna sempre ricordarsi quel principio che è in dubio pro reo, cioè che forse in certi casi è meglio assolvere piuttosto che rischiare di tenere in carcere una persona per tanti anni che è innocente. Ci dice anche che la magistratura è riuscita a mettere in discussione se stessa in questo caso e che comunque vada a finire, un errore ci sarà stato, o l'errore anni fa nel processo Alberto Stasi o l'errore oggi in questa indagine su Andrea Sempio. E poi ci dice tante altre cose, che un caso di cronaca quando diventa famoso e mediatico si presta a cose che tipo costruzione di castelli, ipotesi super fantasiose, e anche appunto purtroppo al coinvolgimento mediatico di persone che poi alla fine nelle indagini non c'entrano niente, ma che comunque in qualche modo vengono coinvolte. Insomma, questa storia ci insegna tante cose che non impareremo, perché poi al prossimo caso saremo ancora nelle stesse situazioni.
0: Di nuovo
2: situazioni.
0: Da capo a 12, dici. E in effetti tu Stefano adoperi un'espressione che è molto calzante quando parli di mostrificazione, perché dietro a quella parola, al di là della persona che c'è dietro, ma c'è proprio un atteggiamento di chi seguendo parteggia da una parte e dall'altra, il che può essere più o meno legittimo, ma poi farne un caso e appunto mostrificare diventa uno step successivo, diventa un'altra cosa.
2: Sì, sono anche in questo caso vari gli aspetti. Allora, la mostrificazione era avvenuta per Alberto Stasi allora, ricordiamo il biondino dagli occhi di ghiaccio, il bocconiano dagli occhi di ghiaccio, e avviene anche adesso. E questo non è un bene comunque, perché si tratta comunque di persone, di esseri umani, e anzi la mostrificazione è quasi un nostro sistema psicologico per allontanare queste persone da noi. Sono mostri, quindi sono un'altra cosa, invece sono all'interno delle nostre comunità, sono persone, esseri umani. E poi succedono anche altre cose, che noi ci convinciamo di determinate cose, e questo devo dire molto è dovuto ai social, a certe trasmissioni televisive, ci convinciamo di una verità granitica, noi la sappiamo, quello è colpevole, quello è innocente. Quando poi la giustizia va da un'altra parte, perché la giustizia non segue le regole delle trasmissioni televisive, dei social, noi non pensiamo, ecco, abbiamo sbagliato tutto a pensare, no, pensiamo, noi avevamo ragione perché io ho sentito quelle cose, io ho sentito quel conduttore che diceva quelle cose, e quindi si crea questo sistema di giustizia attesa, e se la giustizia invece va in un'altra direzione, noi diciamo è la giustizia che sbaglia. Ecco, spesso non è così, siamo noi che ci siamo fatti un'idea costruita in base a elementi che non avevamo, perché ricordiamoci, siamo ancora in una fase in cui noi sentiamo le voci della procura, cioè di una delle parti che ha ricostruito un processo, un percorso logico, molto logico secondo me, di cosa può essere successo, ma ciò che la difesa dirà, contrapporrà a tutto ciò che è stato detto in mano alla procura, noi non lo sappiamo ancora, perché la difesa, l'altra parte, ha avuto accesso agli atti solo pochi giorni fa. Quindi è ancora tutto molto in divenire, oltre al fatto che è sempre, diciamo, noi non siamo giudici, non siamo avvocati, siamo spettatori, osservatori, giornalisti. Avere convinzioni granitiche, dividersi per tifoserie, in questo momento c'è il team Stasi, il team Sempio, insomma, quando c'è di mezzo la vita, in questo caso la morte di una ragazza, e la vita di altre persone, non scordiamo la famiglia di Chiara Poggi, che è stata maciullata in questi ultimi mesi, diciamo la verità, insomma, si sono adombrati anche dei sospetti che trovo abbastanza incomprensibili.
0: Stefano, grazie per questa precisazione che speriamo possa essere veramente un qualcosa che si deposita nelle coscienze attive di tutte le persone e ne è testimonianza anche probabilmente di quel desiderio di conoscenza che va oltre il giudizio, va oltre il marchiare con un bollo, ne è testimonianza questo le tante persone che non solo ascoltano Indagini ma ti seguono anche nei live, in Indagini Live. Tra l'altro credo domani sera hai un appuntamento a Milano?
2: Sì, l'ultimo appuntamento di questa stagione, poi ci sarà, diciamo, i teatri estivi all'aperto, sarà a Milano al Teatro Arcimboldi domani sera.
0: Stefano Nazzi, allora grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
2: Grazie
0: a te.
2: Grazie a voi.
0: Ti aspettiamo sempre.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie.
0: 8.04, ritorno dal ecco qua, Forno Star, pronto già subito, che hai fatto qua? Non c'è neanche più un'impronta qua, vedo.
3: L'ho pulito tutto, sono esausto.
0: Noi volevamo tutto. Farti rilassare invece.
3: Ma no.
0: Allora, eccoci, che ci prepari?
3: Qua. Oggi, adesso ci muoviamo in cucina, quindi rispetto all'armadio in casa andiamo in cucina. Quindi questo succede spesso nel nostro mitico cassetto che ha tutto quanto, è presente quello dove c'è dentro la forbice e tutto, le forbici non tagliano, quindi come possiamo affilare le forbici in maniera facile e veloce? La nostra migliore amica in cucina in questo caso è la carta stagnola. La carta stagnola, basta prenderne poca. Io ho sempre un po' di titubanza, Susanna, perché i miei dicevano sempre costa cara, quindi usane poco, quindi...
0: Vabbè, la usiamo per la causa.
3: La usiamo per la causa. La pieghiamo diverse volte su se stessa, come se fosse un foglio di carta, in questo modo, e poi con le forbici la tagliamo tante volte. E adesso stiamo, Giacomo, affilando le lame delle forbici, in questo modo. Quindi ogni forbice che non taglia, la prendiamo e facciamo in questo modo. E stiamo davvero affilando le nostre lame. Non solo con le forbici, troppo buoni.
0: Anche con il tronchesino.
3: Anche con le tronchesine, con i tagliaunghie, allo stesso modo andiamo ad affilare le lame in questo modo, tagliando così, anche se per caso dovesse non tagliare più, non si voglia mai, in questo caso si sta affilando.
0: Io mi immagino te dentro casa che giri con la carta argentata cercando di affilare le cose e immaginando vari utilizzi.
3: Ma
0: di ogni,
3: e non è finita qui, immagini, perché ad esempio se le forbici avessero un po' di ruggine sopra, basta appallottolare sempre la carta stagnola e grattare e la ruggine viene via. E vogliamo dare l'ultima vita a questo povero pallottolo, diciamo in Romagna.
0: Manca poco.
3: Lo buttiamo dentro al nostro frullatore, chiaramente vuoto, prima era ecco. Chiaramente vuoto, lo azioniamo e così affiliamo anche le lame
0: del
3: frullatore.
0: Questo non ci avrei mai pensato.
3: E quindi in questo modo le nostre lame delle forbici sono affilate.
0: Sono talmente affilate che potrebbero tagliare i nostri guanti e immagino che però i guanti ci servano a qualcos'altro.
3: Assolutamente. Vogliamo finire un attimo prima il discorso della rotata. Abbiamo anche i coltelli, chiaramente. È presente i coltelli, quelli che si lanciano anche in cucina, a volte speriamo di no.
0: Non fatelo a casa.
3: Io a casa ho tantissime, quelle che in America si chiamano mug, le tazze. Per il caffè americano, che non beviamo il caffè americano noi in Italia, beviamo le tisane. Un ottimo uso alternativo, senti un po' nella parte in fondo, senti com'è ruvido?
0: Sì.
3: È ruvido perché può, non è fatto apposta, ma può servire per affilare le lame dei nostri coltelli. Quindi se per caso abbiamo in casa un coltello che non affila, prima di utilizzarlo per tagliare la nostra carne o le verdure, lo affiliamo con il retro, con la parte posteriore del nostro Mag.
0: E il gioco è fatto.
3: E il gioco è fatto.
0: Donne e uomini, è arrivato l'arrotino ed è Francesco Saccomandi. Che però, che prima di andartene, tu hai pulito tutto lo studio, hai pulito il tavolo, ma quel cuscino che è pieno di peli vari, di pelucchi, allora, io... e dei peli del cagnolino Luna, che adoro... vogliamo salutare, probabilmente ci sta seguendo il cane della nostra Miriam Giacanone.
3: Calvo come me, povero, povero cagnolino Luna. Allora, prendiamo i nostri altri amici, i migliori amici in cucina, i guanti da piatti, quindi quelli di plastica che usiamo per lavare i piatti. Questo è fantastico perché... Avete presente, si usi magari la spazzola adesiva, come ma no? Non li prende tutti quanti i peli. In questo caso invece, prendendo, guarda un po', in questo caso si radunano tutti quanti in fondo. Guarda un po', signore e signori.
0: Il nostro cuscino,
3: il cuscino è pulitissimo, è nuovo.
0: Ritorna nuovo.
3: Mi fai fare la televendita proprio.
0: Amici, amiche, il cuscino è nuovo e non ve lo vendiamo il cuscino, ma vi proponiamo tutti i trucchi di Francesco Saccomandi, che ora può dormire sonni tranquilli. Vogliamo ricordare, seguitelo sulla sua pagina Instagram, dove basta cliccare Francesco Saccomandi e trovate tutti, veramente tantissimi, tantissimi rimedi, dalla cucina, insomma qualsiasi cosa, veramente tantissime cose. E poi anche il tuo libro, eccolo qua, Trucchetti Furbi, sì, per la tua casa, se avete un'idea che dice ma che cosa posso fare, come

0: ho iniziato a frequentare questo santuario così per caso e mi ha subito affascinato. E siccome ero ragazza madre, mi sono sposata a 43 anni e ho detto: ma questo, se mai mi dovessi sposare, che ormai avevo deciso di non farlo, mi piacerebbe farlo qui. E così è stato, però ancora sentivo questo legame, ma era più superficiale. Poi è capitato che mi sono capitato un pochino di vicissitudini sul lavoro, a livello familiare, personale, e praticamente io venivo qui e mi mettevo davanti alla Madonna e protestavo, dicevo: però non è giusto, io sono una brava persona, però non doveva succedermi questo, non doveva succedermi quello. Delle volte praticamente piangevo anche. Però tutte le volte che uscivo da qui, che arrivavo, che ero disperata, mi sentivo più confortata. Se riesco a venire qui, io non riesco a togliere gli occhi dal suo sguardo perché mi riempiono di serenità e di gioia. Però anche quando non vengo, la sento vicina comunque.
1: Lei ha avuto pietà della mia mamma, o di me che ero così piccola. Il mio ex voto, diciamo, alla Madonna è stata una canzone. Mi cominciano a nascere le parole dentro, ma da sole quasi, Madre di Misericordia, immagine della Madonna, che poi sono semplici, quasi ovvie. Poi mi è nata la musica.

0: cioè sono stata una bambina molto birichina, sono stata dispettosa, cioè ho fatto come tutti, non è che mi avevo reso particolarmente pia questa memoria, però fedele sì, qui sono a casa. Non mi succede da nessuna parte. Per me è come se rientrassi nella mia prima casa e rivedessi la mia mamma.
1: E in quella casa, come veniva detto nel servizio, in quella casa ci vogliamo tornare subito, incontrando, collegato con noi, Don Giuseppe Pandolfo, che è proprio il rettore del Santuario della Madonna della Misericordia di Rimini. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie innanzitutto per essere collegato con noi, essere collegato proprio dinanzi a quell'immagine che è fonte di grazie e che è anche testimonianza di un profondo legame di quell'immagine proprio con voi missionari del Preziosissimo Sangue.
2: Esattamente, inizio però col dire che proprio oggi è la memoria liturgica della Madonna della Misericordia, anche se noi la stiamo festeggiando da tanti giorni ormai, abbiamo iniziato il triduo di preparazione dal 6 all'8 maggio, poi sabato scorso abbiamo avuto la processione per le vie della città, era proprio il giorno dedicato alla festa cittadina ed è stata veramente una grande emozione, no? Vedere Maria che cammina per le strade della città incrociando altri sguardi, no? La Madonna che mosse gli occhi continua a guardare i fedeli, ma tutte le persone, forse anche persone lontane dalla chiesa, non credenti, non lo so, avrà incontrato di tutto quella sera. E sono sicuro che ha lasciato uno sguardo materno nel cuore di tante persone.
1: Mentre stavi parlando scorrevano le immagini che danno la testimonianza del numero di persone che accorrono. È evidente che l'immagine della Madonna che volge lo sguardo sui fedeli, che poi li incontra nelle strade della loro città, è un segno forte della sua presenza in mezzo a noi.
2: Esattamente, infatti durante anche quest'anno insomma c'è stata una nutrita partecipazione nella Santa Messa in Basilica Cattedrale presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Nicolo Anselmi e poi ecco sono rimaste proprio anche fino a tardi, fino alla fine della processione, abbiamo finito intorno alle 23 tantissime persone che hanno accompagnato la Madonna che faceva ritorno nel suo santuario. È un gesto di devozione, ma ogni devozione non è una cosa a sé, è un gesto di affetto e l'amore del popolo nei confronti, in questo caso, della Madonna.
1: In che modo quell'immagine vi lega al vostro fondatore, a San Gaspare del Bufalo?
2: Sì, San Gaspare del Bufalo apre una prima comunità dei missionari qui nel 1824, ma ancora questa chiesa non era così come la troviamo adesso. Era più piccola perché era un ex monastero di clausura. Quando nel 1850 avviene il miracolo, il prodigio del movimento degli occhi,

0: Già San Gaspare in realtà era morto, però c'è stato proprio Don Giovanni Merlini, che è stato beatificato l'anno scorso, era in contatto diretto anche con Papa Pio IX, era uno dei consiglieri spirituali del Papa. Insomma, attraverso anche di lui il Papa poi riconobbe, diciamo, il prodigio, consegnando alla Madonna anche questa cornice preziosissima, piena di perle, di rubini, che adorna ancora, no, questo quadro. Quindi è anche la corona che viene mandato di incoronarla, anche se poi la prima fu rubata, questa è una copia. Però ecco, tante cose ci parlano di una storia concreta, che non è una favola, ma è qualcosa che tutti hanno voluto vedere e constatare a quel tempo, e che anche se oggi ancora noi non vediamo più fisicamente il movimento degli occhi, tuttavia sentiamo la custodia di Maria sulla nostra vita, e i riminesi la sentono profondamente.
1: Don
0: Quindi lo sentiamo
1: Romano,
0: noi come missionari, ma anche tutti quanti.
1: si chiama Madonna della Misericordia, quel titolo della misericordia che cosa ci dice, come arriva ai nostri cuori?
2: Arriva in questo modo, nel senso che lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio verso l'umanità e soprattutto verso quell'umanità che, ecco come ci raccontavano alcune testimonianze, che incontra momenti di difficoltà, di sofferenza, a volte anche di disperazione e non sa come andare avanti. E quello sguardo è l'amore di Dio che viene incontro a queste necessità. Quell'amore di Dio che si fa anche presenza in momenti storici. Pensiamo all'epoca in cui avviene questo evento. È un momento storico anche abbastanza complicato. C'è stata l'epoca della Rivoluzione francese, l'Illuminismo, i moti rivoluzionari. Quindi anche a livello politico c'era un po' di insicurezza. C'erano tante situazioni che non andavano. E questo evento diventa, ecco, quella presenza di Dio attraverso Maria che porta speranza, pace e serenità all'umanità. E credo che oggi ci sia bisogno anche di questo.
1: Torniamo a Rimini, perché vicino a Don Giuseppe dovrebbe essere arrivata la signora Gloria. Vediamo se riusciamo a ricollegarci per testimoniarci il suo legame. Eccola qua, signora Gloria, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno.
1: In che modo si esemplifica questo suo legame con la Madonna della Misericordia?
3: Intanto buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di condivisione. Io sono arrivata in questo santuario da quasi 3 anni, in un momento buio della mia vita dove proprio alla Madonna domandavo che ci fosse un luogo concreto dove sperimentarla, dove viverla e dove ritrovare la luce per ciò che avevo da vivere tutti i giorni. Un'amica mi invitò alla settimana di preghiera e in quella settimana di preghiera il quadro del prodigio era sul presbiterio come in questi giorni. Mi fermai alla preghiera, mi inginocchiai davanti al quadro e non riuscii più ad andare via da questo luogo, insomma. Si sentì proprio.
1: Grazie, grazie Gloria che con poche parole è riuscita a farci arrivare questa sua non solo devozione ma veramente il legame di una vita e come diceva Don Romano poco fa anche la vicinanza che uno si sente nei momenti più difficili. Grazie a Gloria, grazie a Don Giuseppe Pandolfo lì vicino a te, grazie per averci portato veramente nel cuore del Santuario della Madonna della Misericordia e grazie a Don Romano
2: Grazie
1: Sacchetti per essere stato qua con noi. Buona
2: a voi.
1: festa,
2: Grazie,
1: buona festa a tutti.
2: grazie,
1: Sono le 8:26, ci salutiamo per il TG 2000 Flash, la Santa Messa, e poi torna a trovarci Don Roberto Fabiani per parlarci del Rosario, perché naturalmente siamo nel mese di maggio, e anche del legame dei pontefici, in particolar modo di Papa Leone con il Rosario, venendo proprio dalla giornata dell'8 maggio vissuta a Pompei. A più tardi.
4: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Domani, in prima serata.
5: Bam! Scopri

0: La novità, Eat Natural fitta alla frutta. Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fitta alla frutta. Provale tutte!
1: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Io valgo.

0: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
2: Martedì. Al nord la pressione è in temporaneo aumento. Giornata stabile con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su molti settori, meno sul Triveneto. Al centro, atmosfera spesso stabile. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il clima mite. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di libeccio. Al sud, pressione in deciso aumento. Giornata estiva su molte zone, il sole sarà prevalente, il cielo spesso sereno e le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi in Sicilia. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash, vigilia del viaggio in Cina per il presidente Trump, che sui social si dice entusiasta dell'incontro con Xi Jinping. Intanto è muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump non esclude la possibilità di riprendere le azioni militari. In Libano, nonostante la tregua, a Tel Aviv i terroristi di Hezbollah continuano a lanciarsi missili e bombe. 6 persone sono rimaste uccise ieri in un raid aereo israeliano a Kfar Dunin, nel sud del paese. L'esercito ordina l'evacuazione di una piccola città di Somori in previsione di nuovi bombardamenti contro le basi dei terroristi. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. L'ira di Tel Aviv, che parla di oltraggio inaccettabile. Netanyahu è la bancarotta morale dell'Europa. La guerra in Ucraina, l'Unione Europea blocca la proposta di Putin su un ipotetico ruolo dell'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore al processo di pace. Un lobbista ad alto livello delle corporation statali russe, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Katja Kallas. Il negoziatore lo scegliamo noi, scade il cessate il fuoco, riprendono i raid russi, un morto. E con lo stallo delle trattative tra Stati Uniti e Iran continuano le oscillazioni del prezzo del petrolio. Il Brent apre sul mercato asiatico sopra i 100 dollari al barile. La politica italiana, al centro la nuova proposta di legge elettorale, il centrodestra, una riforma che garantisce governabilità e stabilità e apre il confronto con le opposizioni. Dopo le polemiche, la premier Meloni rinnova la fiducia al ministro Giuli. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, il ministro Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo, il virus a bassa contagiosità, siamo tranquilli, ma l'approccio è di massima cautela. In una circolare indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. 2 marittimi italiani in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati dell'Electrolux, il colosso svedese di elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona, massima attenzione.

Quindi sulla vertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese. Verrà presentato oggi il quarto rapporto Italia Generativa, l'indagine realizzata dal Centro di Ricerca della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dedicata alle condizioni delle donne nel lavoro e nell'impresa. Le conclusioni sono affidate a Eugenia Roccella, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Sarebbe stato un quindicenne a sferrare i colpi all'addome rivelatisi mortali per Bakary Sacko, il bracciante agricolo di 35 anni del Mali, ucciso sabato all'Alba Taranto. Il ragazzo che avrebbe usato un cacciavite o un coltello che portava con sé tra i 5, 4 minorenni e un maggiorenne, fermati ieri dalla polizia con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi. 100 anni della giornata internazionale dell'infermiere, oggi celebrazione in tutta Italia, l'Antonianum alle 10.30 si ricorderà l'impegno del mondo infermieristico italiano alla presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella. Al via stasera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia, il grande Auditorium Lumière, tra i protagonisti della prima giornata anche del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno a 20 anni dal debutto proprio a Cannes. Gli internazionali di Roma di tennis, oggi derby azzurro tra Sinner e Pellegrino, mentre Musetti affronterà Ruud, Dardari sfida Zverev, in campo anche Paolini e Rani nel doppio. E vi ricordo che è possibile rivedere anche questo telegiornale sulla nostra app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone e tablet. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé e a quell'ora della notte ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Gesù sta parlando ai suoi nel contesto, ecco, del contesto di intimità, nel contesto della Pasqua. E precedentemente aveva detto agli apostoli: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E Gesù sta aprendo il cuore ai suoi discepoli, come stamane lo fa con ciascuno di noi. Ma adesso, ecco, nella pagina evangelica che abbiamo ascoltato, comunica una cosa che crea sofferenza. Ora però vado da colui che mi ha mandato. E Gesù parla di distacco e incalza dicendo: perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Da dove nasce questa tristezza di cui parla Gesù? Di cosa parla Gesù quando dice queste cose? Gesù parla della sua morte, come del suo ritorno al Padre, a colui che lo ha inviato. Gesù così vive la sua realtà, sa da chi è venuto e a chi ritorna. Sant'Agostino spiega questo sentimento di abbandono dei discepoli con queste parole. Cioè, dicevo, i discepoli avevano paura al pensiero di perdere la presenza visibile di Cristo. Erano contristati nel loro affetto umano al pensiero che i loro occhi non si sarebbero più consolati nel vederlo. Ecco, allora Gesù cerca di dissipare questa tristezza dovuta al venir meno della sua presenza, rivelando il fine della partenza. Per chi parte? Ebbene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. Il Paraclito, il difensore, il consolatore, non li potrà raggiungere se Gesù non ritorna al Padre. E poi continua: conviene a voi che io ritorni al Padre. Della morte di Gesù, allora facciamo l'esperienza vera di quanto siamo amati, non prima. E quello che Gesù ha detto prima: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici. Io ho dato la vita per voi. La tristezza che nasce dal distacco è frutto della menzogna. E la menzogna è far credere che Dio non ci ama. La menzogna consiste nel non sentirsi amati. La morte di Gesù, invece, la morte e risurrezione, è il nostro guadagno. Nella notte, nella veglia pasquale, noi abbiamo cantato: felice colpa che ci meritò un così grande Redentore. Il nostro male, allora il nostro peccato, ha avuto come esito la manifestazione dell'amore del Signore. La morte di Gesù non è solamente un tornare però al Padre, ma anche dare la propria vita per generare figli di Dio, figli del Padre e fratelli amati. Alla luce di Gesù comprendiamo anche l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito non è solamente accanto a noi, ma anche in noi. Noi siamo davvero tempio dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani. Il testo di Giovanni oggi ci dice che lo Spirito ha anche il compito di convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Entriamo dentro a questa espressione. Cioè, la presenza vivificante e illuminante dello Spirito ci consente di capire in che cosa consiste il peccato. Il peccato altro non è che il tradimento dell'amore ed essere generate è il frutto dell'incredulità. Circa la giustizia,
Lo Spirito ha il compito di verificare la nostra docilità a Dio per essere davvero giusti al suo cospetto. E circa il giudizio abbiamo sentito, e convincerci che il principe di questo mondo è condannato attraverso la croce di Cristo. Cristo sulla croce ha condannato per sempre, ecco, il potere della morte, potere che si basa, ecco, sul grande inganno, come dicevo prima, che Dio non c'è padre, che Dio non ci ama, la croce di Cristo come sconfitta. La croce di Cristo invece ci svela l'amore infinito del Padre. Il Padre ci ha tanto amato che ha mandato il Figlio per noi. Gesù è condannato ingiustamente e porta su di sé il male di tutti, il peccato di tutti. Il male come conseguenza di tutto questo, ecco, noi comprendiamo che non si vince con un male più grande, ma con l'amore. Gesù sconfigge il principe di questo mondo, origine di ogni male, dando la vita per amore. E Santo Padre, venerdì scorso, qui ha pronunciato una frase molto forte, quando ha detto, che ci ha ricordato, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore che Gesù, il Signore, ci ha rivelato e donato. Solo l'amore salva. Questo è il solo modo di fermare il male, la violenza. Il male termina quando qualcuno, invece di restituirlo, lo porta su di sé. Non c'è altra via. Se si restituisce il male, la violenza, si moltiplica e non finirà mai. Gesù invece lo prende su di sé, su quel legno della croce, e lì lo fa terminare. Allora chiediamo alla Vergine Santa di imparare da Gesù a prendere su di noi magari i pesi, no? I litigi, le incomprensioni che possiamo sperimentare anche a livello nelle relazioni interpersonali, nelle nostre famiglie, sapendo che così si terminano, si bloccano e scoppia l'amore. Amen.

0: Carissimi fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, mandato da Cristo nel mondo, porta avanti il giudizio contro l'incredulità e sostiene coloro che credono. Con fiducia eleviamo al Padre Celeste la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i cristiani perseguitati e per gli uomini che affrontano la prigione per la giustizia, perché abbiano la fede per partecipare alla passione di Cristo che si prolunga in loro, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che continuano a perseguitare i cristiani, perché la luce del Signore risorto li illumini anche attraverso la testimonianza eroica dei martiri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che a causa dell'apparente assenza di Dio cadono nello sconcerto e nell'amarezza, perché la loro fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e dal nostro amore fraterno, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi che siamo radunati come una sola famiglia per attingere consolazione e forza dall'esempio di San Bartolo Longo, perché il Signore, per intercessione della Madonna di Pompei, possa sostenere i nostri passi, rianimare i nostri cuori e renderci apostoli del Rosario, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, che ci doni di poter andare incontro al tuo Figlio nell'esperienza di fede, che è frutto della potenza dello Spirito Santo. Rendici degni del mistero di vita che celebriamo e viviamo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

aceito o Senhor.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che in questi santi misteri compì l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce di decompimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fa di questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna e insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli possiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna, per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Ed è proprio nel segno di Maria che comincia la puntata di quest'oggi, dando il buongiorno a Don Roberto Fabiani, che è qui con noi.
1: Buon mattino.
0: Sacerdote della diocesi di Viterbo. Perché? Perché quest'oggi vogliamo parlare di Maria, siamo nel mese mariano e vogliamo partire proprio ritornando a Pompei, proprio ritornando alla giornata che ha trascorso l'altro giorno Papa Leone proprio lì a Pompei. Guardiamo queste immagini.

0: grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompei.
1: Alcune immagini queste di quella bellissima giornata che abbiamo seguito anche qua dallo studio e che ci introducono proprio a ciò di cui vogliamo parlare quest'oggi, cioè di quella piccola corona del rosario che accompagna sempre tutti quanti, particolarmente nel mese di maggio. Vogliamo allora fare un passo indietro e raccontare perché è così importante il rosario?
2: La sua importanza è sottolineata certamente dal 1000 in ogni periodo storico. Abbiamo da parte di più papi documenti del Magistero Petrino che parlano dell'importanza del rosario, ma a me piace nominare colui che proprio ha ridato al rosario un volto devozionale, ispirato non soltanto a delle icone, se posso dire, già usate e viste nel passato, ma riattualizzandolo. Adesso mi viene alla mente una parola che San Bartolo Longo usa nella supplica bellissima Madonna del Rosario di Pompei, catena dolce che ci riannodi a Dio. E mi riferisco a San Giovanni Paolo II, il quale nel lungo suo pontificato fra il 2002 e il 2003 dedicò proprio un anno al Rosario, anche con una esortazione apostolica da lui scritta, Rosarium Virginis Mariae. E Giovanni Paolo II, che poi ai 15 misteri già conosciuti dalla tradizione e dalla pietà popolare, ne aggiungerà altri 5, no? Misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, misteri della luce. Lui la presenta proprio come preghiera, insistendo sulla pace, insistendo sulla famiglia, insistendo su una vera devozione mariana. E abbiamo anche insegnamenti stupendi di tanti santi, nomino soltanto San Luigi Maria Ghignò de Monforte, mariologo stupendo, famoso, completo, devotissimo, che del rosario ci dice proprio la verità. Perché

0: umilmente faccio questa sottolineatura, perché è una preghiera conosciutissima, ma molte volte anche, non so, usata per delle intenzioni, chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori, a volte anche pregata male, perché da quanto lo sappiamo, da quanto ripetiamo parole per diverse volte, rischiamo di non far vibrare il cuore, se posso. San Giovanni Paolo II ridà al rosario una sua importanza biblica, mariana, mariologica, certamente, e vista in prospettiva della redenzione. Si invoca Maria, ma enunciando e contemplando i misteri della vita del Signore.
1: C'è un amico di TV 2000 e di Buonmattino che lega tantissimo della sua vita, anche della sua vita familiare, al Rosario. Lo conoscete anche voi, è il Cardinal Comastri. Ascoltiamolo.

0: Beh, a me quella devozione alla Madonna me l'ha trasmessa la mia mamma. La mia mamma era inconcepibile senza la corona del rosario. E quando io uscivo di casa, la prima domanda che mi faceva: ce l'hai il rosario in tasca? Sì, mamma, lo porto sempre, ci mancherebbe altro. Io ricordo benissimo quando la mia mamma, in una piccola chiesina dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, nella parte vecchia del mio paese, per la parte medievale, mi insegnò l'Ave Maria. Avrò avuto, penso, non più di 4-5 anni. E ricordo quando sono riuscito per la prima volta a dire tutta l'Ave Maria, dall'inizio alla fine. E la mia mamma in quella chiesina mi ha detto un bacio in fronte. Io ogni volta dico l'Ave Maria, risento il bacio della mia mamma. Io credo che la supplica alla Madonna esprime un po' la nostra povertà. Siamo tutti insufficienti di fronte alle sfide di oggi. Siamo tutti con forze sproporzionate di fronte alle sfide di oggi. Diventiamo proporzionati pregando. E pregando il Santo Rosario, che è l'arma dei poveri, dei semplici. Il Rosario possono pregare tutti. Per questo dobbiamo riscoprire tutti la preghiera del Rosario. E quando in una famiglia si prega insieme, la famiglia non deve temere niente. Madre Teresa diceva: quando una famiglia prega, stare tranquilli che non cade, non potrà mai cadere. E dobbiamo veramente invitare tutte le famiglie a riscoprire il Rosario. Papa Giovanni diceva: a casa mia la giornata terminava sempre d'inverno attorno al focolare, d'estate nell'aia dopo il lavoro dei campi, ed era mio padre che intonava il Rosario. A casa mia la giornata finiva così.
1: Queste le parole del Cardinal Comastri. Vedevamo tra l'altro l'immagine di Pompei e fra poco ritorneremo a Pompei riproponendovi un momento che include una parte della supplica proprio recitata da Papa Leone l'8 maggio scorso. Parlare di Papa Leone, poco fa nominavi anche Giovanni Paolo II, è anche parlare del legame che hanno avuto e che hanno i papi con la Madonna. Con Giovanni Paolo II l'abbiamo visto nella lettera apostolica, l'abbiamo visto anche in quel Totus Tuus, ma la ritroviamo anche in Papa Francesco, dove abbiamo visto subito proprio andare in continuazione questo suo legame con la Salus Populi, tant'è che poi proprio a Santa Maria Maggiore ha desiderato farsi seppellire, e poi naturalmente anche Papa Leone.
2: Sì, Papa Francesco, ecco, parentesi, ci ha educati anche alla devozione a Maria che scioglie i nodi. E ecco, un Papa, un pontefice che ci esorta a questa devozione è bello, c'è il perché, no? Pietro, che sta alla guida della Chiesa, vuol dire che confida, no, in colei che scioglie i nodi. E a tutti è noto il suo sostare alla Salus Populi Romani prima, dopo un viaggio apostolico, e poi la scelta volutamente, anzi lui in una sua espressione ebbe anche a dire: la Madonna mi ha detto che io dovrò riposare lì. E sappiamo che Santa Maria Maggiore, già bella, già importante come tempio maggiore dedicato alla Madre di Dio in Occidente, adesso acquisisce ancora più importanza proprio per il fatto che Papa Francesco riposa lì accanto a lei. Papa Leone, lo ricordiamo tutti, la provvidenza volle che il comigno della Sestina fumasse fumata bianca l'8 maggio 2015, ed è noto a tutti, se non sbaglio, il 10 maggio

0: dai padri agostiniani, quelli della sua famiglia religiosa, e con l'intenzione, con il desiderio di affidare il suo mandato petrino nelle mani di Maria. E questa visita che ha fatto a Pompei l'8 maggio, certamente per il suo anniversario, certamente come lui più volte dice, ringraziare la Madonna per tutto questo, ma anche sostare davanti a Maria in una città rifatta dalla devozione mariana. Pensiamo a tutto ciò che Bartolo Longo ha vissuto, ha proposto, ha coltivato, ha tramandato, ha arato in quella nuova Pompei, come viene chiamata. E ciò che a noi anche deve colpire molto su questa preghiera, specialmente gli ultimi pontefici, è una preghiera richiesta e offerta a Maria per la pace, per la pace. Perché dico questo? Perché se noi andassimo a vedere, a scorgere notizie storiche sul Rosario, pensiamo a San Pio V, pensiamo alla battaglia di Lepanto, no? Veniva chiamato arma, e possiamo chiamarla pure tuttora così, arma. Io stesso a un comandante di stazione, no, mi chiedo a Roberto, e dico: guarda, io però non ho denunciato la 50 colpi, lui restò male che io avessi una 50 colpi, poi la tirai fuori e mi disse: ma guarda te questo che mi
1: Ma te
0: fa.
1: devi stare attento però, che guarda che ti
0: Per me è
1: arrestano
0: così,
1: prima o poi.
0: però lo tranquillizzai quando vide questo. Quindi molte volte è stata proposta come preghiera efficacissima sicuramente, ma ripeto, improntata un po' sulla fortezza, sulla potenza, no, di questa arma per la pace. Con il passare del tempo e degli anni, anche il Magistero, no, ci offre sul Rosario veramente informazioni, inviti e motivazioni più dolci, più familiari, direbbe il Cardinale Comastri. Una preghiera bellissima, bellissima, da molti invocata e tenuta, molti altri, no? Proprio per questo suo ripetere l'Ave Marie, no? Un pochettino, come dire, ma no? Mi stanca. Noi dobbiamo anche recuperare, penso, un bel modo di pregare il rosario, proprio perché lo sappiamo a memoria, no? Rischiamo di correre, io chiedo scusa, a volte in parrocchia o in alcuni gruppi dove si prega, dico, sembra di stare alla Formula 1, no?
1: Che si comincia.
0: Tra l'Ave Maria e la Santa Maria ci passa un attimo proprio, invece no. Solo pensassimo che la prima parte dell'Ave Maria è il saluto angelico che l'Arcangelo Gabriele fa a Maria a Nazareth. Poi continua con le parole di Santa Elisabetta e poi la seconda parte, Santa Maria, la pietà cristiana. Solo a pensare a quelle: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, dovrebbe, no? Potrebbe mettere in circolo veramente nel nostro cuore, nella nostra mente, un pregarlo, ma come la Madonna lo chiede.
1: Allora, noi vogliamo ritornare a quel legame che c'è fra i papi, in particolar modo fra Papa Francesco e Papa Leone, di cui accennavi prima. Vogliamo farlo ritornando in quella nuova Pompei che nominavi. E vogliamo farlo attraverso un estratto da un documentario che conoscete, che si chiama Nelle tue mani, Bartolo Longo, il santo del Rosario, realizzato proprio da TV 2000, a cura di Fausto Della Ceca, di Giorgio Brancia, Serena Cirillo, Giacomo Di Fruscolo, Elide Maltese, ascoltando le parole di Monsignor Caputo.
2: Quando ho saputo che Papa Francesco, dalla cattedra del dolore dell'ospedale Gemelli, ha voluto approvare la canonizzazione del beato Bartolo Longo, il mio primo sentimento è stato un'immensa gratitudine per Papa Francesco. Quando la notizia è stata ufficializzata poco dopo mezzogiorno del 25 febbraio, le campane della Basilica di Pompei hanno

habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.

0: La supplica è una preghiera che è talmente amata che è capace di fermare il tempo. Le preghiere della supplica contengono delle parole universali perché esprimono l'afflato del cuore di ogni uomo, di ogni donna. Danno voce a quello che ciascuno vorrebbe chiedere a Dio con l'intercessione della più tenera tra le madri. Ecco perché questa preghiera è davvero, come la definiva Bartolo Longo, l'ora del mondo.
1: Volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono.
2: Io vi ricordo che questo documentario lo potete rivedere sulla nostra app gratuita, quindi rivederlo gratuitamente, Play 2000, scaricatela. Andiamo in pubblicità e a quella supplica pronunciata quest'anno da Papa Leone nell'anniversario del primo anniversario della sua elezione ritorneremo insieme a Don Roberto dopo la pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta giovedì dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo Enval Soft. Prenditela comoda.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma che, se non curato rapidamente, fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa

0: senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.

0: è il mese di maggio, di Rosario e dintorni. Stiamo parlando con Don Roberto Fabiani, sacerdote della diocesi di Viterbo. Abbiamo parlato del legame dei papi, di ciò che i papi hanno detto, fatto anche per il Rosario. E tu tra le mani, a proposito di papi, stringi proprio un rosario ed è legato a uno di questi papi che è anche santo.
1: Sì, è l'unico gioiello che ho. Non lo dico con sentimentalismo, ma è così. Intanto perché questo rosario me l'ha portato la mamma da Pompei proprio, ed io ero in seminario da qualche giorno. Mi portò questo rosario. Nello stesso anno, noi seminaristi di Viterbo fummo invitati a fare servizio liturgico da una santa messa presieduta da San Giovanni Paolo II, il quale, al termine salutandoci, ci donò a ciascuno un rosario. Allora io mi sono tenuto il rosario della mamma, perché
0: come
1: questo,
0: mamma,
1: questo
0: certo,
1: non c'è nessun altro. Però ho fatto inserire queste due parti del rosario donatomi da San Giovanni Paolo II, nel quale è scritto anche Totus Tus, il motto mariano e stupendo che lui adotta per tutta la sua vita sacerdotale, in modo particolare nel suo pontificato. Ed ecco, questo è, lo ripeto, è un tesoro, è quel rosario che mi riannoda personalmente a Dio.
0: E questa è anche testimonianza del fatto che, ce lo diceva anche il Cardinale Comastri prima, alcuni legami con la preghiera del rosario passano proprio attraverso persone che si conoscono, come è capitato con San Giovanni Paolo II, ma anche tradizioni di famiglia, legami di famiglia, come
1: con la mamma. Se posso dire una cosa, Giacomo, quando il nonno materno salì al cielo, ecco, noi sette nipoti maschi dei figli di questo nonno, e il più grande di noi doveva decidere chi sarebbe stato a casa con la nonna abitava sotto casa mia. Insomma, cominciò dal primo, saltò a me, andò all'ultimo, dico a me non mi tocca, dice tocca proprio a te.
0: Eccolo
1: perché
0: lì.
1: Dico questo? Perché io faccio la terza elementare, perdonate la nota confidenziale, e quindi 2 anni proprio in camera con la nonna, dopo sono in cameretta mia, e sta benedetta nonna, che io benedico tuttora, tutte le sere il rosario e le 100 requiem eterna, e questo avveniva sul cuscino, molte volte il cuscino mi abbracciava, no? E lei spronava, però ecco, non l'ho vissuta come costrizione, ma ripeto come educazione. Poi ecco, Cardinal Comastri faceva riferimento alla mamma, cosa che tutti noi possiamo certamente fare. Anch'io personalmente ho, come dirti, degli input che ho avuti da lei, e custodisco gelosamente, anzi sento quando sono in armonia, no, con ciò che la mamma mi dice.

0: ripete, e quando magari da bravo figlio birbante, no? Deraglia un po', però c'è questo desiderio. Poi, miei cari amici, c'è anche il fatto, e quello probabilmente con tutte le notizie storiche, devozionali che possiamo acquisire, c'è poi una parte personale, Giacomo, c'è una parte personale dove è quello scrigno, quel tesoro che ti porti dentro e tu sai perché ti affidi tanto a lei anche con questa preghiera.
1: È vero, però è anche vero che la parte personale si intreccia con le altrui parti personali, sì, perché poi sì, è un evento anche di comunità, si recita insieme sì, il Rosario molto spesso. E a questo proposito vogliamo collegarci con Don Paolo Stacchiotti, con la Chiesa di Santa Maria della Presentazione. Ciao Don Paolo. In compagnia di Angela Saul e Matteo Maggiano, a cui do il buongiorno, proprio per testimoniarci il vostro viverlo in comunità, è vero?
2: Sì, sì, siamo qui. In realtà non siamo nella nostra chiesa, ma siamo nella cappellina di Lourdes, che è una cappellina annessa alla chiesa, proprio nella zona delle case popolari di Torrevecchia, che è nata dal desiderio delle persone. Qui vediamo la Madonnina viene venerata in questa cappellina, e da qui un po' recitando il rosario, diciamo, all'interno della cappellina, poi piano piano è nata anche l'esperienza del rosario nel quartiere durante il mese mariano. Però in questo, come tu sai, io sto qui da poco tempo, quindi sicuramente sono più ferrate di me Angela e Matteo, che sono un po' la memoria storica di questa esperienza.
1: E allora sentiamole subito. Angela, cominciamo con te. Raccontaci di questa tradizione che ormai avete dei rosari nel quartiere.
3: Buongiorno. Sì, è iniziata con Don Crispino, Monsignor Crispino Borgia, con questa esperienza, perché sì, i fedeli la desideravano, la Madonnina e il Rosario nei vari palazzi, e quindi da lì è iniziata 15 anni fa e prosegue tuttora.
1: Matteo, è anche un modo per aprire sostanzialmente la propria vita, la propria casa, i propri cortili condominiali alla presenza degli altri. Perché? Perché è un modo per ritrovarsi come comunità, e credo che sia anche un modo per rinsaldare forse dei legami che ci sono, è così?
4: Esatto. Noi il giorno che viene la Madonna, a sera siamo tutti occupati, partecipa tutto il quartiere, in modo che diventa una chiesa. Portiamo sedie di tutto e di più per onorare la Madonna, arriva il parroco oppure qualcuno che lo sostituisce e si recita il rosario, tutti soddisfatti. E guai se non lo diamo tutti.
1: Allora, visto che in questo caso siete voi due le decane e Don Paolo è arrivato da poco, come si sta comportando Don Paolo all'interno di questa vostra tradizione?
3: Benissimo.
2: No, no, ma in realtà, come ti dicevamo loro, la cosa bella è che c'è proprio questo sentimento, per esempio in quelle immagini che state vedendo, che è il rosario di venerdì scorso, si vede anche la cura con cui viene preparato l'altare, i fiori. Poi per esempio è successa una cosa bella, che chi aveva preparato i fiori per il venerdì li ha lasciati poi a chi avrebbe ospitato il rosario il lunedì, quindi anche in questo si vede un po' l'aspetto comunitario, cioè che tutti si aiutano. E l'altra cosa bella è anche questa immagine della Madonna, che è, come ci eravamo già raccontati qualche giorno fa, l'immagine fatta dalle suore di Bastoggi, che poi resta dalla famiglia ospitante, quindi è questo simbolo anche religioso che resta proprio nel palazzo e resta lì per tutti, anche per chi magari forse non è pienamente d'accordo, per chi magari non crede pienamente, però c'è questa presenza, no? Indubbiamente poi la Vergine sa fare quello che deve fare, cioè intercedere per ognuno di noi, quindi è veramente una cosa molto bella.
1: Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi e per aver aperto anche a noi in qualche modo la vostra comunità che accoglie la Madonnina e Rosario. Grazie Don Paolo, grazie Angela e grazie Matteo. Sappiamo che siete due colonne su cui si regge tutto quanto, quindi confidiamo molto su di voi naturalmente. Appuntamento alle 21 per questa sera nel vostro quartiere. Ciao, ciao. E da queste testimonianze, quel legame che ci rannoda verso Dio, come dicevi, vogliamo rinsaldarlo attraverso la riproposizione di un momento, che è quello della supplica, che ha fatto proprio Papa Leone lo scorso 8 maggio a Pompei. Ascoltiamo.
5: Fratelli e sorelle, affidiamoci alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario. Invochiamola per la vita e la missione della Chiesa e per l'anelito di pace e di giustizia del mondo intero. O augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio. Noi non ti lasceremo mai più, tu ci sarai conforto nell'ora di agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o Sovrana consolatrice dei messi, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo.
1: Questa è la supplica, le splendide parole scritte da San Bartolo Longo per Maria, che, in cui ha riversato tutto il suo amore. E in quell'ora del mondo ci troviamo anche qualcos'altro, il pensiero per il mondo, per gli altri, perché il rosario è sicuramente preghiera e contemplazione, ma è anche unito alla carità. Ne è testimonianza Pompei con le opere di carità, ne è testimonianza San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio ha voluto casa sollievo della sofferenza, ma pensiamo anche a Madre Teresa con Calcutta.
0: Sì. Sì, sì, e tu citi questi testimoni, ma la litania è corposa e robusta, perché i santi che tu nomini e anche gente, no? Che non ha questo attributo, se posso, ecco, riconosciuto, dichiarato dalla Chiesa, lo ripeto, tuttora ci educano. In un tempo che viviamo, nel tempo che viviamo, ci sembrerebbe, no, una cosa un pochettino, tra virgolette, superata, ma è attualissima. Attualissima, io dico, come uomo e come prete, necessaria, urgente, utile, ci fa bene. Ascoltavo Don Paolo nelle esperienze, no, che in questo mese di maggio nelle nostre parrocchie si moltiplicano, non si può dire quella è più bella dell'altra. Io stavo pensando un po' alla mia parrocchia, nel Santuario Mariano. Ogni 14 del mese, ad esempio, è un'esperienza molto singolare, soltanto uomini, legate al perché della festa mariana del 14 maggio, soltanto uomini con il rosario in mano alla preghiera del rosario, magari quella volta al mese, ma vedere tutti questi, no, queste persone che forse durante il giorno non hanno questa pratica o questa, tra virgolette, bella abitudine, ecco, quella sera ti dicono: però il rosario ha ancora da dire, ancora da annunciare, ancora da riannodarci a Dio. Ecco, mi piace usare questo termine di Bartolo Longo.
1: Festa che tra l'altro è prossima, perché fra due giorni la celebrerete.
0: Dopodomani ci rivedremo.
1: E allora ci rivediamo dopodomani, ci collegheremo con te in un momento di festa e di giubilo, sì, per legarci a quella festa e vedere come la state vivendo, sì, lì da voi. 30 secondi per rivolgerti a chi sta a casa in questo momento, magari con rosario un po' impolverato.
0: Così semplicemente dico che oggi nel pregare il rosario sarete presenti tutti, il pubblico che è qui con noi e tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa nostra trasmissione. E io dico: se siamo affezionati al rosario, intensifichiamo; se non lo fossimo, cerchiamo di affezionarci. Non preoccupiamoci delle 50 o 100 Ave Marie, forse una decina, ma detta col cuore ha un valore, no, veramente stupendo. Quindi lasciamoci avvolgere e coinvolgere da Maria, che chiede il rosario come preghiera prediletta, sembrerebbe per lei, ma una preghiera che ci riporta Gesù suo figlio e, ripeto, ci lega a tutti verso la madre.
1: Grazie, Don Roberto, grazie per essere stato con noi e per quello che ci regali ogni volta che vieni.
0: Grazie.
1: Buona
0: grazie.
1: Giornata,
0: grazie,
1: ci
0: a voi.
1: Colleghiamo con te dopo domani. Con grazie voi ci vediamo invece domani, perché domani, 13 maggio, vi portiamo naturalmente a Fatima. Mentre adesso rimanete con TV 2000, perché 9.45 apre il nostro ambulatorio medico con Monica Di Loreto, il mio medico.
6: Grazie, grazie Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora, apriamo subito questo ambulatorio pieno, ricco di tanti argomenti, in più con ospite straordinario, guardate chi è.
7: Amici del mio medico, soprattutto a te Monica, ci vediamo tra poco per una bella seduta di fisioterapia con la dottoressa Sacchi. A tra poco.
6: E beh, Massimiliano Rosolino, fra un po' con lui vedremo i trattamenti appunto di fisioterapia per combattere il fastidiosissimo mal di schiena. E poi oggi è la giornata internazionale degli infermieri, queste figure professionali così importanti, e oggi vi insegneremo alcune tecniche infermieristiche per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Ed ancora, qualcuno di voi deve perdere alcuni chili di troppo, e non vi dovete affidare alle diete lampo, vi daremo noi le strategie giuste per perdere questi chili di troppo. E poi faremo un piccolo aggiornamento sull'antivirus che sta preoccupando un po' la comunità scientifica. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo, è questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, giovedì in prima serata.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova ad Anacol.
18: Nessun alimento riduce di più

0: colesterolo in modo naturale.
1: Basta scuse, prova Danacol.
2: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
3: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Il buongiorno in Italia è sempre unico, perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, molti di noi, molti di voi hanno bisogno di perdere qualche chilo di troppo accumulato magari in questo periodo invernale. L'estate è alle porte ed è anche giusto magari tornare un po' in forma, sentirsi anche un po' è meglio. Beh, ci darà la strategia giusta, anche perché perdere i chili in maniera sana, ci dirà tutto il dottor Giuliano Bezio. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie,
0: caro
1: Monica, grazie.
0: Dottore. Allora, però, la prima domanda è un po' d'obbligo, perché questo è un po' il periodo in cui tutti si mettono a dieta. E magari ci affidiamo alla prima rivista che ci capita sotto mano, magari guardando in TV qualche reclam particolare in cui si pubblicizza anche la possibilità di perdere chili in maniera anche molto veloci, e perché vogliamo arrivare in forma per l'estate. Ma cosa c'è di sbagliato in queste diete così lampo che promettono di perdere tanti chili in poco tempo?
1: Ma di base è che tendenzialmente non sono diete corrette, perché si va a togliere una gran parte di calorie sbilanciando il pasto. Quindi si va a perdere tanto peso, di base è acqua o massa muscolare, che invece è importantissima mantenerla, per ottenere un risultato di una perdita veloce, 2-3 kg in una settimana. Il problema è che poi tante persone, non bilanciando bene queste diete, magari hanno poi anche episodi di fame nervosa, quindi non riescono a gestire durante la giornata in modo corretto l'alimentazione. E un problema poi importante è quello che poi l'organismo si abitua a consumare sempre meno. E quindi poi quello cosa crea? Che in un secondo momento, quando quella necessità di perdere peso ormai è svanita, perché abbiamo perso tanto peso in poco tempo, riprendo a mangiare come prima, non ho imparato a mangiare correttamente, riprendo il peso, e quindi questo si chiama effetto yo-yo: perdo 2-3 kg, ne riprendo 3-4 e vado avanti così.
0: Per cui addirittura si riacquistano più chili.
1: Esatto.
0: Per cui bisogna avere una strategia alimentare, bisogna ovviamente affidarsi ai professionisti che fanno questo di mestiere, che possono aiutare, anche perché poi, lo ripeteremo, le diete sono molto personalizzate. E però, insomma, ci sono delle strategie che tutti noi possiamo adottare. Però iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rispondiamo a Fabiana, le scrive da Lodi e le chiede: ho fatto molte diete ma ho sempre perso pochi chili e poi li ho ripresi, perché non riesco a dimagrire? Questo è un po' il dilemma un po' di tante persone che ci stanno seguendo magari in questo momento.
1: Allora, come si ricollega benissimo,
0: esatto,
1: a quello che abbiamo prima detto. Prima di tutto bisognerebbe capire anche il peso di partenza di questa signora, perché magari non aveva questa necessità così clinica importante di perdere peso, ma voleva lei vedersi in modo diverso meglio. Anche quello comunque
0: ci sta,
1: per l'amor di Dio. Però bisogna vedere che cosa ha fatto, cioè quante calorie si è tolte. Magari ha diminuito le calorie, ma non così a sufficienza per perdere peso, perché ricordiamoci, la perdita di peso di base è una differenza tra quanto introduco e quanto brucio. Magari non fa attività fisica, magari non dorme anche bene, perché anche il sonno regola la fame e l'appetito, magari ha una fame nervosa, una fame emotiva che non le consente di gestire bene la dieta, quindi
0: magari si spilucca durante il giorno.
1: Brava, proprio perché magari tolgo le calorie nei pasti principali, poi metà pomeriggio fame e mangio un qualcosa che in quel momento non mi permette di perdere peso. E poi, ripeto, ribadisco, magari non c'era una necessità clinica di perdere peso ed è lì il momento in cui bisogna affidarsi a un professionista, non
0: certo,
1: per tirare l'acqua al mio mulino, ma perché ci vuole ancora più attenzione in quello che si fa.
0: Esatto. E allora, come si fa a identificare invece un paziente obeso che necessita magari, non solo, poi parleremo anche di questi nuovi farmaci che hanno e che ci sono, per fortuna, dico io, per combattere l'obesità e il grave sovrappeso. Allora, come si fa a identificare questo paziente?
1: Di base è una diagnosi l'obesità che va fatta, viene fatta dal medico specializzato poi in obesità. Però di base la regola principale è calcolare l'indice di massa corporea, ovvero il rapporto peso-altezza, anche se questo indice ormai, grazie a Dio, si è visto non essere più sufficiente, perché io posso essere in uno stato di forte sovrappeso ma avere una percentuale di massa grassa molto bassa, perché ho una percentuale di massa muscolare maggiore. Però sicuramente l'indice di massa corporea è un primo indice. Il grasso viscerale, le circonferenze addominali, cioè quel grasso che è localizzato a livello dell'addome e che crea, può creare patologie cardiovascolari, aterosclerosi, aumento di colesterolo, infarti, ictus. Se è una persona che ha già provato altre diete ma non riesce a perdere peso, ci sono determinate caratteristiche che possono identificare, o meglio diagnosticare, una persona obesa. Queste sono le basi.
0: Le basi. Allora, qual è il percorso nutrizionale medico che un paziente obeso poi dovrà seguire?
1: Ma possono essere diversi. A oggi, una volta è stata effettuata una diagnosi di obesità dal medico, il percorso è tendenzialmente una dieta personalizzata fatta dal medico o dal dietista o nutrizionista, in maniera tale da avere degli obiettivi da raggiungere, che solitamente sono la perdita di peso. E non dimentichiamoci che spesso e volentieri un paziente obeso ha anche magari il colesterolo alto, la pressione alta, una glicemia non compensata, altre situazioni che con la perdita di peso vanno a migliorare, oppure associare alla dieta anche un minimo di movimento, attività fisica, movimento, oppure anche una terapia farmacologica. Dipende da caso a caso.
0: Per cui esatto. Quanto è importante identificare anche il paziente, poi con lui fare un percorso sia nutrizionale sia un percorso terapeutico medico, questo multidisciplinare. Però rispondiamo anche a Pasquale, le scrive da Chieti e le chiede: sono in sovrappeso, fare digiuno un giorno alla settimana o saltare un pasto aiuta?
1: No. Assolutamente no. Cioè, il digiuno di un giorno non porta nessun beneficio. Ricordiamo che il digiuno è nato più per un discorso antinfiammatorio, definiamolo così, ok? Ma è semplice non mangiare un giorno, mi peso il giorno dopo.
0: Il famoso digiuno intermittente di
1: già,
0: cui
1: già quello è già più, se fatto in modo corretto, è già più giusto seguirlo, ma il digiuno di un'unica giornata non serve a nulla per perdere peso in quel giorno lì, non serve, cioè nel lungo periodo non ho un risultato che posso mantenere. Il digiuno intermittente in realtà...
0: Cioè saltare un pasto poi di fatto.
1: Cioè tanti lo fanno senza pensare che stanno digiunando quel pasto quella volta, manca tempo, non hanno fame, sono veloci, mille occasioni. Il digiuno intermittente invece è già più strutturato, è associato anche quello a uno schema alimentare bilanciato e controllato, quindi l'effetto nel lungo periodo non è solo quello dimagrante, ma anche quello di una sensazione di miglior benessere.
0: E dove non mancano neanche tutti i nutrienti, esatto. Insomma, se fatto sempre seguito da un professionista, esatto. Mai fare il fai da te, che no. Può essere addirittura pericoloso. Io ho detto, insomma, il paziente, prima ho fatto una premessa, il paziente deve essere seguito, ci sono i professionisti per questo, però c'è uno schema un po' generale che lei ci può fare, come ci dobbiamo comportare a tavola, ci può dare uno schema, un aiuto? Ecco.
1: Allora, di base sono le solite regole che vengono date, quindi i classici tre pasti più eventualmente due spuntini. Nei due pasti principali, pranzo e cena, ci devono essere le fonti di carboidrati, di proteine, di fibra e di grassi, quindi un primo con un secondo un contorno, un secondo con del pane o delle patate un contorno, della frutta che può essere mangiata a fine del pasto o a metà mattina, a metà pomeriggio, una colazione che è importante, non è il pasto principale perché è il pranzo il pasto principale, ma un minimo di colazione va fatta, che

0: può essere una parte liquida.
1: Ah, non è più il pasto più importante della giornata.
0: Ma diciamo che è importante, però la parte maggiore di calorie
1: è il
0: pranzo, perché se salto completamente il pranzo, che è metà giornata, e arrivo magari a cena che ho fame, perciò la maggior parte delle calorie devono essere mangiate nel pranzo, okay? Anche perché a cena, se faccio una cena importante, poi devo andare a dormire, magari risulta anche più difficile addormentarsi. Però la colazione è da fare, appunto sono i tre pasti principali, però uno yogurt o del latte o del tè con dei cereali o delle fette biscottate o del pane con la marmellata è la classica, come può esserci anche una colazione un po' più salata, quindi delle uova, del pesce, dei formaggi freschi, insomma. Sono indicazioni molto
1: generiche, però insomma già seguire queste indicazioni non sarebbe male.
0: No, questa è un'alimentazione corretta.
1: Corretta, ecco, poi la grammatura, le porzioni, quello è un altro discorso. Dottore, non possiamo non parlare, un po' l'abbiamo accennato, dei farmaci, sì, che hanno rivoluzionato un po' il mondo delle diete, ma non solo. Sono farmaci importanti, sì, che devono essere prescritti da un medico e seguiti, abbiamo detto che è un percorso un po' multidisciplinare. Sì. Quanto è importante, oltre al farmaco, seguire anche una terapia alimentare, che di fatto diventa una terapia, o sbaglio?
0: È una terapia, sono una attaccata all'altra. Cioè, certo. Ci sono purtroppo medici che danno solo il farmaco e saluti, con due indicazioni, ma in realtà il farmaco è associato a una terapia alimentare, a uno schema dietetico. La dieta serve per quale motivo? Essenzialmente per gestire eventuali sintomi che ci possono avere con l'utilizzo del farmaco, che in alcuni casi può esserci della nausea, del bruciore di stomaco. B, che col farmaco è talmente forte su alcuni pazienti che va a togliere la fame in modo evidente, e quindi il paziente in automatico toglie il cibo, ma con una dieta di base almeno si dà il minimo
1: i nutrienti giusti,
0: micro,
1: no?
0: E macro, anche certo, se eliminare le vitamine, per avere una giornata tranquilla, essere in forze e vivere correttamente. Ma la terapia farmacologica, che poi può essere cronica, quindi a vita, o in alcuni casi, dipende un po' da paziente a paziente, può essere ciclica, diciamo così, o meglio periodica, serve anche per insegnare, educare al paziente come mangiare in modo corretto. Perché poi nel momento in cui si arriva al peso target, il farmaco viene fatto un decalage, cioè un dosaggio minimo di mantenimento, e in quel caso il paziente deve aver capito come mangiare.
1: E noi vediamo concretamente che cosa è successo a un suo paziente ad un anno dal trattamento farmaci più terapia alimentare. Mi piace terapia farmacologica terapia alimentare, perché di fatto deve essere seguito con una dieta assolutamente importante. Sì. Dopo un anno che cosa è successo? No, questa è la dieta proteica. Se mi fate vedere esattamente il prima e il dopo, ecco, vediamo. Lui, sono stati persi 51 kg in un anno.
0: È evidente il cambiamento. La cosa importante in questo paziente, oltre alla perdita di peso, terapia farmacologica e dieta, è che su 51 kg di peso perso, lui ne ha persi 46 di massa grassa. Quindi le diete nella terapia farmacologica servono anche per non perdere quella massa muscolare, che invece è fondamentale anche per mantenere il metabolismo attivo, quindi per continuare a bruciare correttamente. Questo è un risultato ovviamente evidente, eclatante, ed è il classico paziente obeso che 2-3 anni fa veniva mandato direttamente nella chirurgia bariatrica, quindi chirurgia dell'obesità. Con l'avvento del farmaco, grazie a Dio,
1: per fortuna,
0: questo è un risultato
1: straordinario, ad un anno di distanza, veramente persi tanti chili. Grazie al dottor Giuliano Bezzo, grazie per queste consigli e queste novità. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Valentina Sacchi, benvenuta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, Monica.
1: Fisioterapista, per noi è un piacere, perché lo vogliamo ricordare, voglio fare un applauso anche, non abbiamo il pubblico, però la dottoressa prepara i nostri campioni.
2: Sì, insomma,
1: del passato e presenti anche, no?
2: E non solo,
1: vabbè, io parlo di campioni in generale.
2: Assolutamente sì.
1: Ma sì, anche tante persone normali, cioè che non hanno bisogno di ricorrere molto spesso alla fisioterapia, però in alcuni casi devono farlo, perché come nel caso del mal di schiena, lombalgia, tanti italiani soffrono di mal di schiena e purtroppo, ahimè, convivono con questi dolori, mentre insomma con alcuni esercizi di fisioterapia, con alcuni trattamenti fisioterapici, insomma il mal di schiena, il dolore si può stare sicuramente meglio. Allora, però noi prima di vedere all'opera la dottoressa con il nostro Massimiliano Rosolino, fra un po' entreremo dentro lo studio

0: della nostra dottoressa, vorrei capire un po' le cause della lombalgia, dottoressa.
1: Allora,
0: quali sono?
1: Innanzitutto penso che la maggior parte delle persone abbiano sofferto almeno una volta di mal di schiena nella vita.
0: Sì.
1: Almeno 8 su 10 abbiano sofferto.
0: Un po' come il mal di testa. Io lo paragono sempre a
1: mal di
0: schiena. Una volta nella vita.
1: E le cause sono molteplici. Mm-hmm. Se mi voglio ricondurre al dottore, anche l'obesità e il sovrappeso ha la sua influenza sul mal di schiena, perché la colonna deve sopportare un peso maggiore ed è importante che anche l'addome, i glutei, il core sia abbastanza
0: forte.
1: E quindi il sovrappeso, lo stress, non c'è bisogno solo di fare uno sforzo, sono rimasto bloccato con la schiena, quindi ci sono fattori come lo stress, la malpostura, il poco movimento, quindi l'inattività, il troppo movimento. E poi ovviamente le cause meccaniche, l'ernia del disco, la sindrome delle faccette articolari. Qui noi abbiamo, se vogliamo parlare proprio di colonna, la curva lombare che attutisce i movimenti della colonna. Se questa colonna lombare, la lordosi lombare, viene rettilinizzata, quindi diventa dritta, tutto lo stress, tutti i movimenti, tutto il peso ricade ancora di più.
0: Sulla parte,
1: quindi bisogna anche, importante mantenere le curve fisiologiche.
0: Allora, come ha detto la dottoressa, almeno una volta nella vita noi abbiamo avuto un piccolo, magari diciamo così, dolore ma di schiena, nella parte bassa, nella parte lombare appunto della nostra schiena, e noi siamo entrati nel suo studio, dottoressa, per trattare un paziente speciale, ma per vedere esattamente che cosa succede quando un paziente come Massimiliano Rosolino in questo caso entra nel suo studio e deve fare un po' di trattamenti fisioterapici. Vediamo insieme.
2: Monica, sono qua pronto per fare una bella dimostrazione su un'analisi di postura, una posturale, che permette di capire come siamo messi con il nostro equilibrio quotidiano. Tutto questo grazie alla dottoressa Sacchi, che ho un attimo sequestrato.
1: I nostri trattamenti per la colonna o anche per altre patologie, anche di arti inferiori, possono cominciare facendo questa analisi accurata con questo macchinario che si chiama Motifisio, che è un dispositivo medico avanzato basato sull'intelligenza artificiale, dove valuta la tua postura statica, dinamica e il tuo equilibrio e ci aiuta a capire i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. Adesso facciamo una foto statica e vediamo com'è la sua postura. Facciamo l'analisi posturale su un fianco. Facciamo l'analisi dell'equilibrio. Quando te lo dico io, devi alzare prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Per favore sollevi il ginocchio sinistro. Per favore sollevi il ginocchio destro.
2: Adesso abbiamo fatto lo screening, lavoriamo su quello che sarà il percorso di riabilitativo.
1: Adesso vediamo tutta la tua parte sulla colonna, dove hai questo atteggiamento scoliotico, le spalle leggermente incifosi e soprattutto la cervicale. Allora Massimiliano, adesso andremo a lavorare sia sulla parte lombare, ma soprattutto sulla parte dorsale, dove abbiamo visto che sei un po' più debole.
3: Debole, Monica, ma hai sentito cosa ha detto? Debole.
1: Faremo un massaggio trasverso profondo, un massaggio connettivale, dove partiremo dalla colonna e andiamo fino alla parte dorsale e cervicale. Pensate che a lui la prima terapia gliel'ho fatta nel 1996.
3: A 18 anni, quindi 30 anni fa, ragazzi.
1: Mi vuoi raccontare come è successo?
3: Mi ha fatto terapia perché durante il riscaldamento di una gara, perché lei nuotava, era un'ottima nuotatrice, durante il riscaldamento ha ben pensato di darmi un bel calcio.
1: A rana, perché io non vedevo chi c'era dietro.
3: Comunque, visto che era già una fisioterapista, poi mi ha curato. Ah, che bello questo, è incredibile la sensazione, perché cosa succede? Al giorno d'oggi viva i macchinari, però è pur vero che la grande fortuna del fisioterapista, che è un po' una delle figure che io preferisco in assoluto, di quelle che possono aiutare a prevenire e anche migliorare, se vogliamo anche la performance sportiva, mi piace il lavoro manuale, perché io sento che lei sta scollando queste tensioni, non soltanto lì per lì, ma insomma poi è un beneficio che puoi, come dice, gustare per svariati giorni. A volte uno non si accorge di quanto era contratto fino a quando non ti leva la contrattura, non ti leva la tensione e dici: ma veramente stavo così male prima?
1: Esatto, non pensavo di stare così male.
2: Allora Monica, la nostra seduta di fisioterapia, quindi c'è ridimensionata, è finita, io oggettivamente mi sento meglio, brava magica fisio.
1: Grazie.
2: E bravo io che ti sopporto da 30 anni. Te la rimando in studio e noi ci vediamo presto.
1: Arrivo.
0: Grazie ovviamente a Massimiliano Rosolino, ti aspettiamo qua Massimiliano, vieni, corri da noi, veramente è un gran sollievo avere con noi anche la dottoressa Sacchi che risolve tanti problemi.
1: Esatto,
0: assolutamente sì, so che è molto impegnato, però torniamo a parlare di mal di schiena. Non solo i grandi campioni hanno bisogno della fisioterapia, anche persone comuni che appunto anche per delle posture scorrette che noi abbiamo durante la giornata e non solo per i traumi, come ci diceva la dottoressa Sacchi. Però quando c'è un dolore acuto, improvvisamente ci alziamo la mattina e non riusciamo neanche a stare in piedi per il dolore acuto appunto che avvertiamo, dobbiamo correre subito dalla fisioterapista oppure prima un po' a riposo e poi iniziare a fare i trattamenti fisioterapici? Okay. Come ci dobbiamo comportare?
1: Dipende dal tipo di dolore acuto. Se è un dolore che proprio non ci fa muovere, ci fa ovviamente bloccare a letto, dobbiamo chiamare il medico e il medico capirà se avete bisogno di farmaci o no antinfiammatori. Se invece il dolore è acuto ma mi posso muovere, l'immobilità è sconsigliata, quindi io direi andare subito dal fisioterapista per trattamenti manuali, soft ovviamente, di respirazione, manuali delle zone anche circostanti del dolore, perché magari io mi contraggo sulla zona lombare, per difesa anche la zona cervicale e dorsale ne soffre, quindi cominciare subito a trattare le zone limitrofe e fare esercizi di respirazione per rilassare la parte.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, dottoressa, pochissimi istanti di pubblicità, rimanete lì perché vi insegnerà la nostra cara dottoressa quali sono gli esercizi che noi possiamo fare per prevenire il mal di schiena e anche per trattare un po' i primi sintomi di questa lombalgia che ci tormenta. Restate lì e non vi muovete, torniamo subito.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Domani, in prima serata.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua

0: città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
3: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
2: Prima che sia troppo tardi.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
5: Bentornati in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Valentina Sacchi, adesso ci ha raggiunto anche la paziente Carla, perché vi abbiamo promesso alcuni esercizi da poter far vedere, insomma, che potete fare anche voi a casa se magari soffrite di mal di schiena, ma anche come prevenzione di un futuro eventuale mal di schiena. Allora iniziamo a far vedere questi esercizi.
6: Esatto, questa è proprio come routine quotidiana, la mattina quando ci si sveglia, sì. Noi li faremo sul tappetino, però ovviamente ci sono persone che sono impossibilitate a mettersi per terra, lo possono fare tranquillamente sul letto, sperando che non sia troppo morbido.
5: Comunque allora, abbastanza rigido, insomma, un po' ortopedico dovrebbe essere il materasso.
6: Allora cominciamo, dopo la lunga nottata dove la colonna è rimasta immobile, cominciamo a fare un po' di mobilizzazione con l'esercizio del gatto. Quindi in arco la schiena, inspirando, e cifosizzo la parte, espirando. Tutto questo lo potremmo fare per una decina, quindicina di volte.
5: Perché è importante la respirazione? Perché ha detto ispirando e espirando?
6: Perché così facilito l'allungamento della colonna. Quindi è importante associare e coordinare bene la respirazione.
5: E questo per quante volte lo dobbiamo?
6: Una decina di volte, 10-15 volte. Dopodiché mi metto con il sedere verso il tallone e mi allungo piano piano, sempre espirando.
5: Espirando.
6: E piano piano con le mani cerco di andare più avanti, anche se effettivamente non mi muovo, è importante sempre per l'allungamento della colonna.
5: Che le mani vadano avanti.
6: Che le mani vadano avanti, sempre coordinando l'espirazione e l'ispirazione.
5: Poi, questo è il secondo esercizio.
6: Questo è il secondo, sempre 10 volte.
5: 10
6: Poi
5: volte.
6: Mi posso mettere supina, mi prendo una gamba, me la porto al petto, cerco di tenere il mento al collo, e le spalle aperte. Mentre espiro, quindi butto fuori l'aria, la gamba me la porto al petto 5-6 secondi e rilascio. Apro le spalle, doppio mento, quindi diciamo che guardo verso l'ombelico e lo faccio prima con una gamba, poi lo faccio con l'altra gamba. Sempre ricordando
5: del mento che deve,
6: e poi con tutte e due le gambe insieme.
5: Tutte e due le gambe insieme. Sempre 10 tutte volte insieme. Sempre facendo attenzione anche alla respirazione.
6: Poi abbiamo un bel muscolo da strecciare, che è il famoso piriforme, che va molto di moda ultimamente.
5: Sì, si parla molto.
6: Patologia del piriforme. Quindi metto il piede contro il ginocchio, cioè sopra il ginocchio, e spingo aprendo, cercando di aprire qui il ginocchio il più possibile.
5: Tirando verso...
6: Sempre tirando verso il petto.
5: Verso il petto.
6: Sempre mentre tiro, espiro. È fondamentale questo.
5: E in questa posizione quanti secondi? Più...
6: 6-7 secondi.
5: Ok. Lo faccio una gamba e dall'altra.
6: Prima in una gamba, poi nell'altra.
5: E questo è importante. Allora, abbiamo visto che questa è una mini routine da fare, sì, tutte le mattine quando ci alziamo, esatto, proprio per allungare la nostra colonna. Però noi abbiamo detto, come lei ci ha ricordato, dottoressa, che noi ogni giorno abbiamo delle posture un po' sbagliate.
6: Sì.
5: La prima postura sbagliata è sicuramente noi non sappiamo sederci sulla sedia.
6: Esatto.
5: Allora, come dovrebbe essere una postura corretta?
6: Allora,
5: quando siamo in questo caso sulla sedia, ma anche magari sul divano, no?
6: Sì,
5: magari,
6: sì, certo,
5: tante persone.
6: Innanzitutto io consiglio sempre, quando anche si lavora sulla sedia, siamo al PC o siamo sul divano, ogni mezz'ora alzarci e fare, diciamo, una passeggiata, sgranchirci un po', perché la posizione seduta è la peggiore per la colonna, perché i dischi vanno proprio a soffrire.
5: Mm-hmm.
6: Quindi io sto con le spalle aperte.

0: collo, le spalle aperte. Se la sedia è alta, il divano è alto, potrei mettere una scatolina sotto i piedi,
1: okay,
0: un rialzo per detendere tutta la parte lombare.
1: Ok.
0: Quindi da qui, sempre in espirazione, possiamo anche aprire le spalle ogni tanto mentre si sta seduti e ogni mezz'ora, come dicevo, alzarsi.
1: Alzarsi proprio per
0: esatto,
1: non stare.
0: C'è anche un esercizio che si può fare quando ci si alza in piedi.
1: Ecco, e vediamo questo in piedi che possiamo fare.
0: Allora,
1: senza sedia, ecco.
0: No, no, infatti, io faccio finta di essere
1: un muro.
0: Io sono il muro, mi metto di traverso così. La colonna deve aderire al muro, sempre il mento rimane al collo. Faccio, diciamo, un mezzo squat, scivolo, cercando di tenere la parte lombare...
1: Attaccata al muro?
0: Attaccata al muro. Sto qui 6, 7, 8 secondi. E poi mi rialzo sempre molto lentamente.
1: Quindi è un po' faticoso questo, sì, quando si sta, è vero?
0: Però se si scivola al muro e si prende proprio come routine quotidiana per chi sta anche in ufficio, che dice certo, io non mi posso mettere per terra a fare gli esercizi,
1: questo è la soluzione.
0: Questo è importantissimo.
1: Questo potrebbe essere
0: quindi
1: importante.
0: Quindi sempre associare seduto, in piedi. Quindi trovare appunto delle soluzioni per stare meglio.
1: Meglio. Grazie alla dottoressa Valentina Sacchi. Grazie. Non abbiamo tempo per il taping la prossima volta.
0: C'è
1: anche quello. Faremo vedere esattamente l'esatta, come deve essere messo il taping. Io ringrazio. La prossima volta, prometto, abbiamo pochi minuti perché insomma è una puntata ricca di argomenti. Grazie ovviamente alla signora Garda.
0: La prossima volta faremo anche quello.
1: Esatto, grazie. Adesso venite con me. Oggi è la giornata internazionale degli infermieri. Noi facciamo un plauso a tutti gli infermieri in questo momento ci stanno seguendo, che stanno continuando a dare una grossa mano a noi pazienti. Intanto saluto e ringrazio la dottoressa, la professoressa Maria Matarese, presidente del corso di laurea in infermieristica all'Università Campus Biomedico di Roma ed esperta di assistenza geriatrica. È proprio questo, noi vogliamo aiutare sia le persone che in questo momento hanno delle difficoltà a muoversi, anche i familiari che magari sono intorno a delle persone che magari in maniera cronica non hanno la possibilità di alzarsi magari dal letto, a muoversi in maniera autonoma. Quanto è importante, infatti io vorrei, questa è la prima, anche insegnare ai familiari alcune tecniche infermieristiche. Oggi lei ci insegnerà tanti metodi per, come dire, migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Quanto è importante insegnare anche ai familiari,
2: sì,
1: professoressa?
2: Prima di tutto ti ringrazio per questa occasione di parlare dell'assistenza infermieristica proprio oggi. Stiamo celebrando la nascita di un'infermiera inglese, Florence Nightingale, a cui attribuiamo proprio la nascita dell'infermieristica moderna. E l'infermiere ha un ruolo fondamentale soprattutto a casa, perché a casa ha la possibilità di conoscere il paziente, i familiari, conoscere il suo contesto di vita, le sue abitudini, le sue difficoltà. E proprio sulla base di queste conoscenze noi riusciamo a costruire un piano di assistenza che è davvero personalizzato, mettendo al centro il paziente e la famiglia. Quando andiamo a casa noi non svolgiamo soltanto prestazioni tecniche, è vero, anche quelle ci vengono richieste, ma facciamo un lavoro ancora più prezioso. Insegniamo alle persone a prendersi cura di se stesse, insegniamo ai familiari a prendersi cura del proprio caro in sicurezza e con competenza.
1: Allora iniziamo proprio a capire che cosa possiamo fare quando noi siamo a casa, abbiamo un paziente insomma che ha bisogno di cure. Un paziente, soprattutto anziano, ha bisogno magari di assumere tanti farmaci e non solo, magari parte di farmaci. È un po' complicata a volte, come dire, l'assunzione di farmaci in una persona che ha dei problemi. Ci sono degli strumenti che voi, ovviamente infermieri, aiutate, la gestione,
2: come, no? Sì, come hai detto te, la gestione è piuttosto complessa, soprattutto nelle persone anziane, ma anche nelle persone con malattie croniche che devono assumere tanti farmaci, pensa 8-10 farmaci al giorno.
1: Esatto.
2: E insieme ai familiari, insieme al paziente, cerchiamo di trovare le strategie che permettono un'assunzione ottimale.
1: E qui
2: ho portato alcuni esempi, gli strumenti che noi facciamo vedere proprio per trovare la soluzione migliore. Questo si compra nei negozi di casalinghi, normalmente, costa anche molto poco. In particolare questa è una pillolera settimanale, quindi è divisa per i 7 giorni della settimana. In più c'è uno scomparto per ogni momento della giornata, quindi è possibile definire qual è la terapia per la mattina, il pomeriggio, la sera e così via. Quindi ricorda alla persona di prendere i farmaci e in più permette anche alla persona di ricordare se li ha presi, perché lo scomparto è vuoto, quindi significa che sono stati assunti.

0: riassunti. Noi possiamo suggerire anche quella giornaliera, soprattutto se la persona deve andare fuori casa, quindi invece di portarsi tutte le confezioni dei farmaci può inserirle qui e ricordarsi di averle prese.
1: E non finiamo qua, perché ci sono anche altri presidi. Quello che è
0: questo aggiungo un'altra evoluzione della specie, e si tratta di una pelioriera con una elettronica che permette di emettere un suono in un certo orario in modo da ricordare, e noi la consigliamo soprattutto per quei farmaci che sono al di fuori dell'orario dei passi, che sono un po' più facili da ricordare, ad esempio metà mattina, metà pomeriggio.
1: Ecco, andiamo, ha portato anche altri due strumenti, un tagliapillole, vedo
0: lì. Perché spesso a seconda delle condizioni del paziente può essere suggerito di suddividere un farmaco, e noi sconsigliamo di utilizzare i mezzi casalinghi, c'è questo strumento, anche questo si può comprare in un casalingo, negozio di casalinghi, non si fa altro che inserire la compressa e poi schiacciare.
1: Allora, dottoressa, poi ci fa vedere un'altra cosa per quanto riguarda la deglutizione. Per adesso noi siamo entrati con le nostre camere, anzi il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del Simulation Center del Campus Biomedico di Roma per vedere esattamente come voi, professori, insegnate agli studenti universitari, e proprio in una sorta di simulazione vera, reale, come si devono comportare e come insegnare magari ai familiari come comportarsi in caso, appunto, nella gestione di malati cronici. Guardiamo insieme.
2: Ci troviamo al Campus Biomedico nel centro di simulazione, specificamente nella Domus, che è una stanza che mima l'ambiente domiciliare, quindi per l'assistenza a domicilio. È una stanza quindi normale, come si può trovare in ogni casa, con un bagno, per esempio in questo caso con una vasca. Quando l'infermiere va per dare assistenza domiciliare e fare quindi formazione a caregiver, la prima cosa che deve fare e anche quindi insegnare è la messa in sicurezza degli ambienti, che appunto non sono quelli ospedalieri. Tipicamente quindi ci saranno tappetini, ingombri di sedie, di tavolini, quindi va concordato con loro la rimozione, lo spostamento, in modo che non ci siano ingombri quando si passa per esempio con la carrozzina. Si guarda se ci sono delle luci sufficienti, se l'illuminazione è corretta. Un'altra delle procedure importanti che l'infermiere fa a domicilio e molto frequente è quella di insegnare a rilevare i parametri vitali, cioè per esempio la pressione arteriosa e i livelli dell'ossigeno nel sangue, che sono i dati molto importanti poi da scrivere nel diario che la persona tiene a casa e da far vedere poi all'infermiere e al medico quando verranno la prossima volta. Altre procedure importanti che l'infermiere insegna a utilizzare a domicilio nei pazienti con ridotta mobilità sono proprio le tecniche di mobilizzazione.
3: Adesso proviamo a fare questa mobilizzazione in sicurezza.
4: Bene. Patrizia, prendi qui le tue. Bene.
3: Uno, due, tre, la tiri su e poi adesso il presidio girerà e lei la potrai mettere seduta in carrozzina.
4: Adesso scendiamo.
3: Piano piano, uno, due e tre.
2: Quello che spieghiamo che per la mobilizzazione è come spostare in sicurezza dal letto alla sedia a rotelle, oppure dal letto a una poltrona fissa, oppure dal letto in piedi, no? Per camminare. Sono molto utili delle pedane rotanti, delle cinture di scorrimento, delle tavole di scorrimento, le spondine a letto. Altre cose che sono importanti nel caso il paziente sia allettato sono i materassini antidecubito. Un altro momento fondamentale della persona con ridotta mobilità è quello dell'igiene quotidiana, del bagno. E cosa possiamo utilizzare nel bagno? Se nella casa hanno la vasca, la difficoltà è quando la persona tenta di scavalcare la vasca. Esistono dei presidi molto semplici, anche di basso costo, che sono le sedie girevoli. Quindi bisogna insegnare come applicarle correttamente in sicurezza sulla vasca in modo che siano stabili, avvicinare la persona e farla passare o da in piedi alla sedia girevole o dalla carrozzina alla sedia girevole senza sforzo e in sicurezza. Altre cose che si possono utilizzare sono delle specie di ciambelle gonfiabili con le quali si possono lavare i capelli nel letto. Sono come dei cuscini gonfiabili che hanno un tubo da cui scorre l'acqua.
1: Professoressa, abbiamo visto soltanto alcune delle tecniche, no, infermieristiche, proprio per aiutare il paziente a vivere anche meglio e facilitare anche e soprattutto i familiari. Allora, prima abbiamo parlato della gestione dei farmaci, abbiamo capito che insomma una persona anziana può assumere dagli 8 ai 10 farmaci al giorno e ci sono dei presidi che aiutano in questo, nella gestione. E poi molte persone, soprattutto anziane, hanno difficoltà nella deglutizione. Sì. Anche in questo caso cosa può aiutare?
0: Parliamo di persone anziane, ma parliamo anche dei bambini, ad esempio, certo, la difficoltà a deglutire dei farmaci. Noi consigliamo questo trita compresse, piuttosto che ricorrere a mezzi casalinghi come il schiacciare con il cucchiaio. È abbastanza semplice, si mette nel fondo il farmaco e poi si avvita fino in fondo e si ottiene così una polvere abbastanza sottile. Tra l'altro questo è anche nella parte superiore un
1: taglia compresse.
0: E in alcune situazioni in cui è anche difficile deglutire l'acqua, che è anche pericolosa perché può andare nelle vie respiratorie, noi suggeriamo ai parenti di utilizzare ad esempio budini o altre sostanze per miscelare il farmaco, oppure possiamo anche suggerire di acquistare un addensante, in genere si tratta di amido di mais, che viene versato nella quantità che è stata poi prescritta dal medico specialista nell'acqua, si mescola, si aspetta almeno un minuto per avere la consistenza corretta e poi si versa
1: il farmaco.
0: Si dà o cucchiaio, si fa bere a secondo della consistenza.
1: E questo, devo dire, è un'alternativa davvero molto facile, molto semplice, anche perché magari, soprattutto a una certa età, si ha difficoltà, no? Non si vuole prendere magari il farmaco perché hanno difficoltà nel deglutire. E poi un'altra cosa, io vedo là delle siringhe, professoressa, magari delle iniezioni sottocutanee, che il paziente può fare oppure i familiari possono fare al proprio caro, al proprio congiunto. E allora vogliamo capire, anche perché si possono fare in maniera autonoma queste iniezioni, come però devono essere effettuate in maniera corretta?
0: La tecnica è molto semplice, però bisogna conoscere per evitare delle complicanze. In genere la terapia maggiormente prescritta è la terapia di eparina,
1: l'anticoagulante, l'anticoagulante più famoso,
0: che aiuta a prevenire ad esempio le trombosi. E in genere le siringhe sono già preconfezionate con la dose che serve, in questo caso forse si vede poco, ma c'è un aghetto molto corto e questo assicura che vada nella zona e nel tessuto giusto, che è il tessuto sottocutaneo. In genere viene consigliato di effettuarle sulla pancia, sull'addome, sia perché il tessuto sottocutaneo è maggiormente rappresentato, sia anche più facile per la persona accedere. E usiamo la tecnica del pizzicotto, quindi si pizzica l'addome, la pancia. Si fa una specie di plica e poi in maniera perpendicolare si introduce l'ago, oppure se il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato nei bambini si può anche fare a 45 gradi e
1: così
0: si inietta lentamente. E possiamo anche contare, noi insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, dipende dalla dose, questa è una dose di 0,4 millilitri. Possiamo contare fino a 10 lentamente e poi estraiamo
1: devono essere smaltite in quel contenitore.
0: Sì, volevo solo ricordare che c'è una piccola bolla d'aria nella, nella siringa e alcuni pazienti con familiari la tolgono perché pensano che sia
1: dannosa.
0: Invece è essenziale perché forma quel sigillo d'aria che permette alla, in questo caso all'eparina, di non tornare all'esterno nei tessuti che proprio.
1: E questo è importante, per cui non toglietela, grazie, tornerà. Professoressa Madre, anche perché ci sono tante cose che possiamo essere davvero d'aiuto a chi ci sta seguendo in questo momento. Auguri per questa giornata così importante,
0: grazie
1: a tutti gli infermieri, grazie per averci seguito. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci a tutti, noi torniamo giovedì.
5: Buongiorno, benvenuti in una nuova puntata di Vediamoci Chiaro.
6: Tra pochissimo parleremo della casa, perché c'è una grande novità, questo piano casa tanto atteso, ma come si declina, come si sviluppa, quali sono gli interessi delle persone che vivono nelle case pubbliche, di edilizia pubblica e in quelle private?
5: Esatto, tra poco avrete tutte le risposte ai vostri quesiti.
6: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
7: Darci lo sfratto. Ed, tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo.

0: Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
1: Allo zio Mario?
2: Quanto vuoi?
3: 10-1 che non glieli dà.
4: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
5: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
6: Ciao.
4: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
0: Come ti permetto?
7: Un uomo da vendere. Questa sera, in prima serata.
8: Scopri la novità. Eat Natural Fit alla frutta. 4 ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural. La tua fetta alla frutta. Provale tutte.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della casa perché sia per chi è in affitto, chi ha la casa di proprietà, ci sono tante novità che arrivano da questo piano, un piano varato, il cosiddetto piano casa. Vedremo che cosa vuol dire per tutti quanti noi cittadini, per chi, ripeto, chi è in affitto, chi è in abitazione, che invece l'ha acquistata, ma anche e soprattutto coloro che vorrebbero stare in una casa di edilizia pubblica, perché ci sono grandi, grandi cambiamenti. Ne discuteremo con il nostro ospite Giovanni Gagliani Caputo di Confedilizia. Benvenuto, ben trovato nella nostra trasmissione. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris in diretta per voi.
1: Eccomi qui, un argomento più che interessante per i nostri telespettatori che stanno già scrivendo. E allora, per chi volesse partecipare alla diretta e non sa come fare, io vi ricordo, è semplicissimo, basta mandare un sms o un messaggio al nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la mail, vediamoci chiaro @tv2000.it. potete scrivere, ecco, messaggi più lunghi e dettagliati tramite la mail, oppure più veloci e istantanei tramite i social, quindi ci trovate su Facebook, Instagram ed X.
0: La casa è al primo posto del desiderio di tutti gli italiani, è da sempre così, tutte le indagini, lo chiedo appunto a Giovanni Gagliani Caputo, ma questo piano casa arriva dopo un silenzio da parte del governo, dopo tanti anni dove non c'è mai stato. Qualcuno dice, si ricorda il piano di edilizia pubblica di Fanfani, qualcuno con i capelli bianchi, insomma qualche persona anziana si ricorderà questo ministro importante, Democristiano Fanfani. Allora, quali sono gli aspetti più rilevanti di questo piano casa varata dall'esecutivo, a suo giudizio, per voi?
2: Beh, innanzitutto è la possibilità di avere la politica che prende l'attenzione sulla casa, ovviamente, e secondo tre pilastri principali. Innanzitutto, il primo pilastro riguarda l'utilizzo di fondi. 67.000 immobili dovrebbero essere ristrutturati, immobili di edilizia residenziale pubblica che non sono utilizzati perché devono essere ristrutturati, e con circa 1 miliardo di euro verranno ristrutturati e riassegnati alle persone che ne richiedono. Il secondo pilastro riguarda invece una forma di investimento pubblico-privato per cercare di ristrutturare immobili, quindi senza fare consumo di suolo con nuove costruzioni, ma ristrutturare immobili con investimenti che verranno da fondi immobiliari e quindi dal pubblico e dal privato. La terza gamba, il terzo pilastro di questo piano casa, riguarda anche la semplificazione delle procedure di sgombero, di rilascio degli immobili e degli sfratti. Questa riguarda propriamente la proprietà diffusa italiana che investe i propri risparmi nell'acquisto di una seconda casa, e di conseguenza questo farà in modo che nel momento in cui entrerà in vigore, con l'approvazione del disegno di legge che entrerà in Parlamento, ci sarà la possibilità di avere a disposizione maggiori immobili messi sul mercato, perché le persone che si sentono rassicurate dal fatto di poter rientrare nel possesso del loro immobile in tempi certi, ovviamente saranno incentivati a immettere questi immobili sul mercato, e questo comporterà anche un abbassamento dei canoni perché ci sarà una maggiore offerta.
0: Quindi lei dice, non lo fitteranno più a bed and breakfast. Io sono proprietario di una casa, magari la fitto nuovamente perché so dei tempi e una certezza nel momento in cui ho bisogno della casa, se la persona che sta all'interno, l'inquilino, non paga oppure che mi crea altri problemi. Insomma, mi dà delle certezze e quindi io evito di tenere la casa o sfitta oppure magari la investo in un bed and breakfast, faccio
2: certamente
0: un esempio.
2: Certamente questo sarà un'opportunità in più, perché poi sostanzialmente questo è il problema che i proprietari hanno da sempre riscontrato, il fatto di non avere certezze nel rientrare nel possesso del proprio immobile. E il disegno di legge, che peraltro ha ripreso anche dei suggerimenti che Confedilizia aveva dato, cerca di accelerare tutte le procedure di rilascio di
0: le
2: questi
0: immobili. Le
2: chiedo,
0: tutte queste case che si arriveranno, almeno da queste sue indicazioni, poi avremo dei collegamenti e cercheremo di capirne più, pubbliche e private, insomma, messe sul mercato, tenderanno pure ad abbassare un po' i costi delle case, perché ci sarà una maggiore offerta di appartamenti, di abitazioni, in qualche modo, in base alle varie esigenze, alle varie disponibilità di tasca, quindi anche con l'edilizia pubblica dovrebbero calmierare un po' il mercato che è un po' a volte impazzito nel nostro paese.
2: Potrebbe esserci questo effetto, anche perché i tempi sono non solo immediati, sono più lunghi, perché bisogna dare luogo a questo piano casa, quindi bisogna iniziare a individuare quelli che saranno gli immobili da ristrutturare. Ma certamente ci potrà essere si assesterà il mercato proprio perché ci sarà una maggiore offerta, e soprattutto bisogna considerare che il piano casa prevede che una parte significativa degli immobili che vengono costruiti, il 70% di questi immobili, dovranno essere proprio messi sul mercato con importi costi inferiori per quanto riguarda sia l'acquisto sia i canoni.
0: E allora, domande da casa e poi abbiamo il primo collegamento importante. Maris.
1: Allora, e ci chiedono se ci sono delle misure previste anche per contrastare le case sfitte, perché insomma ce ne sono non poche, ecco.
2: È proprio questo che si può intravedere nel disegno di legge che velocizza le procedure di sfratto, perché coloro che non avevano certezze nel poter rientrare in possesso del proprio immobile aspettavano nel affittare le proprie case proprio per questa mancanza di certezza. Di conseguenza, nel momento in cui ci dovesse essere una velocizzazione di queste procedure, ovviamente il proprietario sarà incentivato a immettere gli immobili, certo, sul mercato nuovamente.
0: Lo ha accennato nel suo intervento l'ospite Giovanni Gagliani Caputo di Confedilizia, perché c'è un patrimonio enorme di edilizia pubblica. Allora, noi siamo in collegamento per cercare di capire questo capitolo, che è importante perché è qualcosa veramente che non si faceva da anni, almeno non se ne parlava, con il presidente di Federcase, Marco Buttieri, che ringraziamo, per la Federazione Italiana che riunisce 85 enti gestori di edilizia residenziale pubblica. Stiamo parlando di 800.000 alloggi lungo la penisola, dal nord al sud. Benvenuto, presidente. Le chiedo...
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, le chiedo quanto può incidere nell'edilizia pubblica, perché sappiamo che ci sono tante case che sono state abbandonate, comunque non sono state ristrutturate, c'è bisogno di una manutenzione. Ecco, interviene da questo punto di vista, e che cosa vuol dire per la gente, per i cittadini, tutto ciò?
3: Ma guardi, il piano casa ha nelle sue misure accolto quelle che erano le richieste, in parte le richieste di Federcasa, ovvero uno stanziamento importante per il recupero degli alloggi sfitti. Noi dal nostro osservatorio abbiamo oggi su tutta la penisola circa 60.000 alloggi sfitti, cioè sono alloggi di risulta che quando ci tornano indietro dalla locazione non sono più locabili perché hanno necessità di manutenzione straordinaria che i nostri enti non riescono a fare. Lì ci sono 970 milioni di euro, vuol dire recuperare praticamente quasi tutto lo stock abitativo e quindi scorrere le graduatorie che i comuni hanno per l'assegnazione delle case popolari per 50-60 mila nuclei familiari. Quindi direi che erano decenni che non si interveniva in modo così importante sullo sfitto.
0: Ma ci sono i soldi, presidente, e soprattutto i tempi, perché poi i piani sono molto belli, insomma, li abbiamo visti, ci sono tanti elementi interessanti, lei ce lo diceva, cioè dare possibilità a tante persone di entrare in una casa di edilizia pubblica, ma i tempi quali potranno essere, e soprattutto se ci sono i soldi?
3: Guardi, i soldi dal piano io li vedo sul pluriennale, già sul 2026 ci sono 116 milioni. Lei consideri che gli interventi necessari su questi appartamenti hanno una media di circa 20.000 euro, quindi diciamo che ci sono appartamenti che hanno bisogno di 7-8.000 euro di interventi, appartamenti che ne hanno bisogno di 30-40.000. Le nostre aziende sono attrezzate, hanno gli uffici appalti, hanno già delle gare in corso, degli accordi quadro per le ristrutturazioni, quindi nel momento in cui, e noi lo auspichiamo e lo diremo perché siamo nella cabina di regia che prevede sempre il piano casa nel suo interno insieme al commissario straordinario, noi auspichiamo che i soldi vengano dati direttamente alle aziende in modo che possano essere spesi in tempi brevi. Io stimo che nel giro di un alloggio medio, nel giro di un mese e mezzo, può essere ristrutturato, quello che ha pochi lavori. Quindi vuol dire che se partiamo subito noi potremmo spendere tranquillamente quei soldi e nei 5 anni previsti dal finanziamento del piano casa, quindi dal pluriennale, potremmo recuperarli tranquillamente tutti.
0: Presidente, dove si troveranno queste case sostanzialmente? Nei grandi centri urbani, insomma, nelle grandi città metropolitane o anche nelle piccole realtà? Perché le tensioni abitative sono soprattutto nelle grandi metropoli, no? Immagino dal nord al sud, Milano, Roma, Napoli, Palermo.
3: Sì, noi abbiamo sempre nel nostro osservatorio una suddivisione anche che le nostre aziende ci trasmettono dei dati. Come diceva bene lei, dove c'è maggiore tensione abitativa, quindi nelle grandi città, c'è una maggiore concentrazione. Abbiamo però anche in alcuni centri minori, diciamo nelle città sopra i 50-60 mila abitanti, abbiamo un numero consistente di alloggi, quindi è abbastanza distribuito a macchia di leopardo sul territorio nazionale, più sul centro-nord che sul centro-sud, perché al centro-sud abbiamo il problema delle case occupate abusivamente.
0: Che è un problema reale, concreto, e che bisogna comunque intervenire. Grazie davvero, la salutiamo e la ringraziamo, perché so che l'abbiamo tolta da una mattinata particolarmente impegnata. Marco Buttieri, presidente di Federcase, torniamo nuovamente in studio, perché voglio chiedere all'ospite di Confedilizia, ci saranno anche procedure agevolate, perché questa è l'edilizia pubblica, io dico nell'ambito del privato anche. Tutte queste, anche la costruzione dei nuovi appartamenti, tutti gli interventi sul territorio e tutto questo piano casa prevede una maggiore agevolazione, perché spesso la burocrazia frena, no? In qualche modo.
2: Beh,
0: blocca.
2: Sì, all'interno intanto di questo piano casa è previsto che per quanto riguarda i tempi e i progetti ci sia un commissario straordinario che possa verificare che i soldi vengano spesi per determinati progetti e verificare le tempistiche. Inoltre c'è una sburocratizzazione, una semplificazione delle procedure amministrative che sono volte a far

0: sì che quindi le tempistiche per poter realizzare questi interventi siano meno lunghe rispetto a quelle solite. Questo ovviamente comporterà di avere una disponibilità di immobili in tempi più certi rispetto a quello che c'è adesso.
1: Maris.
2: Beh, prima, insomma, Giuseppe, parlavi di fondi, ecco, io volevo chiedere a Gagliani Caputo, o meglio, lo voleva chiedere il signor Giovanni, dice, ecco, ma sono previsti dei controlli, secondo voi, sull'utilizzo di questi fondi pubblici?
0: Certo, anche in questo caso c'è un commissario straordinario che viene nominato dal governo e che dovrà occuparsi intanto di rivolgere una serie di offerte ai fondi immobiliari, siano essi nazionali che esteri. Si parla già di Cassa Depositi e Prestiti, di un fondo arabo interessato, e comunque già sono state fatte una serie di incontri anche con enti di gestione nazionale tipo EMPAM e Nasarco, che hanno dato una loro disponibilità e interesse, manifestato interesse verso questa iniziativa.
1: Ecco, un interesse per il mercato immobiliare che potrebbe riesplodere nuovamente, quindi anche acquistare, fare un investimento, se uno ha dei soldi magari sul conto corrente invece di tenerli lì potrebbe investirli. Allora siamo in collegamento per cercare di capire poi in questo momento se io voglio acquistare una casa, ma che cosa devo fare? Un mutuo fisso, a tasso variabile, perché si cambia continuamente. La ringraziamo con l'avvocato Raffaella Grisafi, presidente dell'Osservatorio Imprese e Consumatori dell'OCE e vicepresidente nazionale di Consumer Italia. Benvenuto avvocato, benvenuto presidente. Allora, come dobbiamo comportarci? Perché c'è stata una fuga dal tasso variabile verso il tasso fisso. Ora, se io voglio prendere una casa, devo sottoscrivere un mutuo con la banca, che cosa devo osservare?
3: Ma osservare sostanzialmente le regole generali, quindi più che, o meglio, oltre a guardare il tasso, che è chiaramente un elemento importantissimo per noi consumatori, cercare di inquadrarlo nella totalità dell'operazione, cioè la convenienza del mutuo non è legata esclusivamente al tasso, ma è legata ad una serie di condizioni complessive, quindi il piano rateale, le eventuali commissioni e spese aggiuntive che sono legate a questo prodotto, l'importanza di scegliere le polizze adatte a quelle che possono essere le nostre esigenze e i nostri progetti di vita. E sentivo poco fa in studio, a proposito di fondi, ricordiamoci che ci sono anche dei fondi di garanzia per i mutui prima casa che possono essere proprio in sede di richiesta di mutuo, che possono essere, diciamo così, attivati dal consumatore, il quale, se ha una serie di requisiti previsti appunto dal decreto di assegnazione, può utilizzare questa copertura speciale, diciamo così, per agevolare l'accesso al credito.
1: Presidente, ma se io voglio cambiare, vedo che non mi conviene più quel tasso che ho con la banca, voglio cambiare, posso farlo continuamente? Posso andare in un altro istituto di credito e portare quella portabilità del mio mutuo, o ci sono dei vincoli, dei blocchi?
3: No, la portabilità è un diritto ed è anche un po' una leva di concorrenza che ci permette di negoziare con la banca nel momento in cui magari le condizioni non sono più adatte alle nostre esigenze. È un diritto fondamentale del consumatore, perché non ci vincola ad un mutuo, a delle condizioni che magari tra qualche tempo non saranno più le più convenienti o le più adatte, e quindi ci permette di poter, diciamo così, traslocare, se così possiamo dire, presso un'altra banca che magari è in grado di offrirci delle condizioni migliori. Diversa è la rinegoziazione del mutuo, che invece è quella risorta di nuova ricontrattualizzazione che possiamo fare con la nostra banca. Lì non è un diritto, è una facoltà che la banca ci può riconoscere, ma vale la pena percorrere tutte le strade per trovare la soluzione più adeguata, fermo restando che, ripeto, la portabilità è un diritto del consumatore.
1: Prima di salutarla, perché so che è un impegno istituzionale, una domanda rapidissima che arriva da casa, avvocato Grisafi.
2: No, allora intanto ci chiedono se ci sarà una distinzione tra le varie regioni o città, o insomma sarà tutto uguale.
3: Ma allora, la distinzione dal punto di vista della nostra prospettiva, cioè della richiesta del cliente che vuole un mutuo per acquistare l'abitazione, non c'è una distinzione. Lì c'è semplicemente una trattativa che il cliente decide di fare con la banca, che non deve essere necessariamente la banca del proprio luogo di residenza, perché comunque può ricorrere fortunatamente a altri istituti, magari non vicini, ma che comunque possono offrire delle condizioni. Quindi dal punto di vista dell'accesso al credito non esistono restrizioni di natura territoriale, e neanche per quelle misure di fondo di garanzia.

0: garanzia per i mutui prima casa a cui facevo riferimento. In questo caso si tratta di scelta che il consumatore fa rispetto all'istituto bancario che ritiene più adatto alle sue esigenze.
1: Grazie all'avvocato Raffaella Grisafi, presidente dell'Osservatorio Imprese e Consumatori dell'OIC e anche vicepresidente di Consumer Italia. Torniamo in studio. Grazie, presidente. L'aspetto importante, anche come lei lo diceva all'inizio, che sarà poi una legge successiva, se io ho una casa, una persona la voglio, ho necessità, ho investito i miei risparmi, la posso riottenere magari in maniera più facile. Ma quali sono le condizioni, almeno al momento, per ottenerle, insomma, in questo disegno di legge che dovrebbe essere partorito tra pochissimo?
2: Certo, innanzitutto ovviamente diciamo che abbiamo solamente avuto modo di vedere la bozza del testo del disegno di legge che ancora non è stato depositato presso le Camere, ma quello che principalmente salta agli occhi è la possibilità per il proprietario di ricorrere con una ingiunzione nei confronti del conduttore che sia a fine contratto o qualora ci sia una morosità, per poter ottenere in 15 giorni un provvedimento da parte del giudice. Questa ovviamente è una delle prime cose che mettiamo in evidenza, ma fermo restando che bisognerà poi andare a vedere uno come è scritto il testo definitivo e due come eventualmente potrà essere modificato in sede d'esame parlamentare.
1: Riguarderà solo la casa, gli immobili o anche i negozi?
2: No, riguarderà solamente questa, riguarda prettamente l'uso abitativo.
1: I tempi?
2: I tempi
1: I
2: bisogna
1: tempi
2: capire.
1: parlamentari, ma
2: Tempi
1: voi avete fatto
2: parlamentari.
1: già uno
2: No,
1: screening?
2: c'è no, c'è una cosa da dover sottolineare. La Presidente del Consiglio ha detto che verrà esaminato con un'urgenza, quindi è una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria e di conseguenza dovremo vedere quali saranno i tempi comunque.
1: Quindi sarà un ulteriore tassello importante, importantissimo a questo piano casa di cui abbiamo raccontato, descritto oggi almeno gli elementi più importanti. Grazie davvero al nostro ospite, Giovanni
2: Grazie
1: Gagliani Caputo di Confedilizia, grazie davvero. E Maris, chiudiamo qui.
3: Chiudiamo qui, ringraziamo i tanti telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo, giovedì non andremo in onda perché seguiremo, insomma, la visita pastorale del Santo Padre presso l'Università Sapienza di Roma. Noi quindi però vi esortiamo a scaricare l'applicazione Pre2000 e a seguire i nostri suggerimenti.
1: Grazie, grazie a tutti quanti voi, serena giornata a casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.

0: nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 cuciniamo insieme a voi, con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi. Buongiorno cari.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E allora amiche e amici a casa, partiamo subito con il rivelare che cos'è la prima ricetta che il nostro chef prepara per noi. Cosa ci fai, chef?
1: Oggi facciamo un dolce bianco mangiare.
0: Bianco mangiare, lo sapevo, è una cosa che mi ricorda tanto un bellissimo posto in cui l'ho assaggiato la prima volta. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così a casa potete fare insieme a noi il bianco mangiare. Occorrono 500 ml di latte intero fresco, 100 g di zucchero, 50 g di amido di mais, una scorza di limone e una bacca di vaniglia. Per i limoni caramellati, 2 limoni, 200 ml di acqua, 150 g di zucchero, foglioline di menta per guarnire. Quindi bianco mangiare con i limoni caramellati. Che bell'accostamento!
1: Mi piace questo fatto, questa cremosità.
0: E infatti, è
1: data dal dolce bianco mangiare.
0: E mi ricorda.
1: Poi arriva il limone che invece un po' ci fa.
0: Io l'ho mangiato la prima volta a Ragusa Ibla. Invece la nostra amica siciliana Sonia lo fa a Palermo.
2: Eh sì, da noi, nella nostra famiglia, era zia Flavia che faceva un bianco mangiare che era spettacolare. E in genere ce lo preparava

0: Per la merenda, il pomeriggio, anche perché è un dolce molto semplice. Chiaramente il nostro chef sta facendo anche i limoni caramellati. Zia Flavia lo faceva proprio così, basic,
1: ecco,
0: veloce,
1: infatti,
0: veloce.
1: È molto semplice e arriva qui già un profumino di questo latte che si scalda. Spiegami intanto il procedimento, chef.
2: Allora, per i limoni caramellati abbiamo messo dell'acqua a scaldare, rasentando il bollore. Abbiamo aggiunto dello zucchero, stiamo aspettando che si disciolga, quindi alla fine creeremo uno sciroppo di zucchero. Andremo ad immergervi le fette di limone e lasceremo cuocere per 15 minuti circa. Toglieremo dall'acqua, quindi dallo sciroppo, buonissimo anche poi da bere.
1: Infatti, oppure per bagnare un pan di Spagna, per esempio.
2: Sì, difatti poi di questo parliamo un attimino, perché ho trovato anche delle versioni molto interessanti, fatte con pan di Spagna, con biscotti,
0: sì.
2: Cose molto molto carine. E li lasceremo freddare. Nel frattempo, in una pentola avremo messo del latte.
1: Che manda un profumino, chef.
2: Perché poi c'è la vaniglia all'interno.
1: Perché poi quindi... il profumo del latte caldo con la vaniglia è così coccoloso,
2: sì.
1: Oserei dire.
2: Sì, carino, coccoloso. E una parte di latte l'abbiamo lasciata, abbiamo sciolto l'amido a freddo, ora andremo ad aggiungerlo nel nostro latte e porteremo a cottura. Toglieremo la bacca di vaniglia e aspetteremo che si addensi. A quel punto è pronto per essere introdotto in uno stampo unico, stampi monoporzione.
1: Certo,
2: tanto,
1: più semplici tanto da
2: amo,
1: servire.
2: Tanto amo e lasceremo freddare e poi lo gusteremo.
1: Tanti dolci al cucchiaio abbiamo visto nelle nostre puntate, ma ce ne sono altri in Sicilia famosissimi oltre al bianco mangiare, vero
0: Beh,
1: Sonia?
0: Sì, il gelo di frutta in generale, in particolare quello di melone che poi è quello di anguria, le granite, le cremolate, un tipo particolarissimo di granita è lo scorzonera, che in pratica è una granita fatta con il gelsomino e la cannella. E poi le varie cremolate, che in pratica si distinguono dalla granita perché hanno anche la polpa dei frutti oltre al succo.
1: Sì,
0: per
1: infatti.
0: Cui sono più ricche, più
1: infatti
0: cremose.
1: Infatti sono sempre indecisa se scegliere la brioche a colazione con la granita o col cremolato. C'è sempre un po' di indecisione.
0: Imbarazzo della scelta.
1: Quando sono con mio marito, uno sceglie una cosa, l'altro sceglie l'altra e poi assaggiamo.
2: Infatti,
1: no?
2: C'è questa condivisione.
1: Così. Tu Luigi, che dolce al cucchiaio preferisci? Conosci il bianco mangiare?
3: Allora, dolce al cucchiaio è la panna cotta, che è una variante, è una variante del bianco mangiare, no? Però se lo preparo a casa lo faccio originale con latte di mandorla, perché quello italiano originale è siciliano fatto con latte di mandorla, ubiancumanciari.
1: Ubiancumanciari, parla siciliano adesso il nostro bergamasco.
3: Prendo lezioni.
1: Prendi lezioni.
3: Sì, ubiancumanciari è fatto con latte di mandorla.
1: Ah, non lo sapevo, sì. Quindi noi però lo facciamo con il latte normale.
3: Sì, sì,
2: sì, certo. Perché poi veniva utilizzato anche come un dolce di recupero, di riciclo.
1: Sì, perché la domenica si mungeva il latte, si portava tutto il latte a casa, certo non c'era la possibilità di conservarlo per tanto tempo, e invece il bianco mangiare in frigo rimane
2: esatto, per
1: qualche
2: più giorni, quindi era un modo per prolungare la vita del latte.
1: Però è vero che assomiglia alla panna cotta, ma la differenza qual è? Che nella panna cotta si usa...
3: C'è il caramello.
1: E anche la gelatina per fare addensare.
0: Sì,
3: esatto.
0: La colla di pesce. Esatto.
2: Però
0: sì.
2: Noi qui abbiamo usato... Comunque un addensante anche in questo caso, perché abbiamo usato l'amido di mais, sempre anche per eventuali intolleranze, avremmo dovuto usare semplicemente la farina.
1: La farina, esatto, si faceva con la farina, infatti, sì. Con l'amido di mais può essere commestibile per tutti, insomma,
2: esatto.
1: Anche chi non può mangiare magari il grano.
2: Però
1: appunto la differenza con la panna cotta è che nella panna cotta c'è la colla di pesce,
2: sì.
1: Non si usa l'amido di mais per addensare.
2: No.
1: Cambia il sapore anche questa cosa?
2: No.
1: No.
2: No, fortunatamente questi addensanti non hanno la capacità, usati nelle giuste quantità, di variare i gusti.
1: Mm-hmm.
2: O almeno in maniera così significa dire, ah no, abbiamo usato questo piuttosto che questo. No,
1: ecco.
2: Assolutamente.
1: Diceva Luigi che con il latte di mandorla è la ricetta tradizionale.
3: È la ricetta tradizionale che deriva dalle usanze arabe, perché gli arabi usavano molto le mandorle e per le loro proprietà, per cui quando gli arabi sono arrivati in Sicilia hanno portato anche una delle loro tradizioni e i siciliani l'hanno estrapolata e è diventato un piatto famoso siciliano.
1: Certo, e si può anche

0: decorare, insomma, condire il semplice latte bianco mangiare con, oltre che con i limoni, anche con altre cose, come,
1: certo,
0: la panna cotta.
1: Cioè, ma anche con la frutta fresca, pensa a un bianco mangiare con le fragole. Sarebbe fantastico, ma con tutta la frutta, con il melone, con il kiwi, con le mele, con le è una base, secondo me è veramente una tela bianca.
0: È una tela, ecco, bianca. Una tela bianca. E in quali occasioni si prepara più spesso? Cioè, è un dolce tradizionale di un periodo particolare dell'anno o no?
2: Allora, io mi sono informato, ho visto che veniva utilizzato molto durante la Quaresima, in quanto non potendo mangiare altri cibi, si ovviava con questo, che era un cibo calorico, un dolce che dava energie quando si doveva digiunare, insomma.
0: Certo, ecco. Invece però io pensavo fosse un dolce natalizio.
2: È un dolce natalizio anche.
3: Anche, però, diciamo che, visto,
0: vabbè,
3: che io...
0: Lo mangiavi a merenda.
3: Capito, per cui sì, a Natale soprattutto, ma anche nel periodo della Quaresima, a merenda, diciamo che uno di quei piatti così sfiziosi e così semplici che secondo me va bene sempre.
0: Ecco, a proposito di sfizioso, chef, anche tu hai accennato a qualcosa di sfizioso prima. Rispetto ai dolci al cucchiaio, qualcos'altro di facilmente...
1: Vabbè, parliamo sempre di addensare, ok? Il crème caramel.
0: Il crème caramel.
1: Il crème caramel secondo me è qualcosa di... buonissimo, e anche lui si presta, nella versione col caramello che è il classico, altrimenti anche lui si presta tranquillamente con la frutta, con i canditi.
0: E anche il crème caramel si versa negli stampini, oppure sì, si può decidere di fare in una porzione unica,
1: esatto,
0: giusto?
1: Nel classico contenitore stampo
0: a ciambella, per... sì. Anche quello stesso del latte portoghese, si chiama anche così, vero? Più o meno, diciamo,
1: più o meno,
0: che la ricetta
1: più o meno
0: è simile.
1: Si sono simili, ma come vediamo in moltissime preparazioni le ricette sono simili.
0: Certo.
1: Allora,
0: bene,
1: la nostra crema si è addensata.
0: Lo versiamo negli stampini.
1: Vediamo se siamo bravi.
0: E non hai avuto bisogno di...
1: No.
0: Siamo di filtrarlo.
1: Siamo stati abbastanza bravi.
0: Bravissimo.
1: Abbastanza. Allora, queste sono pronte da essere messe a riposare. I nostri canditi stanno andando anche
0: benissimo,
1: loro.
0: Benissimo. Allora, mentre eccoli, tu metti nel frigo il tuo bianco mangiare, le nostre monoporzioni, direi che è arrivato il momento di far entrare l'ospite di oggi, graditissimo. È il direttore di una farmacia, è siciliano di origini modicane, Pozzallo Modica, è contentissima la nostra Sonia oggi. Sto parlando di Gianluca Ruffino. Dottor Ruffino, buongiorno, prego, si accomodi.
4: Ciao,
0: benvenuto, buongiorno, benvenuto nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Il nostro chef sta facendo
1: ciao,
0: il bianco
1: benvenuto
0: mangiare.
4: Ah, un dolce tipico della mia terra.
0: Quanti ne hai mangiati tu?
4: Tantissimi, tantissimi, tantissimi. La domenica era uno dei dolci di routine.
0: E infatti, sì. Lo dice anche la nostra Sonia, con Luigi, che ti
5: ciao,
0: salutano,
5: benvenuto,
0: i nostri assaggiatori.
5: Ciao. Benvenuto.
0: Sono felicissimi perché io già ho un po' spoilerato cosa ci preparerai oggi. Non lo diciamo ancora ai nostri amici a casa.
4: Okay.
0: Prendo gli ingredienti iniziali con i quali tu mi hai detto che vuoi cominciare a preparare.
4: Perfetto.
0: E, abbiamo lievito e acqua,
4: sì, sì,
0: che dobbiamo miscelare.
4: Sì.
0: Fai direttamente in questa
4: brocchetta
0: sì, o
4: sì,
0: vuoi
4: sì,
0: che ti prenda una ciotolina?
4: No, no, no, va bene anche nella
0: vero?
4: Brocchetta.
0: Sì, ti sì, do magari una forchetta per sì, girare. No, te ne do un'altra che ha il manico. Ecco.
4: Perfetto.
0: E tu vieni da Modica. Abbiamo
4: io
0: delle foto bellissime della tua città.
4: Sì, sì.
0: Questa che vediamo qui dietro il nostro chef è la foto di che cosa? È la chiesa di...
4: La chiesa madre di San Giorgio,
0: di San Giorgio, ecco.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Con quella bella scalinata.
4: Sì, sì, sì.
0: E poi hai portato un po' di foto. Tu, Modica e Pozzallo distano pochissimo. Fino
4: sì,
0: a sei
4: sì,
0: anni
4: sì,
0: sei
4: sì,
0: stato
4: sì,
0: a Modica.
4: Sì, sono stato a Modica e poi mi sono trasferito a Pozzallo, che è una città di mare.
0: È una città di mare. Qui sei...
4: Questo è San Giorgio.
0: E San Giorgio sempre
4: sì, sì,
0: vista
4: sì,
0: da un'altra prospettiva.
4: Sì, sì. Che è una delle basiliche a cinque navate, una delle poche basiliche a cinque navate.
0: E infatti.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. E ha vista dall'alto, ha proprio la forma di un ostensorio.
0: Infatti, è veramente bella, un'opera architettonica eccezionale, molto visitata peraltro da
4: sì,
0: tanti turisti.
4: Tantissimo.
0: Tu hai imparato a cucinare con la mamma?
4: Io sì, ho imparato a cucinare prima con la nonna e poi guardavo fino a 6-7 anni, stavo lì in cucina a mescolare con qualche cosina e mi davano qualcosa per farmi stare zitto. E poi da lì la passione, quindi prima con la nonna e poi con la mamma.
0: E come definiresti la cucina siciliana, in tre parole?
4: Cucina colorata, spettacolare. Saporitissima.
0: Lo so, e parleremo di cucina siciliana oggi per far felice anche la nostra Sonia. Tra qualche minuto, dopo la pubblicità, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Padre Guglielmo, carisma e mistero.
2: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
4: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
3: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
8: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
9: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
11: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, oggi Sicilia. Abbiamo cominciato con un bianco mangiare fantastico preparato dal nostro chef Fabio Cinelli e io sono qui con Gianluca Ruffino, modicano di origine, vissuto fino a 6 anni a Modica, poi Pozzallo, poi trasferito a Roma perché dirige una farmacia. I nostri assaggiatori sono curiosi.

0: Curiosissimi di sapere cosa ci fai, diciamolo anche agli amici a casa, cosa prepariamo?
1: Prepariamo le scacce modicane.
0: Le scacce modicane! Per quello abbiamo sciolto il lievito nell'acqua, vado a leggere subito la lista degli ingredienti mentre tu incominci ad impastare, ok? Allora, per fare le scacce modicane, pumma, roru e cipudda occorrono per tre scacce per l'impasto 500 g di semola di grano duro macinata, 220 g circa di acqua, 7 g di lievito di birra, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 pizzichi di sale. Per il ripieno, 400 g di salsa di pomodoro, 4 cucchiai di caciocavallo ragusano grattugiato, una grossa cipolla bianca, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva e sale. Allora, Sonia, ho detto bene pummaroru e cipudda.
2: Pummaroru e cipudda.
1: Sì, sì.
0: Che vuol dire pomodoro
2: e cipolla.
0: E infatti, certo. Diciamo che è il modo tipico di condire la scaccia di Modica.
1: Sì, sì, sì, sì. Mi passi per favore un
0: sì.
1: po' di acqua?
0: Ecco, te la metto qui un po' di acqua con il lievito.
1: Vai.
0: Allora, tu hai imparato a fare questo piatto dalla tua mamma.
1: Sì, ho imparato
0: dalla nonna
1: fondamentalmente
0: prima
1: dalla nonna, certo.
0: e
1: poi dalla mamma. E comunque, siccome a me piace tantissimo cucinare, quindi porto avanti la tradizione.
0: Ed è qualcosa che si mangia abitualmente?
1: Allora, si mangia abitualmente il 24 dicembre, la sera di Natale. Ormai li facciamo sempre, ma è il piatto tipico nostro per la notte di Natale.
0: Per la notte, guardate con che maestria sta mescolando la semola con l'acqua. C'è proprio un'arte di impastare.
1: Sì, sì, sì, non è una cosa facile.
0: Quindi tu non usi la planetaria a casa,
1: no,
0: solo
1: no,
0: le
1: no.
0: mani?
1: Normalmente li facciamo così, la tradizione vuole che facciamo impastiamo in questo modo. Figurati che mamma o anche papà, perché piace cucinare, arrivano ad impastare a mano circa 5 kg di farina.
0: 5 kg di farina, quindi perché siete tanti, quando vi riunite
1: sì,
0: il pranzo...
1: almeno 20 persone.
0: Guarda. Almeno 20 persone, ma di base quando vi vedete la domenica per esempio?
1: 10, 12 comunque sempre.
0: Così, poi tu a Roma ormai
1: tutta la puoi mettere.
0: Lo fai per i tuoi amici abitualmente, sei ormai famosissimo.
1: Sì, sì,
0: c'è
1: sì,
0: la fila nella tua farmacia, perché dicono, dottore, per caso avete fatto qualche scaccia e se la portano a casa. Hai portato una bella foto della tua famiglia, qui siete tutti quanti
1: sì,
0: voi.
1: Sì, siamo tutti noi la domenica, io, mia sorella, mio fratello, papà, mamma.
0: Papà e mamma.
1: E il nipotino.
0: E tutti quanti quindi amate stare in cucina, vi piace?
1: Sì, devo dire che cuciniamo tutti, io, mio fratello, mia sorella, un po'...
0: Ecco, anche in questa foto siete proprio a tavola.
1: Qua siamo, sì, no, qua siamo con amici.
0: Ah,
1: siamo
0: con amici, sì, perché sì, sì. Ti piace proprio tanto questa convivialità che si crea a tavola, che in qualche modo abbiamo ritrovato in tutti i nostri ospiti, stare
1: e
0: tutti
1: comunque
0: insieme.
1: Comunque è tipico la domenica da noi, soprattutto in Sicilia, a riunirsi e tutta la famiglia.
0: Ecco, facci sognare, quali altri piatti si possono mangiare in uno di questi pranzi della domenica?
1: A parte le scacce, anche la parmigiana o il pane che facciamo in casa condito col capugliato, che è il
0: ecco,
1: nostro pomodoro.
0: Il capugliato, Sonia, cosa
2: Mamma
0: ti fa
2: mia.
0: Pensare? A cosa ti fa pensare?
2: È il pomodoro secco che poi viene
1: macinato
2: condito,
1: con peperoncino
2: macinato,
1: e basilico, e lo utilizziamo
2: sì.
1: per, sia per cucinare che per mangiarlo
2: che
1: nelle
2: per,
1: bruschette.
2: Esatto.
0: Il tartufo siciliano, il pomodoro capugliato,
1: sì.
0: va a fare proprio da
2: buonissima.
0: Insaporisce veramente tantissimo. Bene, questo impasto noi l'abbiamo preparato con semola, acqua e lievito.
1: Sì, sì.
0: E hai detto che anche al tuo papà piace impastare e cucinare.
1: Sì, sì, tantissimo.
0: A
1: lui,
0: tutti quanti in
1: sì,
0: famiglia.
1: Sì, sì, noi in famiglia cuciniamo tutti.
0: E lui però ha anche un orto bellissimo, vero?
1: Mio papà ha una passione, dopo che è andato in pensione si è creato il suo orto dove si coltiva i pomodori, le cipolla... E le erbe di stagione comunque,
0: ecco, immagino
1: sì, sì,
0: quanto
1: sì, sì.
0: basilico, menta
1: sì, e poi fanno il pesto comunque, e abbiamo le tipiche cipolle che noi utilizziamo nelle scacce ragusane, sono le cipolle di Giarradana,
0: che sono grandi così.
1: Sono così, sono delle cipolle grandissime, molto dolci, che non solo le utilizziamo per, in questo modo, ma in inverno le conserviamo e le fanno bollite con un po' di olio origano e li mangiano come zuppa.
0: Che meraviglia! Ma lo aiuta qualcuno a lavorare?
1: No, no, no, assolutamente.
0: No,
1: perché mi dice sempre: no, non ti avvicinare perché tu mi fai appassire tutto.
0: Quindi tu non hai il pollice verde?
1: No, da quel punto di vista no.
0: E invece i nostri assaggiatori pure hanno l'orto e adorano prendersene cura, ma mi sa più Luigi, vero Sonia?
2: Sì.
0: Perché Sonia preferisce cucinare... mangiare, diciamo, esatto, che l'orto produce.
2: Vabbè, quindi... però anche nell'orto noi siamo riusciti a portare un pezzettino di Sicilia, sì, sì.
0: È vero, che cosa avete coltivato nel vostro
2: allora,
0: orto?
2: Allora, siamo riusciti a mettere i mandorli, gli agrumi, tipo cedri, mandarini, aranci, limoni. L'unica cosa che non sono riuscita ad importare dalla Sicilia, le zucchine e i tenerumi, Gianluca.
1: Non... quello è difficile, perché è sono difficile. Anche le temperature. Le temperature, esatto, qui non aiutano tanto.
0: Io penso che l'impatto...

0: affettare le cipolle, giusto? Sì. Certo, non sono le cipolle della
1: ma
0: tua
1: terra, ugualmente, dai.
0: Però andranno bene lo stesso, un tipo di cipolla bianca, dolce, comunque. E volevo chiederti anche del tuo papà, hai detto che ha quest'orto, ma sa cucinare molto bene. Anche tuo fratello cucina bene, vive a Pozzallo e tuo fratello ha una libreria a Pozzallo.
1: Mio fratello
0: vero?
1: Ha la libreria, sì, ha una libreria a Pozzallo, vive a Pozzallo, si è sposato a Pozzallo e ama pure lui stare in cucina.
0: Si diletta
1: soprattutto con il pesce.
0: Immagino, lo va anche a pescare?
1: Quindi, ogni tanto vanno con amici, ma proprio lui ama cucinare il pesce, quindi io di più montano, lui...
0: Tu più montano e più a impastare,
1: sì,
0: mi sa
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ti piace.
1: Sì.
0: Senti, in quest'altra foto che vediamo dietro il nostro chef, dove siete?
1: Qui siamo a casa, ecco vedi,
0: tuo
1: mio
0: papà,
1: fratello,
0: ecco.
1: Che...
0: Tuo fratello è a sinistra?
1: Con la presa ai fornelli.
0: Ah!
1: Eccolo, col cappello blu.
0: È lui, eccolo, sì, è lui che fa un selfie.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi c'è la mamma, il papà, la
1: mia cognata, ah, mia sorella e mio nipote, sì.
0: Perfetto, tutta la famiglia al completo. Bene, allora, io direi di guardare finalmente il nostro chef impiattare il suo bianco mangiare, mentre tu affetti. Chef!
2: Innanzitutto siamo riusciti perché il tempo non era moltissimo, per cui non ha avuto modo di rapprendersi completamente, però siamo riusciti comunque a toglierlo dallo stampo e già questo ci dà il grosso motivo di soddisfazione.
0: Ma c'è bisogno di fare qualcosa con lo stampo? Olearlo, mettere qualche...
2: No, normalmente una volta che si è ben freddato
0: si stacca da solo.
2: Sì. Naturalmente magari la precauzione di passare una lama sottile tutto intorno ci aiuterebbe.
0: Devo dirti che quando me l'hanno servito a Ragusa Ibla era in una coppetta, non era.
2: Allora, noi siamo stati un pochino più così arditi nel fare questa cosa.
0: Tu hai voluto fare questa bella composizione molto scenografica con questi limoni caramellati, bellissimi. Il bianco mangiare nel piatto, le nostre cipolle sono tagliate e quindi possiamo andare a vedere chi ti pensa da casa. C'è una sorpresa per te, guarda. È sempre tuo fratello, eh?
1: Sì, quello è
0: Hai detto
1: fratello
0: che è bravo e sta cucinando degli spaghetti.
1: Sì, sì.
0: Con pesce, immagino.
1: Non lo so, ora vediamo.
0: Vediamo che cosa
3: Oggi
0: ci dice.
3: Oggi vi proponiamo linguine, aglio, olio e peperoncino.
1: Ah, ecco, vedi, aglio, olio e peperoncino che noi li andiamo a fare con il capugliato.
0: Eccolo lì.
1: Ecco.
0: Mamma mia, che meraviglia. Veramente, insieme al prezzemolo.
1: Sì, sì, capugliato, prezzemolo e uno spicchio d'aglio.
4: Ciao Gianluca!
1: Eccolo.
0: Eccolo, è un uomo di poche parole tuo fratello.
1: Sì, sì, sì. Quello ama concentrarsi, non è come me, io
0: e
1: parlo
0: infatti,
1: troppo, lui no.
0: Ma ha una libreria, quindi gli piace leggere comunque.
1: Sì, sì, ha una libreria da un bel po' di anni.
0: Bene,
1: un bel po' di anni.
0: Io ti direi che adesso
1: ci spostiamo
0: per fare le cipolle, però ho sentito una voce femminile nel video. Era
1: mia cognata, la moglie di mio fratello.
0: Ah, era lei infatti che ci illustrava.
1: Andiamo a mettere, intanto prima di mettere l'olio mettiamo un po' d'acqua.
0: Ah, un po' di acqua, ecco.
1: Perfetto.
0: Spiegami un po', perché si mette l'acqua prima
1: Così
0: dell'olio?
1: Così facciamo un po' asciugare le cipolle, togliere il pizzicore che hanno, dopodiché quando la cipolla si è un po' mollata bene andiamo ad aggiungere l'olio, la facciamo rosolare e subito buttiamo il pomodoro per fare l'impasto per le scacce.
0: Ah, Luigi, tu questo trucchetto di mettere l'acqua prima?
5: Sempre. Anche io sempre le cipolle le faccio brasare un pochino con l'acqua e dopo aggiungo l'olio così non bruciano.
0: Hai capito. Sonia, tu quante scacce avrei mangiato in vita tua?
6: Ne ho mangiate tante. La mia preferita, Gianluca, sai qual è?
1: Sì.
6: Quella con i broccoli arriminati.
1: Sì, sì, quindi...
6: Proprio...
1: Ma non a sfoglia oppure sempre...
6: No, così la schiacciata detta in italiano, la scaccia
1: sì, sì, sì.
6: È la schiacciata, ripiena di broccoli arriminati.
0: Come si chiama?
1: Buccateda.
0: Buccateda. Da buccare forse?
1: Sì,
0: da...
1: sì, perché proprio tu riempi, prepari questa pasta, mezza la riempi e l'altra gliela bucchi sopra.
0: La rimbocchi, sì. No, la rabbocchi, ecco, una cosa del
1: quindi
0: genere.
1: Quindi la buccateda.
0: Meraviglioso, ti ho dato già la cucchiarella, sento il profumo della cipolla
1: sì,
0: che
1: sì.
0: sale, mamma mia, che meraviglia. E non si mette sale?
1: No, no, no, no, non c'è bisogno, perché non so se il pomodoro già c'è messo un pochino di sale, ora poi lo assaggio, altrimenti aggiungiamo un po' di sale dopo.
0: Benissimo, in cucina si assaggia, tu assaggi spesso?
1: Sì, secondo
0: Gianluca?
1: Me sì, perché così magari riesci a capire.
0: Ma è vero che i tuoi colleghi si autoinvitano a casa
1: sì,
0: tua?
1: Sì, ma non solo, molte volte mi chiamano e mi dicono

0: porta in farmacia qualcosa, quindi io appena arrivo alla casa stasera sistemo
1: cioè,
0: qualcosa.
1: Torni a casa dal lavoro e devi cucinare per portare
0: la
1: merenda.
0: Sì, sì, per me è una
1: passione.
0: Sanno
1: che è una
0: passione
1: per te, infatti. E di solito quando gli uomini si mettono in cucina... Scusatemi. Scusate un attimo. Cos'è quello stampino che magicamente... È un bianco mangiare?
2: Vuoi sapere cosa c'è dentro questo stampino?
1: Fammi vedere.
2: No, voilà.
1: Ecco dov'era quello che si era raffreddato bene, chef. Se l'erano trafugati loro dal frigorifero.
3: Bravi.
1: Quindi avete il bianco mangiare in anteprima.
3: Ma senza limone.
1: Senza limone caramellato, mi dispiace.
2: E infatti aspettiamo il limone.
1: Aspettiamo il limone, va bene. Dopo ci direte com'è questo bianco mangiare.
2: Okay.
1: Nel frattempo la cipolla si sta cuocendo, è arrivato il momento di aggiungere l'olio?
0: Sì, possiamo aggiungere l'olio tranquillamente.
1: Faccio io?
0: Sì.
1: Mi dici basta
0: sì,
1: però,
0: vai.
1: Eh?
0: Vai, vai.
1: Vado, quindi
0: vai.
1: Meglio abbondare quam deficere. Meglio abbondare perché giustamente quando l'olio è buono... Senti, hai detto che tuo fratello cucina molto bene il pesce, ma io so che fa pure i dolci tuo fratello. Ho una fotografia, eccola qua, dietro di te. Che sta facendo qua?
0: Ah, qui sta facendo un dolce tipico natalizio, la cubaita. È un dolce fatto con sesamo, miele e mandorle di Sicilia.
1: Però, quindi è una sorta di croccante.
0: È una sorta di croccante, sì. Quello che vedi è il torrone siciliano.
1: Mamma
0: questa
1: mia.
0: Invece ed è solo mandorle e miele, questa invece è mandorle, miele e sesamo.
1: E quanto tempo ci metti a preparare tutto questo?
0: Per fare quello ci vuole più di un'oretta, perché deve cuocere piano piano, amalgamarlo bene, poi subito versarlo sulla spianatoia e tagliarlo caldo, altrimenti non si taglia più.
1: Altrimenti non si taglia più, immagino, per poi mangiarlo.
0: Poi si può mangiare benissimo, si conserva bene per almeno un mese.
1: Mamma mia. Però c'è un'altra cosa di cui vorrei che mi parlassi, le impanatiglie.
0: Guarda.
1: Si dice così?
0: Sì, impanatiglie. Quello è un dolce tipico nostro, soprattutto della parte orientale della Sicilia di Modica, ed è un dolce fatto con la carne trita,
1: che meraviglia.
0: Cioccolato, mandorle e cacao.
1: Che poi non si sente proprio il sapore della carne.
0: Assolutamente, era un modo per conservare la carne, perché un tempo non c'era il frigorifero. Quindi un modo per far sì che la carne durasse per lungo tempo era conservarla.
1: È
0: e che miglior conservante del cacao. No.
1: Del cacao, un po' come il bianco mangiare
0: con il latte.
1: Per
0: con
1: non
0: il
1: latte, far non fa deperire il latte,
0: sì, sì.
1: Benissimo. Allora, io penso che sia arrivato anche forse il momento di mettere...
0: Il pomodoro.
1: Te lo prendo, quello che abbiamo qui, e aggiungiamo il pomodoro alle
0: Perfetto.
1: Cipolle. Benissimo. E poi saremo pronti a stendere il nostro impasto,
0: impasto per
1: poterlo
0: farcire. La spaccia.
1: Benissimo, quanto tempo deve stare? Non tantissimo. Vuoi forse assaggiare per vedere se c'è il sale?
0: Assaggiamo, sì.
1: Ti do un cucchiaio
0: sì,
1: per
0: grazie.
1: Provare. Che ne dici?
0: Aggiungiamo un po' di sale.
1: Aggiungiamo un po' di sale, eccolo qui. Assaggiare sempre in cucina per poter aggiustare di sale. Nel frattempo sempre. Vedo che c'è anche un'altra foto pronta da far vedere, sempre che ci hai portato tu. Questa è una festa?
0: Allora, questa è la festa della Domenica di Pasqua, la cosiddetta Maronna Vasa Vasa, perché è la Madonna che nella Domenica di Pasqua si toglie il velo nero
1: sì.
0: e va a baciare Gesù.
1: Ah, bene, allora ci ritroviamo qui tra qualche minuto dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di Sicilia, di tradizione, di cucina, di ricette antiche e nuove da scoprire insieme. A tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione c'è
3: con te. Papà, vogliono darci lo sfratto.
6: Tu mi sei amico, non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
3: Allo zio Mario?
6: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
3: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
7: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
8: Ciao.
3: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
6: Oh, come ti permetto? Oh, no!
9: Un uomo da vendere. Questa sera, in prima serata.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias,

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
7: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo assaggiato il bianco mangiare del nostro chef Fabio Cinelli, che si sta preparando a fare qualcosa per la ricetta del riciclo. Io l'ho capito, sai? Ma sono qui con il nostro ospite Gianluca Ruffino, che da Modica, poi Pozzallo e poi finalmente è venuto a vivere a Roma e ci delizia oggi con queste scacce di Modica. Abbiamo già diviso il panetto che abbiamo fatto riposare in due pezzi. Ora cominciamo a stendere.
8: Sì, sì, ora cominciamo a stendere la pasta.
7: Sotto lo sguardo attento della nostra assaggiatrice Sonia, siciliana anche lei, e di Luigi. E mentre stendiamo i nostri panetti per fare le nostre scacce, vediamo con chi è Sofia Petti, la nostra amica esperta in food e soprattutto amante della tradizione partenopea, perché oggi, come sempre, ci svela un segreto della pizza con il suo ospite.
9: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Oggi sono qui con un maestro pizzaiolo che viene direttamente da Ischia, che ha lavorato ovunque, ma poi è tornato nella sua isola, dove ha aperto un ristorante con lo

0: chef Nino Di Costanzo. Il mio maestro pizzaiolo di oggi è Ivano Veccia.
1: Buongiorno.
0: Ivano, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che pizza ci porti oggi?
1: Oggi vi faccio vedere come faccio la lasagna povera, che è una pizza praticamente ispirata alla cosacca napoletana, che è una delle tre classiche pizze napoletane, margherita, marinara e cosacca. Partiamo subito dall'impasto.
0: Ok.
1: Quindi un chilo di farina, usiamo una 00 che, o una 0, sono buone uguali, e mezzo litro d'acqua. Il lievito mettiamo un 10 grammi e lo stemperiamo nell'acqua, così, ben bene, lo sciogliamo.
0: Non devono esserci più i grumi, vero? L'acqua deve essere tutta quanta tipo latte.
1: Sì, perché meglio lo sciogliamo, più riusciamo a farlo andare in tutto l'impasto.
0: Benissimo.
1: Lo versiamo totalmente nella farina e ci aiutiamo con una cucchiarella, anche perché così non ci sporchiamo le mani, ma anche a casa va bene. Quindi un impasto a mano, cerchiamo di muoverlo velocemente e non lo impastiamo tanto, lo lasciamo così grezzo.
0: Uh-huh.
1: Una volta che già è fatto così, lo lasciamo riposare mezz'ora. Dopodiché, dopo mezz'ora, mettiamo il restante dell'acqua,
0: okay.
1: 200 grammi, e in questi 200 grammi gli sciogliamo il sale, quindi l'ultima parte mettiamo il sale, mai okay. insieme al lievito.
0: Perché mai insieme al lievito?
1: Perché può alterare il processo di lievitazione, può far rallentare la lievitazione.
0: Benissimo, questo è un suggerimento ed è un segreto da tenere a mente quando si fa la pizza a casa.
1: Poi una volta sciolto il sale bene, lo versiamo pian piano e impastiamo un po' più velocemente. Però noi già abbiamo l'impasto.
0: Lo prendiamo, eccolo qua, il tuo impasto.
1: Questo già è pronto, è bello impastato, liscio. Lo metto sul banco. Una volta che è così, gli diamo un paio di pieghe, che sono queste. Quindi lo rigiriamo.
0: Quelle che tanto io tanto avevo difficoltà a fare, vero?
1: Quelle lì. Provaci anche tu, Sofia. Eccole là.
0: Ho bisogno di ripetizioni, devo dire un'altra volta ripetizione da te, quindi mi prenoto una lezione.
1: Quando vuoi. Ecco, liscio. Lo facciamo stare 2 ore a temperatura ambiente. Una volta passate le 2 ore lo mettiamo in frigo 24 ore. Dopo le 24 ore lo togliamo dal frigo e faccio la fase di staglio.
0: Okay.
1: Quindi del panetto. La pizza napoletana varia dai 2,20 ai 350, però mediamente sui 2,70-2,80.
0: Quindi con un panetto riusciamo a fare quasi 7 pizze?
1: Con un chilo di farina riusciamo a fare 7 pizze.
0: Perfetto.
1: Ecco qua, ora facciamo la stagliatura. Io la faccio lentamente, ma non è altro che chiudere la pasta su se stesso.
0: Guardate che abilità delle mani, questo proprio si vede che ha studiato Ivano. Io non ci sono riuscita neanche dopo 5 ore di lezione. Allora, prendiamo
1: il panetto, una volta raddoppiato, quindi dopo un paio d'ore più o meno, e noi già ce l'abbiamo.
0: Ok.
1: Quindi togliamo questo qua, lo metto qui. Ecco il panetto già lievitato. Dopodiché
0: sporchiamo un po' il banco con della farina. Che cos'è questa?
1: Questa è la semola di grano duro, che è molto meglio della farina stessa per stendere, perché è un po' più doppia. Quindi va via dalla pizza e non fa sì che si bruci sotto la pizza, che poi rimane, diciamo,
0: okay,
1: un po' amara.
0: Ok, proviamo a stenderla.
1: La tocchiamo molto poco, perché questa è una, essendo un impasto molto idratato, va toccato delicatamente. Quindi spingere l'aria verso i bordi, verso i cornicioni.
0: Le dita sono fondamentali in questo movimento.
1: Sì, mai i polpastrelli.
0: Ok, sempre le dita, quindi mai i polpastrelli, questo è un altro segreto.
1: Sì, quindi una volta stesa, eccola qua, la cominciamo a condire. Quindi
0: Perfetto. Partiamo
1: con la lasagna povera. Usiamo una crema di uno staginato di Bruno Alpina, il Mamma Bruna,
0: uh-huh.
1: È fatta con la panna, va ridotta la panna e poi aggiunto il formaggio.
0: Fantastico.
1: E cominciamo a condire il cornicione, perché a me nelle pizze piace moltissimo condire il cornicione, perché con questa crema quando va in cottura si caramellizza.
0: Oh.
1: E quindi
0: verrà un cornicione piccolissimo, perché già lo abbiamo fatto nella stesura dell'impasto piccolo, poi mettiamo anche la crema che lo caramellizza, verrà una pizza
1: condiamo. Tutta
0: da mangiare.
1: Sì, perfetto, hai capito benissimo. Poi pomodoro. Questo aromatizzerà l'aglio, è come il sistema dello spaghetto a pomodoro, si usa l'aglio per addolcire il pomodoro, è la stessa cosa.
0: Quindi bilanciamo i sapori.
1: Di una volta. Pomodoro San Marzano, quello dell'agro nocerino, il DOP.
0: Ok.
1: Ne metto

0: Mettiamo un bel po' perché la cosacca
1: lo richiede.
0: Lo richiede.
1: Ok.
0: Rimettiamo questa crema di Mamma Bruna su tutta la superficie della pizza.
1: Questa è una pizza che vuole due cotture, no? Prima va in forno e poi va ultimata in una seconda parte.
0: Sì, la seconda parte va, diciamo, vanno messi gli ultimi elementi.
1: Gli ultimi elementi.
0: Gli ingredienti.
1: E poi sveleremo. Esatto. Senti Ivano, ma tu come hai iniziato a fare il pizzaiolo? Come ti sei approcciato a questa carriera?
0: Io ho iniziato da piccolissimo, avevo 9 anni. Ah. Aiutavo, mi piaceva tantissimo vedere i pizzaioli che stavano dietro al banco e da piccolo poi ho chiesto, perché ho quasi tutta la famiglia che fa questo, e chiese a mio cugino di andare ad aiutarlo.
1: Quindi c'è un impasto nel DNA.
0: Sì, da piccolo proprio.
1: Senti, allora procediamo a infornare questa pizza.
0: Vai.
1: Già si sente un profumino ed è cruda.
0: Già è cruda.
1: Sarà che l'affezione alla pizza, pure io non sono di famiglia di pizzaioli, però ho una certa affezione.
0: Questo è il forno.
1: Sì.
0: Che sta sui 400 gradi.

0: Allora, la nostra pizza è quasi pronta, anzi la sforniamo,
1: anzi,
0: vero?
1: È prontissima.
0: Ecco, la impiattiamo.
1: La sforno.
0: Ok. E c'è il tocco finale, vero?
1: Ecco la lasagna.
0: Allora,
1: sì.
0: Procediamo con l'origano della tua isola.
1: Origano di Ischia che va all'uscita, mai, mai all'entrata in forno, perché sennò si brucia e non si digerisce.
0: Quindi a crudo è un bellissimo giro d'olio per completare l'uscita. Questa pizza.
1: Per ultimo un po' di basilico, sempre all'uscita.
0: Il tocco verde dell'isola di Ischia, no?
1: Sì, anche. Allora, così diamo anche un po' di colore e profumo.
0: La pizza lasagna povera di Ivano Veccia è pronta e noi vi diamo l'appuntamento alla prossima pizza. Ciao Bea, ciao Fabio.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie Sofia, è proprio vero che si tratti di calzoni, pizzelle, montanare, la pizza è sempre foriera di allegria, ma anche la scaccia non scherza, perché noi siamo qua con Gianluca che stende meglio di una sfoglina, veramente complimenti Gianluca.
3: Grazie.
2: Allora, mentre tu stendi e poi farcisci questa scaccia, io ti voglio leggere una frase che voglio dedicarti. Ho appuntato come sempre nel mio quaderno di ricette anche le frasi che voglio dedicare ai miei ospiti e questa per te è di Don Tonino Bello e dice: fate spuntare gemme di decisioni forti e sui rami della vostra vita matureranno i frutti della speranza. Com'è bella questa
1: bella
2: frase? Te la dedico perché tu hai dovuto prendere una decisione fortissima, lasciare la tua Sicilia.
3: Hai ragione.
2: Per venire a Roma a lavorare in questa farmacia che ti voleva come direttore e hai trovato il successo comunque, la felicità,
3: sì,
2: la
3: sì,
2: pienezza.
3: Sì, sono sereno, mi piace, sono contento, sono anche contento di essermi trasferito dopo tanti anni di vita in Sicilia. Devo dire che mi manca un po', però comunque Roma è Roma.
2: Ecco, ma hai una frase che condisce un po' la tua vita?
3: Riuscire in se stessi, accontentarsi sempre e andare avanti tranquillamente, credere in se stessi.
2: Credere in se stessi. Hai creduto in te stesso in questa decisione, però certo, Pozzallo ti manca, hai portato
3: sì,
2: una bella foto.
3: Ma la Sicilia, sì, dai.
2: Anche del Fortino, a Pozzallo c'è
3: sì,
2: un
3: sì.
2: forte.
3: Sì, sì, si chiama foto la Torre di Cabrera, devo dire che ho casa lì vicino. Quindi.
2: Hai casa proprio lì vicino.
3: Sì,
2: che
3: sì.
2: fortuna però, Gianluca, lo posso dire. Ma che fortuna i tuoi amici e colleghi, perché quante volte la fai la scaccia abitualmente per portarla in farmacia?
3: Guarda, almeno 2-3 volte al mese sicuro.
2: Mi rendete conto? Io so dov'è questa farmacia, una volta di queste vado lì. Dico, dottore, buongiorno.
4: Ci vuole la prescrizione però,
2: ecco, guardate come si fa. Ha steso molto sottilmente questa sfoglia perché poi va rabboccata, va rigirata, esatto, il ripieno rimane lì a farcirla dentro e diventa un bel fagottino che devo dire fa una bella concorrenza alle pizze e ai calzoni di cui ci parla sempre la nostra Sofia. E guarda, guarda, e poi tagli con il palmo della mano la sigilli,
3: sì.
2: forse, giusto? Che meraviglia.
3: Andiamo a mettere un po' d'olio.
2: Un pochino
3: sopra.
2: D'olio sopra, chef, che ne pensi?
4: Fantastica.
2: Ti vedo incantato proprio, sei lì.
3: Pronta per essere messa in forno.
2: Pronta? Però quanto tempo deve stare in forno?
3: Ma all'incirca 20 minuti è cotta. Un forno ad una temperatura massima di 220
2: Benissimo.
3: Gradi.

0: Abbiamo, abbiamo messo il lievito, però non è dovuto lievitare tanto, ho dovuto solo riposare e vado a metterla nel
1: Considera fondo. Che molte volte quando non abbiamo il lievito andiamo a fare con un pizzico di bicarbonato e limone spremuto e si chiama pasta tenera che utilizziamo per fare le scacce.
0: Benissimo, è arrivato il momento di lasciarvi con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le fantastiche ricette di oggi. Per preparare il bianco mangiare abbiamo portato a bollore parte del latte con la bacca di vaniglia. In una ciotola abbiamo sciolto l'amido di mais con il restante latte. Poi abbiamo eliminato la bacca di vaniglia dal pentolino e aggiunto il composto di latte e amido di mais. Con l'aiuto di una frusta e a fuoco dolce abbiamo cotto la crema fino a che non si è addensata. Abbiamo versato negli stampini e messo in frigo per almeno 2 ore. In un altro pentolino abbiamo sciolto lo zucchero con l'acqua e abbiamo messo le fette di limone nello sciroppo ottenuto. Abbiamo lasciato cuocere per circa 15 minuti e poi lasciato freddare nello sciroppo. Quando il budino è stato pronto, lo abbiamo sformato e guarnito con le fette di limone caramellato e foglioline di mentuccia. Per preparare le scacce Pummaroro e Cipudda abbiamo per prima cosa fatto l'impasto sciogliendo il lievito nell'acqua e poi unendo il composto alla farina. Abbiamo aggiustato di sale, unito anche l'olio e impastato fino a ottenere un composto morbido e liscio, avendo cura di aggiungere un po' d'acqua o farina all'occorrenza. Abbiamo lasciato riposare un po' l'impasto e nel frattempo abbiamo preparato il condimento. Abbiamo tagliato finemente le cipolle a fette e le abbiamo messe in padella con poca acqua. Quando si sono appassite bene abbiamo aggiunto olio di oliva e fatto tostare. Poi abbiamo messo la salsa di pomodoro e lasciato cuocere a fiamma lenta per circa 20 minuti fino a ottenere un sugo denso. Abbiamo steso metà dell'impasto molto sottile, lo abbiamo farcito con il sugo, abbiamo sparso sopra il formaggio e abbiamo richiuso arrotolando la scaccia e sigillando un po' i bordi. Abbiamo cotto in forno a 220 gradi per circa 15-20 minuti. Ed ecco qui la nostra Sicilia nel piatto. Abbiamo la scaccia di Modica che ha fatto il nostro amico Gianluca Ruffino, bellissima, buonissima anche da portare fredda magari in spiaggia. Sì, è proprio qualcosa di delizioso come merenda, come aperitivo. E poi il bianco mangiare del nostro chef Fabio Cinelli con questi limoni caramellati. Ecco che i nostri assaggiatori provano la scaccia. Che cosa mi dite? Si mangia con le mani, bravo Luigi.
2: Si mangia con le mani. Ha fatto una sfoglia talmente sottile che sembra una lasagna fredda.
0: Che meraviglia!
2: È meravigliosa!
0: Ma tu sei già al secondo pezzo, mi sembra di capire. Potresti, per favore, lasciarmi...
2: Per poterla commentare ho dovuto
0: assaggiarla. Certo, non eri sicuro?
3: Ma è veramente spettacolare. Io la voglio mangiare a colazione, a pranzo, a cena e a merenda.
1: Ma noi il giorno di Natale fredde li mangiamo a colazione.
3: A qualunque ora del giorno.
1: Facciamo il 24 e il 25 mattina la colazione va fatta con le scacce.
0: Certo. Esatto, non si aspetta perché chiaramente dopo la vigilia, la messa di Natale, a mezzanotte, la mattina ti svegli, una bella scaccia di Modica,
1: ci sta
0: tutta. Ma non finisce qui perché è arrivato il momento di vedere come il nostro chef riutilizzerà quello che ha avanzato oggi, stupendoci con la sua esperienza, la sua fantasia in una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta combinando. Chef, che cosa hai preso? Cosa hai trafugato? No, cosa hai avanzato?
2: Un po' è avanzato. Un po' l'ho trafugato da prima, perché quando viene l'idea poi mi preparo gli ingredienti. Come si può ben vedere,
0: è l'impasto
2: la parte
0: della scaccia.
2: È mancante, esatto.
0: Ma potevamo anche stenderlo, dopo, se rimane, no?
2: Sì, difatti, non volevo limitarlo appena appena. L'abbiamo messo in padella e praticamente ne abbiamo ottenuto...
0: Una cialda.
2: Ci permettono gli amici romagnoli una sorta di piadina?
0: Una piadina quadrata,
2: esatto.
0: Però...
2: Abbiamo preso le cipolle, sempre che abbiamo preparato per la nostra scaccia, le abbiamo cotte nel latte.
0: Davvero?
2: Nel latte e quando siamo arrivati alla fine abbiamo aggiunto un pochino di limone creando una sorta di formaggio
0: alla cipolla.
2: Alla cipolla.
0: Ma che idea!
2: Così.
0: Che idea geniale!
1: Bella, bella.
0: Ma allora che te ne pare, Gianluca?
1: Ottima, un'ottima idea.
0: E quindi hai fatto questa piccola cialda quadrata con questa meravigliosa... ricotta alla cipolla, diciamo.
2: Sì, è più una cagliata, una prima cagliata alla cipolla.
0: Una cagliata alla cipolla.
2: E creiamo un minimo di stacco.

0: tocco con, sempre con la cipolla, però passiamo
1: il tocco
0: all'erba,
1: di classe
0: all'erba cipollina, ecco. All'erba cipollina,
1: erba cipollina
0: un po' di colore, però manteniamo più o meno un gusto che non vada completamente in contrasto con quella che è la cipolla che abbiamo utilizzato, perché ciò lo fa già, come ben ci insegna il nostro ospite, il nostro formaggio.
1: Bene,
0: così caratterizzante.
1: Un po' di acidulo il sapore del formaggio con la cipolla e poi con l'erba cipollina a decorarlo, ma anche insaporirlo. È proprio bella questa mattonella, perché poi hai scelto la forma quadrata sempre perché è una questione anche di impiattamento.
0: Sì.
1: Forme, sì, spazio,
0: esatto, qualcuno ci insegna.
1: In maniera artistica. Sonia, che ne dici? Abbiamo un nome per questa ricetta del riciclo? Che ne dite?
2: Forme spazio bianco.
1: Forme spazio bianco. Luigi, prima di assaggiare, nomina tu questa ricetta.
3: Guarda, ispirato dal dolce che ci ha preparato all'inizio, direi bianca piadina.
1: Bianca piadina, però niente male. Allora, con questa bianca piadina noi ringraziamo Gianluca Ruffino,
4: grazie,
1: il nostro
0: dottor
1: Gianluca, grazie, che è stato con noi, ci ha portato un po' di Sicilia oggi, grazie. E saluto Sonia, contentissima, e il nostro Luigi. E insieme,
4: ciao Sonia, ciao Luigi. Ciao.
1: E insieme, ciao, al nostro chef Fabio Cinelli do appuntamento a tutti voi domani, stessa ora, stesso canale TV 2000. Sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a
4: ciao,
1: domani.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao,
1: ciao.
2: A domani.
1: Ciao.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Domani, in prima serata.
5: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
8: Papà, e la fiaba?
9: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
8: Wow! E c'è la sirena?
10: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
11: E un sacco di concerti!
12: Shhh. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
13: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene e elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
16: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
17: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutti.

0: tutte le specie del nostro pianeta.
1: Prima che sia troppo tardi.
2: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
3: Quiet, please.
4: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
5: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente!
8: Vogliono darci lo sfratto.
9: Ed, tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
8: Allo zio Mario?
9: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
8: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
10: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi. Ciao.
8: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
9: Come ti permetto?
11: Un uomo da vendere. Questa sera, in prima serata.
12: Allora, tra poco scatta l'ora solare, alle 12.20, vi suggeriamo di stare attaccati alla TV, perché noi ricorderemo un grandissimo artista e una persona molto bella, Peppino Gagliardi. Lo faremo con i suoi figlioli, Massimiliano e Davide, lo faremo in musica, lo faremo raccontando un papà speciale, un amico speciale e un musicista ed artista di eccezionale valore. E poi vogliamo parlarvi di Monumenti Aperti 2026, un'occasione imperdibile per stare dentro alla bellezza. Ci vediamo tra un attimo, l'ora solare, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo il Regina Coeli in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone XIV. Dice il Santo Padre: la vita è fatta di incontri e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo. Ci troviamo davanti all'altro, davanti alla sua fragilità e alla sua debolezza, e possiamo decidere cosa fare, prendercene cura o fare finta di niente. La compassione è una questione di umanità. Prima di essere credenti, siamo chiamati ad essere umani. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo è portato nel grembo, alleluia.
0: E risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e sterna ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore nostro Dio per il Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo.

0: Vigilia del viaggio in Cina per il presidente Trump, che sui social si dice entusiasta dell'incontro con Xi Jinping, intanto in muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump non esclude la possibilità di riprendere le azioni militari. Il vostro lavoro di solidarietà e cura è encomiabile. Il presidente Mattarella parla di gesti eroici di donne e uomini nella giornata internazionale dell'infermiere. Oggi celebrazioni in tutta Italia. Non siete perduti, Davide Simone Cavallo scrive una lettera ai ragazzi che l'hanno accoltellato. Lo studente universitario ferito gravemente a Milano nell'autunno 2025 si rivolge agli aggressori: non lasciatevi definire da quello che è successo. Buongiorno dal TG2000, vigilia del viaggio in Cina dunque per il presidente Trump, nel momento in cui è muro contro muro tra gli Stati Uniti e l'Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Intanto sale la tensione nello stretto di Hormuz. Marco Burini.
1: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Dopo 74 giorni non si intravede una soluzione negoziata a questa guerra. Chi dovrebbe dialogare sa solo minacciare e cambiare le carte in tavola. Il cessate il fuoco è molto debole, ha l'1% di chance di reggere, dice il boss della Casa Bianca, che dopo aver rifiutato la controproposta di Teheran valuta nuovi piani di attacco, mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa, mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale.
0: In Libano, nonostante la tregua, Tel Aviv e i terroristi di Hezbollah continuano a lanciare missili e bombe. 6 persone sono rimaste uccise ieri in un raid aereo israeliano a Kfar Dunin, nel sud del paese. L'esercito ordina l'evacuazione della piccola città di Somor in previsione di nuovi bombardamenti contro le basi dei terroristi. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. L'ira di Tel Aviv, che parla di oltraggio inaccettabile. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: La bancarotta morale dell'Europa, così il primo ministro israeliano ha reagito all'approvazione ieri da parte dell'Unione Europea di una serie di sanzioni contro 4 organizzazioni estremiste di coloni e contro 3 loro leader responsabili in Cisgiordania delle violenze contro i palestinesi, dell'occupazione delle loro terre, dell'assalto ai convogli di aiuti umanitari diretti a Gaza. Sanzionata dall'Unione Europea anche Hamas. Le reazioni più dure sono quelle dei 2 ministri estremisti che vivono negli insediamenti ebraici nei territori palestinesi, Ben-Gvir e Smotrich, il cui braccio destro è tra i singoli coloni sanzionati. Smotrich, a cui Netanyahu ha anche dato la responsabilità degli affari civili in Cisgiordania, chiede l'annessione di ulteriori aree strategiche in risposta alle sanzioni europee. Ed è stato il suo partito, Sionismo Religioso, a proporre la legge che istituisce un tribunale militare per giudicare i quasi 300 detenuti palestinesi accusati di essere membri delle forze scelte di Hamas, responsabili del massacro del 7 ottobre del 2023. La legge è stata approvata definitivamente ieri sera dal Parlamento israeliano con una maggioranza bipartisan senza precedenti. In tempi ancora da stabilire, sarà istituito un apposito tribunale militare per processarli con udienze pubbliche e trasmesse in diretta coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione

0: preoccupazione per l'attuale mancanza di accuse formali e per le condizioni carcerarie con pestaggi e abusi di alcuni degli accusati. Mentre il Parlamento israeliano approvava la legge, all'esterno alcuni ex ostaggi di Hamas e familiari delle vittime hanno protestato per chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle responsabilità politiche israeliane del massacro del 7 ottobre.
1: La guerra in Ucraina adesso con il botta e risposta tra Putin e l'Unione Europea sulla figura da individuare come mediatore del processo di pace. Intanto scade il cessate il fuoco e riprendono i raid russi. Antonella Mitola.
2: L'Unione Europea si interroga sul possibile mediatore nella guerra russo-ucraina dopo il no di Kaya Kallas all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, preferito da Putin. E scatta il totonomi su chi dovrà sedere al tavolo del negoziato. Si va dall'ex presidente finlandese Niinistö a Mario Draghi. Intanto, scaduti 3 giorni di tregua annunciati da Trump, in Ucraina sono ripresi i raid russi. Mosca ha lanciato più di 200 droni a lungo raggio contro diverse zone del paese durante la notte, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Almeno un morto è confermato nella regione di Dnipropetrovsk nell'est, 4 i feriti. Sotto attacco anche Kiev, udite esplosioni all'alba, detriti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Media ucraini intanto riportano la notizia che la procura anticorruzione ha accusato Andriy Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Secondo la procura, Yermak avrebbe raccolto in modo illegale 8,9 milioni di euro usando una rete di società di comodo e documenti finanziari fittizi.
1: È iniziata a Downing Street la riunione di gabinetto del governo britannico che potrebbe decidere le sorti del primo ministro Keir Starmer. Decine di deputati laburisti ne chiedono le dimissioni dopo i devastanti risultati delle elezioni locali. Il primo ministro inglese resiste e dice: non mi dimetto. La politica italiana ora con al centro la nuova proposta di legge elettorale e le polemiche che tengono ancora banco sul caso del ministro Giuli. Augusto Cantelmi.
3: Una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale per tracciare un percorso per coinvolgere anche le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza non mancano visioni diverse. L'obiettivo comunque sarebbe quello di chiudere la partita entro gennaio per procedere poi con il voto a primavera. Nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del vertice con i leader dei partiti della coalizione si mette in evidenza la necessità di una legge che garantisca un vincitore chiaro al termine del voto. Le opposizioni chiamate al dialogo prendono tempo e frenano. Non ci sono le condizioni per il dialogo. Due punti controversi dello stabilicum, il nome dato alla legge elettorale, il premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40% e le preferenze. Governo alle prese anche con il caso Giuli dopo il licenziamento di 2 esponenti del suo staff dal Ministero della Cultura. Ieri in un'ora di confronto con la Presidente del Consiglio, ho sbagliato, avrebbe ammesso il Ministro. Basta errori, si riparte, le parole di Meloni, ma le opposizioni vanno all'attacco e parlano di un esecutivo allo sbando.
1: Sindacati in sciopero oggi alla Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione, annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Massima attenzione sulla vertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, il ministro Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo, siamo tranquilli, ma l'approccio è di massima cautela. Andrea Domaschio.
4: Rimane alta l'attenzione delle autorità sanitarie sull'infezione da antivirus che ha colpito alcuni passeggeri della nave da crociera Ondius, fatta attraccare 2 giorni fa nell'isola spagnola di Tenerife tra massime misure di sicurezza. Dopo i primi pazienti morti, i casi accertati sono finora limitati a poche persone già ricoverate nei rispettivi paesi d'origine. Gli ultimi 28 evacuati dalla nave sono giunti ieri nei Paesi Bassi, dove intanto un'intera equipe medica di 12 persone che segue un paziente positivo è finita in quarantena per errori di procedura nelle cure. Anche in Italia l'allerta resta elevata con 2 marittimi che sono stati posti ieri in quarantena in Campania e in Calabria. sarebbero asintomatici, mentre invece è risultato negativo all'antivirus un paziente sottoposto ieri al test in Veneto. Il ministro della Salute, Schillaci, rassicura parlando delle 4 persone in isolamento in Italia. Sul volo KLM erano state insieme alla passeggera olandese poi morta di antivirus, ma sono monitorate e non in gravi condizioni. Secondo il ministero,

0: L'antivirus ha una pericolosità molto minore del Covid, diffusa comunque una circolare con tutte le precauzioni da prendere in ospedali e presidi sanitari.
1: L'infermiera è ovunque per il bene di tutti, così poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei 100 anni della giornata internazionale di una professione che registra però un numero ancora troppo basso rispetto agli abitanti. Alessio Orlandi.
2: Da eroi durante i mesi bui della pandemia a professionisti poco considerati e spesso vittime di minacce e aggressioni, la figura dell'infermiere nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni di pari passo con il crescere dei bisogni medici della popolazione. Gli infermieri sono l'esercito del bene, le parole del presidente Mattarella intervenuto questa mattina alla cerimonia per il centenario della giornata internazionale a loro dedicata. Una cosa però è rimasta più o meno uguale nel tempo: il loro numero è troppo basso rispetto a quello degli abitanti. Secondo un rapporto realizzato dalla Federazione Nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65.000 camici bianchi. Il nostro paese ha circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE superiore a 8 infermieri ogni 1.000 abitanti. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi d'Italia. Alla base della loro carenza, l'aumento dei pensionamenti, la diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi rispetto ad altri paesi europei. Accanto a questo si aggiungono, fa sapere un'indagine del sindacato Nursind su 3.000 professionisti, turni di lavoro oltre l'orario stabilito, condizioni di sicurezza spesso insufficienti, adempimenti burocratici che finiscono per prolungare ulteriormente la turnazione e una scarsa valorizzazione della professione.
1: A Terni è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà l'uomo accusato di aver colpito a martellate la moglie su un autobus nella zona di Stroncone. Si tratta di un operaio di 42 anni originario del Marocco dove aveva sposato la sua connazionale 43enne. L'uomo era in fuga da 2 giorni, si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell'aggressione. Il delitto di Garlasco, prima di un eventuale processo a carico di Andrea Sempio, sarà probabilmente necessario riaprire quello che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi, e questo il nodo giuridico che emerge dai nuovi sviluppi sul caso dopo la trasmissione degli atti dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano per valutare una possibile revisione della sentenza sull'omicidio di Chiara Poggi. A spiegarlo all'AGE l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, secondo cui il sistema rischia altrimenti di trovarsi davanti ad una situazione che probabilmente non ha precedenti, un nuovo procedimento a carico di Sempio come unico autore per lo stesso delitto, mentre esiste già una sentenza irrevocabile che individua in Stasi il responsabile dell'omicidio. Volano i conti dello IOR nel primo anno di pontificato di Papa Leone grazie a una gestione disciplinata dei portafogli ma anche alle condizioni favorevoli del mercato. Rita Salerno.
3: Nel primo anno di pontificato di Leone XIV, lo IOR, l'Istituto Bancario Vaticano, ha registrato un utile netto di 51 milioni, merito di una gestione oculata dei portafogli ed anche delle condizioni favorevoli del mercato, se la Commissione Cardinalizia ha potuto staccare un dividendo di poco più di 24 milioni di euro per il Pontefice. Lo certifica la 14ª edizione del rapporto annuale dell'Istituto per le opere di religione, in crescita del 55% rispetto al 2024 anche la clientela. Per l'immaginario collettivo lo IOR è la banca del Papa, anche se non lo è propriamente. La sua fondazione si deve a Pio XII in piena Seconda Guerra Mondiale, 1942, per garantire al piccolo Stato una certa indipendenza finanziaria. E se oggi la trasparenza finanziaria è frutto anche di una gestione sempre più trasparente, è il suo biglietto da visita, la sua storia è stata un crocevia di segreti e di intrighi, anche per le vicende legate al Banco Ambrosiano che hanno riempito le pagine dei giornali. Mentre non tutti sanno che è proprio grazie allo IOR se la Santa Sede può sostenere le chiese locali e quindi i poveri e gli emarginati in ogni angolo del pianeta, anche laddove non ci sono i mezzi o la fede è ancora oggetto di persecuzione.
1: Verrà presentato oggi il 4° rapporto Italia Generativa, l'indagine realizzata dal Centro di Ricerca della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dedicata alla condizione delle donne nel lavoro e nell'impresa. Le conclusioni sono affidate a Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità e la famiglia. Il cinema al via questa sera, il 71esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia, grande auditorium Lumière, tra i protagonisti di questa prima giornata anche Del Toro che torna sulla Croisette per presentare la versione

0: restaurata in 4K del Labirinto del Fauno a 20 anni dal debutto proprio a Cannes. E da Milano arriva la commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto a una violenta aggressione lo scorso ottobre, opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni, che lo ha lasciato paralizzato. Non odio, ha scritto. Che mi ha fatto questo? Raffaella Frullone.
1: Era stato aggredito da un gruppo di ragazzi, accoltellato e lasciato in fin di vita. I medici per salvarlo hanno dovuto amputargli entrambe le gambe, ma oggi, a distanza di mesi, Davide Simone Cavallo, 22 anni, sceglie parole controcorrente. Ho perso le gambe, dice, non la voglia di vivere. La sua è una lunga lettera pubblicata da Avvenire in cui racconta il dolore, la riabilitazione, la fatica di ricominciare. La notte del 12 ottobre scorso si trovava in zona Corso Como, a Milano, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 18 anni. Prima gli insulti, poi una rapina da 50 euro degenerata in violenza, calci, pugni, 2 coltellate alla schiena e al torace.
2: Sembrano 5 ragazzi come altri che volevano divertirsi e con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi. E invece eccomi qui a combattere ogni giorno per la qualità dei prossimi anni della mia vita e a cercare di recuperare il più possibile.
1: Le ferite gli hanno perforato un polmone e provocato danni gravissimi e gli sono costate entrambe le gambe, ma la sua reazione oggi è spiazzante.
2: Non odio. Dovrei farlo, credo, sarebbe logico, ma non mi riesce. L'odio non è logico e manco io. A volte penso che il mio cuore ha già perdonato un po' quello che mi è stato fatto, perché so come si sentono i responsabili, o almeno mi piace pensarlo, quanto probabilmente ne soffrano, quanto è facile fare cazzate immense quando ci si perde. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
0: È tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Al Castello di Mirandolo, nei pressi di Torino, la mostra C'è oggi una fiaba, dalle edizioni antiche ai pop-up, fino al 21 giugno 2026. Arriva in libreria La caffettiera di Kant di Eugenio Radin, un'introduzione originalissima al pensiero del grande filosofo tedesco. Le opere di Arnaldo Pomodoro in mostra alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano dal 28 maggio.
4: 60 opere provenienti da musei, chiese, collezioni private di tutta Europa, alcune mai esposte prima al pubblico. La mostra Van Dyck l'Europeo resterà aperta fino a luglio a Palazzo Ducale a Genova. Un talento eccezionale nei ritratti, esposti vari esempi, a cominciare dall'autoritratto realizzato quando aveva soltanto 15 anni. Ma la mostra ha anche il merito di evidenziare il pathos dell'arte religiosa di Van Dyck. La meravigliosa pala d'altare proveniente da una chiesetta di Rapallo merita da sola la visita. La mostra vuole essere così un viaggio alla scoperta del Van Dyck di 3 patrie e di 3 stagioni distinte, che condurrà il visitatore non in un percorso strettamente cronologico, ma con proposte tematiche che più chiaramente testimoniano come la sua arte sia stata in grado di adattarsi e di maturare, ma soprattutto di conquistare il gusto e il favore di tutti, allora come oggi. Una vita di successi, ma anche di sfortune. Van Dyck muore molto giovane, a 42 anni, una figura appunto capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto per contenuti e tecnica pittorica di diversi contesti sociali e di molte epoche storiche.
5: 27 ottobre 1962, a Bascapè, in provincia di Pavia, muore Enrico Mattei, fondatore e presidente dell'ENI. Il suo bireattore si schianta al suolo, con lui perdono la vita il suo pilota e il giornalista William McHale, come riportano i giornali del tempo. Mai chiarite le cause dello schianto, tante le ipotesi, tra queste anche quella di un sabotaggio. 56 anni, un passato nella resistenza per liberare l'Italia dal nazifascismo e decorato al valore partigiano dal generale americano Clark, nominato commissario dell'AGIP, l'Agenzia Generale Italiana Petroli, con l'ordine di metterla in liquidazione, Mattei non lo fa, anzi propone le ricerche che portano alla scoperta del metano in Valpadana, un uomo coraggioso che sfida il monopolio delle 7 sorelle, le 7 più grandi compagnie petrolifere di tutto il mondo. L'Italia entra tra le grandi aziende energetiche. In un'intervista rilasciata a Gianni Granzotto nel 1960, di disponibile negli archivi dell'ENI spiega l'arroganza dei potenti.
6: Noi siamo dei poveri,

abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare.

0: 21 11.
1: Martedì. Al nord la pressione è in temporaneo aumento. Giornata stabile con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su molti settori, meno sul Triveneto. Al centro, atmosfera spesso stabile. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il clima mite. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di libeccio. Al sud, pressione in deciso aumento. Giornata estiva su molte zone, il sole sarà prevalente, il cielo spesso sereno e le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi in Sicilia. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan, chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. C'è il ricordo di una persona, di un artista specialissimo che apre questa puntata dell'Ora Solare. Negli anni 60 e 70, ma ancora oggi, la sua voce, la sua musica sono capaci di suscitare, sono state capaci, continuano a essere capaci di suscitare sentimenti bellissimi. Era un uomo eccezionale, non soltanto un grande artista. I suoi figli, che oggi sono nostri ospiti, ce lo racconteranno. Sto parlando di Peppino Gagliardi, a cui va prima di tutto il nostro applauso. E poi Massimiliano Gagliardi sul palco, lo ascoltiamo. Grazie. Buongiorno.

0: Massimiliano Gagliardi. Prego Massimiliano, grazie, vieni qui. Artista, musicista, questo omaggio al suo papà. Questo brano è scritto da Amendola e Murolo, ebbe un successo internazionale. Ma io ho parlato di due figli, quindi entra anche Davide Gagliardi. Eccoli qua, due fratelli. Ben arrivato Davide, grazie di essere qui.
1: Grazie,
0: grazie Massimiliano,
1: grazie,
0: prego.
1: Buongiorno.
0: Allora guardate, buongiorno, qui abbiamo lo studio allestito, vestito. Letteralmente.
2: Bellissimo.
0: Eh beh, ma arrivavate voi, non si poteva che raccontare. Sua, questa?
2: Sì. Sì.
0: Suo il cappello, quello lo riconosco.
3: Suo il cappello, suo l'LP, quello è proprio del 74.
0: Oh là là.
3: Sì, sì.
0: E il quadro?
3: Il quadro è anche di papà, è stata l'ultima fase, diciamo, il percorso artistico della sua vita legato alla pittura.
0: E legato alla cultura perché papà, napoletano, papà era proprio Napoli, era una meraviglia, era

0: di quella categoria di uomini che arrivando alla musica poi dopo hanno fatto diventare arte davvero tutto quello che hanno realizzato nella vita?
1: Ma guarda, sicuramente era un curioso da questo punto di vista e contrariamente a quanto si possa pensare che fosse ovviamente un cantante legato alla grande tradizione melodica italiana, papà ascoltava di tutto, soprattutto ci ha istradati, soprattutto me, alla musica classica e al pop, ma anche addirittura al rap. Mio padre era un patito di Puff Daddy, io non so come fosse possibile. Una volta lo trovai ad ascoltare e dice questo è fantastico, è incredibile. Ho detto papà, però mi sembrate un po' lontani, ma che stai dicendo? Il magma è lo stesso,
0: ma è meraviglioso,
1: la cosa è la
0: perché lui amava l'arte e sapeva, e questa domanda non la faccio al figlio musicista ma la faccio a Davide, non a Massimiliano. Papà sapeva, insomma, vostro padre è responsabile di una quantità di innamoramenti che non
2: sì,
0: lo so
2: sì. Anche se lui precisava che lui era responsabile delle atmosfere
0: cioè
2: poi quello che accadeva
0: si tutelava
1: dipendeva dagli altri,
0: intanto le atmosfere, poi vediamo che cosa succede, perché papà la interpretava, era proprio, cioè non era solo una canzone per lui quella da cantare.
1: Io credo che papà ci credesse proprio, momento in cui cantava l'amore lui diventava quella cosa lì,
0: papà aveva un'umanità strabordante, aveva l'umanità azzurra come il mare del Golfo di Napoli, no? Proprio era...
2: Ma era un ragazzo che è cresciuto per strada, quindi ovviamente tutta la sua tempra, il suo vigore, la sua solidarietà, generosità deriva dalla strada. È cresciuto come uno scugnizzo.
0: Come uno scugnizzo e ha saputo imparare, però ha imparato tanto e sapete, si può imparare tanto dalla strada, ma l'umanità la devi possedere, perché la fai crescere, poi la fai diventare molto importante, come ci certifica in questa cartolina per ricordare il grande Gagliardi, ma per dedica ai suoi figlioli, questo signore qua. Guardate lassù, è arrivata una cartolina per voi.
3: Io sono visto che quando l'ho conosciuto io uscivo dagli uffici della nostra casa discografica, che era dalla Zeus in galleria Umberto I, e lui entrava, io l'ho visto e sono rimasto così incantato a guardarlo perché l'avevo riconosciuto in quanto vedevo la copertina del disco in ufficio. Lui era con un cappotto di cammello, non potrò mai dimenticarlo. Ed è stato così un incontro così casuale e fuggevole. Poi invece ho capito che lui sarebbe ritornato e ci siamo rincontrati spesse volte, abbastanza, in ufficio, sempre negli uffici della Zeus. E uno di quei giorni miracolosi che lo incontravo mi fa... Ma tu tieni una faccia un po' sciupata, che castano le 500 lire, c'erano ancora le 500 lire da gente, tu non te le puoi ricordare ovviamente, forse non le hai neanche viste, ti castano le 500 lire, vatti a cattare una felle caro, sei un po' sciupata. Beh, in effetti insomma, erano anni duri, erano anni di indigenza, e di non voglio dire di povertà, ma insomma, giù di lì. E questa grande umanità me la porto ancora dentro di tuo padre. La prima cosa che ancora mi ricordo, forse l'unica tutto sommato, perché poi come cantante non ho fatto altro che ascoltare i suoi dischi, da Tam e Tamerò a Frutto di Mare fino a Settembre, insomma, un grandissimo cantautore, ma soprattutto un uomo di grandissima generosità che difficilmente oggi si incontrano. E lui, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, il privilegio di incontrarlo. E questa è la cosa che ricorderò sempre, sempre, e la ricordo ancora da 60 anni, che mai da una felle carne, meraviglioso, che Dio lo benedica sempre.
0: E noi, il privilegio di aver avuto questo messaggio dal grande Massimo Ranieri.
1: Beh, insomma,
0: che bella questa storia.
1: Questa è una storia stupenda che Massimo ha voluto raccontare, e quindi questo la dice anche lunga su che cosa è Massimo.
0: Assolutamente,
1: anche, no?
0: Sì, sì,
1: perché,
0: è un incontro.
1: Perché ovviamente un artista così importante come Massimo Ranieri, che devo dire mi è stato molto vicino, durante la perdita, insomma, ci ha chiamati, è stato molto molto carino, no? Che racconta una cosa del genere, fa anche capire, secondo me, al di là dell'enorme talento, perché stiamo parlando forse di uno dei massimi artisti che non solo l'Italia ama, anche l'Europa, secondo me, oltre all'enorme talento, insomma, si capisce perché una persona poi dura per 50 anni.
0: Ma io sono perfettamente d'accordo, come non dare ragione, le 500 lire... Sì. La moneta.
1: Lui non ha mai dimenticato questo.
0: Sei un po' sciupato, vai a prendere una fetta di
2: carne. No, una cosa che ha ricordato sempre nei suoi libri, nelle sue trasmissioni.
1: Ci ha sempre tenuto a precisarla.
0: Era vostro papà che era così, accanto ad una mamma stupenda, che noi racconteremo, in questa famiglia meravigliosa che aveva una casa che era un porto di mare, letteralmente, perché ora ci racconteranno Massimiliano e Davide, di tutto, passava di tutto e di tutti a casa Gagliardi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, ma siamo qui con lui e con tutti voi, vi stiamo aspettando, grazie. Andiamo, eh?
4: Non dite il segreto, non dite niente.
0: Giacinta!
5: Cosa ha detto la Vergine?
6: Veramente hai visto Nostra Signora?
4: Sì.
5: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
4: L'ho vista.
5: Qual è questo segreto?
7: Non posso svelarlo.
5: Parla!
8: Io ho visto quanto è accaduto.
9: Chiudete gli ombrelli!
8: Io c'ero e ho visto.
10: Il miracolo di Fatima, domani alle 22.
11: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
12: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
13: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
16: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
17: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
18: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
17: L'età perfetta è ora. Io valgo.
19: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
20: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza e vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
21: Ma il colesterolo?
22: Dai, la parmigiana è verdura.
23: Con il colesterolo non si scherza.
24: Prova Danacol.
25: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
26: Basta scuse, prova Danacol.
27: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
28: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
0: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
28: Prima che sia troppo tardi.
1: Apritevi a una nuova filosofia.
2: Greca.
1: Il Kinder Plum Cake.

0: preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
1: bontà.
2: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
3: Oggi all'ora solare ricordiamo un uomo e un musicista eccezionale, Peppino Gagliardi. Lo facciamo con Davide Gagliardi, suo figlio, e Massimiliano Gagliardi, che è lì per farci ascoltare che cosa?

0: come le viole anche tu ritornerai.
1: Massimiliano Gagliardi, grazie. Con il suo fratello Davide, vieni maestro, vieni. Allora, medley di canzoni. Quante volte le avete ascoltate voi queste canzoni? C'è chi vive sulla musica, ma quante volte a casa?
2: Ma questo... beh, oddio, papà non era un grandissimo...
3: Devo confessarle che...
1: Confessarle? Diamoci del voi a questo punto. Diamoci.
3: No, io ho una certa soggezione sua, perché vi devo prego. Dire che devo confessarle una cosa che le ho detto dietro le quinte. Posso avere, diciamo, il permesso di confessarla, di dirla anche qui o no?
1: Sì, certo. Sì.
3: Mio padre, nostro padre, era un suo grande estimatore.
1: Ma adesso...
3: Ma... un suo grande estimatore, ma sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista.
1: Sono onorata. Sono onorata di ciò, sono onorata, arrossisco e quindi non più pallore, ma prendo quota e va bene. Pensavo che diceste altro, ma...
3: No, non era un canterino mio padre in casa.
1: Non assolutamente
3: no. No, noi ci domandavamo anzi come fosse possibile che poi lui andasse a fare i concerti o in trasmissione.
1: E quando lo vedevate nei concerti, nelle trasmissioni?
2: Era istintivo.
3: Istintivo, lui canticchiava fra sé e sé delle cose a casa, tipo... E poi partiva.
1: Sì. Racconteremo anche della casa e racconteremo di questo porto di mare. A me piace definirlo così, perché per voi ragazzi deve essere stato un divertimento assoluto.
3: Sì, abbiamo capito un po' dopo, perché eravamo piccoli.
2: Ricordo con piacere quei momenti in cui venivano spesso a trovare papà personaggi come Claudio Mattone, come Lina Sastri e soprattutto Edoardo De Crescenzo, che all'epoca era prodotto da Claudio Mattone. Venivano tardissimo, ovviamente io e mio fratello eravamo costretti ad andare a letto. Però noi furbescamente ci mettevamo il pigiama e quatti
3: ci ripresentavamo
2: dietro i divani e ascoltavamo insieme.
1: Ma quanto sono belli sti fratelli, non so, no, è già passata la foto di loro al mare? Non si sa, ma ve li faremo vedere anche da piccoli, anche perché li dovete poi immaginare col pigiamino che quatti quatti vanno. Adesso guarda, questo è papà che canta in maniera eccezionale. Eccoli qua, queste due meraviglie da mangiare di baci che giustamente dicevano fate partecipare anche noi. Tanti gli artisti, è arrivata un'altra cartolina oggi per Peppino Gagliardi, proprio ufficio postale al massimo del lavoro, guardate.

0: Peppino Gagliardi, stiamo parlando di un grandissimo artista musicista, tra l'altro, un pianista straordinario. E la cosa che mi ha colpito è che io ero un fan di Peppino, a me piaceva molto la sua voce. Poi quando lui cantava Tamo e Tamerò, mi ricordo, ero molto giovane, un ragazzo, mi piaceva quasi imitarlo perché aveva quella voce che mi entrava dentro. Poi ho avuto proprio l'onore, la cosa grandiosa, la vita è magica, ho avuto l'onore di stare sul palco insieme a lui. Mi invitò nel suo ultimo concerto ed è stato emozionante, abbiamo cantato proprio Tamo e Tamerò, un artista che non dimenticherò mai. Ho sempre stimato e continuerò a farlo. Ciao Peppino.
1: Enzo Gragnaniello, grazie. E che artista. Allora, papà amato che continua a essere amato e continua a essere raccontato. E questa è la bellezza di vostro padre.
2: Sì, diciamo, innanzitutto poi mi piace precisare che Enzo è stato molto discreto in questo messaggio, cioè era un affetto di papà nei confronti di Enzo, lo considerava un po' vocalmente il suo erede, e quindi questa cosa di essere stato lì sul palco con loro e sentirli e vederli mi ha emozionato moltissimo. E
3: poi è stato l'ultimo concerto,
1: l'ultimo concerto.
2: Al Teatro San Nazaro, che anche
1: al Teatro San Nazaro, mamma mia, pensate quante cose è andato in fumo con quel teatro. Sentite, il grande ultimo concerto e l'inizio. Questa fisarmonica ha una storia, racconta tanto. Io sono emozionatissima.
2: Sì. Questa fisarmonica ha una storia che noi abbiamo appreso poi anni dopo, quando tante persone, perché papà raccontava pochissimo di sé, della sua vita, del suo passato. Abbiamo scoperto tramite tutti i musicisti che venivano a casa e che poi durante il mio percorso in conservatorio da musicista ho incontrato, tutti mi fermavano, mi dicevano: tuo padre, grande cantautore, la voce, la cosa, ma è stato un bambino prodigio della fisarmonica, che noi non lo sapevamo, anche perché non ce l'avevamo neanche in casa la fisarmonica.
1: Ma vabbè, era così riservato, no?
2: Sì, lui diceva che la fisarmonica, che è stato il suo grande amore iniziale, lui era un po' un virtuoso che andava in giro anche per tutta la campagna, era diventato famoso fin da quando aveva 13-14 anni.
1: Perché ha lavorato tanto.
2: Ha lavorato tanto, papà, e ha soprattutto amato la sua famiglia in maniera veramente indicibile. Io non ho mai visto un tale attaccamento nei confronti soprattutto di sua sorella, che salutiamo, che per noi è una seconda madre, e è stato sempre famiglia dipendente, per lui la famiglia era la prima cosa.
3: Tant'è
2: che veniva,
3: che lui preferì lasciare Napoli per noi. Napoli a quei tempi viveva un periodo un po' problematico, e quindi mio padre, che ha avuto sempre un legame simbiotico con la città di Napoli, preferì all'epoca, nei primi anni 80, portarci a vivere a Roma, e pagando secondo me anche un po' il prezzo, perché per lui, ripeto, era un legame profondissimo di sangue.
1: Però voi eravate più importanti.
3: Però in quel momento, in quella fase storica, per lui ha preferito fare questa scelta.
1: Davide e Massimiliano, un papà che ricordate, è una persona che tutti ricordano, ma parliamo del papà. Un papà che si faceva, lo dico tra virgolette, perdonare le assenze. Le assenze erano date dalla sua fama. Vostro padre non poteva camminare per strada, si creavano gli sciami di persone che andavano lì e lo seguivano.
2: Era una cosa abbastanza imbarazzante quando eravamo piccoli. Però quello che vorrei, ringraziare la gente, perché io poi col tempo ho visto anche altre persone note, famose, camminare per strada, e questo vale un po' per tutti gli artisti di quella generazione di mio padre. Io non ho mai visto così tanto calore da parte della gente, come se loro fossero delle persone della loro famiglia. C'era questa capacità di entrare in simbiosi, in sintonia con la gente. La gente non aveva soggezione di loro, ma li abbracciava e li celebrava come se fossero degli amici.
1: Perché erano degli amici, esatto. Il concetto che si creava era quella di una forma di amicizia. Qui non so di chi sia il compleanno, ma la signora sulla destra
2: è la mamma. Mamma
1: è la meravigliosa mamma.
2: Mamma Lucia.
1: Bella, bella, aiutami. Bellissimo. Di bella, si dice a Roma.
3: Anche lei artista,
2: attrice
3: teatrale, Eduardo, cantante, insomma, si conoscevano sin da ragazzi.
1: Lucia Valeri, una meraviglia e una anche voi col caschettino, però tipo ovviamente. Papà,
2: sì,
1: erano
2: sì,
1: gli
2: loro
1: anni,
2: erano fissati,
1: no?
2: Col
1: tu non
2: caschetto.
1: L'hai tolto più poi, no. Non l'hai, non
2: io
1: l'hai
2: mi sono trovato bene, no. Sono andato avanti.
1: Mi sono trovato bene. Meraviglioso. Allora, cosa faceva papà quando tornava dalle grandi tournée, dai grandi viaggi, dai grandi concerti? Ecco, voi quatti col pigiamino, però anche lui portava doni, vi abbracciava, vi mangiava,
2: sì.
1: I baci.
2: Innanzitutto tentava anche di massacrarsi fisicamente con jet lag, cosa per tornare anche durante la notte, no, durante le cose. E poi ricordo che riusciva comunque ad esserci, ad andare ai colloqui con gli insegnanti,
3: sì,
2: alle recite della scuola. Lui voleva assolutamente essere presente per partecipare a quei momenti, anche se magari ricordo per esempio grandi tournée in Giappone, lui in Giappone ancora oggi, insomma.
1: Certo. È
2: famosissimo,
1: è
2: noto e conosciuto, certo. E lui invece voleva esserci.
3: Guarda, io ricordo, questo per me è piacevole, nel mio pantheon dei ricordi ci sono dei momenti molto importanti, ma molto semplici. Esempio, lui durante diciamo, la scuola, magari per andare al cinema con noi o con me o con lui, ci veniva a prendere un'ora prima. Io lo vedevo fuori dalla finestra che ci aspettava, bussava per ritirarci un'ora prima per andare insieme al cinema,
1: che
3: vedere
1: lusso.
3: Poi film che però sceglieva lui, ovviamente.
1: Però pure voi adesso è per
3: però
1: forza.
2: La scuola glielo faceva fare.
3: La scuola glielo faceva fare. Però sono momenti che comunque tu ricordi.
1: Tutte le maestre affacciate, i maestri affacciati così.
3: Che tu ricordi con piacere, momenti belli.
1: Che si ricordano con piacere. Guardate chi lo ricorda con estremo piacere, perché quella casa meravigliosa, quel porto di mare, ovviamente lo frequentava anche lui. Cartolina.
4: Ciao Massimiliano, ciao Davide. Ricordare il vostro caro papà Peppino Gagliardi per me è sempre un motivo emozionante, perché per me più che un caro amico era come un fratello. Soprattutto un grande artista, e le sue opere resteranno e vivranno per sempre nel mondo della musica leggera italiana. Vi abbraccio con affetto.
1: Nicola Di Bari, grazie, grazie.
3: Zio Nicola.
1: Siamo a Zio Nicola.
2: Noi lo chiamavamo Zio Nicola e lo chiamiamo ancora oggi Zio Nicola, un grandissimo artista, un grande artista, una grande voce, un grande timbro, e devo dire che ora è sbalorditivo come fossero due cantanti in competizione totale anche con le case discografiche su Sanremo, le cose. Nell'ambiente della discografia dei suoi colleghi, Nicola è stato il più grande amico, cioè Nicola e papà erano fratelli. Non ho mai visto essere così felici per il successo di un altro, ma anche la fisicità che avevano fra di loro era una cosa proprio che ovviamente oggi fa ancora più
1: arrivare, no?
2: Perché
1: sembra
2: all'epoca
1: di parlare
2: si vendevano tanti dischi, cioè sì. era un'industria importantissima dove l'altro, uno voleva comunque insomma prevalere
1: era
2: sull'altro.
1: Una competizione,
2: loro no,
3: ma tra di loro no, mai, non c'è mai stato, tant'è che Nicola Di Bari ha portato molti successi di papà all'estero,
2: loro no, loro
3: e
2: si
3: gli
2: amavano.
3: Ha resi anche lì dei successi, come le Viole, l'ha fatta diventare come le Violetas, successo clamoroso in Sud America, ma non c'era mai assolutamente competizione tra i due, mai, ma mio padre proprio non aveva competizione con nessuno, fondamentalmente.
1: Talmente alto vostro papà, talmente nobile proprio, veramente nobile.
3: Ma guarda,
1: da non avere bisogno di
3: secondo
1: sgomitare
3: me ci
1: o
3: sono, ci sono
1: nessuno.
3: Delle persone che oggi magari ambiscono a fare arte, nel senso hanno come obiettivo quello di fare arte. Ce ne sono altre, come potrebbe essere, come secondo me mio padre, che invece non sceglievano, avevano l'arte dentro, era un linguaggio, era una sopravvivenza,
1: sì,
3: per loro, quindi ripeto, sono personaggi atipici da questo punto di
1: atipici,
3: vista.
1: Atipici, e pensate un po', e noi siamo tutti qui a ricordarli perché quella atipicità è entrata nel nostro cuore. Potevamo essere piccoli, potevamo vedere i nostri genitori che interrompevano tutto perché stava cantando lui, quella atipicità diventava e rimasta valore. Allora, adesso vi racconto i due figlioli anche. Devo partire da Massimiliano, primogenito, quindi insomma la primogenitura va
3: Assolutamente.
1: No, va riconosciuta.
2: Mi piacerebbe prendermi il merito di questa cosa, ma purtroppo.
1: Appassionato di musica, non ci sono dubbi. Pianista, cantautore, diplomatico.

0: Roma, al Conservatorio di Napoli San Pietro Maiella, oggi docente al Conservatorio Vaticano, ha collaborato con il papà a tantissimi progetti discografici.
1: Sì.
0: Il papà è stato il tuo primo grande maestro per forza di cose, perché sì, scegliere la musica in casa Cagliardi da parte tua è stata una,
1: sì,
0: una scelta anche coraggiosa, no?
1: È stata una scelta coraggiosa, però molto naturale, nel senso che mio padre non mi ha mai spinto dicendo devi fare musica, vorrei che tu facessi questo. Io ero semplicemente affascinato da questo mondo di persone che venivano durante la notte, perché poi sì, tutto si svolge sempre nottetempo.
0: Certo, stavo basita che egli alle 7 fosse in piedi, ma comunque...
1: Cioè veniva Raschel, Walter Chiari, Bramieri, venivano tutti, venivano tutti, che per me erano persone normalissime. Mi ricordo che Raschel mi teneva sulle ginocchia e cantava un marinariello dandomi i baci sulla fronte perché io stavo in pigiama con lui. Per me era un amico
0: normale
1: di papà. Poi nel tempo ho capito che...
0: Nel tempo hai detto, ma quel signore,
1: ma quel
0: che
1: signore
0: mi teneva
1: lì
0: in
1: è questo. Per
0: allora,
1: cui...
0: adesso vi racconteremo anche perché la celeberrima settembre non fosse molto amata, ma me la tengo da parte questa notizia, perché prima sulla bravura del maestro Massimiliano Gagliardi ho notizie da persona amabile, adorabile, anch'ella ha mandato una cartolina. Oggi è giornata, signori, timbri, timbri, timbri, guardate.
2: Ah. Peppino Gagliardi, grande artista, ha fatto capolavori, è inutile che stia a citarli, li conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo come nonno di Cristiano nella scuola dove andava mio figlio, simpaticissimo. Però penso che il capolavoro più grande che ha fatto l'ha fatto con sua moglie Lucia, ed è Massimiliano. Massimiliano è l'unione tra il talento musicale del padre e l'amore per il teatro della madre che faceva l'attrice. Per cui poi canta benissimo, ma gli hai fatto sentire quando cantavi la canzone da bambino? E io sono molto fortunata di lavorare in teatro con lui, perché ha fatto, per gli ultimi spettacoli che ho fatto, delle musiche meravigliose. Allora, non voglio tralasciare Davide. Davide è un altro capolavoro, però lo conosco di meno. Ciao Davide!
0: Maria Amelia Monti, grazie! Oh, grande, grande.
1: Maria Amelia è una persona proprio importante nella mia vita, a parte la sua incredibile bravura come attrice, ma sì, è una persona veramente eccezionale, speciale, che io tengo stretto a me, lei e suo marito Edoardo Erba, il drammaturgo, sono due amici per la pelle per me.
0: Allora, e grazie Maria Amelia ovviamente per questo messaggio. Davide, ecco, qui parla una secondogenita. E a noi ci snobbano sempre, perché è arrivato il primogenito, il primo nipotino, la prima nipotina. Insomma, arrivano i secondi, dice, ah sì, è arrivato il fratellino. E invece, la tua storia, che non è una storia legata alla musica.
3: No.
0: Perché? Perché no, perché non è detto che si debba, anzi guai se proprio a tutti i costi,
1: meno
0: no?
1: Meno male, aggiungerei.
0: Ma meno male, ma guarda. Adesso fra poco si prendono a cuscinate. Perché non hai scelto la musica? Dice, impicciati dei fatti tuoi. No, ma te lo voglio chiedere.
3: Ma in maniera molto, molto semplice, avere da bambini un metro di riferimento e di paragone come mio fratello, certo, dovevi fare una scelta. La scelta non poteva che essere quella che ti posso dire di fare lo spettatore di qualità, perché cioè...
0: che carino che sei lo spettatore. Sì, però il tuo papà ti ha dedicato una canzone.
3: Ma papà si sì, ha dedicato delle canzoni. Papà, io e papà avevamo una cosa in comune, che era l'amore per la musica. Cioè io sono stato amante, sono tuttora amante della musica, perché io ho scoperto mio padre non da ragazzo, ma sentendo musica ed arrivando a lui, ascoltandola.
0: Certo,
3: cioè non è l'amore di un artista perché sono il figlio, ho scoperto mio padre musicista.
1: C'è da dire che Davide si è occupato anche di tante cose a livello anche artistico, amministrative per papà negli ultimi diciamo 15 anni della carriera di papà, ed era l'unico che riusciva comunque a convincerlo di alcune
0: perché
1: cose,
0: perché era uomo di carattere papà, no?
1: Cioè, insomma,
3: era molto riservato, molto duro, come lo sono io, riservato, duro.
1: Eravamo
3: molto simili,
1: molto
3: io sapevo
1: simili
3: arrivare a lui.
1: Mi scontravo.
0: Sì, cioè, c'era anche la materia, no? Anche
1: sì,
0: per scontrarsi,
1: certo.
0: Invece quella materia poi deve essere tutelata da chi la sappia,
3: sì,
0: curare, cioè sappia curare tutto il resto. Era un uomo di eccezionale simpatia, ma proprio ce la portava scritta.

0: in faccia, si vedeva, ed era bello, era bello, era bello. Ce lo certifica questo bellone in questa cartolina. Oggi è giornata, ve l'ho detto, guardate.
1: Mi fa molto piacere partecipare con voi a questo ricordo in presenza di Peppino, della sua arte, della sua musica, come avete già fatto. Io però vorrei ricordarne proprio la bellezza. E già immagino mo qualche battuto, qualche smorfio che apparentemente non era proprio, diciamo, la sua dote più evidente, la prestanza fisica. Eppure Peppino era proprio bello. La sua capacità anche di accettare il grande, grandissimo successo e poi con la stessa grazia sopportare un po' quello che spesso succede, l'essere un po' dimenticato e poi essere nuovamente ripescato, diciamo così, in tutto questo, sempre con la sua leggerezza e il suo animo profondamente di Napoli, con la sua, mo ce vo, bellezza. Peppino era bello.
0: Enzo De Caro, grazie. È vero, mo ce vo.
2: Grazie, mo Enzo.
0: Questo è una... Qua lo vediamo anche nella sua bellezza come nonno.
3: Sì.
0: Devo dire però il caschetto, cioè, ve lo portate dietro di generazione in generazione.
3: Sì, Cristiano e Alice.
0: Cristiano e Alice.
2: Poi Enzo ha vissuto, dice queste cose, sì. Enzo, grande amico di papà.
0: Enzo De Caro, adorato.
2: Di papà, ha vissuto dei momenti che non si possono raccontare, di grande leggerezza, sì. Di papà. Quindi ha vissuto un papà anche diverso dal papà istituzionale.
0: Dal papà istituzionale.
2: Enzo era il mio matrimonio, per cui ovviamente insomma ci sono state risate e risate e risate.
0: E noi vogliamo farvi sentire anche un'altra dedica che arriva a Peppino Gagliardi, ringraziando tutte le persone che ci hanno scritto cartoline oggi. Una musica riscoperta e amata dalle nuove generazioni. E qui arriva questa cartolina. Uop, guardate.
4: Ciao a tutti, sono Alvaro Soler e volevo ringraziare a tutta la famiglia di Peppino Gagliardi per lasciarmi mandare questo messaggio in questa serata così importante. Lo farò in italiano, proverò di farlo in italiano. La prima volta che ho ascoltato una canzone di Peppino Gagliardi era in un momento dove la mia vita era piena di stress, piena di caos, un momento di molto successo, però alla stessa volta c'era tanta cosa che volava nella mia testa, nel mio mondo. E io ero in un aereo e guardavo un film, e in questo film c'era una scena anche di molto caos, molto stress, e la colonna sonora di quel momento era una scena muda, solo si ascoltava la canzone, e la canzone andava così. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. E era un momento così bello che mi sono subito innamorato della sua musica, della sua voce. Allora è diventata una musica un po' di meditazione e di pace. Allora per me, tutta la gente lo sa, che ha ascoltato interviste mie, che mi chiedevano sempre: Alvaro, ma qual è la tua canzone o qual è il tuo artista preferito italiano? Sempre, sempre dicevo Peppino Gagliardi. Allora sono molto, molto grato di aver incontrato la tua musica, Peppino. Grazie mille di cuore per aver fatto questo capolavoro. Grazie alla tua famiglia. E volevo solamente mandarti un abbraccio fortissimo di qua. Mi hai colpito non solo a me, ma tutte le generazioni che ancora stanno per venire. Allora, grazie, grazie mille, muchísimas gracias e buenas noches.
0: Alvaro Soler, questo bello. È stato un regalo grandissimo.
2: Bello.
0: Signori, ringrazio Davide Gagliardi e prego il maestro Massimiliano di avvicinarsi al piano.
2: Io non sono un cantante,
0: No, ci provo, attenzione, sta dicendo così, perché ora sentiamo Settembre, sì. Mano a mano che fa passetto, perché sì. Questa canzone la pativi un po', Massimiliano?
2: Ma
0: perché?
2: La pativo nel senso che questo grande successo per un tredicenne, quattordicenne, nel momento in cui insomma si iniziano la contestazione dei genitori, una sì. cosa, suscitava in me dei fastidi, dicevo, sai papà, questa canzone, questa melodia è troppo sdolcinata, questo che viene lasciato, insomma, non capisco perché, è troppo melenza, troppo... Mio padre stava in silenzio, dice, beh, mi sembra giusto, non è che ti debba piacere per forza. Il problema è che dopo un'estate in cui io ho vissuto la stessa cosa della canzone, poi riascoltandola...

0: c'è stata un'esplosione dentro di me e quindi mi sono dovuto ricredere per il resto della mia vita.
1: Signori, ricordando Peppino Gagliardi, ringraziando Davide Gagliardi e Massimiliano Gagliardi.
0: Ma grazie a voi.
1: Settembre. Grazie. Abbiamo atteso finora. Settembre.

0: Ci vediamo tra un attimo, signori, continuando a parlare d'arte. Peppino Gagliardi, Massimiliano,
1: grazie,
0: e Davide Gagliardi. Grazie, grazie,
1: grazie. Grazie a te, Paola.
0: Grazie.

0: borsa! Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
1: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
2: Sto giù alla messa.
3: Mi dici chi si arricchisce alle mie spalle?
4: Non sa leggere, non sa scrivere.
3: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
2: Io spero di non rendermi ridicolo.
1: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
2: Ci stiamo rincorrendo, è questo che facciamo, Iris.
5: Lettere d'amore, giovedì in prima serata.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
15: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia. E ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
20: Un talento molto lento, voltati.
19: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
21: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
22: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
21: Prima che sia troppo tardi.
23: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
24: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
25: Allora, immaginate la scena, 30 anni fa, 5 amici in una cripta chiusa al pubblico dicono: ma tutta questa bellezza perché deve rimanere qui? Al chiuso, perché le persone non possono godere di tanta meraviglia, e nasce Monumenti Aperti, che è un'iniziativa, sono 30 anni che fa l'iniziativa, meravigliosa. Uno di quei ragazzi è qui, seduto davanti a me, ed è il presidente di Mago Mundi, Massimiliano Messina. Grazie. Nonché giornalista e quindi impegnato. Siete voi?
26: Siamo noi. Siamo noi, questa è una foto molto significativa.
25: Molto significativa.
26: Perché è scattata per i 25 anni, la 25esima edizione dei Monumenti Aperti, nella cripta di Santa Restituta, che è questo straordinario ipogeo della città di Cagliari, dove tutto è nato, quando scoprimmo questo monumento chiuso, di fatto non fruibile.
25: Cioè, non fruibile.
26: Lo rendemmo visitabile. Questi sono i cinque fondatori, qua già un po' cresciutelli.
25: Che carino.
26: E insieme c'è anche un sesto, però è importante sottolinearlo, perché il signore che è il secondo da sinistra, che purtroppo oggi non c'è più, però è Gianni Filippini. Gianni Filippini è stato, a parte giornalista, direttore dell'Unione Sarda, direttore editoriale, ed era assessorato e assessore alla cultura del Comune di Cagliari quando nacque Monumenti Aperti. Lui sposò questa iniziativa.
25: Allora, signori, oltre al doveroso ricordo che si deve fare, voi immaginate cinque ragazzi che invece, per carità, le idee possono essere mille, invece di farsi prendere da altre idee, decidono di aprire alla bellezza per tutti. Ecco, questa vostra iniziativa, questa vostra testardaggine, eravate studenti universitari, vi è costata per 30 anni e continuerà per mille anni ancora.
26: Speriamo.
25: Tanta fatica. Cosa avete raggiunto voi in questi 30 anni?
26: Allora, ci sono diverse fasi, no? Quando nasce Monumenti Aperti, o i prodromi di Monumenti Aperti, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, tra il 1993 e il 1994. Le prime visite guidate proprio nella cripta di Santa Restituta cominciarono nei primi mesi del 1994. Quel gruppetto di amici, di ragazzi, di amici, poi si allargò velocemente con l'associazione Ipogeo, che non si chiamò così non casualmente, Ipogeo, la cripta, certo, eccetera. Poi arrivò la prima edizione, quindi la scintilla iniziale fu quella, cioè il fatto di avere la percezione netta che il patrimonio storico-artistico di Cagliari fosse un po' sottostimato, no? Sottodimensionato,
25: molto
26: poco
25: elegante,
26: valorizzato.
25: Ecco, nel dire un
26: diciamo,
25: po' sottostimato, certo.
26: Diciamo così.
25: Cagliari è stupenda,
26: città meravigliosa da scoprire, certo, sicuramente. Non è Roma, non è vero, ma è sicuramente da scoprire.
25: Ma è da scoprire. Cagliari
26: assolutamente
25: è una bellezza pura,
26: di una
25: vera,
26: bellezza straordinaria, particolarmente suggestiva, con degli scorci particolarmente suggestivi. Poi è arrivata la prima edizione di Monumenti Aperti nel 1997, i Magomundi, perché uno si chiederà, ma poi i Magomundi è una delle associazioni proprio della prima ora, che il mondo dell'associazionismo venne coinvolto, e poi arrivò

0: Il Mago Mundi assunse proprio la regia, il coordinamento di tutta la rete di monumenti aperti e poi con il coinvolgimento definitivo, che è il cuore fondante di Monumenti Aperti, delle scuole. Quindi dei volontari, degli studenti, delle studentesse, delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino all'università. E questo ci ha portato poi a diffonderci a livello regionale e a livello...
1: Sapete. No, perché insegnare il bello ai ragazzi... Voi siete stati folgorati dalla bellezza.
0: Sì.
1: Ok. Però poi non avete pensato, crescendo, a creare soltanto. Avete detto, andiamo a prendere dai più piccoli ai più grandi, grandicelli, educhiamoli alla bellezza che... Dire di questi tempi salverà il mondo è giusto, no? Più che mai, anche quella dei comportamenti salverà il mondo, ma lasciamo perdere. Sì. Cioè voi siete riusciti a coinvolgere, attenzione, a creare questo progetto, già se fosse stato solo in Sardegna, meraviglia, 20 regioni italiane.
0: Quest'anno
1: siete contagiosi.
0: Sbarchiamo in 20 regioni. L'anno scorso eravamo arrivati in altre 18 oltre la Sardegna. Poi quest'anno 20, anche se la faccio a livello nazionale, risale già a 2013, altre regioni coinvolte. Però l'anno scorso ha segnato sicuramente uno spartiacque, cioè un affaccio decisivo a livello nazionale.
1: Da nord a sud questo programma 2026 si dipana in maniera naturalmente differente, perché è ovvio, perché incontrate anche luoghi, monumenti, aree bellissime, però sempre legato da un filo rosso.
0: Sempre legato da un filo rosso, ogni anno Monumenti Aperti ha un tema, quest'anno per esempio è Generazione, per la 30ª edizione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Questo è lo slogan di quest'anno, questo è in Valle d'Aosta, verrà aperto la chiesa settecentesca di Saint-Léger, Emmaville, in Valle d'Aosta.
1: Uno dei monumenti.
0: No, è aperta, però ha una particolarità, una cripta molto bella, molto interessante da visitare ed è un borgo molto piccolo in provincia di Aosta, insomma. Ecco. Quindi ci sono una serie di particolarità.
1: Teatro Marrucino di Chieti, Teatro La Rondinella di Montefano, e qui siamo in provincia...
0: E qua siamo in centro Italia, siamo Abruzzo, Marche, quella era la cripta di Saint-Léger. Questo è il Teatro Marrucino di Chieti, uno straordinario teatro ottocentesco, un teatro d'opera, molto bello, che ha una storia particolare. Qui D'Annunzio, per esempio, abruzzese, rappresentò la prima della figlia di Iorio. Infatti il manoscritto originale, il copione della figlia di Iorio, è conservato qui in una teca gelosamente custodita nel Teatro Marrucino.
1: E non dobbiamo andare chissà dove, ma è tutta qualità, bellezza che abbiamo a casa nostra.
0: Questo è il Teatro La Rondinella di Montefano, un teatro che ha una storia lunga, e poi l'ultimo rifacimento lo rese un gioiello, uno scrigno in stile Liberty, quindi di particolare interesse, tenendo conto che questi teatri bomboniere sono anche tipici di molti anche centri piccoli in Italia, perché l'Italia ha un patrimonio storico-artistico di una straordinarietà infinita.
1: Sempre nelle Marche, piccolo, di una bellezza assoluta. E pensate, quei cinque ragazzi, quei cinque universitari continuano a lavorare.
0: Con un gruppo che si è creato adesso, con uno staff assolutamente...
1: Sì, però l'idea è partita da voi. Questa cripta?
0: Qui siamo in Molise. Quindi siamo in pieno sud Italia. Questa è una cripta che è la cripta delle opere della Misericordia, della chiesa di San Pietro in Vincoli, di una frazioncina, Sant'Angelo in Grotte, di un paesino in provincia di Isernia del Molise, cioè Santa Maria del Molise. Ecco. Sì. Ecco, questi sono gioielli che attraverso Monumenti Aperti si possono andare a scoprire. Un ciclo di affreschi che risale al 300, quindi di un valore straordinario.
1: Se tutto questo fosse, se ci fosse solo questo in un altro paese, ci sarebbero ovviamente le file, andare a vedere.
0: E voi si creano le file, comunque si creano.
1: Sì, ci siete riusciti perfettamente. Presidente, il luogo della tua Sardegna invece, il luogo imperdibile per te della tua Sardegna qual è?
0: Allora è difficile qua, perché teniamo conto che, e poi non vogliamo fare torto a nessuno, perché in Sardegna ormai si è creata una rete di una settantina di comuni che ogni anno partecipa a Monumenti Aperti, però se mi si fa una domanda così d'amblè, mi viene a dire il luogo del cuore è quella cripta che abbiamo visto prima, da dove nasce tutto. Poi quest'anno abbiamo, se noi pensiamo che ripartiamo dai numeri dell'anno scorso, a livello nazionale sono stati aperti oltre 800 monumenti, un esercito di 20.500 volontari coinvolti, più di 240.000 visite registrate. Quindi insomma parliamo di numeri importanti.
1: Molto importanti.
0: Una cosa che vorrei dire velocissimamente è che forse non casualmente questo progetto, perché ormai non è più una manifestazione, un evento, è un progetto a 360 gradi che dal 2008 riceve consecutivamente la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l'alto valore culturale dell'iniziativa e nel 2018 ha vinto, non casualmente, forse perché il quid pluris è proprio la partecipazione importante del mondo della scuola, il premio prestigioso, l'Europa Nostra Award, che è il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto a Berlino, e quel 2018 ha dato sinceramente anche a noi una maggiore, spinta,
1: uno slancio in più. Signori, Generazione Monumenti Aperti, Massimiliano Messina, il presidente di Magomundi, cercate il calendario di questa manifestazione Monumenti Aperti che va avanti fino al 9 novembre, quindi non abbiamo scuse, siamo accerchiati e chiudiamo con queste immagini, ve le regaliamo così, Monumenti Aperti. Grazie al presidente Messina, grazie di cuore, bravi, bravi, bravi, guardate. Grazie.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Le prime serate di TV 2000. Martedì, Frank Sinatra diretto da Frank Capra in Un uomo da vendere. Mercoledì, i temi di attualità raccontati da uno sguardo esperto, di Bella sul 28. Giovedì, Jane Fonda e Robert De Niro protagonisti nel film Lettere d'amore. Venerdì, La forza di una vita straordinaria, la bambina che raccontava i film. Sabato, un legame che non si spezza mai, amiche per sempre. Domenica, Mel Gibson in una storia che sfida il tempo, amore per sempre. Buona visione!

0: costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale delle Infermiere. Celebriamo oggi, ha aggiunto il capo dello Stato, anche il lungo percorso nella società e nella sanità che la professione infermieristica ha vissuto in Italia. Ed ora la riapertura del caso Garlasco, colloqui fino a sera tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiare la personalità. Lo ha dichiarato uno degli avvocati di Sempio, Catagliotti, che spiega così i motivi per cui il 38enne si trova da ieri a Roma. Sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare a quella fatta dai carabinieri, investigazioni scientifiche, a cui si è rivolta l'accusa, aggiunto il legale. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi, vicino Ancona. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi degli internazionali d'Italia. Il carrarino, afflitto ancora da problemi, si è arreso in 2-7 al norvegese Casper Ruud. Nel pomeriggio il match tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, in campo anche Luciano Darderi contro Alexander Zverev. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la TG2000 alle 18:25. Buon proseguimento di giornata.
1: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stanna. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
2: Martedì. Al nord la pressione è in temporaneo aumento. Giornata stabile con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su molti settori, meno sul Triveneto. Mercoledì. La pressione diminuisce un po'. Giornata per lo più stabile con tempo parzialmente soleggiato. Qualche pioggia soltanto su Liguria e Appennino Emiliano. Calo termico. Al centro, atmosfera spesso stabile. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il clima mite. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di libeccio. Mercoledì. Pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con nubi, precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Non mancheranno temporali. Al sud, pressione in deciso aumento. Giornata estiva su molte zone, il sole sarà prevalente, il cielo spesso sereno e le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi in Sicilia. Mercoledì, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile con piogge che si alterneranno a schiarite soleggiate. Tempo più soleggiato in Sicilia.

0: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stanna. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova ad Anacol.
7: Nessun alimento riduce di più.

0: colesterolo in modo naturale.
1: Basta scuse, prova Danacol.
2: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
3: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
7: Papà, e la fiaba?
8: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
9: Wow! E c'è la sirena?
10: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
11: E un sacco di concerti!
12: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della coroncina della Divina Misericordia, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. I nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Peccati di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia

0: intero, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: I peccati del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Riuscite a sentire tutto nitidamente oppure vi capita magari di avere la sensazione qualche volta di avere le orecchie un po' avvattate oppure soffrite di acufeni oppure nel corso magari di una conversazione all'improvviso vi sentite come un po' storditi, provate un'irritazione di cui non comprendete bene le ragioni. Oggi noi vogliamo parlare di udito, di ascolto e del grande antagonista, il rumore in cui siamo immersi tanto da non accorgercene pure più di tanto, e comunque il rumore ha delle conseguenze, scopriremo nel corso della puntata, anche serie sul nostro benessere psicofisico e non solo, perché ci priva anche di ricordi che appartengono alla nostra memoria collettiva sonora, al nostro paesaggio sonoro, ma scopriremo molto più con l'aiuto dei nostri ospiti. Io voglio dare il benvenuto a Dario Giardi, ricercatore nel campo dell'energia e dell'ambiente, musicista, collabora anche con Il Sole 24 Ore, voglio ricordare il suo ultimo lavoro editoriale, E se fosse la musica a salvarci, la memoria dei suoni e la sfida climatica, per Mimesis Edizione. Dottor Giardi, benvenuto.
3: Grazie mille.
2: E do il benvenuto anche al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, è anche professore di prevenzione ambientale alla Statale di Milano. Professor Miani, benvenuto a Siamo Noi.
4: Grazie, grazie. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a lei. Allora,

0: eventualmente quanti sono, che soffrono disturbi provocati dai tanti troppi rumori in cui siamo immersi?
1: Sì, sono molti. Io intanto partirei con un dato europeo che dà un'idea anche della dimensione, poi magari arriviamo a quello più nazionale italiano. In Europa abbiamo 92 milioni di persone che sono esposte a rumore stradale, oltre la soglia di 55 decibel, 18 milioni a rumore ferroviario e 2,6 milioni per quello aeroportuale. Quindi stiamo parlando davvero di numeri estremamente importanti che portano, peraltro, stando ai dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, a 73.000 decessi prematuri all'anno in Europa per il rumore da trasporto, 49.000 di nuovi casi di malattie cardiovascolari e 23.000 casi di diabete di tipo 2. Quindi sono veramente, e peraltro un costo economico stimato di almeno 100 miliardi di euro all'anno.
0: E la questione, quindi ci ha fatto subito comprendere, è piuttosto seria e noi abbiamo un po' la tendenza a sottovalutarla. Dottor Giardi, lei parla di una sorta di schizofrenia che nasce da questo stato di separazione tra noi e i suoni naturali, che significa una separazione a causa dei rumori molesti dell'inquinamento, ma anche a causa dei tentativi di insonorizzare, paradossalmente, no? Perché vogliamo proteggerci dai rumori e alla fine ci immergiamo in uno stato strano. Come è cambiato nel tempo, anche con la rivoluzione industriale, poi adesso diciamo siamo a un'accelerazione tecnologica inimmaginabile, il nostro rapporto con i suoni naturali?
2: Sì, beh, diciamo innanzitutto che c'è una frattura importante tra uomo e natura. Nasce proprio nella separazione, no? Dalla selva, vista anche come archetipo di zona pericolosa, no? Ci siamo dedicati ad andare ad abitare con l'urbanizzazione, la modernità, le nostre città, e questa frattura proprio nella città è diventata ancora più evidente e forte. Parlo appunto nel saggio di anche un allontanamento proprio dalla percezione dei suoni naturali, che sono invece fondamentali, perché quello che viene definito paesaggio sonoro rappresenta un insieme di valori anche emotivi, interiori, molto importanti, che ci permetterebbero, tornando al loro ascolto, di riacquisire anche, a mio avviso, questo è un po' il fulcro del messaggio che ho voluto dare nel saggio, di far crescere una coscienza green, quindi farla proprio sedimentare.
0: Perché tutto questo è questo panorama sonoro fatto di impronte sonore, sono legate anche al nostro passato, è identità culturale, quindi insomma affonda le
2: Sì,
0: radici
2: assolutamente.
0: nel tempo. Ma ci torniamo, e naturalmente per cercare di abbattere questo muro e di superare questo stato di alienazione, di schizofrenia, abbiamo davvero bisogno, un profondo bisogno, non solo di silenzio, ma di vere e proprie oasi acustiche. E allora io adesso vi voglio condurre in un luogo bellissimo, che si trova in una città, ahimè, molto trafficata e anche molto rumorosa, che è la nostra capitale, ai piedi dell'Aventino, e lì con le sue ospiti ci attende la nostra Marta Manzo. Marta, a te.
3: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Io sono infatti al centro di Roma, più o meno, sono vicinissima al Circo Massimo, lo dicevi, ai piedi dell'Aventino, e sono all'interno di un parco che si chiama Eco Charity Garden. È un luogo grande, grandissimo, un'oasi veramente di pace silenziosa all'interno della città. Parliamo di oltre 12 ettari di territorio che funzionano appunto come una piccola oasi acustica, e a volere questo progetto sono state proprio le suore della Carità di Santa Giovanna da Tourette insieme alla diocesi di Roma. Siamo veramente vicini, a pochi passi dal traffico congestionato, eppure qui non si sente niente. Di questo progetto vi parliamo tra poco proprio con le mie ospiti. A te, Gabriella.
0: Grazie, grazie davvero. Allora, noi adesso andiamo brevemente in pubblicità e poi cercheremo di capire una cosa importante. Cercheremo di capire se questo inquinamento acustico, se i rumori assordanti o comunque molesti si verificano anche, come dire, a 20.000 leghe sotto il mare, appartengono anche all'ambiente sottomarino. A tra pochissimo scopriremo anche quali danni producono questi rumori. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette: arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fitta alla frutta. Provale tutte!
3: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
4: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
3: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
6: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
5: Prima che sia troppo tardi.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi. Ci domandavamo poco prima della pubblicità se i rumori di cui oggi parliamo, che tutti insieme insomma, producono un vero e proprio inquinamento acustico, riguardino anche l'ambiente sottomarino, perché noi di solito associamo gli abissi al silenzio perfetto e chissà se è davvero così. A questo riguardo io do il benvenuto all'altro nostro ospite, il professor Marco Miniaci, professore ordinario di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Professor Miniaci, benvenuto.
9: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
8: Allora, professor Miniaci, c'è rumore nel fondo del mare e se c'è, è prodotto da cosa?
9: Allora, diciamo che nel mare in generale di rumore ai noi e ai per i pesci e per la fauna marina ce n'è. E soprattutto sta aumentando in maniera vertiginosa negli ultimi anni. Immaginate soltanto tutte le attività, diciamo, legate ad attività antropogeniche, quali installazione di pale eoliche piuttosto che
8: fibre.
9: Esatto, ricerca di materiali preziosi in ambiente sottomarino. E questa è una cosa drammatica per i pesci perché diciamo l'udito per i pesci è come la vista per noi, cioè come noi magari ci orientiamo grazie alla vista, i pesci fanno ciò sott'acqua tramite l'udito, perché sostanzialmente la luce sott'acqua diventa molto velocemente poca, i colori sbiadiscono, mentre il suono si propaga per centinaia e centinaia di metri in maniera molto efficiente. cosa succede quindi?
8: Che quindi li aiuta a orientarsi?
9: Assolutamente, li aiuta ad orientarsi, a cacciare, a fuggire dalle prede, ad effettuare quella che è la cura della prole. Certo. Voi immaginate soltanto una cosa, sono stati fatti degli studi su alcuni, una razza specifica di delfini negli Stati Uniti, in cui questa specie, se sottoposta ad un determinato livello di decibel, sostanzialmente i genitori perdevano l'interesse nella cura della prole, che è una cosa drammatica, oppure perdevano addirittura il senso dell'orientamento e si poteva dare origine a il fenomeno detto di stranding, cioè praticamente è come se il navigatore di questi mammiferi si rompesse e loro invece di puntare verso il mare aperto puntano verso la
8: spiaggia. L'opposto, quindi danni incalcolabili alle specie marine. E voi al Policlinico di Torino state lavorando su tutto questo con un progetto che si chiama Dream, che mette in campo degli strumenti che sono i metamateriali. Ora io le chiedo, poiché la faccenda è complessa, confesso che mi ci sono persa un po' anche io, di provare a spiegarlo alla sua bisnonna. Così lo comprendiamo tutti.
9: Certo, certo, certo. No, sostanzialmente, allora, diciamo, quando noi pensiamo a un materiale tradizionale, cioè, allora, il problema è che per fermare questo suono in acqua, la problematica è ancora più difficile che in ambito acustico. E già in ambito acustico, quando si vogliono fermare le basse frequenze, cioè tipo quando si va in discoteca, no?
8: Sì.
9: Si sente il subwoofer a 100 Hz, 200 Hz, quello non lo si ferma quasi mai, oppure con delle strutture veramente molto importanti dal punto di vista geometrico. Sì. In mare la problematica è ancora più difficile, perché bisogna moltiplicare il problema per 5. Cioè, se io ho bisogno di uno schermo di mezzo metro in aria, in acqua ho bisogno di 2,5 metri. E quindi immaginate le questioni, diciamo, sia ambientali, ma anche di utilizzo di materiali, rendono il problema molto, molto complesso.
8: Quindi
9: la tragedia è che sostanzialmente... Sì, la tragedia è anche che il problema è invisibile, nel senso che fino a che non si vanno a fare le misure, noi non lo vediamo, non ce ne rendiamo conto. Per risolvere questo gap, grazie a questo progetto Dream finanziato dal Ministero, noi sostanzialmente stiamo proponendo di adottare dei metamateriali. I metamateriali non sono nient'altro che dei materiali, ma che presentano delle proprietà che vanno al di là delle proprietà del materiale stesso. Quindi la parola viene dal greco, no? Meta, al di là, materiale, al di là delle performance del materiale ordinario. In maniera banalissima, una trave, essendo, diciamo, qui al Dipartimento di Ingegneria Civile, una trave resiste a una flessione, ad uno spostamento, grazie a delle proprietà meccaniche che possiamo misurare, quantificare.
8: Quindi,
9: se invece noi questi metamateriali li andiamo a diciamo, progettare in maniera tale che abbiano un'organizzazione spaziale particolare, periodica e gerarchica, riusciamo ad ottenere dei comportamenti che i materiali tradizionali...
8: Qui la bisnonna si è un po' persa. Mi dice come tutto questo impatta poi diciamo sulla situazione di inquinamento acustico sottomarino?
9: Sì, certo. Impatta che diciamo l'utilizzo di questi materiali potrebbero portare a delle soluzioni estremamente sottili. Quindi a fronte di l'installazione di una pala eolica in cui avremo bisogno di installare delle barriere di 2, 3, 4 metri di spessore, questi metamateriali con un'architettura, diciamo, complicata, che però va al di là del, diciamo, esula da questo contesto, con una architettura particolare, riusciamo a ridurre questa barriera da 4 metri a 4 centimetri. E quindi capite che il suo impiego da un punto di vista pratico diventa estremamente molto più semplice. Un conto è trasportare degli enormi cilindri di 4 metri di raggio, un altro conto è trasportare di 4 centimetri di spessore. L'impatto ambientale, praticamente installare in ambito marino dei sarcofagi di 4 metri di diametro diventa
8: è stato chiarissimo.
9: Logico.
8: Io la ringrazio, tra l'altro vorrei sottolineare che questo progetto è anche un progetto che ha come obiettivo quello di riportare...

0: reingaggiare, diciamo, i migliori ricercatori, i giovani ricercatori italiani, i cosiddetti cervelli in fuga. Quindi, insomma, auguriamo, diamo un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua squadra. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, dottor Miani, abbiamo sentito quali effetti nei fondali del mare e adesso torniamo a parlare invece dell'inquinamento con cui ci confrontiamo noi, specie umana, diciamo. Tra poco vedremo più da vicino proprio i danni, ma lei, insomma, ha iniziato a farcelo capire da quelli cardiovascolari in poi. In che modo, dottore e professore, possiamo tutelarci dall'inquinamento acustico? Cioè, esiste una strada?
2: Certo, senza nessun dubbio. Intanto rispondo alla sua domanda di prima, non le avevo risposto prima su quanti sono gli italiani che sono
0: esposti
2: a questi rumori. Esatto, questi rumori è un dato non recentissimo, perché l'ultima mappatura a qualche anno, sono circa 25 milioni, quindi una fetta rilevante della popolazione italiana. E quali sono le misure di mitigazione? Qui si dividono tra misure di mitigazione outdoor, quindi esterne, e indoor, all'interno delle nostre case, dei nostri uffici, delle nostre fabbriche. Siccome la sorgente di inquinamento acustico più rilevante è quella del traffico, di cui abbiamo detto prima, sicuramente abbassare i limiti di velocità urbana, controllare i veicoli più rumorosi, utilizzare pneumatici a bassa rumorosità, la manutenzione dei mezzi, una maggiore quota di mobilità pubblica ciclabile, pedonabile e pedonale sicuramente è un aiuto. Però poi ci sono anche delle soluzioni, come per esempio basate sulla natura, le cosiddette NBS, e quindi la creazione di parchi, corridoi verdi, alberature, suoli permeabili. Ecco, queste non solo eliminano il rumore intenso, ma possono contribuire a creare proprio delle fasce tampone, migliorando anche la qualità percettiva del paesaggio sonoro, riducendo lo stress e favorendo il recupero psicofisiologico.
0: E annuisce infatti il dottor Giardi, perché insomma di questo parliamo quando parliamo anche di benessere. Tra l'altro, non le sarà sfuggito, ieri c'è stato un intervento molto bello del nostro Presidente della Repubblica in dialogo con l'architetto Renzo Piano al Politecnico di Milano, in cui il nostro Presidente enfatizzava il valore profondo del silenzio, perché qui parliamo di udito ma anche di capacità di ascoltare. Nel silenzio diamo slancio alle nostre intenzioni, nel silenzio ci ritroviamo più capaci di ascolto.
3: Assolutamente sì. Dovremmo partire dalla capacità di ascoltare il silenzio. Il silenzio, detta così, sembra assenza, no, di qualsiasi vibrazione o percezione. In realtà ci può interiormente far riappropriare di quella dimensione che, come dicevo prima, è anche emotiva, culturale, identitaria, di un paesaggio sonoro che è quello poi che ci circonda. Io ho coniato il termine, che è un po' lo sviluppo di questo concetto, memoryscape, proprio perché il paesaggio noi siamo abituati a vederlo in termini visivi, ma dovremmo iniziare a vederlo anche in termini percettivi.
0: Ce lo fa vedere in termini percettivi? Prima di andare in pubblicità, brevemente, quali sono le impronte sonore che abbiamo perso? Quelle che scandivano la vita anche delle piccole comunità, nei paesi, nelle
3: cittadine? Ad esempio, posso dire un'esperienza personale. Sì. Io vivo nel Parco di Veio, ricordo ancora il rumore della campana, del campanile del paese, il rumore del ruscello nel parco dove andavo con i miei nonni a passeggiare. Ma anche attività antropiche, attività artigianali della bottega artigiana nella città, fanno tutte parte di un tessuto sonoro che è anche la nostra memoria.
0: Grazie davvero. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e poi vedremo più da vicino quali danni notevoli provocano questi rumori e l'inquinamento acustico, e perché insomma la questione è seria e si parte naturalmente per fare prevenzione da una vera e propria consapevolezza. A tra poco.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta giovedì dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
10: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Eccoci, rientrati in studio assieme a noi, oasi di pace, di silenzio, suoni della natura che ci aiutano a riannodare fili spezzati con l'ambiente che ci circonda, con la nostra casa comune. È arrivato il momento di tornare dalla nostra Marta Manzo e dalle sue ospiti.
14: Sì, Gabriella, il progetto dell'Eco Charity Garden qui vicino al Circo Massimo, siamo a Via della Greca, è iniziato praticamente con il giubileo dell'anno scorso ed è un progetto che porta avanti una serie di itinerari. Io vi presento subito Suor Mirna Fara. Suor Mirna, itinerari di un certo tipo, sono itinerari ecologico-spirituali.
15: Esatto, infatti abbiamo diversi itinerari ecologici spirituali, ci sono anche itinerari artistici oppure teologici oppure anche botanici. Infatti tutto quello che noi proponiamo è per aiutare i visitatori a gustare, scoprire, meditare, contemplare la bellezza attraverso un'esperienza immersiva nell'ambiente, nell'armonia, nel verde e con gli altri.
14: E allora è un progetto che appunto è stato voluto, io passo la parola a Suor Maria Luisa Caruso. Suor Maria Luisa, perché volere un progetto così?
16: Nasce da un desiderio, da una decisione del Capitolo Generale delle Suore della Carità nel 2021, nel quale le suore hanno deciso di dedicarsi a prendere a cuore ciò che era il tema dell'enciclica Laudato Si e l'ecologia, sviluppando diversi progetti come questo in tante parti del mondo. In fondo noi siamo chiamati a servire i poveri e ora il pianeta è uno dei poveri che siamo chiamati a servire.
14: Questo progetto non sarebbe possibile se non fosse non soltanto appunto per le suore della carità, ma anche per i tanti volontari. Vi presento subito Maria Grazia Ercolano. Maria Grazia, tu sei arrivata qui da volontaria in un certo modo, perché hai assistito a qualcosa.
2: Sì, io sono animatrice Laudato Si dal 2020, sono venuta qua nel 2024 per una messa Laudato Si all'aperto che le suore svolgono ogni mese, una volta al mese, e così ho conosciuto Suor Mirna che mi ha proposto di partecipare, di organizzare questo progetto e sono diventata coordinatrice dei volontari.
14: Chi viene qui invece ci viene appunto da visitatore, che cosa trova?
2: Allora, chi viene qua ha per diverse motivazioni, magari solo per curiosità perché era un giardino chiuso, oppure perché ricerca la spiritualità nella natura, oppure perché qualche, diciamo, sacerdote lo accompagna, insomma mille motivi, però la realtà è che poi quando vengono qui sono veramente sorpresi, meravigliati dall'armonia, dalla biodiversità, abbiamo alberi secolari e quindi diventa poi tutta una spiritualità ecologica che ci fa capire il senso della vita.
14: Una di queste persone è l'altra volontaria, che è Rebecca Reynor. Rebecca è arrivata qui da visitatrice e poi è rimasta come volontaria. Rebecca, che cosa è successo?
17: Allora, io sono venuta a dicembre a fare un percorso ecospirituale e dopo quello torno quasi ogni weekend a aiutare i visitatori di venire, perché è solo grazie alle suore e ai volontari che possiamo aprire le porte alle persone.
14: Perché ti senti di voler fare questa cosa?
17: Perché mi sono rimasta molto colpita di questa pace, di questa tranquillità. È un spazio in cui posso ritrovare l'energia di cui noi giovani soprattutto hanno bisogno in questa città.
14: E allora io vorrei chiudere con un ultimo pensiero con Suor Maria Luisa. Suor Maria Luisa, qui venire qui è un invito semplice tutto sommato, però è estremamente profondo.
16: Sì, noi crediamo, e per questo che noi speriamo che tutti possano vivere questa esperienza, che trovando se stessi, trovando questa natura, trovando sentendosi parte del creato, ma non solo da soli, in comunione con gli altri. E il fatto che siamo al centro di Roma, sentiamo di sottofondo il suono della città, i rumori della città. Allora, insieme a tutto il mondo e a tutta l'umanità attorno a noi, ci sentiamo un'unica famiglia che vive in questa casa comune.
14: Non soltanto credenti, ma anche tutti gli altri, tutti i laici. Gabriella, dall'Eco Charity Garden, dall'Aventino, appunto, dal Circo Massimo, ti restituisco la linea.
18: Grazie davvero a te e ai tuoi ospiti. Di sicuro ci è venuto il desiderio di farla, questa esperienza, e di venire lì. Professor Miani, lei prima ci ha indicato un numero impressionante di morti premature provocate da questo tipo di inquinamento, cui contribuisce questo tipo di inquinamento acustico. Possiamo provare a passare in rassegna i danni più evidenti per cui ci sono proprio, cioè, comprovata letteratura scientifica, provocati dall'inquinamento acustico, da rumori assordanti o comunque persistenti?
19: Sì, sì, senza nessun dubbio sì, ha fatto bene a specificare, ossia l'inquinamento acustico è quando il rumore è continuativo, anche notturno, non è controllabile, ecco, non è il rumore in sé, ma è questo stress che ci provoca. E i disturbi sono disturbi del sonno, che sono i più frequenti, e soprattutto quando il rumore è persistente anche durante la notte. Poi c'è uno stress biologico cronico che attiva delle risposte che sono neuroendocrine, cardiovascolari, quindi aumenta la nostra irritabilità, la tensione, l'affaticamento e anche la difficoltà di recupero. Come detto, ci sono effetti cardiovascolari e metabolici, e quindi un'esposizione cronica al rumore è associata a un rischio maggiore di ipertensione, di cardiopatia ischemica, di malattie cardiovascolari e di diabete di tipo 2. Su questo elemento voglio anche portarle un dato. Ecco, qui la letteratura scientifica che ci dice che ad ogni aumento di 10 decibel c'è un incremento del 6% di contrarre un diabete di tipo 2, quindi è proprio un rapporto diretto. Poi altri problemi riguardano la salute mentale, il benessere psicologico e per quanto riguarda i bambini anche l'apprendimento, perché il rumore interferisce con l'attenzione, con la memoria, con la lettura, con la comprensione verbale e il rendimento scolastico. Poi a questo si aggiungono anche i problemi proprio dell'udito e gli acufeni.
18: Ecco, che sicuramente non migliorano. Un quadro più esaustivo di questo non ce lo poteva fare, quindi abbiamo compreso insomma qual è la posta in gioco. Dottor Giardi, certamente i rumori che produciamo con le nostre attività antropiche umane hanno un impatto, ce l'aveva detto anche il professore del Politecnico di Torino, rispetto agli ambienti marini, proprio sui comportamenti degli animali, modificano i comportamenti degli uccelli, dei cetacei, degli insetti anche. Quali sono le conseguenze più allarmanti a questo riguardo?
20: Allora, io mi occupo anche di agricoltura, sì, e posso dire che le imprese stanno investendo molto in questo settore. L'agricoltura biosonora, ad esempio, è una nuova frontiera che sta affrontando...
18: Facciamo degli esempi. Ecco, come funziona l'agricoltura biosonora? Che cosa utilizza?
20: Sì, l'integrazione di queste pratiche di ascolto, di diffusione di vibrazioni di un
18: con
20: certo...
18: Con delle frequenze con particolari?
20: Con delle frequenze specifiche particolari che vengono utilizzate sia per il benessere degli allevamenti. Pensiamo alla carne di Kobe famosa giapponese, prevede nel disciplinare l'ascolto di determinata musica di Mozart, ad esempio, che rende, si è scoperto, la carne più morbida, ma soprattutto fa molto bene agli animali. Oppure i famosi sonar wine. Molte aziende vitivinicole stanno investendo nella diffusione di frequenze nei filari, nelle vite, perché è dimostrato che diventano anche uno strumento di resilienza al cambiamento climatico, cioè la vite diventa più forte oltre che dare un prodotto migliore.
18: Ci fa anche un esempio, e poi veniamo a noi esseri umani e veniamo anche al valore della musica, la musica che ci salverà, perché è così di fatto, è un esempio di dove invece proprio l'impatto dei rumori ha spezzato un equilibrio con conseguenze molto gravi, evidenti per gli animali?
20: Beh, sicuramente, come dicevo, è questo isolamento che ci siamo quasi autoimposti dalla uomo natura, quindi c'è proprio, si è creata questa frattura, abbiamo... pensato di confinarci dentro i nostri centri abitati con questa urbanizzazione spinta senza una progettualità proprio urbanistica, sì, no? Degli spazi sonori, come abbiamo detto appunto in questi vari esempi che sono stati portati, e là chiaramente abbiamo ancora di più messo tutte le altre specie viventi fuori dal nostro mondo.
18: Lei compone anche musica,
20: sì,
18: e in tutto questo in che senso la musica può salvarci? E cos'è la musica? Perché ci sono, lei ne è compositore, ma ci sono anche diversi compositori nel mondo. La musica può produrre benessere, tanto che viene impiegata anche in ambito terapeutico, medico.
20: Sì, io mi sono iniziato a occupare di sostenibilità più di 20 anni fa, frequentando forse uno dei primissimi master in Italia su questi temi, e si parlava allora della conferenza delle parti numero 7 sul clima, quelle che oggi vengono conosciute come COP, no? Adesso siamo alla COP30, sostanzialmente grossi passi in avanti non ne abbiamo fatti. Perché? Perché la sostenibilità, secondo me, ha, diciamo, fallito quella tradizionale, perché non ha saputo integrare questa parte sensoriale, emotiva. Non è un caso che tra i ricercatori a livello internazionale si parla di Inner Development Goal, cioè questi obiettivi di sviluppo interiore. Cioè noi dobbiamo riacquisire questa dimensione, unirla alle classiche della sostenibilità, perché c'è bisogno di tornare ad ascoltare.
18: E quindi la musica che cosa fa? Che musica è?
20: La musica ci avvicina a un linguaggio universale, parla a tutti, traduce, pensiamo alla sonizzazione dei fenomeni naturali, traduce in un linguaggio comprensibile a tutti, non soltanto ai ricercatori e agli accademici, dei fenomeni, anche il cambiamento climatico ad esempio. Pensiamo a un ghiacciaio che si scioglie, se io accompagno un documentario esclusivamente visivo con una musica che diventa sempre più acuta, quasi stridula, pian piano che il ghiacciaio si scioglie e quindi vediamo, no, la degenerazione.
18: Questo a livello emotivo ci colpisce maggiormente.
20: Assolutamente sì, ci colpisce molto di più.
18: Molto interessante, ci avete accompagnato in un viaggio interessante in cui abbiamo acquisito sicuramente maggiore consapevolezza, abbiamo anche molte altre domande, il che è sempre positivo, e dunque grazie, e grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui in questo studio, ci siamo dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo intorno alle 15:15.

0: Non dite il segreto, non dite niente.
1: Giacinta!
2: Cosa ha detto la Vergine?
3: Veramente hai visto Nostra Signora?
0: Sì.
2: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
0: L'ho vista.
2: Qual è questo segreto?
4: Non posso svelarlo.
2: Parla!
5: Io ho visto quanto è accaduto.
6: Chiudete gli ombrelli!
5: Io c'ero e ho visto.
7: Il miracolo di Fatima, domani alle 22.
8: A volte

0: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
1: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
3: Monta scale. Boh, mai sentito.
4: Ma come?
3: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Basta, è difficile.
6: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
5: Carne di pollo italiana.
6: E tutto il gusto di Bon Roll.
7: Che gioia!
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
12: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
11: Ma quando ti ricapita?
13: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it.

0: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuto Victor Genina, direttore dello sviluppo umano integrale di Caritas Internationalis e saluto collegata con noi Giuliana Malaguti che è responsabile della comunicazione di Fondazione Banco Alimentare.
1: Buonasera.
0: Questo mese Papa Leone ha chiesto alla rete mondiale di preghiera del Papa di pregare per chi soffre la fame. Sentiamo la sua preghiera.

0: Signore della creazione, ci hai donato la terra feconda e con essa il nostro pane quotidiano. Come segno del tuo amore e della tua provvidenza, oggi riconosciamo con dolore che milioni di fratelli e sorelle soffrono ancora la fame, mentre tanto cibo viene sprecato sulle nostre tavole. Risveglia in noi una nuova coscienza che impariamo a ringraziare per ogni alimento, a consumare con semplicità, a condividere con gioia e a custodire i frutti della terra come un tuo dono destinato a tutti, non solo a pochi. Padre buono, rendici capaci di trasformare la logica del consumo egoista in una cultura della solidarietà.
1: Victor, il Papa ci chiede di pregare per milioni di persone che soffrono la fame. Possiamo capire meglio il fenomeno? Che cosa significa soffrire la fame? Qual è il problema della malnutrizione? Quali sono i numeri precisi?
2: Più o meno stiamo parlando di 800 milioni di persone che vanno ogni sera a dormire senza essere soddisfatte le loro bisogno di calorie, no? E ci sono diversi livelli. C'è quello che si chiama insicurezza alimentare acuta, dove quest'anno, prima della guerra nel Golfo Persico, era già di 260 milioni di persone. Ma con gli effetti della guerra, in quest'anno questo numero salirà significativamente. Quindi
1: questa insufficienza alimentare acuta è il livello più grave?
2: Penso è quasi il più grave, ma è perché il più grave è quando sei già proprio non c'è modo di revertire.
1: Quando sei ormai destinato a morire per gli effetti della fame.
2: Esattamente, sì. Quindi stiamo parlando di 260 milioni, più di 270, che salirà questo numero, che la terza, il 65-67% di queste persone abitano in 11 paesi, no? Stiamo parlando di Gaza, stiamo parlando della Repubblica Democratica del Congo, Afghanistan, Myanmar, Siria, Yemen, Nigeria, Pakistan. E adesso più o meno mi ricordo.
1: Vabbè, insomma, hai dato un'idea abbastanza chiara e hai detto cosa che sappiamo, che gli effetti della guerra faranno aumentare il numero di queste persone che soffrono la fame.

0: Ma guardandolo su un arco temporale più lungo, negli ultimi 10 anni sono aumentate o diminuite le persone che soffrono la fame?
1: E il numero si è raddoppiato di quelli che soffrono insicurezza alimentare acuta in
0: Perché?
1: 10 anni.
0: Perché nonostante l'impegno, la FAO,
1: E
0: gli obiettivi?
1: spiegare questo ci sono tante variabili che si devono mettere in conto, ma dai sistemi di distribuzione di produzioni, come per esempio gli effetti del cambiamento climatico che modificano drasticamente i cicli agricoli, ma anche decisioni politiche, per esempio con la proliferazione di conflitti che fanno impossibile che in certe aree si possa produrre, non so,
0: Cibo.
1: cibo. Sì.
0: Giuliana, ci spieghi che cos'è la Fondazione Banco Alimentare?
2: Sì, Banco Alimentare è un'organizzazione che è nata in Italia nel 1989 proprio per contribuire al tema della povertà alimentare attraverso risposte, quindi offrendo alimenti in parte anche salvati dallo spreco. Quindi molti degli alimenti che diventano aiuto alimentare per persone e famiglie in difficoltà nel nostro paese vengono anche proprio salvati all'interno della filiera da contesti dove verrebbero altrimenti sprecati. Quello che facciamo, e che lo facciamo ormai appunto da più di 30 anni, è proprio strutturare un aiuto alimentare collaborando innanzitutto sui territori con quelle organizzazioni che poi arrivano direttamente alla persona. Noi siamo, come dire, un secondo livello, come se fossimo dei grossisti dell'aiuto alimentare. I nostri, diciamo, clienti sono più di 7.600 organizzazioni, tra cui abbiamo Mense per Poveri, Case Famiglia, Comunità di Accoglienza, ma anche tante strutture di prossimità territoriale che distribuiscono il cosiddetto pacco alimentare a persone e famiglie in difficoltà. In Italia sono 5,7 milioni le persone che soffrono di povertà e tra gli indicatori di povertà c'è anche quello alimentare.
0: Abbiamo qualche problema col collegamento audio, cerchiamo di migliorarlo. Nel frattempo sentiamo l'altra parte della preghiera di Papa Leone.
3: Fa che le nostre comunità promuovano gesti concreti, campagne di sensibilizzazione, banchi alimentari e uno stile di vita sobrio e responsabile.

Tu che hai mandato il tuo figlio amato Gesù, pane spezzato per la vita del mondo, donaci un cuore nuovo, affamato di giustizia e assetato di fraternità.

sia escluso dalla mensa comune e che il tuo spirito ci insegni a guardare il pane non come un bene di consumo, ma come un segno di comunione e cura. Amen.

prima parlavi tra le cause della fame nel mondo il sistema di produzione e di distribuzione, ma complessivamente i beni alimentari che vengono prodotti sono sufficienti a sfamare l'attuale popolazione mondiale? In altri termini, ti sto chiedendo quanto viene

0: sprecato?
1: Sì, no. Se produce annualmente più o meno, si producono 11 miliardi di tonnellate di cibo. La popolazione mondiale è 8,6 miliardi, no? Quindi c'è cibo per tutti, ma si spreca più o meno direi 30% di quello che si produce. 20% di questo viene sprecato alla fine della catena, vuol dire ai supermercati, ai ristoranti, alle case, alle famiglie, e l'altro viene sprecato nel processo di distribuzione, perché a volte, soprattutto nei paesi del sud globale, manca l'infrastruttura per conservare in buono stato tutto questo cibo, perché non c'è l'infrastruttura per esempio contenere in condizioni ideali i grani e tutto quello, no? O anche la carne, il pesce, tutto, e quindi lì si perde anche più o meno un 15% di tutto il cibo mondiale.
0: Giuliana, perché è importante uno stile di vita sobrio, come dice Papa Leone, se poi i problemi della fame sono problemi proprio strutturali? E quindi in un certo senso sembrano non dipendere da quello che mangio io o che spreco io.
2: Perché il tema dello spreco è un tema che tocca innanzitutto la responsabilità di ciascuno. Metà dello spreco che si produce nel nostro paese, ad esempio, si genera nelle nostre case. L'altra metà si genera invece nella filiera agroalimentare, quindi è generato da quegli attori economici, come ha citato Victor, la grande distribuzione, l'industria di trasformazione, l'ambito agricolo, quindi l'ambito cerealicolo primario, tutto il comparto della ristorazione. Però metà di questo spreco vive ancora e nasce nelle nostre case, quindi lo spreco ha innanzitutto un richiamo al tema della responsabilità, che se vogliamo fa rima con sobrietà, perché essere responsabili significa aumentare la nostra consapevolezza, aumentare la consapevolezza delle scelte che facciamo, sia in termini di acquisto che in termini di consumo. Noi siamo un'organizzazione che da questo punto di vista ha proprio una responsabilità, nasce proprio per correggere le distorsioni del mercato, quindi anche in parte per recuperare quel cibo che altrimenti andrebbe sprecato e trasformarlo appunto in risorsa per chi di questo cibo è carente e lo può utilizzare per nutrirsi e sfamarsi tutti i giorni.
0: E da un punto di vista, diciamo così, culturale, quindi proprio andando a incidere sulle cattive abitudini che ciascuno di noi ha, come agite?
2: Sì, noi agiamo, diciamo, in due modalità che sono differenti. Collaboriamo con la filiera alimentare per recuperare tutto quel cibo che il mercato scarterebbe e trasformarlo in risorse, quindi evitare che cibo buono finisca distrutto e smaltito e lo utilizziamo proprio perché possa diventare una risposta alla mancanza di cibo che affligge anche il nostro paese. Dicevo prima che sono 5,7 milioni le persone povere, quindi che soffrono anche di povertà alimentare. Dall'altra parte, dal punto di vista diciamo più domestico, Banco Alimentare non opera attraverso il recupero delle eccedenze, perché evidentemente quello che sprechiamo nelle nostre case non può diventare aiuto alimentare, perché ci sono anche temi di tipo igienico-sanitario che si collegano al recupero delle eccedenze. Però si può lavorare sull'educazione. Lavoriamo con le scuole, collaboriamo anche con tante aziende per programmi di educazione alimentare che ci riportino a considerare il cibo come un dono e a quella dimensione sacra che da un certo punto di vista oggi si è persa. Il cibo è innanzitutto un dono, va custodito, ci è affidato e va trattato al meglio possibile senza sprecare nemmeno una briciola.
0: E Caritas Internationalis invece da questo punto di vista come agisce? So che voi avete progetti d'emergenza naturalmente per le crisi alimentari che si verificano in ogni angolo del mondo e progetti invece che

0: aiutano la produzione locale sostenibile?
1: Sì, queste sono le due forme più importanti in cui la Confederazione lavora. E cibo d'emergenza in situazioni di crisi umanitaria. E qui lì va molto, ma anche con progetti di sviluppo comunitario per fare indipendenti e autonome alle comunità, per farli diventare autosostenibili e non dipendere delle fluttuazioni del mercato del cibo, ma anche di sviluppare una cultura della consumazione di prodotti che sono, diciamo, adatti al clima, alla terra, le condizioni
0: di
1: sostenibilità del terreno. Ma è molto importante quello, perché tante persone sono in questa situazione di insicurezza alimentare perché dipendono di queste catene di produzione e distribuzione. L'Africa, per esempio, la gente non ha idea, ma l'Africa deve importare l'80% del cibo che consume.
0: Perché?
1: Perché non producono abbastanza. Perché o non c'è il capitale per investire in trasformare estensioni di terra importanti in terreni agricoli produttivi, o anche a volte, come adesso stiamo guardando per esempio nel caso del Sudan e Sudan del Sud, che non ho menzionato, che sono anche posti adesso di una situazione terribile, il conflitto fa impossibile la produzione. E se sei in un contesto internazionale di salita dei prezzi mondiali del cibo, dovrai pagare molto di più e quindi con risorse limitate non puoi alimentare tutti.
0: Queste parole che in questo mese Papa Leone ci chiede di condividere con lui come preghiera, le ha pronunciate anche in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione nella sede della FAO lo scorso anno. Sentiamo che ha detto in quell'occasione.
2: La nostra coscienza deve interpellarci ancora una volta di fronte al dramma, sempre attuale, della fame e della malnutrizione. Porre fine a questi mali non spetta solo a imprenditori, funzionari o responsabili politici. È un problema la cui soluzione tutti dobbiamo contribuire. Agenzie internazionali, governi, istituzioni pubbliche, ONG, entità accademiche e società civile, senza dimenticare ogni persona in particolare che deve vedere nella sofferenza altrui qualcosa di suo. Chi patisce la fame non è un estraneo, è mio fratello e devo aiutarlo senza indugio. L'obiettivo che ci vede ora riuniti è tanto nobile quanto ineludibile. Mobilitare tutte le energie disponibili in uno spirito di solidarietà affinché nel mondo a nessuno manchi il cibo necessario, e sia in quantità sia in qualità. È necessario ed estremamente triste ricordare che, nonostante i progressi tecnologici, scientifici e produttivi, 673 milioni di persone nel mondo vanno a dormire senza mangiare e altri 2.300 milioni non possono permettersi un'alimentazione adeguata dal punto di vista nutrizionale.
3: Questo non è casualità.
2: Non è un caso, bensì il segno evidente di una insensibilità imperante, di una economia senza anima, di un modello di sviluppo discutibile e di un sistema di distribuzione delle risorse ingiusto e insostenibile.
0: Queste parole, questa preghiera del Papa mi hanno fatto tornare alla mente un proverbio che credo abbia origine napoletana, lo dico in italiano, però il sazio non crede al digiuno.

0: La sensazione, mi è venuto in mente questo perché la sensazione mi pare un po' diffusa, che non ci sia consapevolezza praticamente che un essere umano su 10 in questo momento soffre la fame. Tra di noi che abbiamo tavole ben imbandite non abbiamo questa percezione. Credo che vi scontriate, lo chiedo a tutte e due, anche quotidianamente, con una... Il Papa la chiama globalizzazione dell'indifferenza, dell'impotenza. Qui agisce proprio a livello della consapevolezza.
1: Sì, e ovviamente queste notizie non è che vengano accolte con gioia, no? La gente non è che si sente come dire, aperta a conoscere queste realtà che sono così dure, no? E quindi non si sa, non si capisce. Ma anche io vorrei, da quello che il Santo Padre ha detto, ma anche di quello che Giovanna,
0: Giuliana.
1: Giuliana, mi dispiace Giuliana, ha detto, si è perso il senso di de sacralità del cibo e anche del appartenere a una stessa famiglia. Quindi c'è una deumanizzazione che spiega l'indifferenza verso
0: Chi ha
1: quello che
0: fame?
1: soffrono gli altri, e anche se si dà per scontato che io, se guadagno qualcosa, merito questo che mangio, e se io lo spreco, chi è qualcuno a dirmi che sto facendo male, no? Quindi c'è un problema di deumanizzazione, ma anche di perdita del sacro. Di quello che è il cibo come dono, che se ricordiamo il Padre nostro, questa preghiera, la prima.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Giuliana.
2: Sì, un punto fondamentale, questo toccato dal Papa. Nel nostro lavoro quotidiano, uno degli impegni che abbiamo è proprio quello di far capire chi sono i destinatari, i beneficiari dell'aiuto alimentare che distribuiamo. Far capire che non sono soltanto le persone senza fissa dimora che vivono in strada, ma che il grosso delle persone, delle famiglie in difficoltà nel nostro paese sono i nostri vicini di casa. Quindi far comprendere che la povertà è un fenomeno che ci vive davvero accanto, quindi accorciare in qualche modo le distanze, far capire che la povertà nel nostro paese è soprattutto un tema di disuguaglianze. In Italia è vero, non si muore di fame, però dall'altra parte la povertà alimentare in particolare colpisce le persone e le famiglie più fragili, facendole scivolare verso una povertà che ha delle caratteristiche di sempre più essere qualcosa di estremo. C'è un disagio diffuso nel nostro paese. Oggi i confini tra chi è povero e chi non lo è sono davvero molto labili. Quindi far capire anche questa cosa, cioè chi sono veramente le persone che oggi ci vivono accanto e che soffrono di povertà, è fondamentale anche per far nascere sempre più un sentimento di solidarietà e un impegno civile che oggi è fondamentale per affrontare questa sfida grande che abbiamo.
0: Grazie a Giuliana Malaguti e a Victor Genina. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta giovedì dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
2: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità.
3: Dal 7 al 17 maggio banane a 99 centesimi al chilo.
4: Che favola!
2: Basta un penny!
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Bring me some of that good.
7: Scopri la novità Eat Natural Fit alla frutta. Quattro ricette: arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Provale tutte.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
11: Un talento molto lento, voltati.
10: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
14: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove c'è la guerra, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Maria, intercedi per noi. Aiutaci a dire sempre dal profondo del cuore: sia fatta la tua volontà, o mio Dio, che questa tua volontà io la cerchi appassionatamente, che questa volontà io la abbracci prontamente, con fede e con gioia, nella quotidianità della mia vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Maria, aiutaci a non passare superficialmente accanto ai suoi dolori, ma a soffermarci su di essi, al fine di contemplarvi l'abisso di misericordia di cui sono straordinario annuncio. Per la redenzione del mio peccato, Gesù è stato flagellato. Aiutami a detestare il peccato, ogni peccato e sempre.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla sera della tribolazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero doloroso, Gesù viene incoronato di spine. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra, poi mentre si inginocchiavano davanti, lo schernivano. Salve, Re dei Giudei. Maria, intercedi per noi. Che io non abbia nella vita altro re al di fuori di Gesù. Nelle decisioni quotidiane, ricordami ciò che il Signore disse un giorno a San Francesco. Francesco, dimmi, chi ti può giovare di più, il padrone o il servitore? Perché dunque lasci tu il padrone per il suo servitore e il principe per il suo vassallo?
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Maria, aiutami a ricominciare sempre nella vita, nonostante la grandezza del mio peccato. Maria, aiutami a trovare grazia anche nella caduta più rovinosa.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
5: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
6: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
7: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, Gesù è crocifisso e muore in croce. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Entriamo nel silenzio amante di Maria. Non ci sono parole adeguate per dire «ti amo» a colui che è l'amore infinito della nostra vita.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: Maria, tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura di questa roccia, nel freddo e nel buio dell'inverno. Hai fatto sentire il calore di una presenza, la luce e la bellezza. Nelle ferite, in oscurità delle nostre vite, nelle divisioni del mondo, dove il male è potente, porta speranza e ridona fiducia. Tu che sei l'Immacolata Concezione, vieni in aiuto a noi peccatori. Donaci l'umiltà della conversione, il coraggio della penitenza. Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. Guidaci alle sorgenti della vera vita. Fa di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa. Sazia in noi la fame dell'Eucaristia, il pane del cammino, il pane della vita. In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose. Nella sua potenza ti ha portato presso il Padre, nella gloria del tuo Figlio vivente in eterno. Guarda, con amore di madre, le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. Splendi come stella luminosa per tutti nel momento della morte. Con Bernadette noi ti preghiamo, Maria, con la semplicità dei bambini. Metti nel nostro animo lo spirito delle beatitudini. Allora potremo fin da qua giù conoscere la gioia del regno e cantare con te Magnificat. Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore, Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti. Trump dice non ho fretta di raggiungere un accordo. Se saremo attaccati siamo pronti ad arricchire l'uranio, minaccia Teheran, mentre il Pentagono fa sapere che finora la guerra è costata 29 miliardi di dollari. Paura antivirus, si intensificano le misure di controllo. Allo Spallanzani di Roma i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte il nostro lavoro non è finito. Sciopero alla Electrolux dopo l'annuncio del licenziamento di 1700 dipendenti. Picchetto nelle Marche di fronte allo stabilimento di cui è stata annunciata la chiusura. La preoccupazione dei lavoratori. I sindacati chiedono un piano industriale e il ministro Urso convoca un tavolo. Siete l'esercito del bene. Mattarella celebra l'impegno dei 460.000 infermieri italiani. Il presidente della Repubblica cita il Covid, ma anche i fronti di guerra come Gaza, contesti in cui prendersi cura diventa atto eroico. Nel TG2000 le loro storie. Si alza il sipario questa sera sul Festival di Cannes per 2 settimane di grande cinema. Nessun film italiano in concorso, ma sulla Croisette non mancherà la presenza di prestigiosi artisti del nostro paese. 18-28 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Stati Uniti-Iran, minacce reciproche dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump pensa di riprendere le azioni militari e l'Iran minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
1: Puntiamo a fare un accordo, ma teniamo il dito pronto sul grilletto. In diretta sulla TV di Stato iraniana, la portavoce del governo Fateh Mehmoja Irani risponde così a Donald Trump che dopo aver definito inaccettabile

0: Israele. La decisione di respingere la bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti aveva ipotizzato una ripresa della guerra, ipotesi che, stando alla CNN, la Casa Bianca sta valutando seriamente. Nulla accadrà però nelle prossime ore. Donald Trump, infatti, si prepara a partire per la Cina, dove incontrerà Xi Jinping, un viaggio di 3 giorni che ha un significato enorme. Sul tavolo, infatti, non ci saranno solo commercio e dazi, ma anche la crisi energetica, la competizione tecnologica, la deterrenza militare e la guerra in Iran. Teheran è infatti molto vicina a Pechino, per questo Trump avrebbe voluto un accordo, invece arriva all'incontro con Xi da una posizione di debolezza. L'opzione diplomatica per risolvere il conflitto non è però morta. Il presidente iraniano Pezeshkian lo ha detto chiaramente, un accordo è possibile, anche se il capo dei negoziatori e oggi uomo forte del regime, Ghalibaf, ha ribadito che l'unica soluzione resta il piano iraniano in 14 punti e che se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo, l'Iran è pronto ad arricchire l'uranio fino al 90%, che vuol dire avere l'arma atomica.
1: Israele, la Knesset ha approvato la legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: 93 parlamentari presenti in aula della coalizione di governo e dell'opposizione, 93 voti favorevoli. Alle 3 della notte scorsa è stata approvata alla Knesset l'istituzione di un tribunale speciale per processare i miliziani di Hamas, ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. Sono circa 300, il numero esatto è coperto dal segreto, e in buona parte membri dell'unità scelta di miliziani di Hamas. Le udienze del processo saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming. Chi sarà giudicato colpevole rischia la pena di morte. L'ultima volta che in Israele è stata eseguita la pena capitale al termine di un processo è stato nel 1962 con l'impiccagione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. I pochi parlamentari e le associazioni per i diritti umani che si oppongono alla legge temono che il processo pensato per superare il trauma collettivo del peggior massacro dalla nascita dello Stato di Israele non produca prove sufficienti, anche per le condizioni carcerarie dei detenuti. Mentre ieri veniva pubblicato un nuovo rapporto sulle atrocità di Hamas commesse il 7 ottobre e successivamente su alcuni 251 ostaggi, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta a firma di Nicholas Kristof, vincitore di 2 premi Pulitzer, sugli abusi sessuali e sulle violenze subite in carcere da detenuti palestinesi, compresi alcuni minori. Sebbene non ci siano prove che gli stupri siano ordinati da autorità politiche, si legge, tali atti sarebbero diventati strutturali e sistematici. Quell'articolo è una delle peggiori calunnie di sangue pubblicate in epoca moderna, ha tuonato il ministro degli esteri israeliano, anche se da tempo sono attivisti israeliani a denunciare abusi e maltrattamenti sistematici contro i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.
1: Il bilancio delle vittime in Libano dall'inizio della tregua, entrata formalmente in vigore il 17 aprile 2026, ha raggiunto la cifra di 380 morti. I dati, aggiornati al 12 maggio, provengono dal Ministero della Salute libanese e indicano che le vittime sono state causate dai continui raid israeliani nonostante l'accordo di cessate il fuoco. Tra i 380 deceduti si contano almeno 22 bambini e 39 donne. Resta critica la situazione umanitaria. La guerra in Ucraina è da escludere qualsiasi partecipazione costruttiva dell'Unione Europea ai negoziati, lo ha dichiarato il viceministro degli esteri di Mosca, Alexander Grusko. Il governo di Kiev ha le prese con una nuova indagine per corruzione. Ce ne parla Vito De Torre.
3: La partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina è da escludere categoricamente, a dirlo il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko. Secondo Mosca, l'Europa sarebbe interessata a prolungare la guerra per indebolire la Russia. Le dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo la proposta di Vladimir Putin di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore europeo. Un nome subito respinto da Bruxelles come una provocazione, ma il presidente russo sembra aver toccato un punto sensibile. Dopo oltre 4 anni di conflitto, l'Unione Europea non ha ancora espresso una figura capace di avviare un percorso diplomatico con Mosca. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky però resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno Zelensky deve inoltre

0: Affrontare un'altra questione delicata. Il suo ex braccio destro, Andriy Yermak, è sotto indagine della Procura anticorruzione ucraina e rischia il carcere. Gli inquirenti parlano di accertamenti urgenti in corso.
1: La politica italiana con al centro la nuova proposta di legge elettorale che fa discutere anche all'interno di maggioranza e opposizione. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, un accordo di massima all'interno della maggioranza per approvare la nuova legge elettorale entro gennaio e poi andare al voto a primavera. Lo stabili come nome dato alla legge elettorale che ha approdato in commissione con le audizioni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 40%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e di 30 al Senato. Se non viene superata la soglia, si va verso il ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto almeno il 35% dei consensi. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze. La maggioranza chiede di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni.
3: Ma noi abbiamo una proposta, siamo disposti a discutere, poi vogliono discutere, però è una scelta loro. Noi l'abbiamo sempre detto.
2: Per le opposizioni invece la proposta è irricevibile.
4: Tengono sul tavolo l'indicazione del Premier nel programma, non c'è il premierato, e tengono sul tavolo il premierato, oltre che uno sproporzionato premio di maggioranza.
2: Intanto 120 costituzionalisti firmano un documento che evidenzia nella riforma rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale.
1: Allerta ma non allarme per l'antivirus. Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela e raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica e diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani i campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Lucia Scione.
5: Nessun trasferimento a Roma per il marittimo 25enne di Villa San Giovanni, uno dei quattro italiani a bordo del volo KLM, dove si era imbarcata ed era subito sbarcata la donna poi deceduta per antivirus. Allo Spallanzani, contrariamente a quanto ipotizzato, arrivano solo le provette. Il giovane resta in isolamento come disposto dalle autorità sanitarie calabresi, nel principio della massima cautela. Lo stesso che ha ispirato la circolare arrivata sui tavoli dei vertici delle sanità regionali, voluta dal ministro Schillaci. Il documento stabilisce la necessità del tracciamento dei contatti sulla base dell'individuazione di tutti i possibili casi, quello sospetto, quello probabile, quello confermato o anche solo il cosiddetto non caso, chi cioè risulti negativo al test nel momento in cui viene raggiunto, ma che va ritestato se si verificassero sintomi riconducibili all'antivirus. Per i contatti ad alto rischio, tutti i passeggeri della Ondius e coloro che hanno avuto rapporti stretti o condiviso spazi raccolti con loro, quarantena fiduciaria per 6 settimane a partire dal 10 maggio, dunque fino al 21 giugno. Previsto monitoraggio quotidiano. Per i contatti a basso rischio, automonitoraggio passivo sempre per 42 giorni, ma in caso di comparsa di sintomi, isolamento immediato e test. La circolare, poi, allerta i servizi di sanità marittima, aerea e di frontiera. Tempestive dovranno essere le segnalazioni di eventuali casi sospetti, probabili o confermati. Il personale dovrà essere equipaggiato di misure di protezione individuale in qualsiasi emergenza. In Olanda, a causa di un errore nella procedura utilizzata con un paziente positivo, 12 sanitari sono finiti in quarantena, ma per l'OMS e le principali agenzie di salute pubblica dei singoli paesi coinvolti, nonostante l'allungamento dei tempi di isolamento, il rischio contagio globale continua a restare basso.
1: Andrea Sempio, attualmente indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato a Roma oggi per sottoporsi a una perizia psicologica e personologica. L'esame, richiesto dal pool difensivo di Sempio, mira a delineare il profilo psicologico dell'indagato come mossa strategica per contrastare l'ipotesi di femminicidio formulata dall'accusa. Sempio è stato accompagnato dai suoi legali, tra cui l'avvocata Angela Taccia e Liborio Catagliotti, oltre ai propri consulenti tecnici. Grave fatto di violenza avvenuto nella notte a Prato, in una strada limitrofa alla centralissima piazza Mercatale. Un giovane di 23 anni, italiano, è stato accoltellato al petto ed ora è ricoverato in condizioni definite gravissime. Il 23enne sarebbe stato raggiunto da numerosi fendenti che lo hanno raggiunto vicino al cuore. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie, ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato.

0: sul posto e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Sindacati in sciopero oggi alla Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Sentiamo Antonella Mitola.
1: Licenziare 1700 persone.
2: 8 ore di sciopero negli stabilimenti Electrolux dopo che il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato 1700 licenziamenti, il dimezzamento della produzione e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona.
3: Non è possibile che una multinazionale come Electrolux presenti un piano di desertificazione industriale. Servono politiche energetiche, servono politiche industriali, ricomposizione della filiera.
2: La produzione di Cerreto Desi sarà spostata in Polonia. Davanti ai cancelli dell'impianto marchigiano manifestano sindacati, lavoratori e le istituzioni della zona.
4: Devastante perché, ripeto, stavi con la speranza alla fine lavorativa qui, invece così non c'è sta speranza. La speranza è data a morire.
5: Abbiamo un dovere morale di tutelare questi lavoratori perché sono rappresentati da uomini e donne, ragazzi e ragazze che hanno dato la loro vita lavorativa all'interno di queste mura.
2: Nei 5 impianti in Italia, Susegana in Veneto, Porcè in Friuli, Solaro nel Milanese, Forlì e Cerreto Desi, lavorano oltre 4.000 persone. La decisione di Electrolux di riorganizzare la produzione è inaccettabile. Non si possono scaricare sui lavoratori strategie ciniche e antisociali, afferma il segretario generale della CISL, Daniela Fumarola. Il ministro Urso ha convocato un tavolo di confronto il 25 maggio al Ministero delle Imprese.
0: In Friuli Venezia Giulia sono state ostacolate dal maltempo. Le ricerche di Sonia Bottacchiali, la donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile nella sua casa nel Piacentino insieme ai figli di 14 e 16 anni. I soccorritori avevano puntato le loro verifiche nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata ritrovata l'auto su cui viaggiavano, ma da oggi il raggio d'azione è stato sensibilmente allargato, per ora senza nessuna novità. Ancora un incidente sul lavoro, un operaio è morto intorno alle 13 a Torino dopo essere stato travolto da materiale edile, caduto all'indietro, ha avuto un forte trauma alla testa, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è però deceduto prima del trasporto in ospedale. Gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella in occasione della giornata internazionale a loro dedicata. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
6: Bardati di tutto punto e facendo turni massacranti, sono stati accanto ai pazienti gli infermieri, insostituibili al tempo del Covid. Il decisivo contributo e la dedizione appassionata del personale sanitario nella pandemia, ma anche i gesti eroici compiuti più di recente a Gaza, sono stati ricordati dal Presidente della Repubblica nel suo discorso all'Auditorium Antonianum di Roma in occasione dell'odierna giornata internazionale dell'infermiere dal tema Nati per prendersi cura, formati per eccellere. Uno slogan che richiama i 100 anni delle prime scuole di una professione a cui oggi si accede attraverso un diploma di laurea e che per Sergio Mattarella è un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità.
7: Curare la persona, curarla, è non soltanto la malattia, è un ambito che cambia la prospettiva, che avvertiamo come un impegno più maturo e consapevole nella società. E per farlo le professioni infermieristiche divengono in misura sempre maggiore un perno decisivo, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi.
6: Oggi gli infermieri in Italia sono meno di 500.000, un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura per il capo dello Stato, che nel ringraziare quello che ha definito un vero e proprio esercito del bene, ha sottolineato il dovere di evitare che i giovani infermieri vadano all'estero per trovare riconoscimenti e retribuzioni migliori di quelle che possono essere offerte nel nostro Paese, perché il diritto universale alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà.
0: Ed ora l'entusiasmo di un giovane infermiere e l'esperienza di chi ha passato molti anni in corsia al servizio dei malati. Due storie che ci raccontano Alessio Orlandi e Pierachille Dolfini.
8: Cerco di trarre forza ed energia da tutti quelli che sono i piccoli successi, ovviamente lavorativi, che si possono ottenere lungo il percorso.
9: Marco, 39 anni, romano, la sua scelta l'ha compiuta dopo il liceo, camminare accanto alla sofferenza aiutando chi sta male, e da 15 anni lo fa con indosso la divisa da infermiere, uno dei mestieri più usuranti, con servizio

0: servizi di notte e turni a volte anche di 12 ore. Prezioso il loro aiuto durante la pandemia.
1: Sicuramente uno dei momenti più difficili, più complicati. C'è stato un dispendio di forze, di energie incredibile da parte di tutto il gruppo infermieristico.
0: Da 7 anni Marco sostiene i più piccoli nel loro percorso terapeutico in uno dei reparti più delicati dell'ospedale Bambino Gesù, oncoematologia.
1: Significa prendersi cura non solo del bambino, ma di tutto ciò che ruota intorno al bambino. La famiglia, i cari. C'è una presa in carico totale.
0: Fondamentale la capacità di entrare in empatia con i bambini.
1: Il bambino, se noi gli diamo credibilità, lo ascoltiamo e lo vediamo, sicuramente lui farà lo stesso con noi. Quindi ci permetterà anche di agire e di entrare nel rapporto terapeutico in maniera buona, in maniera sana.
0: Un cammino fatto di salite e discese da percorrere mano nella mano con i piccoli pazienti.
1: Il percorso sicuramente è lungo e complesso, ma quotidianamente ci sono dei passaggi cruciali che ti danno la forza. E può essere un sorriso di un bambino, un disegno, la loro dimostrazione di affetto fondamentalmente.
2: Percorso di formazione tradizionale, 3 anni di scuola professionale, il tirocinio, le idee ben chiare su dove orientare la vita, poi, dopo anni in corsia, un desiderio.
3: La scelta è nata uscendo dall'ambiente ospedaliero. C'è stata l'opportunità di lavorare inizialmente con delle forme autonome e quindi intraprendendo l'attività libero professionale, quindi sono riuscita a costruire un'entità che dà supporto e attività all'interno di strutture dove gli infermieri ovviamente sono necessari.
2: Angelica Capocchiano ha dato una svolta alla sua professione, una svolta imprenditoriale, e adesso ha 250 collaboratori che prestano servizio sul territorio, assistenza domiciliare, lavori in RSA e cliniche e un poliambulatorio dove accanto ad esami e visite si lavora per la formazione permanente dei professionisti.
3: L'infermiere ha una propria professionalità, ha un proprio campo di applicazione, è sicuramente per il paziente, per i parenti, per i caregiver, un punto di riferimento per quello che è la continuità di cura, ma anche tutta la parte, diciamo così, organizzativa e di progettualità sulla cura.
2: Reperibile 24 ore su 24, perché infermieri lo si è sempre, pronta a sostituire colleghi, ma anche a dare consigli di vita.
3: Il lato umano è fondamentale. Avere un approccio empatico è, direi, la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente, a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
4: Difficoltà di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover dimostrare sempre qualcosa. È la condizione delle donne italiane, secondo una ricerca dell'Università Cattolica. Ce ne parla Alessandra Camarca.
5: Più istruite, laureate con pieni voti, più velocemente dei colleghi uomini, anche nelle materie scientifiche, ma spesso senza lavoro e quasi mai in ruoli qualificati. Sono le donne italiane, secondo il quarto rapporto Italia Generativa, curato dal centro di ricerca RC dell'Università Cattolica, con Union Camere e Civita. Studio che evidenzia il gap ancora esistente tra donne e uomini quando si tratta di sbocchi professionali e pari opportunità. Le donne italiane, rivela il rapporto, non hanno ancora facilità di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, hanno minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover sempre dimostrare qualcosa. La quota di laureate in Italia è pari al 26% rispetto al 19% degli uomini e il nostro paese è ai primi posti nell'Unione Europea per i profili tecnico-scientifico delle laureate, eppure l'elevato numero di ragazze inattive è pari al 16,6% contro il 13,8% dei ragazzi. Il tasso di partecipazione al lavoro è fermo al 57,4%, dato che ci relega in fondo alla classifica europea. Quando si entra nel mondo del lavoro le cose si complicano, stipendi in media più bassi del 20% e soprattutto una forte segregazione settoriale negli ambiti dell'istruzione, dei servizi di cura e del commercio. Le imprese al femminile sono poco più di 1.300.000, pari al 22% del totale e con una forte componente giovanile.
4: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il

0: 23% dei bambini italiani vive in famiglia con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. È quanto emerge da un report dell'UNICEF. L'Italia occupa il 12° posto nella classifica sul benessere dei bambini su 37 paesi. Papa Leone ha espresso sentite condoglianze per la morte del cardinale svizzero Paolo Emil Scherrig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, avvenuta oggi all'età di 79 anni. In un telegramma, Leone XIV ha inviato il suo pensiero ai familiari e alla comunità diocesana di Sion. 100 anni a bordo del dirigibile Norge, Umberto Nobile conquistava il Polo Nord, una trasvolata che ha segnato il primo passo della cooperazione internazionale in termini di ricerca scientifica sull'Artico. Vincenzo Grienti.
1: Il colonnello Umberto Nobile registra sul suo diario di bordo il primo giorno di navigazione ai comandi del dirigibile Norge sui cieli del Polo Nord, un'impresa partita dall'aeroporto di Ciampino.
2: C'è il tecnologo Nobile che fornisce il mezzo per farlo, c'è Amundsen, l'esploratore che era andato già al Polo con la slitta e con i cani, ma che coglie l'occasione per esplorare ancora e continuare in un nuovo modo la sua vecchia missione, e c'è Ellsworth, il miliardario attratto dalla novità, che vuole mettere il nome su queste scoperte geografiche.
1: L'avventura toccò l'Inghilterra, la Russia, la Norvegia e le isole Svalbard.
3: Fu un'impresa collettiva gestita con non poche difficoltà tra paesi diversi e con un unico fine, un unico risultato, un equipaggio misto, un esempio di partecipazione e di collaborazione tra varie istituzioni, vari paesi e vari uomini con culture molto differenti tra di loro.
4: Dal punto di vista scientifico abbiamo aperto la stagione straordinaria della conoscenza dell'Artico. L'Artico è diventato uno dei momenti in cui noi studiamo il pianeta Terra.
5: L'uomo ha messo insieme competenze, professionalità, ha collaborato. Collaborando si raggiungono dei traguardi inimmaginabili.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione della prefettura è arrivata a causa della concomitanza domenica con la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico. Slittano anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League. La Lega Calcio prepara il ricorso. Yannick Sinner avanza ai quarti di finale degli internazionali d'Italia di Roma. L'Alto Atesino vince il derby con il pugliese Andrea Pellegrino in 2-7, impresa di Luciano Darderi che batte il tedesco Alexander Zverev. E si apre la 79esima edizione del Festival di Cannes. Non ci sono film italiani in concorso, ma l'Italia è comunque presente sulla Croisette. Sentiamo Fabio Falzone.
6: Tutto è pronto, la grande festa, quella che celebra il cinema vero tra glamour, divismo e qualità dei film in concorso, sta per cominciare con la pellicola di apertura, la Venus Electric, e con la palma alla carriera Peter Jackson. A vigilare su tutto in maniera eloquente lo sguardo di Thelma e Louise, Susan Sarandon e Gina Davis, che svettano sul manifesto dell'edizione di quest'anno, simbolo di libertà e del cammino di indipendenza femminile, di quello che è stato fatto, sono parole del direttore Thierry Frémaux, e di quello che resta da fare.
7: Ho letto la sceneggiatura.
8: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
7: Come ti sei permesso?
6: Due settimane di grande cinema in concorso, Pedro Almodovar con Almerga Navidad, in uscita anche in Italia, che promette di essere una riflessione sui limiti della creazione artistica, e poi Asghar Farhadi con Histoire Parallèle e un cast di stelle tra cui Isabelle Huppert e Vincent Cassel. James Gray con Paper Tiger e Coreda, solo per citarne alcuni. L'Italia in concorso non c'è. E su questo nelle scorse settimane si sono inseguite le ipotesi più diverse. Non mancano però nostri connazionali presenti sulla Croisette, anche in posizioni di rilievo. Due per tutti, Margherita Spampinato, fresca di vittoria al David per l'opera prima con Gioia Mia, riceverà il prestigioso Women in Motion Awards insieme a Julianne Moore. Mentre Francesco Zippel è l'unico italiano selezionato nella sezione Cannes Classique con un documentario dedicato a Vittorio De Sica, Una vita in scena tra pubblico e privato, coprodotto da Wes Anderson e dai nipoti Andrea e Brando De Sica, figli di Manuel e Christian. Un'opera interessantissima che mette insieme passione cinefila e forti legami di sangue.
0: E noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
15: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
16: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al latte. Buono e senza lattosio.
20: Papà, e la fiaba?
21: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni. Verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
20: Wow! E c'è la sirena?
22: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
23: E un sacco di concerti!
24: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
25: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Rammarico per l'esclusione dell'Italia dai mondiali. L'ha espressa il presidente della Repubblica Mattarella incontrando le squadre di Inter e Lazio che domani giocheranno la finale di Coppa Italia. Il capo dello Stato ha auspicato una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. È tutto, vi lascio adesso al meteo e poi alla Santa Messa. Il prossimo TG alle 20.45. A più tardi.
26: Installare un montascale è molto costoso.
27: Ma va!
26: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero.
27: Chiama Stan all'800 91 91 11.
26: Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
28: Martedì. Al nord la pressione è in temporaneo aumento. Giornata stabile con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su molti settori, meno sul Triveneto. Mercoledì, la pressione diminuisce un po'. Giornata per lo più stabile con tempo parzialmente soleggiato. Qualche pioggia soltanto su Liguria e Appennino Emiliano. Calo termico. Al centro, atmosfera spesso stabile. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il clima mite. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di libeccio. Mercoledì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con nubi, precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Non mancheranno temporali. Al sud, pressione in deciso aumento. Giornata estiva su molte zone, il sole sarà prevalente, il cielo spesso sereno e le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi in Sicilia. Mercoledì, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile con piogge che si alterneranno a schiarite soleggiate. Tempo più soleggiato in Sicilia,

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Papà, vogliono darci lo sfratto.
2: Tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
1: Allo zio Mario?
2: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
1: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
3: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
4: Ciao.
1: Papà, e se tu non piaci a lei?
2: Come ti permetto?
5: Un uomo da vendere. Questa sera, in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 92 60 50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
15: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
17: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e Misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere,

0: tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Il Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo? La tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui ci troviamo, metaforicamente o anche letteralmente, con i piedi ai ceppi. Un momento in cui tutto sembra bloccato, una malattia, una relazione spezzata, un lavoro che non c'è, una situazione che non cambia. Un momento in cui ci sentiamo chiusi in un carcere senza uscita. Paolo e Sila lo sanno bene. Sono stati percorsi, umiliati pubblicamente, gettati nella parte più buia della prigione. Eppure, e qui sta il cuore della prima lettura, a mezzanotte pregano e cantano inni a Dio. Non gemono, non maledicono, non disperano, cantano in un carcere a mezzanotte. Come è possibile? È possibile perché la loro gioia non dipende dalle circostanze esterne, dipende da qualcosa, da qualcuno, che le circostanze non possono togliere. E questo qualcuno è proprio colui di cui Gesù parla nel Vangelo, lo Spirito, il Paraclito, colui che viene a stare accanto a noi. Ma nel Vangelo c'è una parola che potrebbe sorprenderci. Gesù dice ai discepoli, «E venne per voi che io me ne vada, bene?» Come può essere bene che Gesù se ne vada? I discepoli erano smarriti. E noi li capiamo, avevano lasciato tutto per seguirlo, e ora lui dice che è meglio così? Gesù non li abbandona, li supera. La sua presenza fisica era limitata a un luogo, a un tempo, a poche persone attorno a lui. Lo Spirito, invece, promette Gesù, sarà dentro di voi, ovunque, per sempre, non accanto, ma dentro. Non un ricordo che custodire, ma una forza viva che agisce. E questo è esattamente quello che succede nel carcere di Filippi. Il terremoto che apre le porte non è solo un fatto straordinario della natura, è il segno che lo Spirito di Dio è alla opera. E il risultato non è che Paolo e Sila fuggono, è che il carceriere si converte. La libertà più grande non è quella di uscire dalla carcere, è quella che trasforma il carceriere stesso. Non si tratta di negare la difficoltà, di fare finta che tutto va bene. Paolo e Sila avevano le ferite reali delle bastonate, la sofferenza era vera, ma avevano scelto da che parte stare, dalla parte della lode, non dalla parte della rassegnazione. Chiediamo oggi allo Spirito, quel paraclito che Gesù ci ha mandato, di abitare le nostre carceri, qualunque esse siano, di trasformare il nostro lamento in canto, e chissà qualcuno attorno a noi, vedendoci, potrebbe fare la stessa domanda del carceriere di Filippi. E questa domanda è già l'inizio della salvezza. Gloria a Dio sempre.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e

0: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi
2: e con il tuo spirito.
1: E scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Esaudici, o Signore, le nostre preghiere perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi prego di fare insieme tutti la preghiera di San Giovanni Paolo II. Diciamo: O Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorre il tuo popolo che anela a risorgere, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno, quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sì per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso,
2: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie.

Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare degli 800 anni del transito di San Francesco e lo facciamo declinando questa grande figura con il pensiero dei più giovani, perché c'è stato un grande evento dal 17 al 19 aprile a Firenze, Francesco Life. Ne parliamo dopo la sigla.

0: stare accanto a ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano per farsi una domanda precisa. Cosa dice San Francesco ad un giovane oggi? Proviamo a rispondere a questa domanda con i nostri ospiti, anzi ci risponderanno loro, cercando di capire anche come è andato questo evento Francesco Live. Fra Marco Borgioli, ben trovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Fra Giovanni Borriello.
2: Buonasera.
0: Voi siete frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, i minori di Toscana, organizzatori, fate parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Fra Giovanni, che cos'è Francesco Live? Spieghiamolo ai nostri telespettatori.
2: Francesco Live è un momento di incontro, un evento che è stato creato proprio per celebrare gli 800 anni inizialmente delle stigmate di San Francesco e poi così in questi tre anni. Nasce dall'idea della famiglia francescana e dell'assessorato alle politiche giovanili, quindi le istituzioni della città di Firenze, di poter dare uno spazio ai giovani, uno spazio di confronto dove poter mettersi in ascolto della parola di Francesco.
0: Quanto è importante, Fra Marco, un evento come questo nel tempo che stiamo vivendo rispetto un po' al carisma di Francesco?
3: Noi crediamo sia molto importante perché quello che abbiamo potuto sperimentare in questi anni, a partire da 5 anni che stiamo appunto celebrando centenari francescani, come Francesco parla ancora e soprattutto come Francesco parla ancora un giovane di oggi, no? Per questo abbiamo scelto anche questo titolo, Francesco Live, proprio come ricordo, come se fosse un po' un concerto, no? L'abbiamo detto, e allora anche la musica che ha dato proprio sfondo a tutto questo evento, e al dialogo con le istituzioni, con la città di Firenze, ecco, questo ci ha permesso veramente di metterci in ascolto e di capire, di comprendere come Francesco parla ancora oggi.
0: Chi sono i giovani che stiamo vedendo anche in queste immagini, fra Giovanni? Chi ha partecipato a Francesco Live?
2: La partecipazione è stata principalmente anche della famiglia francescana, quindi dei giovani della gioventù francescana, ma anche ragazzi che sono arrivati un po' da tutta Italia, che si sono messi in cammino, che hanno avuto il desiderio di venire a mettersi in ascolto di Francesco. È stato bello vedere quando arrivavano, sentire tanti accenti diversi di tutti questi giovani.
0: 3 giorni, Fra Marco, come sono stati organizzati? Come avete raggiunto, tra virgolette, il messaggio di Francesco? Come l'avete scandito in questi 3 giorni?
3: Questo evento è iniziato con la serata inaugurale a Palazzo Vecchio, quindi nel Salone dei 500, dove sono stati ospiti, ecco, Fra Roberto Pasolini, il gruppo Eugenio in Via di Gioia. Nella mattinata, poi a seguire, ecco, sono stati organizzati due eventi, sempre a Palazzo Vecchio, con il custode Ielpo, con altri ospiti poi che sono stati presenti invece al Teatro della Compagnia, un evento che è stato diviso da una parte per gli studenti più universitari, dall'altro per i giovani delle scuole. Ecco, a entrambi gli eventi hanno partecipato circa 700 ragazzi, nel pomeriggio poi sono stati organizzati workshop che hanno appunto coinvolto tutti i ragazzi presenti. Il sabato sera, ecco, la serata con questa invocazione per la pace organizzata grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, la Pastorale Giovanile di Firenze, Rondine, Cittadella della Pace. A seguire poi c'è stata questa festa finale nel convento di Monte alle Croci a Firenze e a termine di tutto l'evento la messa conclusiva la domenica mattina nella Basilica di Santa Croce, grazie anche al contributo di tutta la famiglia francescana, frati conventuali, frati cappuccini.
0: Anche dalle belle immagini che insomma, ci avete fornito voi si vede questo dialogo con le istituzioni, il sindaco, l'ex sindaco, le persone che hanno a cuore in qualche modo, no? Anche i giovani che vivono Firenze, in questo bel dialogo con Francesco e il carisma francescano.
2: Sì, è stato bello vedere come anche le istituzioni siano state interessate fin da subito a dare spazio anche a questo evento, non solo attraverso il contributo a volte aspetti logistici, ma soprattutto veramente in una vicinanza. L'assessorato, in particolare con l'assessora Letizia Perini, è stata presente, anche le riunioni organizzative, la sindaca, hanno appoggiato fin dall'inizio questo evento, riconoscendo che c'è qualcosa di bello che accade. E per noi è stato molto bello accogliere questa possibilità.
0: Proviamo a entrare un po' nei contenuti, anche insomma, perché si parla spesso di San Francesco, ma magari lo si conosce poco rispetto, no? Anche alle virgole, quello che però fa la differenza, no? Nella vita di un giovane. Oggi che cosa dice Francesco ai giovani, o meglio, i giovani che cosa possono prendere in maniera concreta del messaggio di Francesco?
3: Io credo che quello che può che trasmette ancora tanto Francesco sicuramente è la radicalità. Ecco, una radicalità che in primis ha conquistato me, ha conquistato anche Giovanni quando eravamo più giovani. E noi, ecco, siamo testimoni continuamente di quanto Francesco veramente ancora parla ai ragazzi, no? Spesso, ecco, anche a quelli che magari ci possono sembrare più

0: più distanti, più lontani, che magari ecco, gli può importare meno. Quando poi ci accostiamo a loro, quelle domande lì che aveva Francesco in realtà sono quelle domande che poi in realtà hanno tanti giovani di oggi e avevamo noi, ecco.
1: Quanto è difficile parlare di radicalità oggi ai più giovani?
2: Beh, è difficile perché richiede la volontà veramente di mettersi in gioco e mettere in gioco anche un po' se stessi, no? Però sento che i giovani accolgono questa proposta, li incuriosisce, viene posta questa domanda a loro e qualcuno risponde, ecco, mi sento di dire. Penso che questa radicalità di Francesco sia una radicalità fondata proprio anche sul valore dell'amore, della vicinanza all'altro, dell'essere disponibile all'incontro con l'altro. È una radicalità fatta anche di scelte concrete, di che cosa avere, di che cosa non avere, ed è molto bello.
1: Una radicalità fondata sulla gioia, perché altrimenti non sarebbe Francesco, no?
0: Assolutamente, quello che poi alla fine il cristianesimo, noi lo diciamo sempre, funziona per attrazione, no? Per cui è qualcosa che non è che devi convincere nessuno, è qualcosa che parte innanzitutto dal vivere pienamente te stesso. San Francesco diceva ai frati, quando li mandava a predicare, di essere di poche parole, perché Gesù era di poche parole, e di partire sempre dalla testimonianza di se stessi.
1: Se c'è bisogno usate anche le parole,
0: Se
1: no?
0: bisogna usare anche le
2: Se c'è
0: parole.
2: bisogno usate anche
1: Quanto
2: le
1: pesa
2: parole.
1: quell'abito oggi, nel 2026?
2: Allora, è una responsabilità. E, fin dalla prima volta che esci dalla casa di noviziato, quindi le prime volte che incontri le persone portando questo abito, ti rendi conto che porti con te un'eredità bella, ma un'eredità anche che ha un grande significato per le persone. Sai che non rappresenti solo te stesso. E questo da una parte, come dicevo, è una grande responsabilità, ma è anche una grande gioia. Vedere come le persone davanti al nostro abito, sono disponibili all'incontro, ti fanno spazio nella loro vita. L'ho sperimentato tante volte, ecco, in questi anni, quanto questo abito apre i cuori di tante
1: La
2: persone.
1: traduzione in stoffa di Francesco Live, quell'abito.
0: È una traduzione in stoffa, sì, noi poi ecco, siamo, ecco, veramente, come diceva anche Fra Giovanni, veramente ereditiamo una storia, no? E questo ci stupisce in primis anche a noi, no? Perché continuamente, ecco, quando anche camminiamo, veramente siamo testimoni di quanto il francescanesimo ha fatto nel mondo e nella storia della Chiesa.
1: C'è stato un prima e dopo Francesco nella Chiesa, eh. Insomma, oggi abbiamo ancora un'ottima eredità grazie a quello stile, di quella novità che ha portato Francesco. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e andremo a Firenze a vedere un servizio che abbiamo girato proprio durante la veglia di preghiera per la pace, eh. Dopo la pubblicità.

0: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
1: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
0: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Monta scale. Boh, mai sentito.
5: Ma come?
4: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Io sento ovattato.
7: Devo sempre farmi ripetere le cose.
8: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
3: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.
12: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Fino al 17 maggio partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta giovedì dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
5: Francesco Live, i giovani è l'esempio del poverello di Assisi. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, organizzatori di Francesco Live, fra Marco Borgioli e fra Giovanni Borriello. Come promesso, andiamo a seguire attraverso un servizio che abbiamo girato, La Veglia, che è delle 19 sera, se non sbaglio, di aprile, appunto 18, una veglia per, 18 sera per una veglia per la pace. Lo vediamo insieme.
6: Nell'ora preziosa della giornata, dove il sole inizia a tramontare, i colori cambiano, vi abbiamo invitato qui per fare un'invocazione per la pace.
7: Con le parole e la vita di uomini e donne.
8: Dopo due giorni di ascolto e di lavoro anche attraverso i workshop, stiamo chiudendo Francesco Live e lo chiudiamo con un'invocazione per la pace in un luogo molto particolare, San Miniato, dove Giorgio La Pira guardava Firenze e da qui partiva per le sue missioni di pace. È un momento di invocazione della pace nel nome di San Francesco. Francesco ancora oggi non solo ha qualcosa da dire a un giovane, ma è capace anche di dare l'energia necessaria perché un giovane possa prendere una posizione in questo mondo e davvero essere il protagonista di processi di pace.
9: San Francesco ancora oggi parla. E in questo contesto forse ci parla proprio perché è stato, tra le mille cose che è stato, anche un uomo di dialogo. Come pastorale giovanile diocesana era ovvio e necessario ascoltare prima di tutto la voce di giovani e di ragazzi, coinvolgerli anche poi nell'organizzazione sia della musica poi delle testimonianze.
10: Francesco oggi è di ispirazione secondo me per noi ragazzi perché riesce a trasmettere quei valori di libertà e leggerezza.
11: È meravigliosamente moderno, dopo 800 anni continua a parlare di come si deve vivere per vivere una vita piena, una vita di pace, una vita meravigliosa.
12: Mi ha insegnato che la pace comincia dai piccoli gesti, si fa insieme, non si fa da soli, comincia quando iniziamo a guardarci dentro e a capire quali sono i nostri limiti e impariamo a fare un passo oltre.
13: Fare un passo indietro nelle situazioni non è sempre facile, però uno si ricorda di lui e dice cavolo, San Francesco avrebbe fatto così.
14: Credo che sia un po' quello che i giovani nel profondo cercano, cioè una vita semplice senza troppi drammi, ma semplicemente alla ricerca della felicità.
15: Ho imparato a seguire il Vangelo proprio sui passi di Francesco e se oggi siamo più di 700 qui riuniti per celebrare anche in qualche modo le sue azioni, vuol dire che effettivamente è stata una figura che ha inciso particolarmente nella mia vita, ma nella vita un po' di tutti.
10: È importante esserci non soltanto in queste occasioni, ma non soltanto per la presenza, ma anche per cercare quotidianamente di dare un segno nella nostra pace, nel nostro piccolo, nelle relazioni con gli altri. Non possiamo cambiare magari nazioni intere, ma possiamo essere quei semi di pace, come lo è stato Francesco con i suoi fratelli e anche con il mondo intero.
5: Fra Fra Giovanni, che tramonto è stato quello?
16: È stato un tramonto molto bello. È stata la possibilità di poter allargare proprio il proprio orizzonte, il proprio sguardo.
5: È un momento di ascolto da parte dei ragazzi, ma anche, diciamo, voi accompagnatori, educatori, che provate a indicare anche un po' la strada, giovani tra i giovani. Anche questo è un momento importante anche per la vostra vocazione.
17: Assolutamente, noi ci nutriamo di questo, in particolare come frati, è proprio camminando e nutrendoci anche dello stare in mezzo alle persone che tutte queste domande vengono continuamente ridestate, no? Dicevo anche che una frase che mi sono sempre portato dentro, no? Nella mia vocazione, è quella di Giovanni Paolo II ai giovani nella grande veglia di Roma 2000, chi sta con i giovani impara, rimane giovane. E lo stare accanto all'entusiasmo dei giovani, lo stare accanto a quel desiderio di radicalità, a quelle domande, no? Che spesso sembrano sotterrate, ma in realtà poi sono lì pronte a esplodere, è quello che anche a noi continuamente ci ridà entusiasmo e ci ridà vita.
5: Vivere un evento del genere nella bellezza di una città come quella di Firenze aiuta a entrare in sintonia un po' con l'uomo e il creato.
17: Questo assolutamente, noi siamo immersi nel creato, siamo immersi nella bellezza, poter stare di fronte a questa Firenze e contemplare Firenze al tramonto, ecco, ci fa accorgere di una bellezza che è enorme, no? Spesso il nostro rischio è quello di magari focalizzarci soltanto su quelle cose che non vanno, no? E invece, ecco, accorgerci, ecco, di essere una chiesa in cammino, di essere proprio immersi in questa realtà.
5: A proposito di cura anche, no, delle città, voi avete terminato questa vostra 3 giorni anche proprio con una lettera che avete indirizzato alle istituzioni. La voce di Francesco Lai va alle istituzioni, una lettera con degli intenti ben precisi, che ha un titolo anche ben preciso che stiamo vedendo qua, Il tempo della cura, firmata da Gioventù Francescana d'Italia, l'equipe di Pastorale Giovani di Firenze e i giovani di Francesco Lai. Che cosa avete chiesto?
16: Abbiamo chiesto di poter, ecco, mettere al centro il tema della cura, la cura da ricevere, che i giovani chiedono, di essere, ecco, guardati, ascoltati, ma anche una cura da voler dare. I giovani hanno desiderio di impegnarsi anche all'interno delle proprie città, no? Di essere presenti, essendo fermento anche nelle proprie città, lasciandosi stupire, no? Da ciò che la città può offrire. È stata l'occasione per mettersi in dialogo con le istituzioni. Già dal primo anno c'è stata, ecco, la scrittura di una lettera, un tema molto importante che è emerso è il tema della salute mentale, che è emerso anche durante la prima edizione, che quest'anno abbiamo voluto anche poter far vivere e dare un segno all'interno della città attraverso i punti di ascolto, dove ci sono stati vari psicologi, counselor, che hanno dato la possibilità di ascoltare i giovani. E poi c'è la possibilità di poter istituire un tavolo, ecco, di dialogo fra i giovani della città di Firenze con l'assessorato e le istituzioni.
5: No, bellissimo, ascolto, partecipazione attiva, opportunità, dignità nelle nostre città, impegno condiviso per il futuro europeo, quindi anche un impegno, diciamo così, ad essere nella politica, nel modo più alto, no? Costruttore di pace, sull'esempio di Francesco. Un evento come questo, Fran Marco, come si inserisce nella quotidianità della pastorale giovanile vostra, quella diocesana? È un impulso, è un momento per fare rifornimento e ripartire più forti?
17: Beh, noi crediamo, ecco, che sicuramente questi eventi danno molta spinta, danno molto entusiasmo. Poi chiaramente c'è la grande sfida, che è quella della quotidianità, no?
5: Certo.
17: Dove lì, ecco, l'attenzione alla cura è come un po' curare una pianta, no? Allora dargli l'acqua, dargli l'aria, dargli tutto quello di cui ha bisogno. Quindi questa è la nostra grande sfida, stare nella quotidianità. E dove sfocerà questo evento? Credo che lo dica un po' anche questa parola, questo programma, in cammino, no? Siamo in cammino. Noi spesso non lo sappiamo, a volte la nostra tentazione è quella di dire che cosa succederà, dove andremo. Credo che il nostro grande impegno è quello intanto di stare nell'oggi, ecco, di stare nell'adesso.
5: L'adesso che ci dice di una cronaca che purtroppo non ci parla di pace, e qui il messaggio di Francesco, quello del Vangelo, è rivoluzionario. C'è anche il messaggio dell'andare oltre i propri limiti, quantomeno riconoscerli per poi costruire qualcosa insieme, no?
16: Sì, il tema di quest'anno era proprio oltre il limite la pace. L'abbiamo ascoltato su tanti punti di vista, un limite interiore, ma un limite esteriore come proprio quello della guerra. In uno dei momenti, ecco, che abbiamo avuto con i giovani, abbiamo avuto modo anche di essere allargato l'orizzonte, no? Su quello che succede intorno a noi nel mondo. Noi crediamo che la pace sia l'occasione veramente di mettersi in dialogo, uso solo una citazione di una ragazza che abbiamo ascoltato durante l'invocazione per la pace, che diceva: il nemico non è l'altro, il nemico è l'odio che ci portiamo dentro. E secondo me la chiave è proprio questa, di non guardare all'altro come nemico, ma come qualcuno con cui crescere e mettersi in cammino insieme.
5: Vi ringrazio per questo bel racconto di Francesco Live 2026, un anno grazie importante per tutta la Chiesa, per, soprattutto per il mondo francescano. Grazie a Fra Marco Borgioli, grazie a Fra Giovanni Borriello, un saluto a tutta l'equipe di Francesco Live, che ha curato molto bene anche questo evento. Noi ritorniamo giovedì, attenzione, perché domani 13 maggio lasceremo spazio alle celebrazioni, festa Madonna di Fatima, noi torniamo appunto giovedì, come sempre, 19:30, per un altro appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
3: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
2: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
8: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
9: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
10: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice,

0: Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne, come Nia, in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Non dite il segreto, non dite niente.
3: Giacinta!
4: Cosa ha detto la Vergine?
0: Veramente hai visto Nostra Signora?
2: Sì.
4: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
2: L'ho vista.
4: Qual è questo segreto?
5: Non posso svelarlo.
4: Parla!
6: Io ho visto quanto è accaduto.
7: Chiudete gli ombrelli!
6: Io c'ero e ho visto.
8: Il miracolo di Fatima. Domani alle 22:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce

0: croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,

0: santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele, specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei Profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario, Regina della Famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risponde.

0: sorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché noi siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
5: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
9: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
8: L'età perfetta è ora. Io valgo.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Papà, e la fiaba?
12: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
11: Wow! E c'è la sirena?
13: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
14: E un sacco di concerti!
15: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
16: I temi di attualità raccontati con uno sguardo esperto di Bella sul 28. Domani, in prima serata.
17: Vogliono darci lo sfratto.
18: Ed, tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
17: Allo zio Mario?
18: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
17: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
19: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi. Ciao.
17: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
18: Oh, come ti permetto?
16: Un uomo da vendere. Questa sera, in prima serata.

0: Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti, la tregua vacilla, Trump dice non ho fretta di raggiungere un accordo, se saremo attaccati siamo pronti ad arricchire l'uranio, minaccia Teheran, mentre il Pentagono fa sapere che finora la guerra è costata 29 miliardi di dollari e domani il presidente americano è atteso a Pechino, in agenda i nodi della diplomazia e gli accordi commerciali. Paura antivirus, si intensificano le misure di controllo, in quarantena 4 italiani. Allo Spallanzani di Roma i campioni biologici del 25enne calabrese in isolamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte il nostro lavoro non è finito. Esempi di umanità e solidarietà, Mattarella celebra l'impegno dei 460.000 infermieri italiani, il Presidente della Repubblica cita il Covid ma anche i fronti di guerra come Gaza, contesti in cui prendersi cura diventa atto eroico, nel TG2000 le loro storie. Non provo odio ma perdono chi mi ha aggredito, così Davide Simone Cavallo in una lettera ai ragazzi che l'hanno accoltellato, lo studente universitario ferito gravemente a Milano nell'autunno 2025 si rivolge agli aggressori e dice non lasciatevi definire da quello che è successo, non siete perduti. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Stati Uniti-Iran, minacce reciproche dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump pensa di riprendere le azioni militari. L'Iran minaccia di arricchire l'uranio al 90% e la tregua è sempre più a rischio. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
1: Se gli Stati Uniti dovessero di nuovo attaccare, potremmo decidere di arricchire l'uranio al 90%, lo scrive sul social X il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Hebrahim Rehazei, ed è la prima volta che l'Iran minaccia esplicitamente di puntare all'arma atomica. Washington e Teheran, dopo aver bocciato l'una il piano di pace dell'altra, sono tornate dunque a minacciarsi. Donald Trump ieri aveva detto che la tregua è appesa a un filo e che potrebbe decidere di riprendere le operazioni militari, come confermato dalla CNN, ma non lo farebbe comunque nei prossimi giorni. Da domani, infatti, il presidente americano sarà a Pechino per incontrare il leader cinese Xi. Un viaggio dal significato politico enorme. Sul tavolo, infatti, non ci saranno solo commercio e dazi, ma anche la crisi energetica, la competizione tecnologica, la deterrenza militare e la guerra in Iran. Teheran è molto vicina a Pechino, a cui vende gran parte del suo petrolio. Per questo Trump avrebbe voluto presentarsi a Xi con una accordo e invece arriva con una tregua sempre più fragile e nessuna certezza sul futuro, anche se oggi ha tentato di minimizzare dicendo non ho fretta. Tra accuse e minacce incrociate, l'opzione diplomatica non è morta, tanto che il presidente iraniano Pezeshkian parla di accordo ancora possibile, mentre il capo dei negoziatori e oggi uomo forte del regime, Mahmoud Ghalibaf, ha rilanciato il piano in 14 punti che gli Stati Uniti hanno respinto, ma come ha spiegato un portavoce del governo in TV, nelle trattative bisogna essere disposti a cedere qualcosa.
0: La guerra in Ucraina è da escludere qualsiasi partecipazione costruttiva dell'Unione Europea ai negoziati, lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri di Mosca, Alexander Grusko. Il governo di Kiev è alle prese con una nuova indagine per corruzione. Sentiamo Vito De Torre.
2: L'Ucraina riceverà la prima tranche del prestito europeo di 90 miliardi di euro a giugno. A dichiararlo l'alto commissario Kaya Kallas, che ha specificato che questi fondi saranno destinati direttamente ai droni. Da Mosca il vice ministro degli esteri Grusko chiede l'esclusione dell'Unione Europea da futuri negoziati di pace. Dichiarazioni in controtendenza rispetto alle parole di pochi giorni fa del presidente Putin sull'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore europeo. Il presidente russo sembra aver toccato un punto sensibile. Dopo oltre 4 anni di conflitto, l'Unione Europea non ha ancora espresso una figura capace di avviare un vero percorso diplomatico con Mosca. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky però resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno Zelensky deve inoltre affrontare una questione delicata. Il suo ex braccio destro, Andriy Yermak, è sotto indagine della Procura Anticorruzione Ucraina. La richiesta dei magistrati è la detenzione e la possibilità della sua scarcerazione con il pagamento di una cauzione fissata all'equivalente di 4 milioni di dollari.
0: Allerta ma non allarme per l'antivirus. Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela e raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica e diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani i campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Ce ne parla Lucia Scione.
3: At the moment there is no sign that we are seeing.
4: Al momento non ci sono segnali che indichino l'inizio di un'epidemia su larga scala, ma naturalmente la situazione potrebbe cambiare e dato il lungo periodo di incubazione del virus è possibile che nelle prossime settimane si registrino altri casi. Nel suo intervento ad operazioni di sbarco dei passeggeri della Ondius ormai concluse, il segretario generale dell'OMS si mostra prudente, pur fermo nel continuare a ribadire che il rischio di contagio dell'antivirus resti basso. Nonostante l'Italia sia fuori dall'accordo pandemico globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio sul principio di massima cautela anche il nostro Ministero della Salute ha elaborato il piano di sorveglianza destinato alle regioni. Punto focale il tracciamento dei contatti con l'individuazione di tutti i casi, da quelli sospetti ai cosiddetti non casi, quelli che risultino negativi appena rintracciati ma che poi potrebbero positivizzarsi. A seguire, il monitoraggio costante dei contatti, sia quelli ad alto rischio, che hanno avuto rapporti stretti con i passeggeri della nave da crociera, sia quelli a basso rischio, i contatti cioè indiretti. 42, i giorni di quarantena stabiliti. In arrivo alla Spallanzani di Roma, i campioni prelevati sul marittimo di Villa San Giovanni, in isolamento obbligatorio deciso dalle autorità sanitarie calabresi. Destano preoccupazione le condizioni della crocerista francese, ricoverata in terapia intensiva. Gravemente compromessa la sua capacità respiratoria. Al momento restano 9 i casi accertati di contagio da antivirus.
0: Andrea Sempio, attualmente indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato a Roma oggi per sottoporsi a una perizia psicologica e personologica. L'esame richiesto dal pool difensivo di Sempio mira a delineare il profilo psicologico dell'indagato come mossa strategica per contrastare l'ipotesi di femminicidio formulata dall'accusa. Sempio è stato accompagnato dai suoi legali, oltre che dai propri consulenti tecnici. Oggi, infine, è stato pubblicato l'audio delle intercettazioni in cui Sempio parla di Chiara mentre si trova da solo in macchina. Grave fatto di violenza avvenuto nella notte a Prato, in una strada limitrofa alla centralissima piazza Mercatale. Un giovane di 23 anni italiano è stato accoltellato al petto ed ora è ricoverato in condizioni definite gravissime. Il 23enne sarebbe stato raggiunto da numerosi fendenti che lo hanno colpito vicino al cuore. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie, ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Il lavoro, il vostro lavoro di solidarietà e cura è encomiabile. Il presidente Mattarella parla di gesti eroici di donne e uomini nella giornata internazionale dell'infermiere. Oggi celebrazioni in tutta Italia. Antonella Mazzaterme.
5: Ha ringraziato più volte gli infermieri nel suo discorso all'Auditorium Antonianum di Roma, il capo dello Stato, la cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale dedicata a un lavoro che per Sergio Mattarella è un esempio di etica e di umanità, un motore che spinge lungo il percorso di civiltà.
6: Le infermiere e gli infermieri, raccolti nelle varie associazioni nazionali, costituiscono un vero e proprio esercito del bene.
5: Curare la persona, non solo la malattia, un cambio di prospettiva, ha detto il Presidente della Repubblica, per cui gli infermieri sono sempre più decisivi, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi. Ma oggi il loro numero, meno di 500.000, è insufficiente. Occorre evitare l'emigrazione dei giovani professionalizzati, perché la sanità è un pilastro del welfare e il diritto alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà.
6: Non dovrebbe esservi neppur bisogno di ricordare che il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe, come dire, un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
0: Era l'esperienza di chi

0: Ha passato molti anni in corsia al servizio dei malati. Due storie che ci raccontano Alessio Orlandi e Pierachille Dolfini. Vediamo.
1: Camminare accanto alla sofferenza aiutando chi sta male. Da 15 anni Marco lo fa con indosso la divisa da infermiere. Servizi di notte, riposi che saltano, turni a volte anche di 12 ore. Uno dei mestieri più usuranti.
2: Cerco di trarre forza ed energia da tutti quelli che sono i piccoli successi, ovviamente lavorativi, che si possono ottenere lungo il percorso. Quella è la forza che poi ti manda avanti.
1: Da 7 anni Marco lavora nel reparto di oncoematologia dell'ospedale Bambino Gesù, aiutando i più piccoli nel loro difficile percorso terapeutico.
2: Significa prendersi cura non solo del bambino, ma di tutto ciò che ruota intorno al bambino. La famiglia, i cari. C'è una presa in carico totale.
1: Un cammino pieno di salite e discese da percorrere prendendo per mano i piccoli pazienti.
2: Il percorso sicuramente è lungo e complesso, ma quotidianamente ci sono dei passaggi cruciali che ti danno la forza. E può essere un sorriso di un bambino, un disegno, la loro dimostrazione di affetto fondamentalmente.
1: Decisiva durante la degenza ospedaliera la capacità di medici e infermieri di entrare in empatia con i bambini.
2: Il bambino, se noi gli diamo credibilità, lo ascoltiamo e lo vediamo, sicuramente lui farà lo stesso con noi, quindi ci permetterà anche di agire e di entrare nel rapporto terapeutico in maniera buona, in maniera sana.
3: Il lato umano è fondamentale. Avere un approccio empatico è, direi, la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente, a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
4: La formazione nelle aule, l'umanità conquistata sul campo. Cambiano i tempi, cambiano legge e organizzazione, ma non cambiano i fondamentali della professione infermieristica, quella alla quale Angelica Capocchiano si è avvicinata negli anni 90.
3: Solo dopo gli anni 90 abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore.
4: Dopo anni in corsia, un desiderio, lasciare un segno sul territorio. Angelica ha dato una svolta alla sua professione, una svolta imprenditoriale sul territorio di Busnago, alle porte di Milano, e adesso ha 250 collaboratori che prestano servizio tra assistenza domiciliare, lavori in RSA e cliniche e un poliambulatorio, dove accanto ad esami e visite si lavora per la formazione permanente dei professionisti.
3: L'infermiera del futuro, mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri, insomma, di raccolta dove l'infermiere è il riferimento per l'attività assistenziale, per la cura.
0: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. È quanto emerge da un report dell'UNICEF. L'Italia occupa il 12° posto nella classifica sul benessere dei bambini su 37 paesi. Emmanuel Macron annuncia a Nairobi una rottura con il passato coloniale, proponendo una strategia basata su investimenti e rispetto della sovranità. L'obiettivo è rilanciare la presenza francese attraverso patti economici paritari. Marco Burini.
5: Costa d'Avorio, Senegal, un paese del Sahel. Ma che? Kenya. Macron chiude l'era della France-Afrique, la tradizionale politica di Parigi nei confronti delle ex colonie, e cerca una nuova strada a ovest, nell'Africa che parla inglese. Il presidente francese ha aperto a Nairobi il summit Francia-Africa con una trentina di capi di Stato e di governo, annunciando che Parigi investirà 23 miliardi di euro. Investimenti e non aiuti, ha precisato Macron, che vuole scrollarsi di dosso il passato coloniale, mentre esorta gli interlocutori interlocutori a migliorare la governance, che in effetti è un problema dell'Africa, anche se la piaga più profonda resta lo sfruttamento delle materie prime da parte degli stranieri. Però oggi, sostiene Macron, i predatori non sono gli europei, ma la Cina e gli Stati Uniti. Estromessa dal Sahel e ridimensionata come potenza militare, la Francia si presenta come partner commerciale.

0: Infrastrutture, energia, agricoltura, sanità, logistica, intelligenza artificiale, cultura. Questi i temi del summit, al quale però non partecipa il Sudafrica, che con la Nigeria è il primo partner commerciale di Parigi. Anche il Kenya di William Ruto è strategico in una zona, il Corno d'Africa, tutt'altro che tranquilla. Sudan in guerra, minaccia jihadista, Mar Rosso. Macron si mette in corsa e prova a tenere il passo, ma non sarà facile. Com'è stata invece la sgambata promozionale con Eliud Kipchoge, grande atleta keniano, due volte campione olimpico di maratona.
1: Ore di attesa a Reggio Emilia, dove domani intorno all'ora di pranzo arriva la principessa britannica Kate Middleton in visita privata. Si tratta del primo viaggio all'estero dopo la malattia e non sarà accompagnata dal marito, il principe William. Prima tappa il passaggio in piazza Municipio, dove sarà accolta dal sindaco Marco Massari, che le consegnerà il primo tricolore. Tuttavia resta stretto il riservo sul programma. Ad accoglierla ci saranno 50 bambini delle scuole dell'infanzia. La principessa si dedicherà infatti a una campagna per la promozione dell'educazione nel primo ciclo scolastico. La scelta di Reggio Emilia non è casuale, perché in città è stato sviluppato un metodo specifico per l'insegnamento già dai primi anni di età. Città blindata e deviazioni a partire dalle 23 di questa sera. Sfollati, le guerre provocano più spostamenti interni dei disastri naturali. Un nuovo drammatico dato emerge da un rapporto internazionale. Sentiamo Rita Salerno.
2: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale dell'IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56, e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone costrette a vivere lontano dalla propria casa, seguito dalla Siria con 7 milioni, dalla Colombia e dalla Repubblica Democratica del Congo e dallo Yemen con 5 milioni.
1: Papa Leone ha espresso sentite condoglianze per la morte del cardinale svizzero Paul-Emil Scherig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, avvenuta oggi all'età di 79 anni. In un telegramma Leone XIV ha inviato il suo pensiero ai familiari e alla comunità diocesana di Sion. Da Milano arriva la commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto ad una violenta aggressione lo scorso ottobre a opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni, che lo ha lasciato paralizzato. Non odio chi ha fatto questo, ha scritto. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. La lettera di Davide Simone Cavallo è una spiazzante e luminosa testimonianza. Il 22enne milanese, la cui vita è stata stravolta la notte del 12 ottobre scorso, per la prima volta parla di quella sera e mette nero su bianco ricordi e sensazioni. Tutto è avvenuto in Corso Como, si legge in questa lunga lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire. Stava camminando quando ha incontrato un gruppo di 17enni e 18enni, scrive così.
4: Sembravano 5 ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano, questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi.
3: Invece quell'incontro si trasforma prima in una lite per una rapina di soli 50 euro, poi in una violenza cieca, una raffica di pugni, calci, 2 coltellate alla schiena che lo lasciano a terra inerme. I medici, dopo un lungo intervento, riusciranno a salvargli la vita, ma non le gambe. Eppure, a distanza di qualche mese, la sua è una reazione d'amore.
4: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
1: Prima di chiudere lo sport con il tennis, Jannik Sinner avanza ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia di Roma. L'altoatesino vince il derby con il pugliese Andrea Pellegrino in 2 set. Impresa poi di Luciano Darderi, che batte il tedesco Alexander Zverev. E per oggi è tutto, ora vi lascio al film.

0: Tra poco, su TV 2000, Frank Sinatra diretto da Frank Capra in Un uomo da vendere.
1: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'891-91-11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
7: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
8: Che favola!
6: Basta un penny!
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: disgraziato, un incosciente, un pesto.
1: Addio, Fred.
2: Geronimo.
1: Geronimo.
3: Non doveva disturbarsi tanto, comunque grazie di tutto.
1: Signora Rogers, io la saluto e spero di rivederla ancora.
3: Arrivederci, Allie. Piangi pure, caro, se ne hai voglia.
0: Andiamo ora, salta in macchina.
3: Mario, dov'è?

0: Vedrai che ti piacerà New York. Avrai tutto quello che desideri. Andiamo, Ally, non piangere.
1: Certo. E che c'è da piangere? Starai benone. Benone, benissimo. Che ci importa di mio fratello?
0: Non è venuto nemmeno a salutarmi.
1: E a salutare chi? Non l'hai forse visto laggiù? Tony, il mio grande fratello che si nasconde dietro un albero a guardare suo figlio che lo pianta. Che ne sarà di lui adesso?

0: prego, papà, non mandarmi via. Sarò buono, te lo prometto. Non ti accorgerai nemmeno che ci sono. Papà, non mandarmi via, ti prego. Per favore, papà.
1: Per $1,000,000. Chi è stato il primo campione dei medio leggeri a tenere 3 titoli?
0: Per $1,000,000!
1: Per $1,000,000!
0: Greta Garbo!
1: Esatto, figlio di...
2: Che stanno facendo?
3: Tu non puoi capirlo, tu non hai giocato una volta coi tuoi figli in tutta la tua vita.
2: Giocare con chi? Con Giulio?
0: Mi salvi, signora Rogers, mi salvi!
3: Ehi, mi è venuta un'idea. Sarà un caso, ma ci sono 3 cotolette a casa mia. Vogliamo disfarcene?
1: Mia cara Eloisa, io sono pronto ad attaccare.
4: Eloisa?
1: Buono tu.
5: Di, sai di quel terreno di cui ti parlavo per farci la nuova Disneyland? E laggiù si compra per una miseria.
4: Perché la miseria?
1: L'abbia!
3: Ma guardali, sono così felici e così poveri.
2: No, Sofia, al verde, ma non poveri. Noi siamo poveri. Vieni, piangerei dopo, il tassametro cammina. Il tassametro cammina, e beh? Che mi importa se camminami, posso comprare te e 100 altri autisti. Vieni, prendiamoci una vacanza.
3: Una vacanza? E come si fa per il negozio?
2: C'è Giulio il negozio, no? Se la sbrigherà da solo.
3: Ci prendiamo una vacanza da...
2: Oh, Tony! Tony, aspetta! Geronimo! Tony!

Esiste da quasi mezzo secolo, precisamente dal 1980, una danza che attrae in tutto il mondo anche quelli che la danza non la capiscono, non la amano, ma che restano in questo caso incantati. Definirla danza in effetti sarebbe riduttivo. In realtà è una magica alchimia di performance ginnica, acrobazia, costumi fantasiosi, spettacolari illusioni ottiche, sfida alla legge di gravità.

gravità. Un mix inimitabile che non tramonta mai, che sempre si rinnova, perché in tutte le sue creazioni artistiche c'è una verità che trascende, c'è in un certo senso il segreto della vita stessa, la mutazione, la trasformazione e l'evoluzione. E Retroscena vi guida nel backstage, nel dietro le quinte del Teatro Olimpico di Roma, dove ha luogo l'ultima creazione artistica di questa compagnia, che ha un nome breve e indimenticabile. Basta pronunciarlo per evocare mondi senza tempo. I Momix.

0: So divine to be under the vine.
1: È divino essere sotto il vino, la vite. E a proposito di vino e vite, Moses Pendleton è qui per annunciare che Botanica è piena di viti e altre sorprese. Questa seconda stagione di Botanica vi porta nella magia, nel mondo, nel giardino della fantasia e della delizia. Quello che si vede è tutto così organico, così verde, così divino.
0: So divine.

0: should expect the unexpected.
1: Dovete aspettarvi l'inaspettato, perché si tratta di Momix. Questo nuovo spettacolo si ispira a quello che abbiamo fatto 20 anni fa, ma l'abbiamo rivisitato con nuove idee, nuove tecnologie, nuove visioni, cambi di musica e nuovi pezzi di coreografia.
0: Small bits of new choreography.

0: Can you find me,
1: mi trovate un sottotitolo per botanica?
2: The evolution of nature.
3: L'evoluzione della natura e dell'essere umano e della nostra esistenza sulla Terra. Ma credo sia un po' lungo come sottotitolo.
2: It's a little long subtitle, but all of those things.
0: Something short.
4: As the seasons change, so do we.
5: Come cambiano le stagioni, cambiamo anche noi.

0: Nature is the absolute protagonist of Botanica, obviously.
1: La natura è la protagonista assoluta di Botanica 2. Qual è lo scopo di questo spettacolo? È solo divertimento, evasione o vuole suscitare una qualche consapevolezza sulla custodia del creato?
2: Well, Botanica is a show that can inspire.
3: Botanica è uno spettacolo di ispirazione per tutte le generazioni. Puoi venire a vedere lo show solo per avere un'esperienza immersiva di bellezza della natura, oppure puoi trovare un tuo personale significato sul ruolo che l'arte e la natura possono offrire.
2: Find your own meaning.
0: Today we are.
1: Oggi siamo inondati da creazioni pazzesche di ogni tipo con l'intelligenza artificiale. Cosa può darci di più o di diverso la danza illusionista dei Momix?
3: Diversamente dall'intelligenza artificiale, noi siamo organismi viventi che respirano. Siamo esseri umani e offriamo

0: In botanica, objects and costumes.
1: In botanica, i costumi e gli oggetti non sono solo accessori, ma parte, quasi protesi del vostro corpo. Quali abilità ci vogliono per conservare la grazia e la naturalezza dei movimenti?
2: È difficile perché per me è la prima esperienza con i Bomix e non avevo mai danzato con gli oggetti che devono sembrare vivi. È una sorta di protesi del tuo corpo. Devi avere in pratica una conversazione con gli oggetti mentre balli. Ci devi dialogare con loro.

0: What does it take to become a Momix dancer?
1: Cosa ci vuole per diventare un danzatore dei Momix? Un consiglio per un giovane aspirante Momix?
0: Young Momix hopeful. What do you say?
2: I think that to be a Momix dancer.
3: Penso che per essere un danzatore nei Momix devi avere una grande disponibilità, grande attenzione ai dettagli, perché nello spettacolo i dettagli sono fondamentali. È anche importante conoscersi bene, avere fiducia in se stessi, ma credo che più importante di tutte sia la passione per l'arte e il desiderio di condividerla col pubblico.

0: Concordo che la passione è la prima cosa, unitamente al desiderio di voler rischiare e sperimentare le novità. Avere una base di preparazione classica è importante anche, ma poi essere disposti a uscire dalla propria zona di comfort, farsi guidare e ispirare dal genio di Moses. La cosa che dico sempre a chi vuole entrare a far parte della compagnia dei Momix è di non avere timore a mostrare la parte speciale di se stessi, la propria unicità.
1: Does it require a particular sacrifice?
2: Ci sono particolari rinunce e sacrifici che dovete fare rispetto ai vostri coetanei nella vita quotidiana?
3: Absolutely, we spend so much of our time.
0: Assolutamente sì. Ad esempio, trascorriamo tanto tempo lontani da casa, dagli affetti familiari. Ci sono tante lunghe giornate di prove, tanti spettacoli. Certo, è meraviglioso, ma è anche difficile perché sei molto lontano dalla tua famiglia.

0: I've read that Moses Pendleton.
1: Moses Pendleton vorrebbe che gli spettatori uscissero dopo la visione di Botanica con un passo più leggero e meno gravità. Voi cosa vorreste restasse negli occhi, nella mente e nel cuore degli spettatori?
2: Esattamente questo. Mi piacerebbe che gli spettatori riuscissero a dimenticare affanni e problemi durante lo show e che si immergessero in questa natura visionaria.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene senza pensieri.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
6: Visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma. In diretta giovedì dalle 10:15 con lo speciale Chiesa Viva.
7: Non dite il segreto, non dite niente.
8: Giacinta!
9: Cosa ha detto la Vergine?
10: Veramente hai visto Nostra Signora?
7: Sì.
9: Io non ci credo, non mi faccio incantare.
7: L'ho vista.
9: Qual è questo segreto?
11: Non posso svelarlo.
9: Parla!
12: Io ho visto quanto è accaduto.
13: Chiudete gli ombrelli!
12: Io c'ero e ho visto.
6: Il miracolo di Fatima, domani alle 22.
14: Gonfia, morbida, piena, ma dentro c'è lo scheletro di ferro. Resiste a tutto sta stronzetta, pure al fuoco resiste. Prima ci fai la festa e poi la dai alle fiamme. Piano piano la distruggi, glieli strappi, glieli bruci tutti sti attributi, tutte le membra che devi smembrare. Meno male che esiste il fuoco a pulirci tutti, perché domani inizia la quaresima.

0: lavoro che è nato nel tempo, un lavoro di gruppo che ho condotto con la compagnia Fortapascia Cinema Teatro in un percorso di ricerca su una questione urgente, contemporanea, che è quella della lotta alla violenza di genere. Quello che noi volevamo portare in scena è la responsabilità della società rispetto a questi atti violenti e dunque la cultura che c'è dietro, la postura della società rispetto a questo tema.
1: Battevano le ore tra martedì grasso e mercoledì delle ceneri, come il giorno che è morta. L'ho vista col vestito bianco.
2: Quello che portava di notte, tutte le notti, quando scappava di casa.
0: La storia di Mercoledì delle Ceneri si ambienta in un'unica giornata, quella del Martedì Grasso a Carnevale, perché a me interessava anche raccontare l'idea che ci fosse una giornata nella quale tutto è permesso in modo eccessivo. E che il giorno dopo tutto potesse essere ipocritamente perdonato.
2: Oggi è martedì grasso e mi prendo tutto, tutto! Donne grasse, cibo grasso, carne grassa, soldi grassi! Poi da domani mi ripulisco pure io! Da domani chiedo perdono pure io.
0: Abbiamo scelto questo giorno dopo aver fatto una ricerca su quelle che erano le tradizioni popolari dei carnevali del centro-sud, nelle quali abbiamo ritrovato

0: una presenza simbolica che è quella della pupazza, un fantoccio di donna costruito in legno e cartapesta, portato in processione per i paesi generalmente dagli uomini. Gli uomini devono entrare dentro la pupazza per farla ballare, quindi c'è una sorta di mercificazione di questo fantoccio e poi alla fine dello spettacolo questa donna dalle forme generose viene bruciata in un carnevale pirotecnico violentissimo.
1: Rosa, Rosa, la pupazza miracolosa. Rosa, la bellissima Rosa, Rosa dai capelli rossi, Rosa, pronta a ballare con il miglior offerente.
0: Nello spettacolo questa presenza diventa un fantasma, lo spettro di una ragazza uccisa in questo paese di provincia 50 anni prima e che viene ricordata ad ogni carnevale dalla comunità. La pupazza coincide con la figura di Rosa, è scomparsa, non si sa come, proprio il giorno di Martedì Grasso di tanti anni prima.
2: Com'è morta, femmina morta?
3: Annegata si diceva, negatindo fiume.
2: Ma non trovarono mai il corpo?
3: Si diceva che si sentì uno sparo venire dal fiume.
2: Io non l'ho mai sentito lo sparo venire dal fiume, tu l'hai sentito?
3: Se tu attraversi il fiume di notte da sola, può succedere che ti colpisce un cacciatore o no? Che non lo sai che l'uomo è cacciatore? Che non lo sai che tu lì non ci devi andare? Che poi alla fine gli è pure convenuto che con la morte si è guadagnata la santità.
2: Che poi valla a sapere come sono andate effettivamente le cose.
0: Abbiamo immaginato che il carnevale potesse essere una cornice simbolica per raccontare la donna e raccontare anche le gabbie all'interno delle quali è costretta.
1: Eccola qui, la regina di carnevale, la regina del cielo della terra, la gabbia della santa e la gabbia della puttana, la gabbia sacra, la gabbia che le contiene tutte, la gabbia che le rappresenta tutte.

0: Fort Apache è una compagnia di attori costituita sia da persone che hanno avuto un passato di detenzione, oggi professionisti, e anche attori che non hanno avuto questo tipo di esperienza. Dopo tanti anni di lavoro insieme ci siamo posti la domanda sul fuori, cosa fare dopo. E dopo non c'era nulla, non c'era niente fuori dal carcere da questo punto di vista. E dunque io ho sentito la responsabilità di costruire questa compagnia esterna che potesse funzionare come un luogo di proseguimento del percorso di formazione, ma anche di lavoro.
1: E sono venuto qui a Rebibbia nel 2006 e lì c'era Valentina che faceva teatro al G8, già mi conosceva, ho cominciato ad entrare in compagnia e da lì l'ho cominciato a far serio, nel senso che io onestamente ti devo dire che se io non incontravo il teatro io a quest'ora stavo a continuare a fare i danni. A me mi è presa una passione sfrenata. Cioè io, per me la vita mia, ho detto porca miseria, ci stavi! Brutto scemo, ci stavi, no? E non l'hai capito. No?
2: Io non ho mai vissuto molto bene tutta questa storia della violenza sulle donne, sul bullismo, sul sessismo. Mia madre era femminista, ma ha cresciuto con un certo tipo di valori che però erano molto in contrasto con quello che poi io da ragazzino vivevo, no? Negli spogliatoi, a scuola, nei pomeriggi per strada. E io però quando poi mi ci ritrovavo non riuscivo a fare niente, non riuscivo né a partecipare al branco né a prendere una posizione netta. E questo silenzio alla fine è la cosa che più mi ha fatto sentire un po' schifo di me stesso, rimettendo in scena una storia come questa, dove te devi riflettere su cosa vuol dire per te essere uomo.
3: Allora, tutti pronti per il gran finale? Tutti in piazza per l'ultimo gioco prima dei fuochi d'artificio. Stasera, bambini, vi insegniamo a giocare al tiro a segno col pagliaccio Ciuccio.
4: Il Ciuccio pagliaccio!
3: I-A! I-A!
0: Non ci rendiamo conto della modalità insidiosa con la quale la cultura della violenza

0: entra dentro di noi. Si ripetono delle ritualità che per noi sono diventate delle abitudini e che però trasmettono e continuano a trasmettere di generazione in generazione la cultura della violenza.
1: Adesso che c'è la bocca piena è più difficile, bambini, ma se venite avanti e spingete di più, ci riuscite meglio. Dai, ci uscite. Dai, che adesso arrivano le ceneri, adesso ci stanno i fuochi di mezzanotte.
2: Che la violenza esista, credo che il pubblico lo sappia già, lo vediamo tutti i giorni, le cronache parlano. Perché continuiamo a permettere tutto questo? Perché tolleriamo ormai questa violenza che ormai dilaga? Noi in qualche modo, anche piccolo, ne facciamo parte. Quando appunto non parliamo, quando appunto ignoriamo, o quando semplicemente non ce lo domandiamo più.
3: C'è una sorta di assuefazione nei confronti dell'assurdo di quello che accade. E siamo talmente tanto abituati ad ascoltare fatti di cronaca che non ci pensiamo più. Se già si riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.

0: Lei è quello giusto, mi dimetto.
1: Quello giusto per che cosa?
0: A cui dirlo?
1: Dire che cosa?
0: Gliel'ho appena detto, che rinuncio alla carica.
1: Dimettersi significherebbe danneggiare il prestigio del papato per sempre.
0: E quanto lo danneggio se rimango?
2: Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo dominano la scena nei I due papi di Anthony McCarten. Il testo ripercorre il rapporto tra Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio poco prima dello storico avvicendamento al soglio pontificio. Grazie a un'intensa introspezione, i due grandi interpreti trasformano il confronto tra tradizione e progresso in una profonda, inaspettata amicizia.
1: La storia è già nota al pubblico, però la furbizia e la, diciamo pure la bravura dell'autore, perché il testo è scritto molto bene, è nel porgere al pubblico la storia già nota in modo graduale, in modo che sì, il pubblico siede in platea e sa già che assisterà alla storia dell'investitura, diciamo così, di Papa Ratzinger verso Papa Bergoglio.
0: Il tuo stile, i tuoi metodi sono totalmente diversi dai miei. Non mi trovo d'accordo con quasi nulla di quello che dici e fai. Ma per qualche oscuro motivo avverto la necessità di un Bergoglio.
3: Quando Ratzinger durante lo spettacolo dice non so perché, ma avverto la necessità di un Bergoglio, forse vuole dire proprio questo, non sa nemmeno cosa potrà fare di nuovo Bergoglio e di giusto e di necessario in questo tempo, ma sa che bisogna farlo, che l'asse va spostato.

0: Per mesi non aveva messo in bocca un solo pezzo di carne.
1: Insomma, qual è il problema esattamente?
2: State lontani! Non vi avvicinate!
3: Quando è che è iniziato a cadere tutto a pezzi?
4: Daria De Florian dirige e interpreta La Vegetariana, adattamento teatrale del romanzo della premio Nobel Han Kang. Al centro la

0: Scelta radicale di una donna che smette di mangiare carne, innescando una metamorfosi profonda e inquietante. Un atto di ribellione silenziosa che esplora la fragilità umana, trasformando un rifiuto individuale in una potente riflessione sul diritto di essere altro.
1: Una trasformazione fatta da una donna che fino a un certo giorno della sua vita era come addormentata al proprio sentire. E viveva la sua vita come la viviamo tutti e poi attraverso un sogno è come se cominciasse a sentirsi e a sentire le proprie esigenze, anche le esigenze che non capisce ma che il suo corpo in qualche modo le richiede, e che questa trasformazione comincia a condizionare, cambiare, mettere in crisi le persone che la circondano.

Le grandi eroine del melodramma rivivono in Progetto Casta Diva, le femmine d'Italia, un'indagine scenica che fonde musica, teatro e danza. Lo spettacolo esplora l'identità femminile partendo dal mito di Maria Callas per arrivare alla contemporaneità. Un viaggio multidisciplinare dove le arie liriche diventano uno specchio politico, trasformando la memoria del canto in una riflessione attuale sulla condizione della donna.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana. Festeggia i 50 anni di Perlana. Acquista due prodotti, ti rimborsiamo il 50%.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca
2: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene senza pensieri.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.